0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città. Kiss Kiss Napoli. Meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone tiene sui massimi sul Mediterraneo anche sulla nostra penisola. Anche sulla Campania questo venerdì 17 luglio il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni tersi ma soprattutto gran caldo ancora intenso e pesante, bollente nell'entroterra con temperature massime che toccano e superano anche i 40 gradi. Altrove valori diurni leggermente più contenuti ma con alto livello di umidità. Rende il caldo piuttosto insopportabile, così come nella notte all'alba. I valori minimi elevati non saranno inferiori ai 27-28 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: te, cioè la giornata di oggi, porta sfiga. La prima sfiga di stamattina del sottoscritto: ho pagato 3 caffè. Avete capito bene, 3 caffè qualche minuto fa, con grandissimo piacere, tra l'altro, perché Simone Zagaria merita questo ed altro. E poi si è inserito, si è intrufolato anche Vincenzo Perna. E che fai? A Vicenza non ci pago caffè. E allora 3 caffè, dai, ci sta. Venerdì 17, mi raccomando, non date la mano a nessuno stamattina, perché gli scaramantici sono tanti. Se date la mano a qualcuno, quel qualcuno magari da pochi secondi si è grattato un po' gli attributi. Capita. E a proposito, già ve lo dico, oggi in occasione di questa giornata particolare, qua siamo tutti un po' scaramantici, io in primis, non parleremo del Tariq World Summer Edition, facciamo una piccola pausa e andiamo di nuovo a parlare della sfiga, della sfortuna, di quel momento fantozziano che avete vissuto nella vostra vita per esorcizzare questo venerdì 17. Simoncino, sei pronto? E allora 342 00 00 100, fatemi sapere se è tutto a posto fino a questo momento, però.
1: Don't

0: E ancora buongiorno, caldissimo giorno a tutti, 28 gradi, ormai si parla solo del tempo, di questo sudore, di questi odori, per non dire altro, di questa genovese che imperversa in vicoli e strade anche abbastanza ampie. Pensate un po' quanta gente gradisce mangiare la genovese con questo caldo. Non è quello, vada là, va, vi dovete lavare, ragazzi, è importante non soltanto il profumo, solo il profumo è ancora peggio. Vediamo un po' di messaggi WhatsApp al 342 00 00 100. Di Pasquale, te lo leggo, guarda, dice: nemmeno sei arrivato in orario e mi sei pure disca. Pasquale da Cicciano, dico io, e sei pure un paesano, non paesanotto come me. A quest'ora va un disco, uno entra, fa un minuto, poi c'è un disco, poi parliamo altri 5-6 minuti. Ma perché devi fatto tu? Io non lo so. Ma perché io vengo a sindacare se tu fai tardi, fai presto, parli 3 minuti con Mast, 5 minuti, lavori 2 minuti e poi riparti? Io non lo so, ragazzi. Questa è confidenza. Oh, allora abbiamo anche qualcuno che ci guarda in TV, qualcuno si fa per dire. Un abbraccio al piccolo Federico che salutiamo tutte le mattine, ormai fedelissimo, mi guarda tutte le mattine al posto dei cartoni animati. E poi saluto anche gli amici che dicono buongiorno dalla fredda catena di montaggio Fiat di Pomigliano, viva il venerdì metal meccanico, meno 2 settimane e poi si vola. Un abbraccio a te Fulgenzio e a tutti quelli che sono sulla catena di montaggio, che sono delle panetterie, pasticcerie, perché voi veramente soffrite il caldo, mica come noi che abbiamo addirittura 2 climatizzatori accesi adesso, neanche uno, tutti e due che non parlano a una, però ce li abbiamo. Invece questi siete voi. Vediamo un po' come siete messi in questo venerdì 17, attenzione.
1: Buongiorno Manganiello. Buongiorno. Salvatore da Fuorigrotta. Vai, volevo Salvatore. Augurare un buon venerdì a tutti i pipistrelli. Oggi venerdì 17,
0: mamma mia,
1: fate una rattata.
0: Ho consumato,
1: come
0: già
1: dico sempre, sorridete che la vita è bella.
0: Bravo, anche di venerdì 17, tranquilli, non succede.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Sono Pietro. Attenzione a tutti gli autisti.
0: Che è successo?
2: Direzione centro direzionale, prima circola.
0: Sì.
2: Stanno nei lavori.
0: Aia.
2: Un pazzo si è manato tutti.
0: Che cosa?
2: I cartelli autostradali, gomma, qualche cosa in mezzo alla vita.
0: Ma che stai a dire?
2: Tutto al centro di carreggiata.
0: No, ragazzi. È il caldo, il caldo.
2: Ha buffato pure le parole, che ha cipiato che due cose in pieno proprio.
0: Ma non ci credo.
2: Ha buffato proprio le parole, si hanno rubato la macchina, già mi guardo, ho chiamato la polizia, ma non lo so.
0: Sotto shock.
2: Va bene,
0: probabilmente.
2: Un bacione a tutti, buon proseguimento.
0: Vedi, buon poi lavoro. Non vuoi credere. Al venerdì 17, noi in realtà abbiamo capito poco, abbiamo capito solo che da buffate parole, però lo vogliamo riascoltare così lo decriptiamo.
2: Buongiorno allora, a tutti, sono okay. Pietro.
0: Pietro, ok.
2: Attenzione a tutti gli autisti.
0: E fin qui tutto normale.
2: Direzione centro direzionale, prima di circola.
0: Prima di circola.
2: Stanno i lavori.
0: Stanno i lavori.
2: Un pazzo si è manato tutti i cartelli autostradali, gomma.
0: Cioè non ha visto...
2: Tutto al centro di carreggiata. Ma ha buffato pure le parole, che ha cipiato che due cose in pieno proprio.
0: Cioè li ha presi lui e l'ha messi.
2: Ha buffato proprio le parole, ci hanno rubato la macchina e già mi guardo, chiamati la polizia, ma non lo so.
0: Allora, se abbiamo capito bene.
2: Va bene? Un bacione a tutti, buon proseguimento.
0: Cioè,
2: buon
0: fammi
2: lavoro.
0: Sapere, ciao, se abbiamo capito, diamo anche la notizia. Cioè, gli hanno rubato la macchina, lui così per ripicca ha preso sti cartelli e questi pneumatici e li ha scaraventati in mezzo alla strada. È così? Boh, non lo so, vediamo. Pronto? Ancora qualcuno?
3: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
3: Stamattina 17, tutto bene.
0: Dinamo. Sono solo le 7:09.
3: È un po' maltempo. Qua a differenza vostra si sta belli freschi.
0: Ah, beata a te, beata a te.
3: Ci stanno quei 20 gradi, sai, molto piacevoli. Bello. Si sta proprio in amore, si sta.
0: Meno male.
3: Stamattina sei stato precisissimo, Manganiello. Sei un grande.
0: Guarda.
3: Un abbraccio a tutti i pipistrelli. Cioè. Ciao.
0: Allora, 7:02 erano. Ragazzi, bisogna anche dire la verità. Per te, preciso, magari c'è il fuso orario lì in Germania. Che ti devo dire? Pronto?
4: Manga frate, ma buongiorno.
0: Buongiorno a te.
4: Mi geolocalizzo.
0: Vai.
4: Ehi. Sono a Foglianise.
0: Foglianise.
4: Direzione
0: Benevento.
4: Campobasso. Stanno 22 gradi quasi.
0: Si sta freschissimi. Da quelle parti. Ottimo, e allora bisogna andare a Benevento, quella zona lì, Avellino, per stare un po' più freschi, Terminio. Andate lì e aria condizionata naturale.
5: Conosco una signora che questo odore di genovese che tu mi dici,
0: sì?
5: Ce l'ha tutto l'anno.
0: No, vabbè.
5: Pensano poco.
0: Buon gustaia, mangia tutti i giorni genovese, sarà un po' pesante però, tutti i giorni. Odio
6: buongiorno,
0: proprio quell'odore.
6: Allora, immagini queste creature quando cresceranno, che trauma te ne hanno a teoria a prima mattina.
0: È
6: non
0: vero,
6: stanno capendo niente queste creature.
0: È vero.
6: Poi capiranno quando si faranno grandi.
0: Vabbè, sono cresciuto con Daitan 3, pensa un po', con Judo Boy.
7: Buongiorno, buongiorno. Sono Pasqualina.
0: Ciao.
7: Ci sembra una frischezza però.
0: Che
7: è bello poco venerdì 17.
0: Ti piace?
7: Sabato,
0: il venerdì
7: quando?
0: O il 17? Cosa adori di più? O tutti e due insieme? Pronto? Vediamo se ancora qualcuno.
8: Manganiello, buongiorno, buongiorno a tutti i ministrelli.
0: Buongiorno.
8: Con l'ottavo, il primo agosto, iniziano le ferie.
0: Le ferie? Ma guarda, mo' siamo con
8: Radio Kiss Kiss Napoli, torna di nuovo radio ufficiale della SSC Napoli. Grande, grande,
0: guarda,
8: grande.
0: Io...
8: Ciao, Tonino, abbraccio.
0: Onestamente, non so niente per il momento.
9: Mangani,
0: buongiorno.
9: Sottolineo che bomba vi pari.
0: Oh, piacere, siamo in due.
9: Direzione Nova,
0: zona mia, dove
9: vai? Con rispetto parlando,
0: vai.
9: Ci tengo perizoma e spugnati.
0: Perizoma. Ok, metti il perizoma al mattino.
9: Tutti i pipistrelli della Fardima.
0: Sai che sto vedendo parecchi uomini con i perizoma? Cioè, quest'anno è una moda, dobbiamo abbronzare anche le natiche. Io non lo metterei mai, poi dipende dai gusti personali di ognuno di noi. Allora, c'è Pasquale, dice, ha detto che un pazzo ha preso i cartelli e li ha scaraventati in strada e lui con la sua macchina gli è andato addosso e si è preso pure parole da questo che gli avevano rubato la macchina. Allora avevamo captato bene. Ciao Pasquale, grazie per la spiegazione. L'ultimo, Simone, poi mettiamo un disco, sentiamo un po' cosa è successo.
10: Buongiorno,
0: in questo venerdì.
10: Da Francoforte.
0: Sì.
10: Mi geolocalizzo, ma mo è pure per dopo, perché è esattamente tra una quindicina d'ora.
0: Sì, 15 ore. Dove sarai?
10: Avrò passato il confine tra la Svizzera e l'Italia.
0: Ahi, vai, verrai qui.
10: E allora lì sì che saranno cominciate le vacanze.
0: Ah, ok.
10: Che non arriva.
0: Ok, ok.
10: In Italia non mi sento in vacanze, ma ci fa tutte le 3-4 ore di fatica. Mo sto cominciando, che bello!
0: E vai! Sono contento per tutti voi pipistrelli che lavorate fuori, no? E ritornate in Italia, chi con l'aereo, chi con la macchina, come si faceva negli anni 70-80, tipo 16 ore di viaggio, 20 ore di viaggio, mamma mia. Mettiamo un disco, Simone, e poi torniamo con la seconda parte di WhatsApp. Fatemi sapere un po' come state stamattina, se già siete vittime di questo venerdì 17, poi lo snoccioliamo tra poco l'intero argomento. 342 00 00 100. Bring the action.

0: fammi sapere se è tutto a posto, ci credo ma non ci credo. Noi abbiamo addirittura eliminato la puntata dedicata ad un'estate fa per fossilizzarci, o meglio, per non fossilizzarci sempre sull'estate. In poche parole, voglio, siamo un po' che stanco, quindi agit, senza che tipo tutti i canzoni una dietro l'altra. Parliamo del venerdì 17 che è meglio. Abbiamo tanti messaggi scritti, però ne leggo uno in particolare. Ore 7, mi geolocalizzo direzione Napoli 1 ed è già un caldo infernale. Inizia così l'ennesima giornata di sofferenza e il prossimo che se ne esce con "che bella estate" finisce direttamente nella lista dei bloccati. Buona giornata a tutti voi pipistrelli geocalizzati. L'abbiamo sempre detto che l'estate è bella per quelli che sono ricchi, per quelli che riescono a fare 3 mesi di mare, 4 mesi di mare, ma fatti bene, alberghi a 5 stelle, ombrelloni di un certo spessore. Ma quelli che lavorano adorano più l'inverno, secondo me, che lavorano sodo e sempre magari in situazioni un po' particolari. Ho detto già prima panettieri, quelli che lavorano per strada, i muratori, che te lo dico a fare. Facciamo così, ascoltiamo ancora un po' di vocali. 342 00 00 100, venerdì 17, pronto?
1: Buongiorno Antonio, sono Patrizio D'Amore.
0: Grande amico mio.
1: Prima hai parlato il fatto della genovese.
0: Sì.
1: Ma lavarsi in effetti non serve a niente, poi specialmente
0: bravo,
1: a parte che
0: ha
1: problemi di pelle. C'è il Neo Sauber in farmacia.
0: Ma ti devi anche lavare, no?
1: E ti passa la paura e ti passa anche quell'odore. un abbraccio forte e auguro un buon fine settimana a tutti.
0: Anche a te, lo utilizzo da anni.
1: Venerdì 17, un abbraccio
0: anche a te. È ottimo, non voglio fare pubblicità, però è ottimo, sì, il Sauber non è male.
2: Daniello,
0: pronto?
2: Buongiorno Ciccio, mi gioca
0: Ciccio
2: 28 direzione Casoria. Magari domani ce ne andiamo un po' ad Ischia, ci facciamo questo weekend, andiamo un po' di distrarci da questo
0: caldo. Igdenar, ecco, non lo dirà nessuno perché la prima cosa che ti dicono Igdenar, mica vedono che lavori tutti i giorni.
3: Io sono sempre Pietro.
0: Vai Pietro.
3: Sto facendo il ritorno, hanno pulito tutto a posto, non c'è più un pazzo.
0: Ah, ok, meno male.
3: Io la polizia se l'hanno portato.
0: Ok, non c'è più un pazzo scatenato.
3: Non penso che è un pazzo, perché non penso che uno che sa roba una macchina. Butto tutti i cartelli.
0: Vabbè, ha avuto un momento di raptus.
3: C'era pure un incidente.
0: Assolutamente sì, assolutamente.
3: Infatti con camera ci pigliate proprio in pieno.
0: Porca miseria. Quindi tutto pulito?
3: Però vedo tutto pulito,
0: tutto a posto.
3: Sicuramente
0: meno male. Meno male. Sono
3: pulito pure la careggiata. È il caldo. Venerdì 17, poco uguale.
0: È un po' la disperazione, si sono non rubati l'auto.
3: Dire, se erano pazzo, veramente se ne ha rubata mai.
0: È lui, burro.
3: Stanotte
0: addirittura a me.
3: Mamma mia.
0: Incubo.
3: E che flash.
0: Cosa hai sognato?
3: Mamma mia, tu eri uno scoglio.
0: Ha detto.
3: Oh, hai tu la cozza cagula.
0: No! Ragazzi, perdonatelo. Lui ormai è impazzito come il caldo. E fate, mettiamo un disco che è meglio, poi dopo contestualizziamo il programma con il venerdì 17. Mamma mia, che partiti sottofondo, ragazzi, alzate il volume perché qui veramente l'energia sale al massimo. Ancora qualcuno che mi dice: non sopporto più il caldo, sto per andare a Palinuro, parto tra mezz'ora. Mamma mia.

0: buongiorno, siamo pronti con l'argomento di stamattina. Probabilmente sì, Simo. No, no, stavo confessando una bella cosa del nostro Don Carmine Spada, che saluto ancora una volta. Venerdì 17, siete superstiziosi? Credete alla scaramanzia oppure no? Avete un rito scaramantico che fate sempre? C'è chi tocca ferro, chi incrocia le dita, chi evita di passare sotto una scala? Raccontateci il vostro. E poi, soprattutto, vogliamo sapere una cosa ancora più divertente: qual è stato il giorno più sfortunato della vostra vita fino ad oggi? Attenzione però, parliamo di quelle sfortune in perfetto stile Fantozzi, no? Quelle che oggi fanno ridere, tipo la gomma bucata 5 minuti prima di un appuntamento, il caffè rovesciato sulla camicia bianca prima di un appuntamento di lavoro, la figuraccia memorabile, il temporale appena usciti dal parrucchiere. Niente tragedie, è importante questo sottolinearlo, o vicende serie. Cerchiamo solo gli episodi più buffi, assurdi, sfortunati, che col senno di poi fanno sorridere, no? Aspettiamo i vostri messaggi vocali, ma anche quelli scritti, al 342 00 00 100. Se ci dovessi pensare per un attimo, il momento più sfortunato della vostra vita, evitate la conoscenza dell'agnora, dell'ognoro, il matrimonio, cioè situazioni veramente divertenti e buffe, particolari, che meritano di essere raccontate su Radio Kiss Kiss Napoli. Siete pronti? Tra poco torniamo con i vostri WhatsApp.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
5: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Venerdì 17, fatevi la grattata. È importante, ragazzi, non solo oggi, tutti i giorni, prima di scendere, una grattatina scaramantica ci vuole. E io vi sto chiedendo qual è stato il momento più sfortunato della vostra vita, fantoziano, eh? Non raccontatemi tragedie, perché poi usciamo fuori dal mood, quello pipistrelliano. Sono già le 7:31, incredibile come vola il tempo. Insomma, d'altronde siamo pipistrelli. Silvio da Imola scrive: buongiorno Manganiello, buongiorno pipistrelli. Ma chi l'ha detto che venerdì 17 porta sfiga? 17 è numero dispari, è negativo. Venerdì quinto, giorno della settimana, ed è negativo. Negativo per negativo è sempre positivo. Silvio, facciamoci la capo, non ho capito più niente di quello che hai detto. Noi ci atteniamo alle tradizioni, alle scaramanzie napoletane, quindi venerdì 17 porta sfortuna. Poi, insomma, dipende. Fammi sapere se hai avuto un momento in cui hai detto: mamma mia, tutte a me, indipendentemente dal venerdì 17, mettiamola così. Buongiorno Antonio, Raffaele da Mainz. A me 4 settimane fa mi è capitata una sfortuna, si è rotto il divano. Come si è rotto sul divano? E abbiamo dovuto comprare un nuovo divano. Raffaele, ma tu vuoi fare sempre la stessa cosa sul divano? È normale, con la tua roccia. Cerca di calmarti un pochettino, perché poi dopo vedi, ti senti male e non ci vedremo più a Torre Annunziata. Ricordiamo, abbiamo un appuntamento con Raffaele da Mainz tutti insieme a Torre Annunziata il 21 di luglio, sulla sabbia nera, come l'ha chiamata lui. Manganiello, stamattina qui 16 gradi, mi sono messo un pantalone lungo e giacchettino, che bella sensazione. Jellison da Norimberga, beata te. E poi ancora, vediamo, buongiorno a tutti. Agosto di tanti anni fa, torno a Napoli da Cetara con la mia ragazza, attenzione, sull'autostrada, ruota bucata, accosto e la cambio, fatti pochi chilometri, quasi uscita San Giovanni, altra ruota bucata, accosto, mi caricai la ruota sulle spalle, uscii a piedi e dopo non so quanti chilometri trovai un gommista, fai la strada al contrario, rimonta e torna a casa distrutto. Emanuele da Montecatini Terme. Questo sì che è un momento sfortunato e sfigato. Sentiamo un po' di vocali, Simone, vediamo se ci raccontano episodi.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno, di grande buona sfortuna. Oggi è venerdì 17, per me è un giorno positivo.
0: Sì, dimmi.
1: Venerdì 17 è un giorno positivo.
0: Ah, è positivo?
1: Perché chi non era a mezzanotte, 15, 17, 18, no, po' bene. Ciao Tony.
0: Ciao, ma io insomma vado anche oltre il venerdì 17. In occasione di questa giornata per molti sfigata, vi sto chiedendo il giorno più sfortunato della vostra vita. Pronto? Vai, vediamo. Pronto?
1: Allora, sono sempre Pietro. Siamo ritornati a notizia,
0: vai, dimmi.
1: Incidente ercolano.
0: Che cacchio.
1: C'è traffico fino ad ora.
0: Ma allora sei tu un po' di sfortuna, scusami.
1: Va bene. Mi dispiace, non è da buttare notizia, ma lì.
0: Non è possibile.
1: Pazzo in mezzo a carreggiare.
0: Ma io ci capisco, pazzo.
1: Traffico 3-4 km di traffico.
0: Allora diciamo, Simone,
1: siamo un po' su qua, mi stamattina. E mi arredire proprio qui.
0: Ok.
1: Una e mezza fatica, già due episodi.
0: Allora, amico mio.
1: Va bene. Vediamo fra una mezz'oretta.
0: No, non chiama giù, perché un veramente ci sta inondando di notizie incredibili. Ma noi ti stiamo chiamando direttamente perché vogliamo sapere per bene cosa è successo nel primo episodio. Cioè, abbiamo capito che un pazzo stava lì, si hanno rubato la macchina di questo pazzo, questo ha scaraventato dei cartelli stradali in mezzo alla strada, boh, non ci ho capito niente. Pronto?

0: Allora, buongiorno, come ti chiami? Ricordiamolo.
1: Don Pietro, ciao.
0: Ciao Pietro, puoi togliere il viva voce se puoi, eh?
1: Sto guidando.
0: Ah, lascia stare, perché già sono successe parecchie cose. La prima cosa che ti è successa, quella vogliamo sapere, spiegala per bene.
1: Allora, ando sull'autostrada, direzione Cercola.
0: Ok.
1: Dal centro
0: direzionale.
1: Ok. Siamo un tipo che ha usato tutta la roba mezza careggiata, i cartelli autostradali, tutto.
0: Ma dove li ha presi questi cartelli? Cioè li ha sradicati.
1: I lavori in corso.
0: C'erano dei lavori in corso con dei cartelli stradali. Lui prende i cartelli e li scaraventa in mezzo alla strada, giusto?
1: Esatto.
0: Perfetto, vai avanti.
1: Tutti
0: in mezzo alla strada. Perfetto. Tu stavi passando col camion.
1: Ci pigliato tutti in piedi.
0: Hai preso tutti in piedi.
1: Fanno incidente.
0: Sì.
1: Cioè, dico, pur se stanno rubando la maglia, non si fanno il corso.
0: Aspetta, però, tu ti sei fermato. Sei sceso dal camion.
1: No, che è fermato? Che ne stai rubando? Ma puoi dire parole, che ne sai?
0: Tu hai proceduto. Ok. T'ha buffato le parole oltre a scaraventare tutti questi segnali stradali nei pressi al centro della strada, se ho capito bene.
1: Esatto, al centro
0: Perfetto.
1: Della reggiata.
0: Ok, poi hai
1: proseguito la polizia, che la fa?
0: Hai fatto bene. Poi hai proseguito col camion. Cosa ti è successo alla seconda situazione? Vai.
1: Mo al ritorno che sto venendo a lavorare di nuovo e c'è un incidente con l'autostrada, ci devo avvisare gli automobilisti.
0: Ok, adesso dove sei diretto? Scusami.
1: Torre del Greco.
0: Dove, scusami?
1: Sto venendo dal tuo paese, da Nola, a Torre del Greco.
0: No, per piacere, guarda, allora fermati. Non ti muovere più, fai passare il venerdì 17, riparti a mezzanotte, va bene? Va bene, no, perché...
1: Ma
0: non
1: è possibile che questo cappello?
0: Appunto, cioè, l'hai capito finalmente, quindi fermati con sto cappello.
1: No,
0: cioè, Imen tornasse a casa, chiamiamo il tuo masto, oggi ne è cosa, sei portatore di sfiga, non va bene. Vabbè, scherziamo ovviamente, ti abbracciamo e buon lavoro.
1: Un bacio,
0: ok, posa il camion però, posa il camion, vai a piedi che è meglio. Ok. Il giorno più sfortunato della vostra vita, raccontate un episodio indipendentemente del venerdì 17 che stiamo vivendo oggi, che è scaramantico per antonomasia, ma noi vogliamo sapere un pochettino se c'è stato un momento in cui avete pensato, esclamato, ma tutta a me, come con un WhatsApp al 342 00 00 100.

non sono superstizioso, scrive, però il venerdì 17 evito di prendere decisioni importanti, non si sa mai. Poi ogni volta che vedo un gatto nero mi fermo un secondo e cambio marciapiede. Lo so che è assurdo, ma mi viene automatico. Non è assurdo, è vergognoso, secondo me. Ti a mettere scorre, ti a mettere caca per indositi. No, te lo dico proprio con tutto il mio cuore. Io veramente non voglio usare parole pesanti, però quando vedo che qualcuno si ferma quando un gattino sta attraversando la strada, lo so, è scaramanzia, ma in quel caso lì è solo un gattino nero. Cioè, qual è il problema del gattino nero rispetto ad un gattino bianco o un gattino a pois? Cioè, ragazzi, bravo, se la gente con marcapeste, figurati un gattino. Il gattino si ferma, è lui che si ferma, poi ti fa passare. Cioè, pensa un po' ancora. Poi ognuno ha le sue scaramanzie. Pensate che mio cognato, quando vede un gattino nero che sta attraversando la sua strada, No, lancia dal finestrino 10 euro, perché dice che in qualche modo ammortizza la scaramanzia oppure la sfiga. Messa trova dietro mio cognato, cioè sguinzaglio una decina di gatti neri in modo da una boscucina euro ogni volta che lui passa. Poi non credo alla scaramanzia, ma se qualcuno mi dice in bocca al lupo rispondo sempre crepi per abitudine. Vabbè, la mia giornata no è stata quando ho salutato una persona convintissimo di conoscerla, invece era uno sconosciuto. Ancora oggi ci pensa, beh, ma niente di che. Io voglio sentire situazioni veramente incredibili, strane, fantoziane al 342 00 00 100. Non c'è mai più caffè, ragazzi, non ci dite niente. C'è anche Vincenzo Perna. Vincenzo, hai offerto tu, giusto, stamattina? No, chi hai offerto? Volevo sentirmelo dire per la seconda volta, capito? E allora, amici, a più caffè. 1, 2

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Buongiorno dal pipistrello alle 7.50 di un venerdì 17, ve lo ricordo per quelli che magari avessero dimenticato questa data un po' scaramantica. Noi non vogliamo sapere se ci credete o meno, anche quello se siete scaramantici, ma in occasione di questa giornata il momento più sfortunato della vostra vita, più sfigato, quell'episodio che merita di essere raccontato al 342 000 100. Parto con il messaggio di Antonio da Gerola, e quando dici a Gerola dici provola, ma io faccio la domanda ad Antonio: ma quanta provola tenita da Gerola? Cioè, ovunque nel mondo c'è la provola di Gerola, ma dove cresce? Sugli alberi? Viene scavata come le patate? Dov'è questa provola? Buongiorno, dice Antonio, incidente con la macchina, vado all'ospedale, si rubano gli occhiali appena comprati, vado all'ospedale, ci accordiamo che mi aggiusta la macchina perché avevo ragione, poi mi cita lui dall'assicurazione, comunque mi danno il 60% di ragione, mi arrivano i soldi della lettera e mia mamma non me li dà perché se no li spendevo, ho speso 2.000 euro per aggiustarla, morale della favola, cornuta e mazziata, ma fa tutto parte dell'esperienza. Va bene Antonio, ti abbraccio, ma voglio sapere soprattutto la situazione provola di Gerola, un po' come i pistacchi di Bronte, un po' come il greco di Tufo, cioè Tufo è una località veramente piccolissima, ovunque vai c'è il greco di Tufo, quanto ce n'è realmente nel mondo di questo vino così buono? Sono uscito con due scarpe di colore diverso, me ne sono accorto solo a pranzo ed è venerdì 17, sono solo le 7.52, vabbè, ci sta anche questo, dai. Una volta ho fatto tutta la spesa e alla cassa mi sono accorto di aver lasciato il portafoglio a casa, che figura proprio un venerdì 17, ma voglio situazioni ancora più pesanti, ancora più particolari, imbarazzanti. Sentiamo qualche racconto via WhatsApp vocale. Pronto? Vediamo se c'è qualcuno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i
0: visitanti. Un po' sfigato. Buongiorno.
1: Geolocalizzo.
0: Bravo.
1: Enzo Frattaminore, direzione Marcianise. Andò uscita a Caserta Sud 15 anni fa.
0: Sì.
1: Uscite l'hotel Pass.
0: Questo voglio
1: porta a bagaglio a terra. La cipigliata. Ha cipugato tutto il derrotto della camminetta sinistra. Ha chiamato la stradale per... poi c'è ricerca questa cosa.
0: Sì.
1: Che la buona fatta mi ha fatto verbale a me.
0: No. Ma come? Gesù,
1: ma ci posso credere.
0: Per la serie. Fatti i fatti tuoi.
1: Chiama una patente.
0: Bisogna farsi i fatti propri. C'è niente da fare. Oh, fai una cosa buona.
2: Buongiorno, Ando.
0: Buongiorno.
2: Venerdì 17. Qua naff da 10 euro. Ma
0: ecco,
2: non arriva.
0: Quella la sfortuna, e non solo, di tutti noi italiani. Ancora
3: Ando, dico solo che una volta vuole fare filoni, no? Io e questo amico mio facciamo filone alla scuola. Scendemmo un po' prima da casa, cioè, ci incontriamo e poi andammo insieme, ci incamminammo insieme.
0: Sì.
3: Comunque, quella giornata mio padre è sceso prima per andare al lavoro e si accostò vicino a noi con la macchina. In quello stesso momento, la professoressa della scuola passai e ci vorrette a me parlare vicino a chi si la macchina. E poi non ci vorrette venire a scuola, ovviamente, perché noi facciamo filone. E si pensava che chi se ce l'ha rubato.
0: Addirittura.
3: Non ti dico poi quello che è successo. Carabinieri, ambulanza, che spazzavano,
0: mamma mia, che paura. Anche qualche mazziata sicuramente c'è scappata. Poi, ciao, io sono superstizioso, non metto mai il cappello sul letto e non passo mai sotto le scale. L'ultimo venerdì 17 ho sbattuto la macchina e perso il portafogli, tutti a me. E ancora, io invece porto sempre con me un cornetto rosso. Ultimo venerdì 17 mi si è rotto il telefono e ho preso la multa in fila, fortuna che il cornetto c'era almeno. Ancora qualche vocale e poi vi diciamo come fare per inviare i Telegram.
4: Manganese,
0: anche questo venerdì,
4: buongiorno.
0: 17. Buongiorno.
4: Avvisa a tutti quelli con profumo di cipolle genovese.
0: Sì.
4: È molto semplice risolvere il problema.
0: Come si fa?
4: Basta spendere 1,50 euro una pietra dal lume.
0: Ma veramente?
4: Dopo lavato, se la passano umida sotto al braccio.
0: La pietra dal lume.
4: Dopo una settimana non hanno più quel profumo di genovese.
0: Cioè, se ne va per sempre. La pietra dal lume. Il miracolo di questa pietra che ti toglie definitivamente quell'odore acre cipolloso.
5: Ciao, buongiorno,
0: buongiorno.
5: Vincenzo da Modena.
0: Vai, Vincenzo.
5: Viene da me che hai sfortunato il 17 o il 17. Camlaggio tatuato. perché a me mi porta proprio fortuna, o contrario.
0: A tuo contrario, ok, va bene. Poi, buongiorno, io il 17 venerdì del 2000 ho avuto un'evasione dal carcere di Torino. Raffaele da Castellammare, cioè lavori lì, credo, come guardia penitenziaria, ed è scappato un detenuto proprio il venerdì 17. Viste, per lui una giornata fortunata, per te sfortunata. Pronto? Ancora qualche vocale?
6: Buongiorno. Buongiorno. Ti sto ascoltando per radio.
0: Sì.
6: Nulla, volevo dirti che io il venerdì 17 del 2027 dell'anno prossimo mi sposo.
0: Ah.
6: Perciò penso che per me non è una data scaramantica.
0: E che ne sai?
6: Anzi, sarà bellissimo.
0: E che ne sai? Fammi sapere dopo 2 o 3 anni. Ti sposi il venerdì 17 in barba a tutte le scaramanzie.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Il fatto della provola di Agerola.
0: Sì.
7: È il metodo di
0: Ok.
7: Non è per tutta quanta Agerola.
0: Però scrivono con provola di Agerola, non scrivono con il metodo della provola di Agerola. È diverso, no? Buongiorno, lavoro qui in Spagna, mi dice Vincenzo, e consegno tanta provola di Agerola, ma veramente da dove esce? Incredibile. Vedi, potremmo aprire un altro mondo, no? La provola di Agerola. Ma quante ce ne sta di questa provola reale di Agerola? Lo chiediamo anche a quelli che ci ascoltano da questa località bellissima che è Agerola. Va bene, dobbiamo lanciare i Telegram, Simo. Se volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò, fatelo anche questo venerdì 17. Come si fa? Inviate il messaggio scritto, quello che dovrò leggere poi a quelli che ci segnalate, al 342 000 100. Verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando, così stiamo tranquilli e non ci indus gamma. Tra pochissimo le news, restate con Kiss Kiss Napoli.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, commissariato il Partito Democratico di Ercolano a seguito di un articolo nel quale si poneva l'accento su di un video che ritraeva la presenza a una festa elettorale del segretario democratico locale Antonello Cozzolino e del neoeletto in consiglio comunale Marco Cozzolino, insieme a quello che sembra Natale Soarino, pregiudicato con una condanna alle spalle per traffico di stupefacenti e in passato considerato vicino al clan Ascione Papale. Video poi rimosso, ma sembra al vaglio degli inquirenti. Intanto il presidente della regione Campania, Roberto Fico, ha commentato così il commissariamento.
13: Giusto che è stato commissariato, diciamo, cioè, benissimo, la legalità è sempre al primo punto e quindi è quello che noi dobbiamo sempre fare, agire subito quando vediamo che ci sono cose che non vanno. In questo caso è stato commissariato, bene.
12: Ancora politica, il Comune di Napoli ha nominato i nuovi direttori delle 10 municipalità, chiudendo in tempi rapidissimi il vuoto amministrativo aperto dalla revoca simultanea dei precedenti responsabili. Brescia è l'unico nome presente anche nell'elenco dei direttori appena revocati. Dopo l'azzeramento disposto dal sindaco Gaetano Manfredi, l'ingegnera viene quindi nuovamente incaricata nella stessa municipalità, la 10ª che dirigeva in realtà soltanto dalla fine di marzo. Cambiano invece tutti gli altri 9 vertici amministrativi. Le nomine arrivano dopo 2 giorni di fortissima tensione. Il provvedimento di revoca era stato ufficialmente motivato con la necessità di procedere a un avvicendamento degli incarichi dirigenziali per migliorare l'efficienza organizzativa e valorizzare le competenze professionali. Con il nuovo giro di incarichi viene dunque scongiurato il rischio di una paralisi delle attività quotidiane. Cambiamo argomento, ha riaperto al pubblico la Galleria Martuscello, il suggestivo percorso che negli scavi di Ercolano collega una parte della città moderna all'antico litorale, permettendo ai visitatori di raggiungere nuovamente l'antica spiaggia. Il tunnel, lungo oltre 100 metri, è scavato nella spessa coltre di materiali vulcanici che nel 79 d.C. seppellì la città romana, e attraversarlo significa ripercorrere fisicamente gli stessi strati eruttivi, scendendo passo dopo passo verso l'antico livello del mare su cui si affacciava Ercolano. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Dopo la due giorni di test fisici a Castel Volturno, inizia ufficialmente oggi il primo dei due ritiri del Napoli in vista della prossima stagione. La squadra volerà in Trentino per recarsi a Di Mara, dove oggi pomeriggio alle 18 effettuerà il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri. Su KissKiss Napoli potrete seguire tutto ciò che riguarda gli azzurri in Val di Sole con tanti collegamenti nel corso del ritiro. Per ora è tutto, le informazioni di KissKiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: E buongiorno, è venerdì, indipendentemente dal 17, ma è sempre venerdì e sicuramente molti di voi sono al mare, addirittura qualcuno ha già finito le ferie, i famosi 15 giorni, i primi di luglio, è ormai andata, state per ritornare a casa, poi altri 15, poi arriva il mese di agosto che è il top delle ferie, anche se io preferirei d'altronde dire che le ferie più belle sono quelle di settembre, quelle di giugno, quelle di luglio, poi per ragioni lavorative ti ritrovi su una spiaggia ad agosto ma ti ritrovi in un carnaio vero e proprio e che vuoi fare? Allora, un po' di WhatsApp o meglio un po' di Telegram da leggere, ne abbiamo diversi, speriamo di essere fortunati stamattina e se volete potete ancora approfittarne al 342 00 00 100. Partiamo con il primo, caro Simoncino, che dice: buongiorno, mi chiamo Manuel, oggi è l'onomastico della mia ragazza Alessia. Ah, oggi è Sant'Alessia. E Sant'Alessio, auguri a tutti voi che avete questo nome. Vi chiameranno tutti Ale, figurati se si spreca Alessia o Alessandro, altra roba però credo, no? Se la puoi chiamare, falle tanti auguri. Va bene, se ci risponde, caro Manuel, saremo ben lieti di fare gli auguri ad Alessia. Pronto?
1: Pronto?
0: Alessia, buongiorno e tanti auguri per il tuo onomastico.
1: Grazie
0: sei
1: mille.
0: In diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Ma quanti anni hai? Sei giovanissima.
1: Sì, 26.
0: Ma sembrava ancora più piccola. Sembrava una bimba, magari. Una bimba di 12-13 anni, figurati.
1: No, no.
0: Ma è un complimento.
1: Una volta.
0: Vabbè, ma sei comunque giovane. Io ti faccio tanti auguri, ma soprattutto gli auguri ti arrivano da Manuel. Dice l'onomastico della mia ragazza. La puoi chiamare, fale tanti auguri e digli che è tutta la mia vita. Senza di lei non avrei futuro. Addirittura senza futuro. Pensa un po', ma voi convivete? Convivete? Siete fidanzati?
1: Anche lui è tutto veramente per me.
0: Bene, ma
1: grazie.
0: Volevo dire, Alessia, convivete oppure ognuno a casa sua?
1: No, sì, conviviamo. Al momento siamo appoggiati dai miei.
0: Ah, ok, grazie. Ah, perciò non può far meno di te, giustamente. È una pagnotta sicura tutte le sere a casa tua.
1: Poi c'è una brava suocera, come pure io ce l'ho, quindi siamo proprio in una botte di ferro.
0: Ah, meglio. Ma le bollette chi le paga poi? Sempre tua mamma?
1: La suocera, sì.
0: La suocera apposta, stiamo a posto. E allora, Pocenda, è mica una convivenza che sei una paraculata, Ale, scusami. voglio dire, vabbè, ma ci sta pure questo, dai, ti abbraccio forte e tanti auguri.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Mille.
0: Ciao. Ok, hai riattaccato? Ok, cioè, secondo voi questa è una convivenza? Cioè, la convivenza è quella che ti devi accollare le bollette, l'affitto della casa, tutto. Questa è mica una convivenza. Che diciamo, ma appoggia tu mamma, veniamo in una stanzetta, insomma, stiamo là, stiamo insieme, dormiamo insieme, usciamo insieme e poi dopo pagano tutto loro. È bella sta convivenza qua, vabbè. Buongiorno Manga, Domenico da Rimini. Pronto Alessia?
1: Sì.
0: Ciao, buongiorno, è Radio Kiss Kiss Napoli, la radio, come stai?
1: Bene, voi come state?
0: Tutto bene, ti devo fare gli auguri perché a quanto pare oggi è Sant'Alessia.
1: Sì,
0: perfetto, grazie. Ti leggo questo messaggio, dice: sono Domenico da Rimini, puoi fare un telegramma alla mia compagna, devi farle tanti auguri di buon onomastico e dirle che la amo tanto. E anche tu sei a Rimini o sei a Napoli?
1: Sì, a Rimini.
0: Ah, tutti e due, lavorate lì, una scelta d'amore?
1: Sì, lavoriamo qui.
0: Ok, cosa fate di bello a Rimini? Bagnina, che fate?
1: Io l'estetista.
0: A Rimini, che bello, e invece Domenico?
1: È un tecnico.
0: Perfetto, da quanti anni abitate lì?
1: È un anno e mezzo.
0: Oh, come vi trovate? Bene, dai, Rimini poi è bella.
1: Bene.
0: Poi il periodo estivo, che te lo dico a fare?
1: Infatti.
0: E d'inverno si lavora lo stesso, più o meno?
1: Sì, noi lavoriamo allo stesso anche d'inverno.
0: Ottimo, poi non avete scelto, sai, proprio il nord, è una zona romagnola dove secondo me ci sta anche bene dal punto di vista climatico.
1: No, sta molto bene, è vero.
0: Hai visto? Il mare com'è? Va bene, ne ho mare nusti, diciamoci
1: la verità. A me non piace il mare, non piace l'estate.
0: Ah, ok, e siamo in due. Ti piace più la frescura, no?
1: Esatto, la montagna.
0: La montagna, vabbè. Ti abbraccio forte, vuoi dire qualcosa a Domenico che ha pensato a te stamattina?
1: Che lo amo tanto anche io.
0: Ok, e se ne esce solo con la dedica oppure vuoi anche una piadina, visto che sei a Rimini?
1: Va bene, ho la piadina stasera.
0: Ok, senti, ma tra la piadina e la pizza, che vince?
1: la pizza.
0: Ah, meno male, no, ma aiuta un attimo, un batticuore, ci sto io qui. Va bene. Ciao, buon lavoro e auguri.
1: Buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao. Ok, rifacciamo ancora un altro. Dai, non dico niente, sono Pino. Vogliamo fare gli auguri di buon onomastico a mia moglie Carmela. Ma era ieri San Carmela, un posticipato? Va bene. Mamma di due figlie, Maria e Carla. Ok, vediamo se ci risponde Carmela. A poche ore dalla fine del suo onomastico, magari c'è qualcuno che dice: ok, te li voglio fare oggi. O perché li ho dimenticati ieri, oppure perché magari è più semplice, fanno tutti per fare gli auguri a Carmelo, a Carmine, il giorno di San Carmelo. O sapeva che l'ultimo è sempre così, c'è niente da fare. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto Carmela, buongiorno! Carmela, tranquilla, sei in diretta alla radio, Radio Kiss Napoli. Anche in TV ti ascolta tanta gente e io ti devo fare gli auguri posticipati per San Carmela. Ti devo leggere un messaggio, posso?
1: Grazie.
0: Bene.
1: Sì, dimmi.
0: Ok, il messaggio dice: sono Pino. Chi è Pino?
1: È mio marito.
0: È tuo marito. Vogliamo fare gli auguri di buon onomastico posticipati a mia moglie Carmela, mamma di due figlie, Maria e Carla. È la nostra luce. Ti amo da morire. Ma che messaggio d'amore per te, Carmela. La cosa però che mi fa pensare, come mai il giorno dopo poi ti ha fatto gli auguri alla radio?
1: Oh, non lo so.
0: Ma mica hai dimenticato ieri il regalo?
1: No, ieri me l'ha fatto il regalo.
0: Quindi oggi è voluto fare una manata di coriandoli, diciamo, alla radio. E quindi, e allora cosa vogliamo dire a tuo marito che ti sta ascoltando adesso?
1: Lo ringrazio.
0: Se lo ringrazio. Carmè, dobbiamo dire qualche altra cosa. Ce l'hai sotto mano Google, che ne so, ChatGPT?
1: No.
0: In modo tale che diciamo qualche altra cosa, sai. Vabbè, lo voglio. Ho fatto a cazzo. Vabbè. Bella buona. Facciamo così. Ci fermiamo. Vogliamo richiamarla un attimo? La richiamiamo un attimo? Ah, abbiamo ancora un altro? Ok. Non l'avevo visto, Simo. Abbiamo un altro, sei sicuro? Ah, è vero. Manganiello, buongiorno. Mi puoi chiamare Ciro Migliaccio, il mago delle serrature? Addirittura. Az. Wow, quello che mi serve, ragazzi, ultimamente. Vediamo un pochettino. Il mago delle serrature. Ma nel senso che apre tutte le serrature o è quello che aggiusta le serrature? Vediamo. Mi devi chiedere, ma il nenne lo stai usando? Che è il suo nenne? O lo usi solo come ciondolo? Ma non rispondo, mannaggia.
2: Iliad, risponde.
0: Volevo chiudere col botto, però purtroppo. Aspetta, te ne do uno in tempo reale. Vediamo un po', Simo, se siamo fortunati. Eccolo qui, mi sembra molto interessante. Vorrei fare un telegram a mia moglie Monica e dirle che 35 è il mio amore. Non poteva fare un regalo più bello insieme a tutta la mia vita, vabbè. Anche se siamo un po' distanti. 1500 chilometri di distanza. Porca miseria, dove sei? Ah, sono in Spagna, ok. Vediamo.
3: Pronto?
0: Pronto, Monica?
3: Salve.
0: Ciao, Monica. Sì. Sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Napoli, la radio, e un messaggio per te da parte di Vincenzo. Lo conosci?
3: Buongiorno. Sì, mio marito.
0: Tuo marito. Io ti leggo un messaggio, in realtà è un po' così contorto, però può darsi che tu capisci, è scritto in codice. Te lo leggo come è scritto. Oh, no, vabbè. Dice: devi dirle che 35 è il mio amore. Dio non poteva fare un regalo più bello insieme. Tutta la vita, anche se siamo un po' distanti, 1500 chilometri, io la aspetto qui in Spagna. Ecco, allora 35 mio amore significa, non lo so, spiegami un attimo.
3: 35 anni che stiamo insieme.
0: Ah, ok, addirittura 35?
3: Sì.
0: Ma il 35. Il segreto è che lui è in Spagna e tu in Italia? Può essere.
3: No, in Spagna è da poco.
0: Ah, ok.
3: Il segreto
0: okay.
3: è che io sono una santa.
0: Okay. Ah, vedi, una santa che sopporti tutto quello che fa e non fa Vincenzo, giusto? Lo sapevo, però anche lui è un buon guaglione fondamentalmente, diciamo.
3: Assolutamente, altrimenti 35 anni
0: come
3: non
0: si fa?
3: Staremo insieme.
0: Ma 35 anni di matrimonio o totali?
3: No, totali, siamo stati fidanzati 11 anni e quest'anno facciamo 24 anni di matrimonio.
0: Guarda, complimenti. Adesso non è così semplice, però lui sta lì in Spagna per lavoro e tu qui in Italia. Ti manca? Sì.
3: Sì, tanto. Sì.
0: Insomma. Oppure stai in grazie di, la verità. Dillo.
3: No, capito?
0: Ho detto oppure stai in grazie di, un po' senza di lui, sai?
3: A giorni alterni, dai.
0: Hai visto? Lo sapevo, lo sapevo. Senti, quanto torna lui? Quando torna?
3: No, lui tornerà direttamente ad ottobre.
0: Ad ottobre?
3: Ma per vacanza. Okay. E invece vado in vacanza ogni mese, vado lì 3-4 giorni e ci vediamo.
0: Ok. Senti, ma sono curioso, ma cosa fa lui lì in Spagna?
3: Lui lavora per un'azienda di prodotti alimentari italiani.
0: Perfetto, perfetto. L'importante è che se lavora, poi in Spagna si sta bene, dai. Questo periodo poi non te lo dico proprio.
3: Benissimo.
0: Lo so. Una delle città, una delle nazioni più ambite, no? Un po' da tutti quanti noi ultimamente, tutti in Spagna a lavorare oppure a vivere addirittura lì, Va bene.
3: Assolutamente, ma per la quiete.
0: Hai visto? Per la quiete. Ti abbraccio forte forte e salutaci anche Vincenzo o Spagnolo, va bene?
3: Grazie mille, buona giornata.
0: Ciao, un bacio a te, ciao. Va bene, dai, ce l'abbiamo fatta, è andata bene rispetto agli altri giorni della settimana. Tra poco parliamo ancora del venerdì 17. Bye.

0: 7, fate attenzione, la scaramanzia esiste davvero oppure è solo una questione di suggestione? Voi ci credete? Avete un portafortuna o un piccolo rito che vi accompagna? E poi, soprattutto, confessateci qual è stata la giornata più sfortunata della vostra vita fino ad oggi. Attenzione però, cerchiamo solo quelle disavventure che fanno sorridere in perfetto stile fantozziano, per intenderci, lasciando da parte tutto ciò che riguarda episodi seri, tragici. Quelli no, fino alle 9, ma anche oltre non abbiamo questo tipo di target, almeno lo speriamo, pur stando sempre in guardia e sensibili, no, a quello che succede nel mondo. 342 00 00 100, leggo il messaggio di Angelo. Dice: Antonio, buongiorno, stavo andando al lavoro quando ha attraversato un gatto nero, ho inchiodato e sto facendo passare almeno 10 auto prima di me. Sinceramente, tra venerdì 17 gatto nero evitiamo. Buona giornata a tutti i pipistrelli, Angelo da Ligola. Vabbè, fai passare altre auto perché nel tuo immaginario adesso sono le altre auto che avranno la sfortuna del gatto, e invece no, perché quel gatto era destinato a te. Tu puoi passare anche dopo 3 ore, ma la sfiga del gatto nero arriverà direttamente a te, quindi fai attenzione. E lo so che adesso ti stai grattando, ma non serve a niente, perché ormai il gatto nero ti ha adocchiato e fino a stasera avrai un sacco di sfortune. Che se non mi sta mandando a fanculo, ne sono certo. Ragazzi, il mio momento più fantozziano: colloquio di lavoro, arrivo tutto elegante, stringo la mano al titolare e mi si strappa il pantalone. Guarda, è un classico, anche questo, da dietro, con un rumore che ancora riecheggia. Ho fatto il colloquio seduto immobile per 40 minuti, non mi hanno assunto, ma almeno mi hanno offerto un caffè. Vabbè, non ti hanno assunto, non credo, per lo strappo al pantalone, no? Perché magari c'erano altri motivi. Poi magari avranno visto che avevi gli attributi, ma nonostante ciò hanno detto no, non fai per me. La mattina del matrimonio di mio cugino dovevo portare le fedi, un altro classico questo, già ho capito. Le avevo messe in un posto sicuro, così sicuro che le ho ritrovate nel frigorifero accanto allo yogurt. Il giorno dopo siamo arrivati in chiesa con 20 minuti di ritardo. Ma anche a voi capita di mettere delle cose in un posto assurdo, perché magari avete in mano quelle cose, anche a questo caso magari lui ha aperto il frigorifero, ha bevuto, appoggiato dall'emozione le fedi nel frigorifero e le ha dimenticate lì. Come fai poi a ritrovarle? E poi mi si è chiusa la portiera della macchina con le chiavi dentro. Anche a me è successo una volta, ragazzi, veramente una tragedia, faceva un caldo terribile, faccio il fenomeno, prendo la chiave di scorta che era nello zaino, è rimasto dentro la macchina insieme alle chiavi. Ah, ok, peggio ancora. E ancora: leggimi, è importante, scusami per il telegram, però se vuoi e ti fa piacere posso portare il mago delle serrature da vicino anche nella tua zona, se veramente ti serve. Guarda, probabilmente sì, ci serve questo mago delle serrature, perché ultimamente vabbè, non voglio dire chi, ma stiamo avendo un po' di problemini con gentaglia che tenta di aprire serrature. Buongiorno Antonio, visto che Alessia piace la montagna e vive sul mare, mi piace il mare, vivo nelle montagne di Tarvisio, si può fare un cambio paese e lavoro? Io sono un tecnico della gastronomia e mia moglie e mia figlia hanno un centro estetico. Cioè, Domenico vuole scambiare la location di Tarvisio con Rimini. Facciamo sta proposta e vediamo che succede. Caro Simone, giusto qualche vocale e poi andiamo in pubblicità. Stiamo parlando degli eventi incredibili, sfortunati, ok? Che abbiate mai passato.
1: Buongiorno, buongiorno. Gli auguri a tutti gli Alessia e gli Alessio. Però alla ragazza che convive, sì, che bella vita, si rurasse,
0: hai visto?
1: Viviamo a casa di mamma, che bella cosa.
0: Non convivete, viviamo a casa di mamma, è diverso il discorso, approfittiamo di mamma.
2: Buongiorno, buongiorno. Ti racconto una cosa da quando ero più giovane.
0: Sì.
2: Alle volte ci sono delle ragazze,
0: sì,
2: e si diceva è meglio uscire con il gatto nero
0: addirittura
2: che con te.
0: E perché? C'erano sfortunate. Ah, ok, va bene. Ancora.
3: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ciro da Palla e una Droccia.
0: Oh, grande.
3: Vedi che la provola non è di acerola, ma è provola tipo acerola.
0: Ma io non ho mai letto provola tipo acerola, ragazzi.
3: Ci stanno caseifici a Pollena che fa la provola acerola. Ad assicuro,
0: sì, è buona.
3: Fai buco in terra. È esagerata.
0: Ho capito. Allora è dura, è durissima.
4: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Dipende dal fatto che dicevi del greco di tufo, come greco di tufo fa l'anghina, gli animo, o per le pesche, o per le fragole.
0: Sì.
4: È il nome del prodotto, diciamo, la pianta che produce quell'uovo o quel frutto, che viene identificata con quel nome.
0: Ah,
4: non è che si fa solo in quel posto.
0: Solo in quel posto, ok, ho capito adesso, grazie. Però non chiamatemi pesante, io non ho mai visto scritto su una confezione provola tipo di Agerola, mai, provola di Agerola, quindi per me la provola viene da Agerola, boh, non lo so. L'ultimo, l'amico che mi ha detto il fatto del gatto nero che si è inchiodato, una manganina, passa niente, secondo me sta tornando a casa. Tra poco ancora i vostri WhatsApp.
5: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
7: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
8: Autoscala, guida il tuo futuro.
9: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
10: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

alla superstizione, a questo venerdì 17 stiamo parlando anche della provola di Agerola. Vorrei qualche esperto nel vero senso della parola, no? Perché c'è Enzo che mi scrive: allora Antonio, ti spiego io, provola di Agerola perché derivante dal latte della mucca agerolese. Ok, adesso la domanda è un'altra: le mucche agerolesi sono solo ad Agerola o è un tipo di mucca che può stare un po' ovunque? Perché io ad Agerola non ho mai visto una mucca, sono arrivato lì diverse volte anche per sono tre curve attraverso il valico di Chiunsi, insomma, per arrivare poi a Maiori Minori, ma non ho mai visto una mucca. Quindi fatemi capire, questo latte di Agerola da dove viene, nel vero senso della parola, perché vogliamo sapere, vogliamo capire. Nel frattempo ancora messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, cioè l'evento più sfortunato, sfigato che avete mai subito nella vostra vita in occasione di questo venerdì 17. Addirittura c'è un messaggio storico di Antonino, provo a leggerlo perché vedo dei nomi strani, e dice: il fulmine e il cimitero. Cioè proprio un racconto: il maggiore dell'esercito britannico Walter Summerford fu vittima di una bizzarra maledizione meteorologica nel 1918. Pensate un po', stiamo alzando la sino. Provo a leggerlo perché vedo dei nomi strani, e dice: il fulmine e il cimitero. Cioè proprio un racconto: il maggiore dell'esercito britannico Walter Summerford fu vittima di una bizzarra maledizione meteorologica nel 1918. Pensate un po', stiamo alzando l'asticella culturale.

0: due anni dopo, ma il destino beffardo non si fermò lì. Nel 1936 un fulmine distrusse completamente la sua lapide nel cimitero. Ragazzi, io non lo so se questo sia vero oppure no, ma veramente è qualcosa di incredibile. Cioè, vai a vedere un attimo, Simo, sì. Questo racconto è vero oppure no? Ancora un messaggio dice: magari buongiorno, ma il Summer Edition quando lo fai? Lo facciamo venerdì prossimo, ragazzi, perché abbiamo lasciato spazio al venerdì 17, giorno scaramantico, giorno particolare che arriva ogni tanto e ogni tanto va celebrato, no? Nel frattempo il nostro Simone sta controllando un attimo se è tutto vero. Allora, quante possibilità ci sono di essere colpiti da un fulmine? Quante sono? Vediamo. Attenzione. In un anno una su un milione. Cioè, non so se mi spiego, ragazzi. Cioè, questo è stato colpito da fulmini una continuazione per tutta la sua vita. Sì, nell'arco di vita di 80 anni, probabilità cumulativa 10.000-15.000. Cioè, praticamente... incredibile, ragazzi, quattro volte nella sua vita questo signore, una roba che anche dopo morto, poi, cioè, secondo me questa tirava proprio i fulmini, che ti devo dire. Vabbè, buongiorno Antonio, il mio giorno sfortunato era il giorno del mio matrimonio, inizia alle 8, chiama la cantante, dice che non ha la voce perché era influenzata, poi mi misuro le scarpe, non mi vanno, vado a trovare un calzolaio che me le allargasse e rimango a piedi con lo scooter, prendo l'auto per andare a portare le bombe all'hotel, si accende la spia del motore. Il giorno dopo dovevamo partire con l'auto per andare a Fiumicino, poi ci siamo sposati, giornata di sole, al momento dell'aperitivo sulla piscina, diluvio universale. Forse era meglio che non mi sposava. Ecco, ma la domanda è un'altra: sei ancora sposato? Cioè, ne balsa la pena o era un presagio? Fammi adesso ascoltare un po' di vocali, Simone, vediamo un po'. Ha scritto un amico mio, era un parafulmine, in effetti poteva
1: come
0: essere.
1: Come diceva un grande saggio, ma sì, pare proprio una strunzata.
0: Non lo so, dopo andiamo a controllare,
2: ma
0: ragazzi.
2: Qua, è impressionante il racconto che hai fatto. Cioè, chi con quattro fulmini che l'hanno congiunto, non è diventato flash.
0: Oppure era un parafulmine umano, come ha detto
3: magari
0: il nostro amico.
3: Buongiorno, e in quest'attimo vi racconto una storia molto triste. Per me è ogni giorno venerdì 17, specialmente quando vega a Kainatma.
0: Ah.
4: Antonio, buongiorno. Antonio, sentimi a me. Allora, è la lavorazione che è diversa, ma il latte alla fine viene sempre dalla, viene anche dalla Germania.
0: Il latte, ok.
4: Ci vogliono un miliardo di
0: questo
4: mizi,
0: dico.
4: I mucca per fare tutte le prove, le fiori dell'Argerla. È il tipo di lavorazione.
0: La lavorazione di Argerla
4: è diverso da una prova di vaccino normale.
0: Oh, perfetto, quindi non è la
5: buongiorno,
0: qualità.
5: Buongiorno, pipistrelli. Buongiorno, Antonio.
0: Buongiorno.
5: Oltre a parlare della provola di Agerola,
0: sì,
5: parliamo anche della affumicatura, perché ci sono parecchie aziende che la fanno chimica e quella la fa malissimo.
0: Okay.
5: Cerchiamo di farla al naturale.
0: E come si fa, ragazzi? Sì, perché
5: un
0: c'è...
5: abbraccio, Cicciotto Cartofer.
0: Cicciotto Cartofer, il mito! Tra l'altro, hai aperto un mondo: la provola affumicata e la provola quella fresca. Solo affumicata, Simone, non c'è l'altra? Quella lì senza l'affumicatura. Se non mi sbaglio esiste anche quella, come se fosse una... la scamorza, hai ragione, che è un po' simile poi alla provola come gusto. Ok, grazie anche a voi che ci state dando delle informazioni importanti sulla provola. Pronto? Sentiamo ancora qualcuno. Ah, basta, leggo solo questo. L'allevamento è concentrato in provincia di Napoli, in particolare nei comuni dei Monti Lattari, tra cui Agerola, Gragnano, Pagani e nella penisola sorrentina. Ok, stiamo parlando sia della provola e sia anche in questo caso del venerdì 17.

0: una giusta osservazione. Dice: dunque, hai più probabilità di essere colpito da un fulmine che indovinare il 6 al Superenalotto. Una possibilità su 622 milioni. Sì, in effetti, Elpidio, è più semplice che ti appunto un fulmine, come ha fatto con quell'amico. Beh, ha avuto 4 colpi di fulmine anche durante e dopo la morte, che insomma, vincere al Superenalotto, che dovrebbe essere un po' più semplice, tra virgolette, tra virgolette. Allora, vediamo un po', ancora messaggi che riguardano l'argomento di stamattina. La mia giornata più fantoziana, matrimonio di amici, arrivo in ritardo, corro per entrare in chiesa, inciampo sul tappeto, classico anche questo, e cado lungo disteso davanti a tutti. Nel rialzarmi strappo anche i pantaloni, in pratica gli sposi si ricordano più di me che della cerimonia. No, ma capita anche quello. Quanti sposi poi sono così in qualche modo minacciati dai parenti che si ubriacano, dai parenti che fanno figure di merda, terrorizzati, no, che possano rovinare il loro matrimonio. Ancora, colloquio di lavoro importantissimo, mi si rompe il tacco della scarpa sulle scale, arrivo trafelato, rovescio il caffè sulla scrivania del direttore e per completare l'opera il telefono parte con la suoneria di Faccetta Nera, che avevo messo per scherzo a un amico. Vabbè, ma questo veramente cosa ti devo dire? Da arresto. Ancora, buongiorno Antonio, mercoledì 30 luglio 1986, cioè ti ricordi addirittura la data, giorno prima del mio matrimonio, macchina piena con bomboniere, vestiti per il cambio ed altre cose. Vado per mettere in moto la macchina, chiave della messa in moto bloccata, ho dovuto cambiare tutto il blocco di accensione. Antonio da Pozzuoli. Antonio, succedono queste cose strane, queste cose sfigate a poche ore dal matrimonio per noi uomini, ed è il presagio, cioè è qualcosa di spirituale che ti sta a dire non lo fare, non lo fare, ma tu lo fai lo stesso e poi so cacchi tuoi. Per esempio, ricordo che quando io mi sono sposato con Rachele, il prete ha forato il pneumatico, cioè ragazzi è arrivato con oltre mezz'ora di ritardo e nonostante questo ci siamo sposati, ma siamo ancora sposati e felicemente sposati, quindi alla faccia della scaramanzia. Poi, per risparmiare parcheggio, dice Giovanni, lascio l'auto in un posto che mi ricorderò sicuramente, lo ritrovate il giorno dopo, dopo aver denunciato il furto, suppongo e scommetto addirittura in qualche centro commerciale. Quando andate lì, ragazzi, sono così grandi che bisogna fare una foto, altrimenti poi dimentichi veramente dove hai messo la macchina. L'ultimo, mi è partita la sveglia alle 6, mi preparo, faccio colazione, esco, arrivo in ufficio, era il giorno di Ferragosto, l'unico dipendente presente ero io e il vigilante. Ma dico io, il giorno di Ferragosto, e non ti rendi conto che è il 15 di agosto e vai in ferie, credo, almeno tu in quel giorno, e ti presenti al lavoro. Vediamo se c'è qualche messaggio vocale, Simone, giusto qualcuno?
1: Forse da lì, dai fumi che ha preso quella persona,
0: sì,
1: è nato il medico che dice dopo l'ampo vengono due, si fece intorno a due.
0: Ah, ok. Vabbè, ma l'ha beccato quattro
2: buongiorno,
0: volte.
2: Andò,
0: buongiorno.
2: Buongiorno, sono Mario da Motta Visconti.
0: Ciao.
2: Ma infatti pizzaiuole, pizzerie, roba varia usano sempre quella di Agerola perché caccia pochissimo latte.
0: Ah, ok.
2: Un po' più secco, proprio fiori latte rispetto a un mozzarella, quindi Agerola nel cuore.
0: Nel cuore,
2: anche
0: okay.
2: Qua a Milano me la faccio arrivare sempre.
0: Provola di Agerola.
2: Mamma mia. E che
0: perché poi la mozzarella non si utilizza forte per fare la pizza? Adesso mi butto in un mondo un po'.
3: Buongiorno.
0: È sempre fior di latte.
3: Se la provola okay. Non affumicata. Si chiama provola bianca,
0: sì,
3: viene prodotta a Tramonti, sempre sui Monti Lattari. Tramonti
0: che è vicino poi, no, alla fine a Gerola.
4: Buongiorno,
0: tutti quei
4: Antonio.
0: Buongiorno.
4: Ti racconto questa storia. C'era un amico che essendo 17 di venerdì,
0: okay,
4: se oggi non voglio scendere da casa, sto tutta la giornata a letto perché questa giornata per me è sfortunata.
0: Esagerato.
4: Comunque questo qua si mise a letto, cadde il quadro che aveva alla testa del letto e gli spaccò la testa.
0: Ti rendi conto? Quindi venerdì 17, ovunque tu sia,
5: tacchiappa. Cioè, io non ho capito. Questo dopo il primo fulmine che gli ha paralizzato la parte di sotto,
0: sì,
5: se n'è andato nel parco a passeggiare. Dopo il secondo fulmine che gli ha paralizzato il braccio,
0: sì,
5: se n'è andato a pescare.
0: Sì.
5: E con un solo braccio come faceva a pescare?
0: Vabbè, raga, pescavo
5: dopo
0: l'altro
5: il terzo
0: braccio.
5: Fulmine... Come tornare a casa, visto? Non ho capito ancora.
0: Hanno accompagnato e poi il quarto fulmine ormai era morto sulla lapide. Ecco. dice tenia ahí, basta, ok? L'uomo fulmine, Flash, che ti devo dire? Poi non so se è una storia, se è veramente poi successo per davvero, però è molto divertente. Oggi è venerdì 17, dice Chico, ma il comunicato di mia sorella Narita. Il comunicato, il compleanno? Ha scritto un comunicato, vabbè. Tanti auguri sorellina, sì, allora voleva scrivere il compleanno. Vedi, venerdì 17 ti ha fatto sbagliare anche a scrivere. Tra poco gli ultimi messaggi che riguardano questo giorno, tra virgolette, sfigato. E poi ci affacciamo nel bar dello

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: venerdì 17. Fai attenzione. Non ci credo, non sono scaramantico. Sì, poi vedrai. La giornata è lunga, fino a mezzanotte è lunga. Allora, c'è un messaggio di Giovanni che dice: ricordate sempre questa cosa, non è il gatto nero, non è il 17, non è la luna piena che porta sfiga, ma chi ti guarda e dice abbiate a te, guarda quanto hai ragione. Gianni da Benevento, un abbraccio forte, hai detto la cosa più sacrosanta del mondo, perché quando ti dicono abbiate a te, lì ti devi grattare per davvero. Poi cena aziendale, mi alzo per fare un brindisi e mi si impigliano i pantaloni nella sedia, nel tentativo di liberarmi trascino giù tovaglia, bicchieri e bottiglie. Ho ricevuto l'applauso, ma credo fosse di incoraggiamento, anche questo è vero. Esame all'università, entro sicurissimo, consegno il libretto e il professore mi guarda: lei ha prenotato per domani, ho ringraziato e sono uscito facendo finta che fosse tutto previsto. Vi stiamo chiedendo la cosa più sfigata che vi è successa nella vostra vita fino ad oggi, la cosa più fantoziana che avete mai subito, almeno fino ad oggi, poi c'è sempre tempo. Proprio oggi è successo qualcosa di terribile, caro. No, dopo voglio chiedere anche al nostro Gianluca Vigliotti se è successo mai qualcosa proprio oggi, nel giorno di. Vabbè, sentiamo qualche vocale, vai, che è meglio, sentiamo, pronto?
1: Beato, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Marco, l'amico dell'aeroporto.
0: Vai. Ah, il nostro amico.
1: Allora, mentre venerdì 17 che ho passato io.
0: Sì.
1: Ma ci scudato pure, eh?
0: Addirittura.
1: Ma su poco parecchio, insomma. Tutto io non magre oggi.
0: No, non dobbiamo oggi piangerci addosso, ragazzi. Tutti questo è fondamentale. Sì, cos'è successo?
1: Sto andando a cattura con i miei amici.
0: Sì.
1: Tris, due giorni. 15, 16 pesci. Non ha chiuso, ecco da Ciarici.
0: Vabbè, non fa parte poi il venerdì 17 questo.
2: Ma che sottisce da.
0: Bravo.
2: Oggi venerdì 17, io approfitto per fare gli auguri a mio figlio,
0: okay,
2: che compie meravigliosamente 23 anni.
0: 23 auguri anni, un abbraccio
2: Matteo.
0: A tuo figlio, auguri
3: Mangani,
0: Matteo.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: A me non mi fa paura venerdì 17,
0: no, cosa
3: a me
0: ti
3: mi fa
0: paura?
3: Paura venerdì 13.
0: Venerdì 13,
3: 17, okay. Tengo per buona fortuna.
0: Venerdì 13 in America è molto più
4: buongiorno
0: pauroso.
4: Buongiorno, magari sono Domenico da Davide.
0: Ciao Domenico.
4: Tengo un amico che a Genova fa la provola, l'ho mangiata e devo consigliare a tutti
0: a Genova
4: di comprarla, a meno deve essere 1,5 kg
0: di provola
4: per poterla gustare.
0: Ok. Frato, ma...
5: oggi venerdì 17,
0: sì,
5: fammi gli auguri che ci fatte 3 anni che ho cambiato lavoro,
0: oh,
5: e ci ho mandato pure parama.
0: Augurissimi, augurissimi.
5: Buongiorno a tutti.
0: Esorcizziamo questo venerdì 17, che potrebbe essere il giorno
6: non
0: giusto.
6: Non con venerdì 17, ma legato alla questione del quadro che ha detto prima l'altro radioascoltatore.
0: Ok,
6: io
0: vai.
6: Sono un'altra versione di questa cosa.
0: Vai.
6: Sto vecchietto va da una cartomante e si fa leggere le mani, e questa le dice, gli dice: tale giorno morirai investito da un cavallo. Allora Vicchiarello fa: come non porta me quella giornata, piglia non scendo da casa. Quindi tutta la giornata stava a casa, si siede sulla poltrona,
0: sì,
6: dice, in salotto,
0: mica viene il cavallo,
6: si
0: stacca
6: nella quadro dal muro raffigurando un cavallo.
0: No,
6: e muore Vicchiarello.
0: No,
7: magari, buongiorno,
0: fantastica,
7: buongiorno
0: questa.
7: Buongiorno. Magari io sono andato a un matrimonio, il giorno di, era di 17, però non era di venerdì.
0: Sì.
7: Comunque fa un matrimonio a costo.
0: Sì.
7: Quando si nasce una scusa, in una chiesa.
0: Sì, che è successo?
7: Campana.
0: A Gambano. Non ci credo. Il venerdì 17.
7: Meno male che a India, no?
0: Meno male. E poi dici: non ci credo. Ragazzi, io ci credo, non ci credo, ma io a grattata me la faccio.
8: Che senso?
0: Gianluca,
8: buongiorno.
0: E la grattatina ci vuole agli attributi.
8: Il formaggio, no? Stai parlando di formaggio?
0: Sì, parmigiano. Parmigiano reggiano, un po' di parmigiano ci vuole.
8: Buongiorno, pipistrelli.
0: Buongiorno. Tu sei scaramantico?
8: Allora, io sono moderatamente scaramantico, ma il venerdì 17 tendo a essere abbastanza attento.
0: Ah sì?
8: Sì.
0: Perché ti è successo qualcosa proprio il giorno 17?
8: Tutte due volte.
0: Dai.
8: Dire...
0: Aspetta, ma tu me l'hai già raccontata sta cosa? La vogliamo risentire.
8: Ho rotto tutte e due i tendini d'Achille delle...
0: Adesso ricordo.
8: Giocando
0: sì
8: a pallone,
0: sì,
8: tutte e due
0: sì
8: di venerdì 17.
0: Cioè, un venerdì 17 un tendine...
8: 92 e... l'altro 2004,
0: no,
8: ho rotto i due giocando a pallone, ragazzi, sullo stesso campetto di calcio.
0: E poi dici, guarda, Cristian Gol, e poi dici non ci voglio credere.
8: Poi il venerdì 17, diciamo, sì, già di solito è una giornata un po' particolare, sì. Però io ho rotto tendine d'Achille destro, tendine d'Achille sinistro il 17.
0: Cioè è assurdo, ragazzi, eh? Come, cioè, come
8: quindi oggi sto molto attento, diciamo.
0: Fai attenzione,
8: rimango,
0: mica vai a giocare a pallone.
8: No, rimango moderatamente attento.
0: Però hai visto il vecchietto che stava a casa?
8: Che ha fatto?
0: Il vecchietto stava a casa e ha detto, sì, io sto a casa il venerdì 17, non scendo.
8: Caruto Solaia,
0: caruto quadra.
8: Ecco.
0: È morto vecchio praticamente.
8: Morto proprio.
0: Sì, sì, gli è caduto il quadro in testa. Mamma. Quindi fai attenzione, vediamo. Oh, c'è qualche luce qui pericolante, sì, vediamo, vabbè, un po'.
8: Insomma.
0: Vabbè. Allora,
8: la tua presenza funge da
0: parafulmine.
8: Sì, da garanzia.
0: Ok.
8: A un certo punto.
0: Qualche telefonata riusciamo a farla fare, Simone? 081 546 6873. State in campana, state in campana. Vi diciamo solo questo.
8: Annunciazione!
0: Annunciazione! State in campana, bravo! Voglio! No, non posso.
8: Che cosa?
0: No, niente.
8: Ecco. Ah,
0: diciamo, stai pronto?
8: Stai
0: pronto?
8: Calmo.
9: Pronto?
8: Annunciazione, annunciazione.
9: Annunciazione, annunciazione. Nicola, buongiorno.
0: Nicola, allora annuncialo tu, vai.
8: Vai, vai, Nicola, vai.
9: Annuncia. Annuncio io, ma vai. Che vuoi tempo, mo? Andiamo a parlare un tavolo,
0: è vero, sì.
8: pochi secondi
9: no.
8: Sì, Nicola, un attimo,
0: un attimo
8: di pazienza, Nicola, lo mandiamo via tra poco, un po' di pazienza, Nicola, tra poco, dai, un attimo di pazienza,
0: ragazzi,
8: fa presto, saluta,
0: salute, ma veramente state facendo
8: un'altra telefonata e poi te ne vai,
0: fammi conto, lo sai, 081 546 6873. Pronto,
8: accontentato, Lea, forza.
0: Vediamo un po' se abbiamo un'altra telefonata, se crede alla scaramanzia,
8: sì.
0: Se anche a te ti è successo qualcosa il giorno 17.
8: Bravo.
0: Se hai rotto il tendine pure tu, come
8: hai rotto il tendine.
0: Bravo. Vediamo un po' se abbiamo qualcuno. Vedi, la scaramanzia. Oh, io,
8: ecco qua.
0: Pronto?
9: Alfredo del caffè.
0: Ecco. Gioco in casa.
8: Eh sì, tutto è cialdo gratis. Vai.
0: No, non
8: vai.
0: Sono gratis. Allora, Alfredo, ho pagato l'ultima volta. Vai. Dillo. Dillo.
9: Calma, fa la mamma. No, no.
8: Sì, mandaci tutto. Tanti abituati. Svegli tutto cosa. Vai, mandagli tutto.
0: No, l'ho pagato l'ultima volta.
8: Sì, sì.
0: 40 euro.
8: Come no?
0: 40 euro.
9: L'ha pagato l'ultima volta.
8: Sì, sì, sì. Evento eccezionale. Vai, vai.
0: Giuro che l'ho pagato.
9: Comunque, a proposito di scaramanzia. Venerdì 17, Fora Marina, angolo con Corso Garibaldi, stai una ragazza sotto, che però non è stai, cioè lei fece un passo indietro mentre scattava il verde.
0: Sì.
9: Quindi figurati,
0: e che è successo?
9: Nemmeno a due all'ora.
8: Responsabilità al 50%.
9: Lo dovetti portare al pronto soccorso.
8: Vabbè, ma stava là vicino, pronto soccorso.
0: Infatti, tutto
9: sì,
0: a posto però.
8: Tutto a posto.
9: Sì, però immagina la lettera, sai, dell'assicurazione, violentemente investita, cioè si ferma, violentemente.
0: Mamma mia, addirittura.
8: Violence.
0: Fanno sempre questo, vedi? Le approfittano. Vabbè, allora facciamo attenzione.
8: Fate attenzione.
0: Sai che facciamo? Vado a casa, mi metto sul divano.
8: Ma posso avere qualche cialda pure io delle tue che
0: se vuoi, ultimamente non mi stanno piacendo.
8: Non ti piacciono, le paghi pure quindi?
0: No, quelle che ho pagato non mi piacciono. Bravo, ha capito, Vincenzo. Mi viene un po' di bruciore di stomaco con le calde pagate. Va bene. Allora vado via.
8: Sì,
0: vi auguro un ottimo weekend.
8: Vai.
0: Vediamo a Diamante tra qualche ora.
8: Mamma mia. Mamma mia.
0: Stasera c'è una bella cena.
8: Complimenti.
0: Pagata da Alessandro.
8: Non avevo dubbi che neanche questa pagassi. Vai.
0: Saluta Simone Zaccaria, vai, giustate per buona.
8: Percorso netto.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, commissariato il Partito Democratico di Ercolano a seguito di un articolo nel quale si poneva l'accento su di un video che ritraeva la presenza a una festa elettorale del segretario Dem locale Antonello Gozzolino e del neo eletto in consiglio comunale Marco Gozzolino insieme a quello che sembra Natale Suarino, pregiudicato con una condanna alle spalle per traffico di stupefacenti e in passato considerato vicino al clan Ascione Papale. Video poi rimosso, ma sembra al vaglio degli inquirenti. Intanto il presidente della Regione Campania Roberto Figo ha commentato così il commissariamento.
13: Giusto che è stato commissariato, diciamo, benissimo, la legalità è sempre al primo punto, E quindi è quello che noi dobbiamo sempre fare, agire subito quando vediamo che ci sono cose che non vanno. In questo caso sei stato commissariato, bene.
12: Ancora politica, il Comune di Napoli ha nominato i nuovi direttori delle 10 municipalità, chiudendo in tempi rapidissimi il vuoto amministrativo aperto dalla revoca simultanea dei precedenti responsabili. Brescia è l'unico nome presente anche nell'elenco dei direttori appena revocati. Dopo l'azzeramento disposto dal sindaco Gaetano Manfredi, l'ingegnera viene quindi nuovamente incaricata nella stessa municipalità che dirigeva in realtà soltanto dalla fine di marzo. Cambiano invece tutti gli altri 9 vertici amministrativi. Le nomine arrivano dopo 2 giorni di fortissima tensione. Cambiamo argomento, ha riaperto al pubblico la Galleria Martuscello, il suggestivo percorso che negli scavi di Ercolano collega una parte della città moderna all'antico litorale, permettendo ai visitatori di raggiungere nuovamente l'antica spiaggia. Il tunnel, lungo oltre 100 metri, è scavato nella spessa coltre di materiali vulcanici che nel 79 d.C. seppellì la città romana, e attraversarlo significa ripercorrere fisicamente gli stessi strati eruttivi, scendendo passo dopo passo verso l'antico livello del mare su cui si affacciava Ercolano. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, dopo 2 giorni di test fisici a Castel Volturno, inizia ufficialmente oggi il primo dei 2 ritiri del Napoli in vista della prossima stagione. La squadra volerà in Trentino per recarsi a Di Maro, dove oggi pomeriggio alle 18 effettuerà il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: eccoci qua, siamo pronti. Annunciazione. Calma, state calmi. Buongiorno, buongiorno. Bar dello Sport, oggi è l'ultimo appuntamento della settimana, ma che coincide con l'inizio di una nuova avventura, l'avventura del Napoli a Di Maro. Oggi va a partenza, l'arrivo intorno alle 13.15, lo racconteremo in diretta a Radio Gol, ovviamente dalle 13 quest'oggi. Alle 12 c'è Diego C'è con Gianluca Miranda, con Diego Maradona. C'è intanto però Simone Zagaria, che è in cabina di regia già pronto per accogliere i vostri interventi. 081 546 6873, e poi ovviamente i vostri messaggi ne arrivano tantissimi al 342 00 00 100. Lo ricordo anche il numero dedicato per i vostri WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport. Allora, insomma, comincia la stagione, la racconteremo ovviamente con tutte le nostre produzioni. Ci sarà il Bar dello Sport a mezzogiorno, Diego C'è, il Radio Gol con il 442 di Paolo Del Genio, la sera con il calcio della sera. Insomma, vi renderemo ovviamente partecipi di tutto quello che accadrà a Di Maro. Dalle 18 di oggi c'è il primo allenamento e lo racconteremo ovviamente in diretta. Siamo pronti, il mercato ovviamente cominceremo a capire, tra poco vedremo anche l'elenco dei convocati, vedremo se saliranno anche i Foloruscio, Lindstrom, i Cajuste, insomma vediamo un po' chi porterà Allegri in ritiro. Avanza sempre di più la candidatura di Favasulli come eventuale alternativa di Lorenzo sulla fascia destra, e poi aspettiamo di capire che cosa accade. Stamattina il Corriere dello Sport dava molto forte la mediana del Napoli a 3 con Lobotka, Anghissa, McTominay, confermatissimi Lobotka, Anghissa, McTominay. Vedremo anche poi che cosa succederà per De Bruyne. Il mondiale domani ci regalerà la finale del terzo e quarto posto tra le deluse Francia ed Inghilterra, e poi la finalissima Spagna-Argentina per domenica. Buongiorno a tutto il Bar dello Sport, un saluto a tutti i nonni, Enzo dalla gelateria di Rapallo che saluta Felice, Guido, Ciro, Ignazio. Arrivano i nostri messaggi WhatsApp audio per il Festival Bar, vedo che Biagio da Scafati, Federico 49, fatemi salutare la nostra amica fedelissima Franci da Materdei. Buon inizio ritiro al nostro Napoli, buon fine settimana da un'infuocata Mater Dei, mannaggia, immagino il caldo. Buon weekend a tutti, Ballicu, Marco Ballicu, Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al nostro Domenico. Poi Luigi Rolananella, l'anno prossimo faccio un abbonamento alla Natascia che da zona aumenta i prezzi, non lo sapevo. Buongiorno alla mia radio del cuore, sono 7 anni che seguo il Bar dello Sport, per me sei, grazie, non leggo i complimenti, la nostra... Gli amici della falegnameria di Casoria, ti ringrazio di cuore. Chicco, faccio in bocca al lupo al mio Napoli, a tutto lo staff, i massaggiatori, i medici, i giocatori, crediamoci, ma soprattutto a te Allegri. Padre Federico, eccolo qua, oggi a Di Maro inizia una nuova avventura per i nostri ragazzi, mentre tu e la redazione siete al lavoro. Oltre alla gioia che ci danno l'azzurro del Napoli e la festa del centenario, mi sembra doveroso ringraziare voi per la professionalità, per i tanti momenti di umanità che ci avete regalato. Tra i pregi che vi riconosco, mi permetto di ricordare la vostra capacità di rispettare e far aspettare tutte le opinioni provenienti da amici, età, situazioni. Grazie di cuore dal più profondo dell'anima. Domani è San Federico, auguri a me. Grande padre Federico. È un abbraccione. Che bella questa sorta di benedizione morale ricevuta da padre Federico, che mi dà forza e coraggio per affrontare il Bar dello Sport insieme a voi. Antonio, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Oh, Antonio, buongiorno, appuntamento, allora, dico, appuntamento fisso con Antonio, appuntamento fisso, vai.
1: Secondo lei, avvocato, ma il Napoli come può sostituire Anghissà, visto che diciamo...
0: Infatti non lo sostituisce Antonio, gioca Anghissà.
1: Ma il problema, ho capito avvocato, ma il problema è lui ha voglia di rimanere a Napoli.
0: Non lo so, ma lo chiamiamo, glielo chiediamo, perché questa è una domanda che possiamo fargli.
1: Sono 2 anni che vuole andare, vuole restare, poi non...
0: L'ha detto a te? Ma l'ha detto a te questo?
1: No, avvocato, non l'ha detto a me, ma l'ha fatto capire con tanti gesti. A fine campionato non ha salutato il pubblico, cioè voglio dire, ci sono degli aspetti che fanno...
0: È stata una stagione un po' particolare per Anghissa, l'infortunio, anche lui è tornato nell'infortunio in condizioni davvero raccapriccianti, era veramente la fotocopia.
1: Io voglio che resti, però che resti con la voglia di, ecco, di fare bene.
0: Beh, credo che anche l'aspetto contrattuale possa contare, se Napoli punta su Anghissa, presumo anche che dovranno fare un discorso di... eventuale rinnovo di contratto, perché lui è in scadenza e quindi vediamo. Mentre per Lobotka il Napoli ha un diritto di poter allungare ancora di un anno il suo rapporto 27-28. Insomma, vediamo come si sviluppa la situazione. Antonio, un po' di ottimismo, un po' di ottimismo, Antonio.
1: Assolutamente, avvocato. Assolutamente, buon fine settimana.
0: Ciao caro, ciao. T'abbraccio, t'abbraccio. Ma allora, Gennaro da Parma, un po' di pazienza, caro amico mio, avvocato in partenza per Di Maro, un saluto al bar dello sport. René sta andando a Di Maro. Quanti ne sei? Quanti figli c'hai, René? 28 figli. Quanta, una fotografia con tutti i ragazzi. Dopo Ghila stiamo perdendo anche Dodò e Molina diretti a Roma. Noi dobbiamo però prima vendere. Antonio da Verona, buongiorno, ottimo inizio di stagione, sono molto felice. Carmine da Ibiza, aspettiamo ancora un attimo Carmine, un saluto e un forte abbraccio a Robby. Leggo stamattina che Dazon ha aumentato il prezzo, ma ragazzi, questa è una notizia che mi state dando voi, devo approfondirla. Ambo, avvocato, abbiamo preso l'Ambo ieri sulla ruta di Napoli, quale? Spero abbiano vinto in tanti, peccato, avremmo potuto prendere un bel terno con un solo euro e vincere. Ma che Ambo è? Non lo so. E poi avvisate Allegri che oggi è venerdì 17, non faccio allenare i ragazzi. Cerchiamo di iniziare bene, forza Napoli. Sentiamo Domenico come sta. Va Domenico, buongiorno.
2: Ciao Idotti.
0: Buongiorno Domenico, come stai?
2: Bene, tu Idotti?
0: Io sto molto bene, sto molto bene. Domenico, allora Domenico, siccome domani sabato e poi anche domenica noi non andiamo in onda, oggi per favore ci devi dire chi sarà la nazione campione del mondo, Spagna o Argentina?
2: Argentina.
0: L'Argentina, l'Argentina è campione del mondo, questo è per chi vuole giocare la coppa. Il risultato invece sarà 2-0 per l'Argentina sulla Spagna. Simone, ricordiamocelo, eh? Allora ragazzi, Domenico, la profezia di Domenico che ci becca sempre, Argentina campione del mondo.
2: Batte...
0: sì, amico mio, dimmi.
2: Auguri a lei, a tutti, a Di Lorenzo domani, buongiorno.
0: Bravo.
2: A Oliveira,
0: a tutto il Napoli, Allegri, a tutto il Napoli. Bravo Domenico, gli mandiamo i tuoi auguri in bocca al lupo al Napoli. E noi mandiamo un abbraccio a te, Domenico, buona domenica.
2: Ti posso salutare? Oggi sì. Venerdì, ultima settimana.
0: Sì, puoi salutare, vai, saluta, sì, vai.
2: Allora, Simone, a sì. Napoli,
0: sì.
2: Alle
0: 9 con l'Argentina campione del mondo 2-0 sulla Spagna. Grazie Domenico, che è un grande, sei un grande. Allora, oggi comincia la nuova stagione del nostro Napoli, sperando che sia foriero di cuore e di nuove soddisfazioni. Un saluto a Domenico, a Giorgio, a Sofia, alla piccola Vittoria, felice, ce lo scrive Antonio e Laurentino. Da lunedì sono a Di Maro. Avete uno stand? Sì, l'abbiamo visto. Non vedo l'ora di stringere la mano ai tuoi meravigliosi colleghi che troverò. Ci saranno tante sorprese. Caro Nicois, tu sei un giornalista, non puoi chiedermi queste cose. Sarebbe bello sentirlo dalla tua voce. Devi aspettare, devi avere pazienza, caro Nino Nicois. Si conoscono i convocati del primo ritiro. Raffaele, tra poco il Napoli partirà e quindi renderà noti i convocati. È iniziata l'era Allegri, che sia una fra le più belle che abbiamo vissuto, speriamo. Gennaro da Parma, e poi un abbraccio anche da Massimo dalle Castelle, che aspettiamo ovviamente comunicazioni da parte del Napoli anche per quanto riguarda lo staff medico. E poi vado a un cuore a Domenico, uno di noi. Buon dì al bar più bello e prestigioso della Costa Brava, che bello, che piacere, mi ha mandato una foto meravigliosa. Caro Gennaro, buongiorno.
3: Carissimo, ciao. Allora sarò breve e conciso.
0: Vai caro.
3: Innanzitutto volevo fare un saluto e un addio al nostro Peppino Di Capri. Io sono un medico musicista. Stasera ho una cena spettacolo, canterò insieme al mio gruppo Emmo Emmo, la canzone
0: bellissima, la canzone Emmo Emmo
3: di Peppino.
0: Storica.
3: E poi indosseremo la maglietta del Napoli, sì, con il 10 di Diego.
0: Bello.
3: Dios. E c'è da stare allegri. Io sono stato uno dei primi anche su Kiss Kiss Napoli, sì, a dire che arrivava allegri.
0: Bravo.
3: Dobbiamo essere allegri, anzi più sono juventini gli allenatori che vengono a Napoli più vinciamo. Perché deve essere un'idiosincrasia o qualcosa del genere.
0: Sì, ci dà una positività sotto questo aspetto.
3: Comunque complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
3: Forza Napoli.
0: Grazie Gennaro. Divertitevi stasera. Un pensiero a Peppino Di Capri da parte nostra, ovviamente.
3: In una pizzeria di Acerra, non dico altro.
0: Benissimo. Ciao. Saluti Giannellino. Saluti Giannellino. Grazie. Secondo me sta chiudendo 3 colpi il Napoli, ci scrive il nostro amico Patrizio. Zebaios, Favasuli e Fortini sono 3 giovani fortissimi. Buongiorno dal Tecnopolo di Roma, lo chef Salvatore è sempre presente. Io tifo Spagna, non permessi che è diventato arabo. E poi per forza di cose dobbiamo tifare Argentina a prescindere dal Dios. Ogni volta che ha vinto il mondiale poi siamo diventati campioni d'Italia, è vero. Felice Mingione, c'è questa cosa bellissima. Che bello sentire Domenico, una botta di refrigerio in questa calura. Salvatore da Pompei, chi sarà il nostro preparatore dei portieri? Grazie Vincenzo da Nola. Vedremo. Poi Gianluca, ascoltare Domenico che ogni giorno diventa sempre più loquace indica la grandezza del nostro bar dello sport. Un abbraccio a lui e a tutti. Gennaro sembrava la voce di Moggi, è vero, assomigliava un po'. E poi buongiorno, forza Napoli dalla pasticceria Martiniello di Montebelluna. E Augustin che ci dice: siamo 3 amici argentini, viviamo a Lugano, vogliamo venire a Napoli come nella scorsa finale vinta. Possiamo sapere se ci sarà di nuovo il mega schermo a Piazza Dante per vedere tutti insieme la partita? Grazie Napoli, arriviamo al Murales di Diego per festeggiare. Allora, ragazzi, questa è bellissima. Il nostro amico Augustin, 3 amici argentini, che viene a Napoli da Lugano per vedersi la finale dell'Argentina con la Spagna. Io credo che al Murales di Diego, così come c'è stata per la semifinale, ci sia il maxi schermo. Non ve lo posso dare perché non organizziamo noi, quindi non te lo do per certo, ma ho visto le immagini. Ma fammi sapere, ma che bella questa cosa. Felice, come stai?
4: Buongiorno Gianluca, benissimo.
0: Immagino che tuo figlio invece sia sveglio, ti sento pimpante stamattina.
4: No, perché ho chiuso le porte, Alba non c'è e quindi sto tranquillo.
0: Cioè, proprio hai fatto un blitz, hai fatto proprio un blitz.
4: Sì,
0: proprio.
4: Sì.
0: Esatto. Va bene.
4: Madonna Gianluca.
0: Che è successo?
4: Anche stamattina la mia solita medicina quotidiana. Con
0: sei?
4: Voi cambierò 100 anni.
0: Io ne sono, io spero anche 200, caro Felice. Cioè,
4: ma noi bastano 100.
0: Ah, va bene. Vuoi fare il centenario come il Napoli? Felice
4: mia,
0: il Napoli.
4: Meraviglioso.
0: Uniti intanto, nel centenario.
4: Intanto grande il nostro Domenico.
0: Sì,
4: te l'ho detto, io lo devo adottare.
0: Adotti,
4: come quinto nipote.
0: Quinto nipote Domenico, va bene, chiederemo alla mamma se è d'accordo. Va bene, Felice, abbiamo un programma particolare per questo fine settimana?
4: No, sempre in casa, grazie a Dio, in famiglia. Mangiamo, beviamo.
0: Beviamo soprattutto, sì, immagino.
4: Io sì,
0: i piccoli no. Si vede, sì.
4: Poi sembra che domenica andremo sul fiume Calore.
0: Ah, giustamente con questo caldo vai sul fiume Calore.
4: No, sembra... lei c'è un bel spazio, è coperto, nel senso che ci sono gli alberi.
0: E ti porti anche la bottiglia, te la porti, la damigiana?
4: Un bottiglione,
0: famoso bottiglione.
4: Messo al fresco nell'acqua corrente.
0: Io pagherei veramente una cifra senza precedenti pur di vederti.
4: Poi
0: lì,
4: una melonessa minimo di 30 kg.
0: Una?
4: Melonessa.
0: La melonessa?
4: La melonessa non la chiamiamo,
0: perché
4: quella grande.
0: Perché è di sesso femminile il melone? Cioè, la melonessa?
4: No, qui al paese si chiama melonessa e melone d'acqua.
0: Allora il melone, quello bianco sarebbe, quello bianco.
4: No, d'acqua, quello rosso.
0: Quello rosso, tale anguria per dire.
4: Ecco, anche in Italia, io sono Monte Falcioni.
0: Scusa Simone, mai sentito parlare di melonessa tu nella tua vita?
4: Come no?
0: No, io no, stavano chiedendo.
4: Melonesse, belle grande, di Brindisi,
0: di Brindisi.
4: 30 kg.
0: 30 kg, un melone di 30 kg di Brindisi.
4: Più grande sono, più meglio assai.
0: Più grande sono, più meglio. O allora, quindi, per favore, fatemi vedere una melonessa di 30 kg che voglio vederla come fa.
4: Bellissime.
0: Poi,
4: Gianlu, l'ultima cosa.
0: Veloce, grazie.
4: Oggi 17 venerdì
0: sì.
4: È il nostro ritiro dei nostri grandi amici giocatori.
0: Sì, lo sappiamo.
4: Che sia foriero di nuove soddisfazioni.
0: Melonesse per tutti. Ciao Felice, un abbraccio.
4: Aspetta, posso gridare?
0: Chi urla? Vai, oh, vai, vai.
4: Napoli.
0: Oh povera figlia, va bene, sì. Abbraccio, ciao caro, ciao. Buongiorno a tutti quanti, grazie per la compagnia. Ho subito un intervento, oggi il primo giorno che sto un po' meglio, che bello, sembra forza Napoli. Che Chiara da Torino, Chiaretta, che cosa hai avuto? Spero che vada tutto bene. Poi c'è Angelo da Terzigno, vi ho ascoltato 1 mese e mezzo, ma purtroppo domani parto e non vi posso più ascoltare. Sono fuori dall'Italia. Ma metti l'app, la ringrazio per questo 1 mese e mezzo. Angelo da Terzigno, ma puoi ascoltarci dovunque. Ma metti l'app, ci ascolti, caro amico mio. Ah, domani è l'onomastico di Federico 49, di mia figlia Federica 84. E sabato non puoi farci gli auguri, ma ve li faccio adesso. Non si fanno il giorno prima, ma ve li faccio adesso. Grande Federico 49, Federica 84. Il vostro gusto Restaurant Santa Maria Capovetre vinca il migliore. Chi preferisci sulla panchina della nazionale? Continua a esserci questa. Allora, Pirlo, ho saputo che Maldini vuole Pirlo, Malagò vuole Mancini, Conte mi pare che non ci vada, non lo so, io volevo Conte, vabbè, però ragazzi, vediamo. Più Mancini che Pirlo, va. Buon weekend a tutti gli amici del grande bar, Massimo Opaz, avvocato, primo cambio anche nello staff medico, vedremo. Vincenzo, buongiorno.
5: Salve avvocato, buongiorno da Francoforte.
0: Frankfurt, grande Vincenzo, buongiorno a te.
5: Buongiorno avvocato, perché quello che leggo, ecco, in rete,
0: sì.
5: si prospetta una conferma di Meret.
0: Sicuramente, sicuramente.
5: E io sono felicissimo.
0: Bene.
5: Prima cosa, perché è una persona che non ha mai fatto problemi per il rinnovo, ha sempre voluto in Napoli.
0: È vero.
5: È un ragazzo serissimo, non fa casino, non alza la voce. E ce ne fossero così di giocatori che non creano problemi, accettano le scelte dell'allenatore. Io non ho nulla contro Milinkovic-Savic, però sinceramente mi piacerebbe di più, ecco, di vedere Meret in porta. Poi dovrebbe a noi napoletani, farci riflettere il fatto che Meret fino all'anno scorso era corteggiato sia dalla Juve che dall'Inter.
0: Sì.
5: Quindi è un signor portiere, soprattutto è una persona per bene, e io non capisco come una parte dei tifosi
0: caro Vincenzo, è la domanda, caro Vincenzo, tu hai ragione, perché è la domanda che io pongo sempre a tutti. Adesso voglio dire, sembra, e poi adesso aspettiamo ovviamente Allegri, aspettiamo le partite, la conferma, che Meret ritorni a essere, diciamo così, il portiere titolare del Napoli. Ma tu sai che cosa succede quando ci sono le partite e la prima mezza cosa che fa Meret si scatena all'inferno?
5: Non lo so, arrivano i fischi.
0: Ecco.
5: Io non lo so, ma cosa c'hanno la parte dei tifosi, ma cosa volete?
0: Non lo so, non me lo chiedere, è un argomento.
5: Come centravanti, quando sbaglia si nota subito. Ci sono stati giocatori a Napoli che hanno fatto delle papere enormi e venivano applauditi. Questo no, allora Meret non è uno che fa le sbiolinate, è una persona vera ed è per bene. E mi auguro che quella parte dei tifosi cambia atteggiamento.
0: Speriamo.
5: Perché questo ci ha portato due scudetti.
0: Speriamo, Coppa Italia, la Coppa Italia protagonista.
5: La maglia e i tifosi.
0: Non dimenticare la Coppa Italia a rigori con la Juventus. Va bene, comunque Vincenzo, mi piace questa cosa perché voglio capire, è un argomento del quale sicuramente...
5: Ma no, non ha mai fatto casini, ha subito rinnovato, non ha tergiversato perché sperava di trovare un'altra sistemazione, ha sempre voluto in Napoli, e poi dopo va in campo, fa un errore, è normale, e viene fischiato, ma che pulito!
0: Ecco.
5: Ma ricordiamoci la nostra storia che abbiamo avuto i centi purpa esagerati!
0: Esatto Vincenzo, bravo, forte, chiaro così, Vincenzo!
5: Ti saluto, avvocato!
0: Ti faccio un regalo!
5: Per piacere!
0: Ti faccio...
5: Se qualcuno mi chiede,
0: sì,
5: devo giocare bene, arrivare sesto oppure giocare maluccio,
0: che fai tu?
5: O gli voglio arrivare primo, non mi interessa.
0: Guarda, okay? Qua che vi faccio vedere, ragazzi. Guarda Vincenzo, non so se tu ci stai guardando sullo streaming.
5: No, non posso.
0: Ah, peccato, vabbè. Manganiello mi ha mandato, amici, la foto della Melonessa. Eccola qui, la vedete, forma ovale, la vedete sul mio telefonino. Simone, eccola la Melonessa, forma ovale, 30 kg. E soltanto Manganiello e Felice potevano conoscerla, la Melonessa. Eccoli qua, grazie Manganiello per questo tuo contributo culinario. Ecco la Melonessa di Altavilla, me l'hanno mandata, vediamola un po', la Melonessa di Altavilla. Io lo sapevo che succedeva questo. La cosiddetta Melonessa, eccola qui, l'anguria allungata. Ecco, saluti da Tommaso. Ci scrive anche Carmine da Ibiza, mi rallegra la giornata quando chiama Domenico. Mi fa sentire come a casa. Vivo a Ibiza in Spagna da 22 anni e vi seguo ogni mattina. Carmine, potremmo anche venirci a trovare, io con il mio amico Zaccaria, se vuoi veniamo a Ibiza. La Melonessa è un'anguria di grandi dimensioni, tipica della Campania, nota anche come il gigante di Altavilla. Qua ci voleva la musica di Piero Angela, vabbè. A Melonessa, detto in dialetto, questo frutto può superare... Sì, è vero, si può superare anche i 25 kg di peso e si distingue per la forma tonda, la buccia spessa e verde scuro. Mio padre lo chiamava melone a cocuzza o a melonessa. Ecco che bei ricordi. La melonessa sarebbe l'anguria allungata, non tonda, ce lo scrive anche Grace. Un saluto a tutti voi, a Domenico, Andrea, a tutti i nonni del bar, Raffaele da Pianura, è rientrato anche Neres, sì certo, caro Daniele da Marotta, Città del Mare, quest'anno abbiamo una squadra da paura, speriamo solo che Allegri trovi il bandolo della matassa, un abbraccio a tutti. Altro Vincenzo in linea, buongiorno.
6: Buongiorno avvocato, Trambiere da Genova.
0: Grande Trambiere, come stai amico mio?
6: Sto bene, lei come sta? Tutto a posto?
0: Sì, cioè, ma oggi devo andare a comprare una melonessa. Devo andare a comprare.
6: Avvocato, posso dire una cosa? Stamattina mi sono svegliato, sono stato arrabbiato, avvocato.
0: Che è successo? Chi è stato?
6: Allora, io sono 10 anni che non vado al Maradona perché ho abitato 8 anni in Toscana, io, provincia di Forno, Piombino.
0: Sì.
6: E ora sono 8 anni che abito
0: a Genova.
6: A Genova, no?
0: Sì.
6: Comunque sono 10 anni che non vado allo stadio. Quest'anno poi ci vado, poi scendo a settembre e poi scendo a dicembre, no?
0: Sì.
6: Cavolo, la partita in casa la trovo, avvocato, credibilmente il Napoli gioca quando io sono in viaggio, il gioca quando io sono in viaggio per tornare e a dicembre addirittura il periodo che sono a Napoli mi gioca 2 fuori casa.
0: Niente
6: e
0: meno.
6: Com'è possibile?
0: Allora approfitta e vai il 22, la prima giornata di campionato, 22, Genoa-Napoli, vatti a vedere quella.
6: Avvocato, non ci sto,
0: ma dai, ma
6: io lo so, io ce la faccio, avvocato.
0: Sei un personaggio, ma che?
6: Male,
0: ma no, ma male. Torna dalle ferie, vai, vedi della partita.
6: Ma mi ha pestato, avvocato, ma mi ha pestato, non
0: cazzato
6: nero.
0: Sei un frate Allegri, va bene. Pazienza, amico mio, organizzati, cerca di organizzarti, cambia qualcosa e vedi che cosa devi fare. Ti abbraccio, amico.
6: Saluto a tutti.
0: Grazie.
6: Come sempre. Faccio Napoli sempre, ragazzi.
0: Sei una persona bellissima, Vincenzo. Posso fare una richiesta al criticone? Beh, criticone, se tu puoi richiedere quello che vuoi, vediamo. C'è qualcuno che l'anno scorso credeva ciecamente in Lucca e nonostante le evidenze di quest'anno continua a farlo? Se c'è, potrebbe spiegarmi il perché? Perché non riesco a trovare nemmeno mezzo motivo su 1000? Allora vorrei capire chi non la pensa come me se mi convince. Vabbè, criticone, ma non è una richiesta particolare che Lucca ritengo, presumo che possa andar via. Sul fiume Calore, ci scrive Enzo, dove le melonesse in calore incontrano i meloni, sta arrivando una troupe del National Geographic. Grande Vincenzo, forza Meret! Alessandro da Materdei, per quanto riguarda Neres non si lamenta 20 ore, va bene, vedremo. E poi Talismano Merette, Carlo da Secondigliano, un melone di 30 kg come lo portano fino alle sponde del fiume? È vero, anche questo è vero, il trasporto pure deve essere particolare. Se proprio deve venire Pirlo, io spero che venga Baldini, Pietro, non so neanche se resta a fare l'Under 21. Vinca il migliore, chi preferisci sulla panchina nazionale, ve l'ho detto, ragazzi, Merette non è molto amata a Napoli perché è una persona riservata e non è uno che si vuole mettere in evidenza con dichiarazioni. Cirombo che ci scrive. Va bene, allora ci fermiamo un attimo. Chiedo all'amico Guido di avere veramente un minuto di pazienza. Andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo con il Bar dello Sport.
7: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Ebbè, il nostro amico Vincenzo sulla questione Merette ha scatenato ovviamente la discussione. 081 546 6873 per gli interventi in diretta, c'è Guido, ma arrivano tanti messaggi al 342 00 00 100. Lello Russo dice: Meret non esce dai pali sull'uscita Halle, non parla in campo. E poi solo i saluti di buon fine settimana, Guido da Lucca. Grazie Guido, sei molto gentile. Criticone, solo Pigliotti credeva in Lucca nel fantacalcio. Sì, è vero, Tony, l'ho comprato l'anno scorso, ho comprato Lucca, l'avevo comprato anche 2 anni fa, sono rimasto molto deluso. La melonessa è tipica della zona di Altavilla Silentina, vicino a Pestum. Sì, l'abbiamo detto, grazie per il contributo anche all'amico Biagio. Un saluto avvocato Forza Napoli anche dal nostro amico Gaetano. Poi buondì, a proposito di Meret, non si è saputo più nulla della pagliacciata, vabbè, Vincenzo, ma quella cosa non abbiamo dato neanche spazio. Allora sentiamo che cosa ne pensa invece il nostro amico Guido, che ha telefono. Guido, buongiorno.
12: Buongiorno Gianluca.
0: Buongiorno,
12: tutto bene?
0: E mi fa molto piacere.
12: Fare un saluto a Sofia Giorgia.
0: Come no?
12: Felice.
0: Certo.
12: Alla Falegna Maria di Casoria,
0: a Padre
12: Federico.
0: Facciamo gli auguri domani nell'onomastico.
12: Domani, se riesco a prendere io domani, ce ne faccio domani.
0: E io non ci sono al bar dello sport, devi chiamare ovviamente.
12: Già, qui domani è sabato.
0: È sabato, sì.
12: Vabbè. Poi, quanto riguarda la melonessa lì.
0: La melonessa, parliamo della melonessa.
12: Fino a 65 anni fa c'era soltanto il melone rosso. Nero.
0: Allora, no, nero, perché si mixi su un melone nero.
12: Il nero è un pochino più grande del pallone.
0: No, facciamo un attimo di chiarezza. Allora,
12: poi hanno fatto un inserto.
0: Un inserto?
12: Un inserto ed è nato questa melonessa.
0: Cioè, come nasce? Scusami, aspetta Guido, come nasce la melonessa? Cioè, qual è il meccanismo, cioè, che fa
12: hanno
0: nascere?
12: Fatto un inserto, non lo so cosa hanno combinato, hanno fatto questo melone. Un pochino più chiaro.
0: Più chiaro?
12: Il melone originale
0: era nero. Cioè il melone era nero.
12: Più scuro, proprio nero.
0: Io non me lo ricordo.
12: Tondo.
0: Non ti ricordi il melone nero, Simone? Io non me lo ricordo. Allora, praticamente c'è stata una trasformazione genetica.
12: È nato questa melonessa. E piano piano il melone nero è andato a scomparire.
0: Ok.
12: Ci sono ancora però pochi.
0: Ok, cioè quindi proprio nasce questo melone nero, poi diventa un po' più chiaro. C'è un inserimento genetico
12: hanno fatto qualcosa che è nato questa melonessa.
0: La melonessa
12: è 25-30 kg allungato,
0: sì.
12: Però è stato ridotto lo stesso, è buono. Però il melone nero, proprio il melone, un rotondo come il pallone.
0: Il rotondo. Un melone rotondo come il pallone.
12: Quando usciva bene, quella è un'altra storia.
0: Per favore, mi mandate una foto
12: però
0: di un melone.
12: Però sto parlando di 65 anni fa.
0: 65 anni fa esisteva il melone nero.
12: 65 anni, mi ricordo. Melone nero.
0: Era
12: così saporito.
0: Era anche saporito il melone nero.
12: Era anche saporito, proprio
0: buono.
12: Zucchero.
0: Zucchero, immagino questo melone nero. C'è qualcuno, vi prego, che mi faccia vedere questo melone nero? Spero che ci sia, voglio dire, in questa stamattina è una puntata per me storica, cioè voglio dire, conoscere la melonessa e il melone nero in un'unica
12: puntata. Come la melonessa? Sì. Il peso della melonessa è di più,
0: sì?
12: è più pesante, allora quello il melone va peso.
0: Il melone va peso, sì.
12: Allora hanno fatto questo per guadagnare un po' di più. Perché il melone era piccolino, il melone nero.
0: Attenzione, mi è arrivata una foto della perla nera. Anguria perla nera con pochi semi. Cioè,
12: esatto, bravo.
0: È questa? Non posso credere.
12: Ancora c'è, però
0: eccolo.
12: È raro.
0: Sì, no, ragazzi, non posso dire questa cosa che hanno. Non la posso dire, siete veramente dei delinquenti.
12: Poi ai frutti ventri sì. Vedete soltanto le melonesse tagliate. La melonessa grande di 30 kg, sì.
0: 40 kg. C'è la melonessa di 40 kg, veramente.
12: Come no?
0: Qui a Sorrento,
12: a Mass, è fritto la tagliano a metà.
0: La tagliano a metà.
12: E la mettono esposta.
0: Va bene.
12: Anche saporita, non è quello
0: che saporito, che una melonessa un po' così. Va bene, Guido, grazie per questo contributo.
12: Buona settimana a tutte, Forza Napoli.
0: Sempre.
12: C'è lui, vuole sapere questo Babagossa, com'è? Questa argentina.
0: La tagliano a metà.
12: E la mettono esposta.
0: Va bene.
12: Anche saporita, non è quello che
0: saporito, una melonessa un po' così. Va bene, Guido, grazie per questo contributo.
12: Buona settimana a tutte, Forza Napoli.
0: Sempre.
12: C'è lui, vuole sapere questo Babagossa, com'è? Questa argentina, ma è un buon giocatore.
0: Sebaglios si chiama.

0: Ceballos.
1: Esatto, bravo Guido, fai una lezione sabato e domenica, lunedì ne parliamo.
0: Ok, di... un saluto a tutti.
1: Ciao caro.
0: Di Napoli e anche quelli degli Juventini.
1: Ma sì, ma se a fine settimana abbonda...
0: si convertessero.
1: Sì, abbundandus in abbundandum. Un abbraccio. Allora, se per melone nero di 65 anni fa intendi il vecchio melone dalla buccia molto scura che si coltivava un tempo, probabilmente era una varietà antica simile al melone verde di Napoli, il melone invernale nero. Beh ragazzi, questa è cultura vera. C'è le foto, dite a Guido che lunedì sono alla festa di San Costanzo a San Bassa Lubrenza, c'è un concerto di Kate, vi raccomando. E poi è sufficiente per Felice, che cosa? Sì, hanno fatto vedere una anguria gigante, il Guinness dei primati, anche questa, ma quante volte Gelson, tra poco deve avere un po' di pazienza. Ecco il melone che è rotondo, ce lo scrive come il pallone, carina questa. Mettete la musica di Quark sulla spiegazione di Guido. Avvocato, questo venerdì 17 tra melone nero e melonesse, sento che la puntata sta prendendo una piega equivoca. Complimenti a Medeo da Bologna che ci scrive, mi mandano le foto, ragazzi voi siete eccezionali, il famoso melone nero, ragazzi io non so, veramente io esco arricchito caro Simone da questa splendida vostra contributo. Oltre Favasuli, attenzione parliamo al calcio, vice di Lorenzo, prendere anche Natali che è un diciottenne seguendo la linea giovane di Ceballos, Mattia Esposito. Luca lo vedevo come ottimo subentrante ma 38 milioni è pagato troppo, avrei preferito Pinamonti. Aldo il navigatore, e poi Scorza verde scuro, oggi è raro e si chiama Perla Nera, ecco, quindi il melone nero si chiama Perla Nera, ragazzi. Allora, quindi melonessa e Perla Nera, caro Peppe, buongiorno.
2: No, buongiorno, ti ascoltavo con ammirazione come sempre, oltre che
1: ma
2: il
1: no, tuo, ma Peppe, ma sono
2: meraviglioso.
1: Sono importanti nozioni culinarie che dobbiamo accrescere, crescere, voglio dire, la perla nera.
2: Allora, volevo dirti una cosa, io sono maradoniano di nascita, come si può dire, no? E quindi non mi dispiace se l'Argentina vince, anche perché ogni volta che ha vinto l'Argentina, l'hai detto pure tu, il Napoli fa il colpaccio.
1: Sì.
2: Però siccome sono dei quartieri spagnoli e credo che un po' spavalduccio è Scumetti, io se vincesse la Spagna non è che mi capisco.
1: Ok, ok, sei neutro in questa situazione. Okay.
2: Poi volevo dirti un'altra cosa.
1: Vai.
2: Favasulli, qui in Calabria.
1: Ha giocato molto bene con il Catanzaro Favasulli.
2: Guarda che veramente,
1: bravo.
2: Che sarà il futuro del Napoli, quando sarà che il capitano comincerà eventualmente a tirare sulle le come si dice l'ancora.
1: Quindi dai un giudizio positivo.
2: Ma guarda, veramente un ragazzo forte in gamba. Non so se tu hai visto quella partita.
1: No, il Catanzaro mi ha impressionato molto. Secondo me il Catanzaro meritava di andare in Serie A.
2: Ha fatto un grande
1: campionato.
2: Un naso fratturato.
1: È vero.
2: Con un'intensità, una voce.
1: Grande gioco del Catanzaro di Aquilani, è stato veramente spettacolare. Sì. Meritava la promozione.
2: Questo ragazzo è di Africo, quindi stiamo parlando dell'entroterra della zona Locride, dove io conosco bene perché ci ho lavorato in quella zona e quindi conosco negli anni 80 a salire tutto quello che sono le vicende di quella zona.
1: Sì, vabbè, ma parliamo di Favasulli che
2: la rinascita. Sì. Lui rappresenta la rinascita di questa Calabria.
1: Bravo Peppe, bello spot
2: no,
1: per Favasulli.
2: Assolutamente, guarda. Oltre ad essere un ragazzo del sud, quindi rappresenta il nostro regno, ok?
1: Bene. Va bene, andiamo dritti su Favasulli, lo sponsorizza anche il nostro amico Peppe.
2: Fidatevi.
1: Grazie
2: stasera
1: Peppe.
2: Ti saluterò un ex giocatore del Napoli, Nicolini Enrico.
1: Come no, amico Nicolini, grande.
2: Giocheremo stasera con Stuttgart, non so se come
1: state
2: facciamo.
1: Attenti, piano piano. Fate piano.
2: 30,
1: fate piano. Ciao Peppe, buon fine settimana, ti abbraccio. Forza Favasulli. Ecco l'anguria nera. Quando partono per il ritiro oggi, ripeto, arrivo 13:15, lo racconteremo in diretta a Radio Gol. Buongiorno, quando, caro Ettore, pazienza, un po' di pazienza, ecco il melone nero, secondo me in TV all'epoca erano il melone bianco e nero, ecco l'anguria nera, ce la scrive anche Biagio. Avvocato, non ce la posso fare stamattina, l'ho vista anche a Londra la melonessa. Un abbraccio da Fabio. Facciamo l'ello e poi il festival.

0: va a parlare dello sport, che dici Simone? Allora no, Carolello, aspetta un attimo di pazienza, anzi godi insieme a noi del Festival Bar dello Sport. Speriamo che ci sia una canzone sulle melonesse, vai!
1: Festival Bar dello Sport.
2: Voglio una squadra forte e veloce, voglio una squadra che non si arrende mai.
0: Vai Federico, vai!
2: Voglio una squadra

0: testa di quelle che non si arrende mai. Voglio una squadra che non ti dia dei guai.
1: E poi? E poi? E poi? E poi?

0: È bravo, grande Biagio, grande Biagio Rascafati.
1: Biagio Rascafati.
0: È un bravo, sei un grande.
2: Vamos a Di Maro.
0: Righeira.
2: Allegri, già sta loco.
0: Sei grande Robby.
2: I calciatori testa. Per restare in azzurro.
0: Oh, oh.
2: Vamos a Di Maro.
0: Oh, oh, oh, oh.
2: Vamos a Di
0: Hai
2: Maro.
0: Hai vinto Robby.
2: Oh, oh, oh, oh.
0: Vamos a Di Maro. Oh, oh, oh.
2: Vamos a Di Maro. Oh, oh.
0: Applausi. Applausi. Mister X.

0: Simo, ride Luca Buona. Forza Napoli sempre.
1: Beh, ragazzi, spettacolo, sono veramente colpito. Siamo partiti con Roxy Bar, la vita spericolata del nostro amico Federico 49. Peaggio da Scapati che ci ha fatto gli 883. Robby con uno spettacolo. Vamos a Di Maro. Oh, oh, oh. Fantastico. Per favore, me la cantate anche voi che intervenite in diretta. Vamos a Di Maro. Una... Dobbiamo segnalare i nostri amici dei social, Simone, perché questa qua è troppo carina. Vamos a Di Maro ha vinto. Non si toglierà facilmente dalla testa, ci scrive il nostro amico. E poi grande la nostra Robby, Vittorio l'orologiaio, a dire il vero ha vinto anche due scudetti, uno nel 90, l'altro in finale all'Argentina, quindi ci può stare in finale la loro vittoria. Forza Diego, Gennaro da Firenze, buon inizio di campionato a tutti. Poi per Roberta 110 e lode, Laura in bravura e simpatia, Marcello da Beirut, hai ragione, il tormentore dell'estate deve essere Vamos a Di Maro. Oh, oh, oh. Ciao Robby, unica, fantastica. C'è anche Franci da Licola che ci scrive che lei ti fa Argentina. Quindi buongiorno, attenzione, nel 78-79 dopo il mondiale vinto l'Argentina il Napoli arrivò sesto, Antonio da Rione Alto. Tifa Argentina per Maradona, tutto il resto è superfluo, ci scrive Franci da Licola. Sembra una puntata di Quark stamattina, è vero. Poi c'è Luca Normando, se dovessi andare via anch'essa come vedresti i Frattesi? Se ne è parlato tanto. Ecco il melone di cui si parlava Guido, sì, quello là del calcio. 883, sì, l'ha fatto Biagio. Finalmente si parte, auguriamo al nuovo mister che faccia del suo meglio, se lui va bene anche il nuovo Napoli, quindi al di là delle antipatie auguriamogli il meglio. Maria 74, la melonessa è formidabile, ci scrive, la melonessa formidabile, ragazzi, è davvero incredibile. C'ho Lello che ha aspettato in linea. Lello, hai visto, hai aspettato in linea, ma hai sentito un Festival Bar dello Sport clamoroso, voglio sentirti, vamos a Di Maro, vai!
2: Vamos a Di Maro, oh, oh, oh.
1: Eccola qua.
2: Vamos a Di Maro. Avvocatissimo, buongiorno.
1: Ciao Lello, buongiorno a te.
2: È la prima volta che interagisco con te, Gianluca.
1: Ah, veramente?
2: Ti ascolto tutte le mattine.
1: Che bello.
2: Però per questioni di opportunità, quando sto al lavoro mi diverto di più con quei due internati di Rosario Verde e Marco Di Pesacane.
1: Esatto, li salutiamo, tra poco arriveranno.
2: Per questioni di opportunità. Gianluca, allora voglio dire giusto due cose relativamente alla finale.
1: Vai.
2: Senza scomodare il grande filosofo napoletano De Crescenzo.
1: Sì.
2: In finale ci andranno due popoli d'amore.
1: Vero.
2: Ci andranno due popoli d'amore, ok? Mm. Molto simili per caratteristiche sia gli spagnoli che gli argentini a noi napoletani, d'accordo?
1: Certo.
2: Non me la sento di dire vinca il migliore, perché io sono
1: ti vuoi godere lo spettacolo? Ti vuoi godere lo spettacolo?
2: Diciamo tendenzialmente per l'Argentina, ma spero prevalga lo spettacolo, perché io essendo del 72 sono maradoniano convinto, d'accordo?
1: Eh beh, certo.
2: Però se non dovesse essere così mi dispiace per il buon Diego Armando Maradona Junior, ma io mi godrò lo spettacolo, perché due popoli d'amore, non due popoli di ragione, tipo Francia e Inghilterra, perché era la finale che io avevo immaginato.
1: Certo, quasi tutti, certo, hai ragione.
2: Io mi godrò solo lo spettacolo e spero di spettacolo si tratti.
1: Sono convinto che sarà così, caro Lello. Sono convinto.
2: Apprezzo, Gianluca,
1: però vienici a trovare ogni tanto, non sempre a quei due.
2: Vieni
1: pure da me. Ogni tanto
2: ti ammiro per la tua sobrietà, sei una persona di un equilibrio straordinario e trasmetti questo stesso equilibrio agli altri.
1: Grazie, mi fa molto piacere. Grazie, Lello, sei molto carino, ti ringrazio. Un abbraccio forte. Ciro dalla provincia di Cuneo voleva fare un grande in bocca al lupo ai nostri calciatori per il nuovo anno. Tra meloni e melonesse siamo proprio alla frutta, giustamente Alfonso da Anzio. Poi dicendo sempre Perla Nera mi sta facendo un'ottima pubblicità, perché io sono il proprietario della Perla Nera, produttore di meloni. Cioè addirittura ci ha chiamato. No, non ci credo. Non ci posso credere, il signor Perla Nera ci sta ascoltando, lo salutiamo. Praticamente sarebbe il merone di Eusebio, non lo so. Grazie per il nostro amico della Costa Brava. Caro Ciro, devi aspettare solo un attimo che vado in pubblicità, che sto in ritardo, ma torno tra un minuto per la parte finale del Bar dello Sport. A tra poco.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Per favore, caro Simone, buongiorno, buongiorno amici, la parte finale del bar dello sport qui a Kiss Kiss Napoli. Chiedo a Simone, ovviamente, grandissima richiesta, chiuderemo il programma con Vamos a Di Maro. Sì, perché ha detto? Che ha detto? Con il Rosario? Ma su, scusa, sono le 9.46, Verde, devi aspettare ancora un quarto d'ora, esci fuori dallo studio. Ma esci fuori dallo studio, vogliono entrare, devo finire il bar dello sport, ragazzi. Come devo fare per far capire alla melanessa e al melone nero quando questa sta impazzendo? Domenico ce lo scrive: mi date un po' di informazioni anche sulle melenzane? Prossima puntata, caro Mario da Cuneo, oggi siamo concentrati sul melone e la melonessa. Il Festival di Sanremo deve chiudere rispetto a quello del bar dello sport. E poi Leo, non è la contrapposizione ma la continuazione di Diego, mi auguro che altri 10 rideranno quell'aurea che ha incantato le ultime generazioni. Ah, parla di Messi. E poi ho sentito che sei intonato, noi tifosi vogliamo un pezzo anche da te, cara Franci, la dico, io non posso cantare, io ascolto le vostre canzoni. Un abbraccio a forte tutti, anche alla melonessa, l'albero della Germania. Vamos a Di Maro deve diventare il tormentone dell'estate. Già lui, non c'è cosa più bella che ascoltare i nuovi amici che chiamano per la prima volta, mi viene voglia di chiamare. L'estate inizia con il solstizio, che in astronomia è quel giorno in cui per pranzo trovi il primo piatto di prosciutto e melone. Ce lo scrive Pippo. Caro Gianluca, Favasuli è veramente bravo, segue il Catanzaro da sempre perché è la città dei miei parenti, quindi è la scelta perfetta per il Napoli. Marcello da Beirut, grazie Marcello, ti abbraccio innanzitutto e mi fa piacere che hai dato questo contributo, anche il nostro amico Peppe ci ha parlato bene. Prima di andare da Ciro vado da Ivan da Madrid: siamo tutti pronti per la finale in Spagna, non credo che l'Argentina ce la possa fare, sto preparando il mitico viaggio per vedere Napoli-Juve il 14 febbraio, quindi se arrivi proprio in tempo per San Valentino. Caro Ciro, eccoci, buongiorno.
5: Vamos a Di Maro, oh, oh, oh, oh, oh, vinciamo il quinto scudetto,
4: oh, oh, oh, oh, oh, vai.
5: Ciao Maurizio, ciao Antonella, ciao Ciro Tenigo, forza Napoli, Ciro
4: da era proprio lui, non l'avevo riconosciuto. Stato buono Ciro, una buon fine settimana anche a te, oggi ti perdono. Grazie che ci di compagnia, noi che viviamo fuori Napoli, viene presto il lunedì, grazie Gennaro da Milano. E poi, visto che il sabato non andate in onda, propongo di trasmettere il meglio del bar dello sport. No, vabbè, che c'è. No, non si può fare questo. Buongiorno, stamattina volevamo Vittoria e io solo salutare tutti i tifosi del Napoli. Luigi da Mantova, dai un bacio alla nostra piccola grande Vittoria. Avvocato, per le melenzane ce ne sono tre. No, l'ho detto Tommaso, ne parliamo lunedì delle melenzane. Chiedete ai telespettatori se hanno mai mangiato l'anguria con uno spruzzo di limone. Biagio, in the main. Ah, buona Simone, buona. Ah, quindi consiglia anche. Ah, ecco, Simone Zaccaria consiglia questa spruzzata di limone, questo sospiro di limone sull'anguria, va bene. Oh, e siccome c'è Simone Zaccaria in regia, ovviamente chiama Silvana, eccola qui. Silvana, buongiorno.
6: Vamos a Di Maro.
4: Oh, oh, oh, oh. Beh, ragazzi, non posso che ringraziare la nostra amica Robby Mogol che stamattina ci ha regalato questo pezzo meraviglioso.
6: Ma è stata bella, quella è un amore, quella.
4: Ma è eccezionale.
6: Io l'adoro.
4: È eccezionale.
6: Come
4: sì.
6: Adoro tantissimo il nostro Antonio.
4: Il nostro Antonio, certo, certo.
6: Mamma mia. Gianluca.
4: Vai.
6: Vi auguro, faccio tanti auguri ai miei ragazzi che secondo me già saranno partiti.
4: Partono tra poco, sì, insomma arriveranno intorno alle 13:15. Ti raccomando, sintonizzati con Kiss Kiss Napoli con Radio Gol, racconteremo in diretta l'arrivo.
6: Gianluca?
4: Sì.
6: Hai il sostegno su Kiss Kiss Napoli?
4: Lo so, no, dico, vabbè, insomma, vedrai anche le immagini dell'arrivo. Ecco, vai.
6: Comunque, auguro un buon campionato.
4: Grazie, Silvi.
6: Un bacio a tutti.
4: Grazie, okay? In particolare a Zaccaria, un po' a Zaccaria in più.
6: Non faccio detto amore mio.
4: Infatti, va bene. Ciao Silvana, un abbraccio. Ciao,
6: buona giornata a tutti.
4: Ciao, Federico, quando canta Vasco, spacca. Biagio, bravissimo. Robby Super, Antonio da Gerola. Un buon fine settimana a tutti voi, un abbraccio a Domenico, alla nostra piccola Oana, a Federico Spericolato e a tutti i ragazzi speciali, il grande Antonio da Pozzuoli. Mamma mia ragazzi, quanti siete. Ciao Gianluca, buona giornata, Forza Napoli, Antonio a Bagnara da Amalfi. Bellissimo, che succede? Fate una festa ad Amalfi, non mi avete chiamato, 100 anni ad Amalfi, non mi chiamate, 1° agosto. Fatemi sapere. Mentre per le melanzane ci sono moltissime varietà, ho detto se ne parla, ma per curiosità... avvocato Forza Napoli, chi è che mi manda questa foto? Il nostro amico, oh Vittoria, la foto di Vittoria con Luigi da Mantova, ragazzi che carina Vittoria, un abbraccio, grazie Luigi. Scusate, ma quando vanno i patane? Non lo so Simone, io non conosco i prezzi di questa annunciazione. Antonio, vediamo tra poco. Buongiorno, ma lo sapete che i semi dell'anguria, se sono masticati, fanno bene? Buon fine settimana Monica, veramente. Simone, confermi, ma io non so niente, ragazzi. Ma che è sta cosa? Cioè, se io mastico i semi dell'angurio mi fanno bene. Gesù, non lo sapevo. Grazie, Monica. Zaccaria conferma. Eugenio, buongiorno.
7: Vamos a Di Maro.
4: Grande, mi
7: piace. Vamos a Di Maro. Dai.
4: Bello, bravo.
7: Sarà il tormentone dell'estate.
4: Sì, sì, la voglio questa.
7: La
4: devo dire agli amici che sono a Susi Fiorillo, a Paolo Del Genio, che sono a Di Maro, anche ad altri che sono a Di Maro, che tra poco ovviamente saluteremo, che devono fare Vamos a Di Maro in apertura oggi. Dai, dobbiamo mettere questa canzone. Simone, preparala che finiamo con Robby, con Vamos a Di Maro. Va bene, vai Eugenio, vai.
7: Io sì, vorrei un po' seguire questo trend della finale dei mondiali.
4: Sì.
7: Io dico, allora, in realtà io ti confesso,
4: sì,
7: diciamo, ho sempre tifato, se no quando non c'era l'Italia, l'Argentina.
4: Ok.
7: Per Diego.
4: Ok.
7: Io ero uno di quelli che stava sugli spalti nella semifinale a San Paolo.
4: Mm.
7: Se ti ricordi, Italia 90 a San Paolo si poteva fare anche una specie di mini abbonamento.
4: Sì, le tre partite, cioè la Romania, l'Inghilterra, Camerun, me le ricordo, sì.
7: E poi andare a vedere quella semifinale.
4: Sì.
7: E una delle cose che io ero presente, quando tutto il resto d'Italia ci dice che noi abbiamo fischiato l'Italia, non è vero.
4: No, è falso.
7: Non è assolutamente vero. Mm. Non è vero.
4: È falso.
7: Sono bugiardi e sono millantatori. Non abbiamo fischiato.
4: Non era contro l'Argentina, non si faceva.
7: È una questione di rispetto, perché un inno non va mai fischiato, perché rappresenta l'anima di una nazione. Quindi diciamo che è questo. Devo dire la verità che io questa volta non tifo nessuno. Cioè, questo mondiale.
4: Sì, come l'amico di prima, guardi il mondiale, diciamo,
7: no,
4: così.
7: Ma questo mondiale non mi ha scaldato, anche perché per come è stato organizzato, per quello che ha creato Infantino, i problemi alla frontiera, arbitri mandati indietro.
4: Insomma, è stato corredato da un po' di polemiche, come sempre accade. Hanno vinto soltanto gli spettatori, perché ogni partita.
7: Detto questo, a me non piace questa provocazione continua degli argentini.
4: Vabbè, è un loro modo di giocare.
7: Perché poi non funziona così.
4: Deve essere l'arbitro in campo, deve essere l'arbitro in campo che deve dare.
7: Però io ero uno di quelli, tu te lo ricorderai perché penso che abbiamo la stessa età, forse tu hai qualche anno in più di me, ma poca roba. Ti ricordi il famoso Salvatore Picchia?
4: Sì.
7: Salvatore Bagni.
4: Bagni, il nostro Bagni, sì.
7: E quindi
4: vabbè, ma era in senso sportivo, dai.
7: Sì, però dico, hanno le cose, però poi il giocare sporco, continue provocazioni.
4: Sì, vabbè, non ti piace moltissimo rispetto al gioco del calcio alla Spagna. Sarà un bello scontro anche questo. E cioè, ti voglio salutare perché stiamo per mandare in onda di nuovo il Vamos a Di Maro. Saluto l'amico che dice Vamos a Di Maro con la melonessa sotto il braccio. E poi c'è Dadà che ci saluta, che ha comprato la maglietta del Napoli come al solito. Saluto anche Alberto da Porto San Giorgio. Mario D'Aversa ha detto che i semi devono essere masticati e contengono molte proteine, va bene. Devi aspettare un attimo, Silverio dalla Svizzera, anche tu devi aspettare. Allora io vi lascio, anzi poi torniamo, vi faccio riascoltare quella che è stata l'icona di questa puntata del Festival Bar dello Sport. Il melone nero, la perla nera, la melonessa e Vamos a Di Maro!
8: Vamos a Di Maro! Allegri già sta loco! I calciatori testa per restare in azzurro!

0: Grande, grande, grandissima Roby Mogol. Vamos a Di Maro. Chiusura migliore non poteva esserci, perché fa proprio da unione a questa grande giornata di Kiss Kiss Napoli. Tra poco ovviamente Rosario Verde e Marco Pesacane con gli Esseno Kiss Kiss, ma poi c'è Diego C'è, c'è Radio Gol, l'arrivo del Napoli a Di Maro. Rimanete sintonizzati con noi. Sì. Ah, c'ho altri 3 minuti. Io pensavo che avevo chiuso. Simone, mi hai tratto in inganno. Sì, ma era proprio. Sì, ma avevo proprio finito. Ciao amici, ho 2 minuti, posso leggere altri messaggi e potete ancora fare una telefonata, però il finale era bello, se no mandavi in onda più tardi il pezzo, va bene. Allora, saluto. No, no. Se il consiglio, allora, il cocktail da fare è un cocktail con il Cointreau nella forma dell'anguria, Flavio da Nocera, non male, devo dire, sì, me lo ricordo. È vero, c'ero anch'io al San Paolo, tifo Italia, la sconfitta fu attribuita al povero napoletano per mascherare la papera di Zenga su Caniggia, è vero, Antonio da Rione Alto. Vamos a Di Maro, avvocato, diciamo con la Spagna e muchas Spagna. Poi non tifate Argentina perché avete capito che Messi ha superato Maradona. Uè, Salvatore da Ponticelli. Salvatore da Ponticelli, come ti viene? Buongiorno Gianluca, buon fine settimana, siete diventati, devi aspettare Gianni Scotti, curva B15, un attimo di pazienza, un attimo di pazienza. Ciro, buongiorno.
1: Buongiorno a te, avvocato.
0: Nonno Ciro, nonno Ciro, finale con nonno Ciro. Allora, nonno Ciro,
1: tutto a Di Maro.
0: Tutto a Di Maro, sì, no. Nonno Ciro, devi fare anche tu il vamos a Di Maro. Oh, oh, oh, oh. Vai.
1: No,
0: non so se può,
1: vamos a Di Maro.
0: Va bene lo stesso. Grazie, nonno Ciro. Buon fine settimana. Buon fine settimana, ti abbraccio.
1: Ciao, un bacione.
0: Un bacione, nonno Ciro. Messi può vincere anche 10 mondiali, ma non sarà mai come Diego. Fatelo dire anche a Marco e a Rosario, ma mostra Di Maro, ma vediamo. Rino da Cesa. Rino da Cesa, ma poi vado a salutare l'avvocato senza dire nulla. Non. Sì, chi è questo? Che? Ma chi suona? Vamos a Di Maro, non lo so. Grande avvocato, vamos a Di Maro. Oh, è diventato. Buon fine settimana, Gianluca. Sempre Forza Napoli, anche i nostri amici. Il nostro amico Patrizio che ci scrive. Non posso leggere, Peppe, non posso sentire il tuo audio perché sono in chiusura. Va bene, adesso posso. Che bella Roby, una grande, è vero, stamattina ci ha veramente regalato un grande pezzo. Bene ragazzi, allora ci vediamo noi lunedì con il Bar dello Sport alle ore 9, ma vi ripeto, vi ribadisco, seguiamo il ritiro di Di Maro da oggi, tutto in diretta qui a Kiss Kiss Napoli, grazie a Simone Zagaria per il suo supporto come al solito prezioso in cabina di regia. Vi auguro la migliore delle giornate e buon fine settimana da Gianluca Vigliotti, un abbraccio, a lunedì, ciao.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno in questo ai venerdì 17 luglio, grattatina, la superstizione, ragazzi. Tu ci credi al venerdì 17?
1: Non lo so, ma prima aspetta.
0: Ma non ci crede perché, signore e signori, lui è bello pure in un giorno sfigato. Rosario Verde, eccolo qua, guardatelo che meraviglia.
1: Io non ho più saliva, se no, hai capito? Sono bellissimo su 77 digitale terrestre, insomma c'ho quella bellezza, insomma, che viaggia sott'acqua con mio purp, ecco, su 76 accanto a lui Marco Pesacane.
0: Purtroppo solo ora noto una cosa veramente orribile, non so se in camera si vede, ma al signor Verde stamattina sbuca il pelo pettorale dalla camicia, una cosa vergognosa.
1: Ma non si dice.
0: Metti dentro quello schifo, presente in televisione.
1: Ma non si dice.
0: Vergogna.
1: Ma l'ha già denunciato chi?
0: Ti aspetto in tribunale. Buongiorno a Simone Zagaria. Eccoci qua, il mio testimone. Chi se la ride?
1: E la stessa fine te tu da fare.
0: Sarebbe.
1: Ma denunciate prima. Carizzano poi che ce l'hai tabigliotti.
0: Cioè, vedi, tu, lui denuncia te, tu denunci me, è tutto un circolo. Ragazzi, iniziamo con la musica, c'è Francesco Gabbani.

0: dove vogliamo iniziare?
1: È una giornata difficile. Come stai, capo? Tu? Come ti senti?
0: In che senso?
1: Come stai? Sei polemico, non sei polemico? Come stai?
0: Allora, mi sento abbastanza tranquillo,
1: ma
0: ho la polemica pronta, quindi fai attenzione.
1: Allora, sarà una giornata difficile. Allora, sapete, Giuseppe Valvitara, il nostro ministro dell'istruzione, sul caso dello striscione in un liceo a Cesena. Sapete che questo liceo a Cesena, questi ragazzi hanno esposto questo striscione dove hanno scritto l'Italia agli italiani, no? Praticamente sono stati prima sospesi, poi hanno avuto il sé in condotta e sono stati costretti a fare una tesina. Gli africani siamo noi, va bene? Allora qui è intervenuto il governo addirittura su questa cosa, e Valvitara dice una cosa: l'affermazione l'Italia agli italiani, dice il ministro, non solo non ha nulla di censurabile, ma senz'altro condivisibile, dice il ministro. Vedi, Marco già si è a mano a fronte, cioè dire l'Italia agli italiani è una cosa per Marco sconveniente. Risponde così il ministro dell'istruzione Giuseppe Valvitara durante il question times alla Camera.
0: Lo chiamano question time, capito? Cioè l'Italia agli italiani, poi fanno una cosa in Italia e la chiamano question times.
1: Vabbè. Allora, la frase "poiché comprende tutti i cittadini nel nostro paese", dice il ministro, è una frase più volte ripetuta dai movimenti politici, dice il ministro, che costituiscono il governo. Dopo le decisioni assunte dal consiglio di classe del liceo, Monti ha inviato una verifica in corso. Perché cosa dice il ministro? Dice: siccome è una frase molte volte ripetuta dalla politica, quindi il fatto di scrivere o dire l'Italia agli italiani è un pensiero politico, cioè è un'espressione politica, quindi
0: certo.
1: C'è il regolamento studentesco che dice che non si possono assolutamente
0: utilizzare slogan politici.
1: No, tutt'altro. Non bisogna mai censurare i ragazzi con le loro idee politiche. Per esempio, se il manifesto era, lo striscione era antifascista, no? Diceva via i fascisti dall'Italia, dall'Italia. È un pensiero politico e come regola non dovrebbe essere censurato il pensiero politico dei ragazzi. Tant'è che dice: il fatto di fargli fare la tesina "gli africani siamo noi", praticamente tu stai condizionando il pensiero politico dei ragazzi.
0: Ah sì, davvero?
1: E non bisognerebbe farlo, come dice il ministro.
0: Lo sa, come dice il ministro,
1: certo. Vai giusto, su piedi di guerra, pesa cane, sta proprio così. E per questo manda una verifica alla scuola, che praticamente dice proprio come si chiama, il regolamento studentesco vieta che si possano censurare i pensieri politici dei ragazzi. Dice: siccome è una frase ripetuta molte volte anche dal governo e da esponenti politici, è un pensiero politico e quindi non va censurato.
0: Non mi sembra solo quello, però. Però forse sta morendo Rosario.
1: Ecco il venerdì 17, sto morendo.
0: Vuoi un poco d'acqua?
1: Guarda, se ti muoio in diretta, sì, su questa cosa che stiamo parlando, può dire pure colpi Salvini.
0: Bravo.
1: Devo dire che mi fai
0: parlare fino
1: a... Ma guarda che bazzazza, pure chiamano programmatore.
0: Ma guarda, si ferma a 25 giusto perché proprio la pubblicità non la può togliere, altrimenti andrebbe avanti per tutta l'ora.
1: Allora,
0: poi
1: dice
0: un po' d'acqua.
1: No, grazie. Dice il ministro: in nessun caso può essere sanzionata la libertà di espressione. Valvitara dice questa cosa qua, non lo so se è condivisibile. Naturalmente, venendo da destra, non è condivisibile. Se veniva da sinistra, con gli studenti che dicevano qualcosa di sinistra, era condivisibile. Visto che sono di destra i ragazzi e quindi dicono pensiero politico, non lo so.
0: Rosario, dai.
1: Non lo so, cioè,
0: mi sembra solo questo, Rosario.
1: L'Italia degli italiani, tu ci metti, sei in condotto e gli fai fare una tesina sugli africani siamo noi. Non lo so. Comunque è aperta questa verifica. Sentiamo.
2: Babbo, Rosa, ma gli cade saluto, no? Tanta fine programma ne arrivo.
1: Allora, come la pensate? Già abbiamo capito che Marco dà torto al ministro, come la vedete? 342-00-00-100 per i vostri messaggi, 081-546-6877.
3: Marco, ci vediamo lunedì alle 10 però al posto di Rosario.
0: Va bene, ti aspetto. Allora, il concetto secondo me è che fin quando la contestualizzi così posto
1: e
0: anche
1: la contestualità attorno, però i ragazzi sono stati sospesi
0: ma i ragazzi lo hanno messo l'anno. L'hanno messo con l'intento politico o no, con un intento razzista?
1: Non ho capito.
0: Dicevo, i ragazzi lo hanno messo con intento politico o con intento razzista? Perché se tu mi metti fuori una scuola, fermo un attimo, se tu mi metti fuori una scuola all'Italia agli italiani, io posso presupporre che magari in quella scuola ci sia una quota straniera non ben vista, non voluta, e allora con l'Italia agli italiani tu è come se stessi dicendo oddio, perché mi sembra anche abbastanza la frase abbastanza allora, esplicita,
1: non cominciamo a dire, tu dici sembra la stessa cosa, io ti ripeto un altro, sembra la stessa cosa.
0: Io una volta
1: lui
0: l'ho
1: dice,
0: detto il concetto.
1: Il concetto è che dice lui che c'è il regolamento di sinistra, poi che dice che i ragazzi a scuola non possono essere censurati per le loro idee politiche. Questa essendo un'idea politica, perché è una frase ripetuta, dice lui, dalla politica. Quindi i ragazzi hanno ripetuto una frase politica e secondo un regolamento studentesco questa cosa non può essere censurata, ha mandato dei controlli.
0: Sì, vabbè.
1: Dice, vabbè, se era perché tu hai trasgredito che hai messo lo striscione, allora no, tu non lo puoi mettere lo striscione a scuola, perché invece no, proprio la scuola ha detto no, perché hanno scritto che la cosa, infatti gli fa fare la tesina, gli africani siamo noi.
0: Certo, quindi, perché già hanno visto l'aspetto più razzista che non quello politico.
1: In nessun caso può essere sanzionata la libertà di espressione, dice il ministro. Mo abbiamo capito, Marco è d'accordo, è contro il ministro e dice che hanno fatto bene la scuola, che ho capito.
0: No, io sto semplicemente dicendo che secondo me non hanno ripetuto uno slogan politico, ma hanno fatto una cosa un po' razzista.
1: E sai, seguendo quello che ha fatto la scuola, praticamente sei d'accordo che i ragazzi venivano sospesi, hanno perso l'anno e hanno avuto il 6 in condotta e devono fare anche questa tesina, gli africani siamo noi. Abbiamo capito il tuo punto di vista, vorrei sapere il vostro punto di vista. Ha sbagliato, hanno fatto bene questi ragazzi, ha ragione il ministro a dire che è una come dire, è libertà di espressione o meno. Pronto?
4: Pronto.
1: Ciao, salve.
4: Buongiorno.
1: Ciao.
4: Ciao Marco.
0: Ciao caro.
1: Dimmi. No,
4: senti, volevo intervenire con passo per la scuola. Secondo me, se voglio una prima cosa, non essere premiato perché vanno a scuola.
1: Sì, va bene.
4: C'è stato pure a te che non ci vanno proprio.
1: C'è.
4: E poi non ci vede niente di male, che mi hanno fatto questa cosa, diciamo, su questo striscione. Io a scuola, un solo dicevo, però fa questo tema. Come ci hanno detto, che era il tema?
1: Gli africani siamo noi. Devono sviluppare una tesina su questa cosa.
4: Si risposto no, un foglio, parlo per te, filmavo, ti rompo,
1: parlo per te, va bene, bellissimo. Va bene, ci fermiamo un attimino, mentre ci riflettiamo su questa cosa.
0: Bevi un poco d'acqua, però.
1: Bevo anche una cosa,
0: se no veramente non muoio
1: qua.
0: Secondo me
1: manda la tua soddisfazione che ti muoio in diretta.
0: Io vorrei solo far notare.
1: La faccia
0: è
1: soddisfatto. La faccia è soddisfatto, non mi vedrai, Maria.
0: Io vorrei solo far notare come tossiva per aver detto una cosa che a seconda la linea di governo.
1: No, ho sbagliato perché ho mangiato le mandorle e prima di andare in onda non si mangia né cioccolato né mandorle. Vai.
5: Buongiorno ragazzi. Oh, Stefano, ma sei professionisti, di mele che stivo schiatta. E non ti firma. La notizia proprio da grande professionista.
1: No, ma che la soddisfazione, ragazzi.

0: Come ti senti?
1: Sono stato fidanzato 2 anni con questa ragazza, poi la lasciai. Adrevo un gollo, frate, maronna, una cosa allucinante.
0: Ma era minorenne un paio d'anni fa, praticamente.
1: Appunto, l'hai fatta lasciare. Certo, cioè, può essere mia figlia.
0: Si è autodenunciato in onda.
2: Si è autodenunciato.
1: La denunciai, sì.
2: Buongiorno, non trovo giusto invece il titolo della tesina, lo trovo molto contraddittorio. Buongiorno,
1: gli
2: ragazzi.
1: Gli africani siamo noi, no, per educare i ragazzi a dire, insomma, non l'ho capito, però insomma sì. Il problema è questo, che c'è un ordine proprio, che poi è un sono delle regole scolastiche. Voi non potete mai dire, un professore non può dire vicino a un ragazzo quando ha un'idea politica che sbaglia. Però insomma, quando è da destra, quando è da sinistra, cioè non si sa, perché questo è il discorso, perché proprio Valvitara dice. Aspettate un attimo, è un episodio grave questo. Qualora all'esito dell'accertamento ispettivo dovesse emergere un collegamento tra il contenuto dell'elaborato critico e l'espressione utilizzata nello striscione, e non come richiedono le norme di queste di condotta, insomma, di questo regolamento, sarebbe un grave episodio di violazione di questo parametro, dice il ministro. Prego, Marco.
2: Sì, ragazzi, ormai
1: cioè,
2: siamo...
1: un ragazzo di destra può esprimere...
0: Prima dici leggi e poi non mi fa parlare.
1: No, scusami, dico, ma un ragazzo di destra può esprimere i suoi pensieri politici di destra o no? Cioè, questo è
2: ma era una espressione politica realmente?
1: Certo, lui dice, lui dice, siccome sono delle espressioni politiche dal governo stesso, quindi sono delle norme, cioè delle ideologie politiche.
2: Sì. Controverse già da lì.
1: Controverse, ma sono ideologie politiche. Quindi se un ragazzo le ripete non è reato, dice il ministro. Dice, è un'espressione, quindi non puoi censurare il ragazzo.
2: Sì, però...
1: Si diceva una cosa, l'Africa, gli africani ci regalano proprio, insomma, che come... No, per esempio, per dire, insomma.
2: Ma per dire cosa?
1: Niente.
2: Cioè, che esempio è?
1: Legge di massaggio, lascia stare.
2: Ormai siamo arrivati al punto che non si può esprimere il proprio pensiero. Se sullo striscione c'era scritto Italia agli africani, la scuola avrebbe avuto la stessa reazione.
1: No, non l'avrebbe avuto, evidentemente. Oppure avrebbe detto più integrazione, più cose, non sarebbe successo.
2: Ma io ho una domanda,
1: cosa,
2: sia per chi fa la politica che per gli ragazzi. C'è una reale minaccia per cui l'Italia non sia più degli
1: italiani?
2: No,
1: ma non andare nello specifico dell'argomento. Sì. Se i ragazzi potevano meno fare questa espressione, capito? Con me. E mo ci sta questa ispezione, poi lascia stare, tu la puoi pensare in una maniera, quella in un'altra. Il problema è si può esprimere la propria idea politica o no? Capì? I ragazzi, c'è questo regolamento che dice che i ragazzi possono esprimere la loro idea e non possono essere.
2: Sì, ma dipende dall'idea politica. Perché se l'idea politica è fallace.
1: Che a me va buono, sì, no.
2: No, il discorso è che l'Italia agli italiani, un pensiero di alcuni esponenti di destra, sono arrivati più immigrati con questo governo che non con quelli precedenti di sinistra.
1: Che c'entra?
2: Significa che c'è parlando, sì, una reale reazione
1: studente,
2: a questa cosa.
1: Che c'entra? Lo studente di destra può dire che le sue idee politiche adesso sono censurate.
2: Ma se l'idea è una stronzata, perché dire l'Italia agli italiani che non ha ragione.
1: Sei razzista se la pensi così, cioè solo che è espressione
2: Madonna
1: sinistra
2: santa,
1: non
2: ci posso
1: dire, non ho capito.
2: Certo che dice, lo puoi, ma se uno di sinistra dice una stronzata, di sinistra o di destra, tu dici guarda che stai dicendo una politica. Stronzata. Questa è una stronzata.
1: Non puoi sospendere, ma non lo puoi sospendere e rovinargli un anno perché.
2: Devi parlare con il dirigente scolastico. Fine. E si vede,
1: Marco,
2: se il dirigente è realmente sbagliato.
1: Marco, calmati, questo stiamo dicendo. Infatti, lui ha mandato gli ispettori per dire. L'avete sospesi e gli avete fatto fare questa cosa.
2: C'è un problema.
1: Gli avete fatto perdere l'anno, quindi ma bisogna vedere. Assicuri che il dirigente scolastico è stato un censore.
2: Ti devo fare una domanda. Faccio appello un attimo alla tua intelligenza.
1: Okay, sì.
2: Se tu
1: non ce l'ho, sono un cretino, Marco, lascia stare.
2: Se tu vedi, prima delle parole di Valditara, prima delle parole di Valditara, tu vedi lo striscione l'Italia agli italiani. Ti viene di pensare che quei ragazzi lo hanno messo per uno slogan politico o perché c'è un messaggio un po' diverso dietro? Cioè, pensi che sia un'azione politica oppure no?
1: Ma gli slogan politici secondo te perché si dicono? Perché c'è un messaggio dietro.
2: Ah, sì, sto parlando dell'intenzione di quello che è stato fatto dai ragazzi.
1: Va bene, tu lo censuri, cioè tu non sei condivisibile, cioè per te non è condivisibile questa, abbiamo capito, cioè ho capito, vabbè.
2: Stavo cercando di elaborare.
1: Se no parliamo e te, capito?
2: Beh sai, facciamo il programma io e te.
1: Facciamo così.
2: È una cosa che dovrebbe succedere questa.
1: Ci blocchiamo qua.
2: Abbiamo ancora 1:40 e voglio parlare
1: con i
2: nostri
1: amici.
2: Facciamo così,
1: io la penso come te, cioè i ragazzi non avrebbero dovuto mettere questa cosa perché è una cosa discriminatoria, è una cosa di destra che noi non accettiamo. Io la penso come te. Va bene. Cioè, tu hai ragione. Cioè, questi, siccome è una cosa di testa, è discriminatorio.
2: Oh, due su due. Ieri e oggi non va bene, eh. Ok. Ci chiudono il programma fra poco, se continui così.
1: Così, così andiamo, sentiamo un po' i radioascoltatori. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Mi cade.
2: Seppiate gol, seppiate gol. Allora, dice un amico, il fascismo è vietato in Italia. Stefano, riguardati, se no chi fa Sanremo?
1: Hai capito?
2: Fai attenzione a
1: sì,
2: quello che
1: ieri
2: dici.
1: Sono stato operato, ho avuto 7 punti, posso con 7 punti. Para Milan, vai, prego, ragazzi. Pronto.
3: Ragazzi, buongiorno, andiamo al futbolo.
1: Ciao Antonio, ciao.
3: Marco, quando posso ne fare il colloquio di lavoro?
2: Allora, oggi è venerdì.
1: Stanno tirando i piedi.
3: Stefano,
2: ci bello. Diciamo che se vogliamo fare una cosa rapida ci dovremmo vedere domani, ragazzi.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao, bello, ciao.
2: Allora, altri messaggi. Il presidente della scuola è stato criticato perché ha assegnato un tema adottando una traccia che solitamente viene assegnata nelle scuole di Napoli. Sentiamo quest'altro.
1: L'Africa, gli africani, ma africani.
2: Ci siamo lì.
1: Quanti canzoni?
2: Pronto?
1: Africani.
3: Pronto?
2: Zaccaria, smettila, pronto?
1: A me a noi mi chiamano l'africano e non papello, sai? Pronto?
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Ciao ragazzi, scusate, io non per cazzi veri, ma vorrei capire la difficoltà o nel capire due ragazzi che non hanno tutti scritto, dei ragazzi non hanno scritto niente di discriminatorio, secondo me, quando uno scrive l'Italia.
1: Quello che dice il ministro, dice è un'idea politica.
4: Scusa, ma è discriminatorio, ma perché se vai in qualche altro paese, secondo te qualcuno ti...
1: Non c'entra, gli americani possono dire, gli americani prima. The First America, no, per esempio, dicono. Loro lo possono dire, noi no.
4: Dobbiamo metterci pronti a quelli che vogliono venire a
1: addirittura
4: a perché tu sai, se voglio dire così.
2: Scusa un attimo, amico, aspetta, ci siamo persi un momento perché Rosario ci stava svenendo in diretta. Tutto a posto? Vuoi una mandorla, ti tiri su. Come ti senti? Vabbè, amico, abbiamo intuito il tuo pensiero, ma adesso ci dobbiamo fermare. Magari resta lì, ritorniamo tra poco. Forse tutti e due, restate lì, lo scopriremo tra poco.
5: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
6: Super promo 48, Cerciello Auto.
5: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
8: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Hugo Boss e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Signora, prende anche le olive?
12: Sì, ma olive granata.
11: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi! No.

0: dal 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: leggere un po' che cosa state scrivendo al 342 00 00 100. Buongiorno, sono un insegnante di sinistra e non mi permetterei mai e poi mai di dire ad un ragazzo che esprime un pensiero di destra che questo è giusto o questo è sbagliato. Mi sono limitato in passato, quando un alunno disse che Hitler aveva fatto bene con gli ebrei, di esprimere un ragionamento che gli permettesse di avere elementi per dire se quello che affermava fosse giusto oppure no, anche perché sono sempre un insegnante, dice Antonio. Buongiorno. Rimandate indietro i 5 euro che ho mandato per la corona di fiori per Rosario, vedo che è ancora vivo. Mario da Cuneo. Ma questo da Cuneo già aveva mandato tutto.
1: Faccio un abuso.
0: Però posso dire
1: Cazzi, mamma, perché comunque siamo anzianotte, potremmo morire in un momento a nata.
0: Mario, però 5 euro, mamma mia,
1: potevo 5 euro ha fatto, quanta gente ha fatto sta corona? Quanto può costare? 200 euro una corona.
0: Mettici qualcosina in più da Cuneo, stai pieno di soldi là. Ragazzi, buongiorno.
1: Sì, a Cuneo
0: sicuramente. Ma non è che se allergi le mandorle, fa attenzione, fatti un bicchiere d'acqua.
1: Fa le pellicce, sai, non allora ti restano in gola.
0: Gli si pellecchia.
1: Fatte tu, stiamo conducendo, è fofonica.
0: Però un bel consiglio della nonna.
1: Ma no, il microfono è battendo, vai, dimmi, caro.
0: Un cucchiaio di pane grattugiato.
1: Ma fanno uscire, fanno la lavatantesca, pure importante, vai.
0: Penso che non parla per una settimana. Nemmeno l'acqua e il limone lo sgrassa.
1: Ma no, ma di povera, vierindo, vai, pronto?
2: Ciao, buongiorno, sono Antonio da San Giovanni.
0: Ciao Antonio.
1: Ciao caro.
2: Partendo che non sono razzista.
0: Sì.
2: Però qua in Italia c'è questa grande pulizia etnica.
0: Complimenti, devo dire che c'è coerenza.
1: Partendo dal fatto che non sono razzista, questo fa una pulizia etnica, è bellissima. Sì.
2: Attenzione a quello che voglio dire.
0: Sì.
2: Anche noi siamo stati emigranti, attenzione.
0: Lo siamo ancora.
1: Ah, mi sembra una cosa, dice.
2: Allora, a me accendo all'estero, però qua.
1: Guai, capi che abbiamo esportato la mafia. Cioè, capi che abbiamo portato la mafia in Europa. Cioè,
0: io non sono razzista.
1: In America.
0: Mamma mia.
1: Cioè, capito che hai fatto? Sì. Lucky Luciano, ti ricordi a chi si cane? Abbiamo esportato la mafia.
2: Però che vengono qua e vengono a lavorare, ci vengono a integrare, ci vengono a scuola perché abbiamo un'ottima scuola, a me mi fa solo piacere.
0: Però Gesù, se hanno messo uno striscione fuori a una scuola che diceva una cosa del genere, forse ce l'avevano proprio con quelli che studiano,
2: però tutti gli lamonetti che sei stato per sotto i semafori che fanno violenza,
0: sì.
2: Non potremmo pigliarci una metropolitana, ci hanno un guaio dell'Italia. Allora che sta facendo? Quando si coppa un canotto bucato.
0: Un canotto bucato, complimenti.
1: Aspetta,
0: ma non è razzista, no.
1: Senti, ti fermo, sennò ci vanno a pigliare di cozzo. Lascia stare,
0: ci dissociamo.
1: Non date retta, era una cosa ironica. Era una cosa,
0: non credo. Bucanotto bucato, complimenti.
1: Aspetta,
0: ma non è razzista, no.
1: Senti, ti fermo, sennò ci vanno a pigliare di cozzo. Lascia stare,
0: ci dissociamo.
1: Non date retta, era una cosa ironica.
0: Non credo. Ma non eravamo in un paese

0: fatto il preside o i dirigenti che l'hanno sospeso o meno. Questo è il discorso. Anche io non condivido l'idea di questi ragazzi, ma andavano sospesi per la loro idea politica? Quello è il discorso, visto che è un'idea politica. Questo è il punto. Poi
1: io c'ho il dubbio sull'idea politica.
0: Condivisibile, come ha detto l'insegnante prima, condivisibile o incondivisibile, io faccio l'insegnante, semmai cerco di far cambiare idea ai ragazzi portando gli altri
1: allora
0: argomenti.
1: Ricordiamo cosa è successo.
0: Ma
1: però, perché lo striscione
0: e bocciare i ragazzi, dice Valvitara.
1: Allora, lo striscione è stato affisso l'ultimo giorno di scuola, quindi diciamo non c'erano i margini per fare scolasticamente il recupero
0: e mo ripetimi nato la stessa cosa, gli hai fatto perdere l'anno scolastico su un'idea politica, non lo potevi fare, come diceva Valditara. Vabbè, questo uscirà
1: ma
0: dalla
1: questo
0: verifica.
1: È quello che dice Valditara, però ti ripeto, io sono dell'idea che probabilmente i ragazzi quando hanno messo lo striscione non l'hanno fatto con l'idea politica.
0: Sì, ma mo su questo
1: quindi di che stiamo parlando?
0: No, l'hanno fatto con l'idea politica, perché
1: questo è quello che dice Valditara.
0: Grazie,
1: gli hanno detto dici così t'appari e grazie a
0: vabbè con te però
1: scusa, ma mi sembra così evidente.
0: Se i ragazzi scrivevano là sopra viva gli immigrati, Italia più come si dice più internazionale, più multiraziale,
1: andavano sanzionati per aver messo uno striscione senza
0: andavano sanzionati per l'idea politica. Per esempio, se il direttore era di destra e diceva ma che dici li sanzionavano, capi con me, voi di sinistra, noi di sinistra tenimmo, perché pure sono che sinistra tenimmo,
1: non credo forse non più.
0: No, però noi teniamo questa mentalità che siccome siamo di sinistra, siccome la pensiamo così, no, abbiamo sempre ragione.
1: No, il concetto è un altro.
0: E chi dice un'altra cosa, dice vabbè, ma tu
1: il
0: lo puoi dire, scusa un attimo, tu lo puoi dire però hai torto, quindi,
1: il punto è un altro,
0: e quindi
1: però
0: non lo puoi dire. Per esempio, se la Meloni dice una cosa, pure se non la condivido, non le sa ricere. Salvini, ti lasci mi dare, dice una cosa, non la può dire. Io contesto quelli là che vanno sotto al palco di Salvini e non fanno parlare, no?
1: Sì.
0: Vanno là sotto e fanno burdello e sono fascisti.
1: Dovremmo avere un punto di riferimento. Nel nostro caso
0: pensi diversamente da me, ma non è che...
1: Sì, però esiste una cosa che si chiama Costituzione. Ora, nel momento in cui si deve decidere magari se diciamo qualcosa di giusto o sbagliato, uno poi fa riferimento alla Costituzione anche sotto il profilo politico. Se non ricordo male, nella Costituzione si parla del fatto che l'Italia è un paese paradossalmente accogliente e non limitante. Allora, il concetto è che una frase un po' ambigua e generica come l'Italia agli italiani va contro alcuni concetti di inclusione che sono propri della Costituzione italiana. Questo è un po' forse il punto su cui
0: e
1: si è fatta
0: stai dicendo
1: anche la
0: che come ha detto Alvitare, tu stai dicendo che il governo è anticostituzionale allora.
1: Secondo me il governo quando dice certe frasi come l'Italia agli italiani è una frase generica che va alla pancia dell'elettorato, anche un po' sbagliata, un po'
0: quindi,
1: approssimativa.
0: Ascoltami un attimo, allora l'idea, il governo politicamente ti sta dando un'idea, tu di sinistra giustamente dici io la penso così perché per me la Costituzione dice questo e quindi è sbagliato quello che dici, però come dicevo a volte sbagliato quello che sia, quello che dici io darò la mia vita affinché lo dici, se no sai che se sta dicendo sinistra, cosa vuoi che diciamo?
1: È la ma non
0: che
1: sei...
0: si chiama fascismo poi?
1: No, ma no, ma perché vai su sta cosa?
0: Vino, sto facendo fa casa.
1: Lo striscione è messo a scuola, su un edificio scolastico,
0: e ci sta un
1: non
0: regolamento,
1: in pubblica strada.
0: E dice il regolamento, dice che tu pure all'interno della scuola, se uno studente dice il suo pensiero politico, non lo puoi censurare.
1: Se lo dice, ma non se mette un manifesto, perché quello è legale. Okay. Non lo può fare.
0: Vabbè.
1: C'è bisogno di un'autorizzazione per mettere uno striscione.
0: Sono spesi per l'idea politica, capito?
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Ecco per esempio.
1: Che ne pensa Mario Franchini?
2: Ma io voglio farvi una domanda, ragazzi.
0: Secondo me ci sento, Franchini.
2: Dopo non va in onda te. Non è che avete
0: programmi. È tremendo, sta sentendo proprio.
1: Penso di no. Ciao Mario,
0: ciao Mario. Pronto?
1: Però anche a me manca te, questo c'ha ragione. Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
3: Allora, volevo soltanto sapere in primo luogo se posso intervenire nella trasmissione, perché ho sentito che diciamo chi sta con Futuro Nazionale non ha
0: non avresti parola, no, perché noi costituzionalmente pensiamo, noi di sinistra non pensiamo che tu possa parlare, però
3: quindi voi potrete incorrere in qualche ammenda dal vostro produttore?
0: Non esiste proprio, no.
3: Ah, ok, allora posso parlare, grazie. Allora, ho sentito così.
0: Ma se dici qualcosa che condividiamo noi di sinistra, se tu dici qualcosa che non condivido, tu non la puoi dire.
3: Dobbiamo fare una risata. Allora, però, siccome voi fate ridere nel senso buono il vostro lavoro, però ridendo fate passare anche dei concetti molto.

0: molto, molto profondi. Allora, ridendo, io perciò ho sentito, posso parlare?
1: Certo, dici.
0: Alla prima...
2: Però dillo, perché abbiamo poco tempo, su questo non possiamo fare nulla, dobbiamo mettere un tassativo, quindi vai, esprimi il pensiero.
0: Struscione, sul fatto che tu abbia detto in modo provocatorio, ma perché qui c'è veramente il pericolo, il rischio che l'Italia non sia degli italiani? Io penso che siamo tutti e tre napoletani. Noi abbiamo fatto dei flash mob a Piazza Garibaldi diverse sere per vedere in che stato di abbandono sta Piazza Garibaldi. Non mi interrompete, non iniziate a dire là ci vogliono più forze dell'ordine e quant'altro. Là basterebbero i vigili della polizia municipale, che in base all'ultimo decreto sicurezza hanno avuto anche maggiori poteri, e tutte quelle mercanzie contraffatte che gli extracomunitari regolari o irregolari vanno a prendere dalla spazzatura e vendono tutto a un euro, è un senso, diciamo, di imbarazzante inciviltà, potrebbe essere tolto. Quindi siamo inclusivi, siamo tolleranti, siamo buonisti, però quando si arriva a un certo culmine, a una certa livello di degrado, bisogna intervenire, non fare sempre solo i tolleranti e buonisti. Questo volevo esprimere.
1: Ti ringrazio, ciao fratello, ciao, ma fermiamo un attimo, torniamo subito.

0: diretta, sentiamo ancora cosa ne pensate.
1: 0215466873. Però ve lo dico, per cortesia, dateci solo concetti di sinistra, quelli là di destra, a noi. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, salve, sono Attilio.
1: Ciao Attilio. Già il suo nome Attilio.
2: Già
1: mi stai sui coglioni. Vabbè, vai.
2: Allora, scusa, questi ragazzi alla fine hanno espresso il loro pensiero. Qual è il problema?
1: E mo vediamo dall'ispezione che fa il per ora il presidente.
2: Allora non possiamo nemmeno più esprimere un pensiero.
1: Ma per ora i ragazzi sono spesi.
2: Dobbiamo accettare che tolgono i crocifissi dalle scuole.
1: No, non scendere in questa cosa qua.
3: Andiamo sul concetto.
1: Sino mi sconvolgi da Mark. Sto dicendo.
0: No, mi sconvolgo di niente, ma sono puttana.
2: Nelle mente non dobbiamo accettare più la carne. Avete rotto, ci hanno proprio stancato.
1: Siamo sul concetto di libera espressione. Potete.
2: L'Italia è degli italiani, punto.
1: Sì, vabbè, è logica, pure Napoli è dei napolitani, che c'è?
2: Si devono rispettare le regole italiane, chi non le vuole rispettare se ne tornasse al suo paese, punto.
1: Grazie, okay. Vedi, è un pensiero politico questo, Pronto, vai, un'altra
0: telefonata. Andrebbe spiegato che è contraddittorio così come l'ha messa lui, però va bene lo stesso. Pronto?
1: Un pensiero politico, pronto, dimmi.
4: Salve, sono Carmine.
1: Ciao Carmine.
4: Ciao, volevo... Vi ricordate Funari cosa diceva? Diceva Funari che... non esiste peggior fascista di sinistra. Ricordare
1: tutti gli estremismi, non è che le sinistra, cioè, però a sinistra abbiamo questa convinzione di avere sempre ragione, sì.
4: Io giorni fa ho commentato un video dei lifestyle, le cose che è successo in America,
1: sì.
4: E i commenti sono stati del tipo, tutti ovviamente di sinistra, non hanno fatto, diciamo, un ragionamento dove tu dici per me sbagli così, no, i messaggi erano devi morire, mamma ti deve ingoiare, e la maggior parte tutti i professori di scuola. Io sono andato a vedere i profili, tutti i professori di scuola
1: addirittura.
0: Vabbè, tu lo sai l'ICE che cosa fa, no?
4: Tutti professoresse di scuola, tua mamma ti doveva ingoiare.
1: No, il discorso è
0: l'ICE ha ucciso degli americani.
1: Sì, Marco, però non ci può essere come loro. Cioè, però, se loro tu dici qualcosa di sinistro che morì, tu non puoi dire vicino a uno che ti è andato.
0: Ma infatti
1: mica
0: ho detto che hanno fatto bene.
1: E questo chi c'ha zecca, l'ICE lo sa.
0: Però il punto è un altro.
1: È sbagliato, pure se il concetto io non lo condivido. Dire vicino a uno devi morire. Perché
0: era messo concetto. Allora, così come la destra per tanti anni ha criticato concetti politici di sinistra. La sinistra può fare criticare,
1: sì, ma noi a morì.
0: Ma questo è il caso dell'ICE negli Stati Uniti d'America, è una cosa completamente diversa. Qua nessuno ha augurato la morte
1: non
0: a nessuno.
1: Non prendere dei ragazzi e fargli perdere l'anno perché non la pensa come il preside. No, vabbè, comunque ma ci fermiamo un attimo, vabbè, c'è una canzoncina, c'è la pubblicità, una canzoncina e torniamo subito, vai. Bella canzone questa.
0: Chi la canta?
1: Questa è Maria Nazionale, in inglese, signori, vai.

0: costi leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Sagan, senti mami, minuto in due fascia. Minuto in fascia, non no, no. No, no, no, tu diventi più importante, più bello, no?
1: Ma dove vieni meno?
0: Butto in due fascia, no, in due fascia, in due fascia, no?
1: Ma si scema?
0: No, va bene.
1: Che schifo, ragazzi.
0: Ma come ti permetti?
1: Ma che idea
0: allora,
1: di merda.
0: Allora, 0815466873, numerosi i vostri messaggi anche al 342-0000100. Vai, Marco, vai.
1: Allora, Rosario, buongiorno, sono 8 anni che ti ascolto, ma ancora non sono riuscito a inquadrarti. A volte prendi sulla destra, a volte pendi sulla sinistra, e la mia è una pura curiosità. Mimmo da Scafato.
0: Mi capivi, Mimmo? Cioè, no, dopo te la leggo la notizia. Essere. Sono talmente a sinistra che mi tocco con la destra.
1: Dall'altra passa per dietro.
0: Dice no, il discorso è che bisogna. No, non bisogna essere tifosi, cioè bisogna anche vedere i limiti del tuo pensiero, poi alla fine. Pronto?
2: Pronto.
0: Buongiorno, ciao Enzo.
1: E qui di pensieri ne abbiamo parecchi.
0: Dimmi, caro.
2: Devo fare un appunto.
0: Prego.
2: Quando parlo con chi si deve essere troppo ironico, e loro con questo non se lo meritano, perché gli sta mannata un ispettore perché gli stanno fatto le quartiere, ma perché non mandano l'ispettore all'altro perché gli fanno una risonanza magnetica? Ma vanno.
0: Ah, bravo.
2: Per la prima,
0: bravo.
2: Che bene.
0: Bravo, bel pensiero. Guarda che stiamo parlando, non parliamo di liste attese, gli stipendi pochi, l'aumento dei prezzi. Bravo, bravo. Bravo. Bravo, bravo.
2: Ma dire manna l'ispettore.
0: D'accordo con te, distrazione di massa, perché se si parla di cose, bravo, bravo. Però
1: la devi prendere con Valditara.
0: Però mi me ne fotto, che faccio quello? Faccio 2 ore di programma, ti capite? Come se diciamo ci mangiate la primura, tanto belle, capito? È brutto di mandarle, faccio.
1: E le mandorle, così. Devo pronto? Dire che stavano facendo il loro lavoro.
0: Che le va tu l'hanno, che hai moro.
1: Anche
0: la morte là, la sussare da porta.
1: Avrei solo voluto pronto? Vivere la scena in cui tu a terra necessitavi di una respirazione bocca a bocca, io e Zaccaria ci guardavamo e facevamo il tocco per vedere chi la doveva fare, solo quello. Pronto?
0: Ma che brutta gente.
3: Ciao,
0: pronto?
3: Ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
0: Ciao Vincenzo.
1: Ciao, voi
3: ciao. Ciao ragazzi, allora io mi complimento con Rosario, che è una persona, anche se di sinistra, molto obiettiva.
0: E cerco di esserlo, sì.
3: No, mi fa piacere perché io ho dovuto tagliare con molte persone di sinistra, purtroppo. Purtroppo, mi dispiace Marco, io... Per me tu sbagli completamente come molte altre persone.
0: E su che
3: allora,
0: cosa?
3: Questa frase, scusami se mi fai parlare, grazie.
0: Sì,
3: allora, questa frase la disse Giorgio Carducci, ma pure Carducci era fascista, era politico? No. Quando i ragazzi hanno fatto quel striscione e complimenti, vuol dire che non si sono accodati al carrozzone. Quando loro hanno scritto l'Italia agli italiani è un messaggio patriottico, scusate tanto se vi dà fastidio a sinistra, ed è normale che in quel messaggio ci sono anche i figli di quegli immigrati che sono nati in Italia, che hanno sposato la nostra cultura, il nostro modo di vivere, rispettano l'Italia, tanto di cappello. Anche se voi mascherate. Vabbè,
0: questi ce li metti tu dentro, non sappiamo l'intenzione dei ragazzi realmente qual è.
3: Italiano se sei italiano, ami l'Italia, rispetti gli italiani e le leggi italiane, è normale che ti ritrovi là dentro. Solo un ignorante potrebbe dire il contrario.
0: E quindi?
3: Il fascismo c'è il fascismo, ma sta a sinistra. Vorrei ricordare alle persone che stanno seguendo che qui se la pensi come la sinistra va tutto bene, ma se non la pensi sei di un razzismo completo. In Francia è morto un ragazzo che aveva difeso delle ragazze che stavano semplicemente facendo volantinaggio dagli estremisti di sinistra.
0: Ah sì, vabbè, sì.
3: Ecco, allora la dovete finire perché
0: cioè la violenza degli estremisti di sinistra non sopporto mai, per esempio il fatto che imbrattano le strade, quell'altra che ha picchiato allora, i poliziotti.
3: Scusami Rosario,
0: sì.
3: Ti interrompo.
0: Prego, prego.
3: Io sono di destra, ma sono obiettivo. E ammiro le persone di sinistra con le quali puoi parlare. Invito le persone di sinistra, compreso te Marco, di vedere alcuni giornalisti.
0: Io mi sa che qua in mezzo sono quello che ha votato più a destra di tutti quanti. Comunque va bene, dici.
3: Marco, scusami.
0: Dici. No, perché dici cose che non sai, però va bene lo stesso.
1: Ha votato l'Alleanza Nazionale.
3: Allora, io.
0: Che era Fini?
3: Allora,
0: sì, ho votato, giuro.
1: Ah, boh, a Safnenni parlava.
0: Sì.
3: Allora, io invito le persone di sinistra che si riempiono la bocca di andare a vedere gli interventi del dottor Rampini, che è di sinistra, ragazzi, è di una cosa allucinante, è stupendo. perché ti dà degli insegnamenti, ti fa capire.
0: Beh, Rampini è un intellettuale, quello è il discorso, non essere estremista e...
3: No, insomma, ma lui ha detto che la stessa cosa sta succedendo negli Stati Uniti, dalla figlia che insegna negli Stati Uniti. E ragazzi, io vivo in Germania, è la stessa cosa. Allora, io ho visto video in Italia di persone che hanno contestato quelli che davano contro la sinistra dicendo basta con questo suprematismo bianco. Voglio vada fa curà.
0: Vabbè, ci abbiamo fermato però.
1: Ci dobbiamo, ma mica stavamo là in mezzo curà. Noi.
0: Che c'è? Fa curà!
1: Ragazzi, scusate, ma ragazzi, io dico alla stessa maniera. Se io posso dire io che non condivido una parola di quello striscione.
0: Sì, ma non sospendere i ragazzi, dovresti essere
1: i ragazzi
0: contro.
1: Comunque sono stati sospesi per la nota disciplinare che ti dicevo, cioè che è vietato mettere lo striscione.
0: Balbitaro non dice questo, va bene.
1: Il presidente,
0: ma non
1: sì,
0: gli
1: però.
0: Davi la tesina, capito? Se dandogli la tesina vuol dire che te è quello che era scritto sul manifesto che te
1: e ci fatto. Sta, e va benissimo.
0: Se no sospendevi e basta.
1: Però va la bene. Frase è ambiguamente razzista.
0: È quello che dicevo, mo il test è il nostro radioascoltatore. Ci fermiamo un attimo, signori, veniamo per la seconda ora e abbiamo belle cose. Vai, vai.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, commissariato il Partito Democratico di Ercolano a seguito di un articolo nel quale si poneva l'accento su di un video che ritraeva la presenza a una festa elettorale del segretario dem locale Antonello Cozzolino e del neoeletto in consiglio comunale Marco Cozzolino insieme a quello che sembra Natale Suarino, pregiudicato con una condanna alle spalle per traffico di stupefacenti e in passato considerato vicino al clan Ascione Papale. Video poi rimosso, ma sembra al vaglio degli inquirenti. Intanto il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha commentato così il commissariamento.
9: Giusto che è stato commissariato, diciamo, stiamo benissimo, la legalità è sempre al primo punto e quindi è quello che noi dobbiamo sempre fare, agire subito quando vediamo che ci sono cose che non vanno. In questo caso è stato commissariato bene.
8: Ancora la politica, il Comune di Napoli ha nominato i nuovi direttori delle 10 municipalità chiudendo in tempi rapidissimi il vuoto amministrativo aperto dalla revoca simultanea dei precedenti responsabili. Brescia è l'unico nome presente anche nell'elenco dei direttori appena revocati dopo l'azzeramento disposto dal sindaco Gaetano Manfredi. Infatti l'ingegnera viene quindi nuovamente incaricata nella stessa municipalità che dirigeva in realtà soltanto dalla fine di marzo. Cambiano invece tutti gli altri 9 vertici amministrativi, le nomine arrivano dopo 2 giorni di fortissima tensione. Cambiamo argomento. Vernice bianca contro il volto di Francesca Albanese, una lunga scia di schizzi e collature sul marciapiede. È lo scempio compiuto nella notte a Barra, dove ignoti hanno imbrattato il murale realizzato da Iorit sulla facciata di un edificio privato lungo corso Bruno Buozzi. La vernice è stata gettata soprattutto sulla parte inferiore dell'opera, facilmente raggiungibile, investendo il volto e il busto della giurista. Gli schizzi hanno raggiunto anche le tubature, un lampione, i paletti, le saracinesche e le pareti vicine. Il livido bianco ha poi lasciato lunghe tracce lungo l'intero percorso pedonale, sporcando una vasta porzione della zona circostante. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, dopo la 2 giorni di test fisici a Castel Volturno, inizia ufficialmente oggi il primo dei 2 ritiri del Napoli in vista della prossima stagione. La squadra volerà in Trentino per recarsi a Di Maro verso le 13:30 all'approdo in Val di Sole per il primo bagno di folla tra i tanti tifosi già presenti nel villaggio azzurro. Oggi pomeriggio alle 18 invece il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri. Questa mattina invece inaugurato un piccolo museo dedicato alla storia del Napoli che quest'anno compie 100 anni. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
7: Kiss Kiss Napoli, meteo.
0: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ancora temperature davvero molto molto alte in Campania nella giornata odierna, ma anche durante questo fine settimana nelle zone interne si sfiorano i 38-40 gradi, ad esempio a Benevento, ma un po' in tutta la Campania c'è da sudare. Al mare magari sì, qualche grado in meno, ma si fa sentire un po' di umidità, quindi caldo comunque che resta pesante anche lì. Per il resto poco da segnalare, sole bene o male sempre protagonista anche nel weekend, il caldo si attenuerà da mercoledì. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Kiss Kiss, dove è stato affisso uno striscione qui fuori con su scritto Stefano quanto sei buono. Eccolo qua.
1: Allora, adesso Bellino, vero? Insomma, non per dire, sono in celeste come il Napoli, accanto a lui Marco Pesecani, che pure in blu.
0: Questo non è celeste Napoli, questo non è tanto azzurro.
1: Non è troppo celeste.
0: Più controllore.
1: A prima perché cammina una capistagnina? Sempre criticare.
0: Il colore.
1: Aiuta il colore.
0: Ciao Zaccaria, ben trovato anche per la seconda ora.
1: Che perdi dei timbri, Vai, pronto? O mette una tubacca tu, mettimi una tubacca tu, allora mettiamo una tubacca tu, noi rispondiamo al telefono, proviamo. Pronto? Buongiorno, salve.
2: Sentite?
1: Sì, forte e chiaro.
2: Sono Mauro, allora.
1: Ciao.
2: Volevo dire una cosa, noi abbiamo la Costituzione che sì, nonostante abbia 80 anni
1: sì,
2: è avanti 100 anni. Cioè la Costituzione ha incluso addirittura i fascisti, cioè, per farvi capire.
1: Infatti,
2: noi dobbiamo rispettare e abbiamo la libertà di espressione fin quando non lediamo i diritti degli altri.
1: Certo.
2: Quindi se noi vogliamo fondamentalmente esprimere la nostra opinione, dobbiamo stare attenti a non, diciamo, essere contro il diritto altrui. Quindi se noi diciamo l'Italia è degli italiani e ci mettiamo contro i musulmani, perché ci deve stare il crocifisso nella scuola, e che ci deve stare perché in Italia siamo cristiani, e quindi
0: anche se la scuola è laica, però va bene.
2: Anche se la scuola è laica va bene, perché noi siamo cristiani, abbiamo il Vaticano, e quindi da sempre è così. Però noi nel momento in cui diciamo l'Italia è degli italiani, non possiamo dire agli altri ma no, dai. Non possiamo dire agli altri, non potete.
1: Vabbè, ma converrà che è un pensiero politico che non andrebbe censurato, andrebbe spiegato, andrebbe discusso. Io ti do ragione a te. Ma censurare addirittura bocciando i ragazzi.
0: Ma non sono bocciati, comunque.
1: Sei in condotto, sei bocciato automaticamente.
0: No, hai in difficoltà, ma non sei bocciato.
1: Vabbè, o sei in condotto più dell'anno.
0: Ma deve fare l'esame di Stato, devono fare.
1: E
0: l'hanno fatto, quindi non sono stati bocciati.
1: L'hanno fatto, ma pare strano. Cos'è condotto? L'ultima riforma diceva che venivano bocciati. Però se mi dite così, sbaglio io. Capisci? Il discorso è che noi di sinistra, giustamente, stando sempre nel giusto, perché noi siamo il giusto, siamo lo Z. Allora, giustamente, quando sentiamo parlare cose che non piacciono, noi andiamo in difesa e diciamo: no, io ti metto in galera, ma a Napoli dicere.
2: No, vabbè, non ti vai in galera, però
1: non lasciamo parlare, perché sono animali, sono trogloditi,
0: perdonami,
1: poi che hai presunzioni, sto parlando con lui, con lui.
0: Ma la frase non li fanno parlare è sbagliata, perché i ragazzi hanno parlato, e paradossalmente, giusto o sbagliato che sia, perché qualcuno forse ha sbagliato, loro hanno espresso il loro parere. Non è che è stata tolta loro la libertà di espressione.
1: Io dico che siamo
0: troppo. Pagano le conseguenze se l'hanno fatto in un modo sbagliato che non rispetta certe regole.
1: Io quello che vedo è stiamo dando una mano a Vannacci, che non ha avuto proprio idea. Tutti questi giornalisti di sinistra che intervistano Vannacci, ogni volta che Vannacci va davanti a un giornalista di sinistra, gli vinto punto, no? Perché siamo integralisti. Non lo so. Rosario, comunque,
2: Rosario,
1: dimmi.
2: Fatto è questo, è che nella
1: hai ragione, perché sei sinistra, fratello.
2: No, io sono brigatista, è diverso.
1: Peggio ancora.
2: Il problema è questo, è che tu fin quando ti attieni alla Costituzione, è bella, è bellissima, è filosofica, però poi dopo devi avere a che fare con il codice civile e il codice penale per quello che dici.
1: Vabbè, ma chi non ha risticato alla quello che dice Valvitare, dici ragazzi, hanno espresso un pensiero politico che viene espresso anche dal governo. Cioè, quindi se addirittura il governo di un paese dice, se il presidente del consiglio di un paese oppure un ministro del governo dice una frase del genere e un ragazzo la ripete, è un pensiero politico.
0: Sì.
1: Se tu però dici che tutto il governo è anticostituzionale e fuori dall'arco costituzionale, è una cosa.
0: Cioè, facciamo un esperimento con l'amico al telefono. Hai ripetuto pure tu l'ennesima volta la stessa cosa, vi sto dicendo una cosa in più. Mettiamoci nei panni di uno straniero che viene in Italia, che vuole fare le cose per bene e sta facendo tutto ciò che si deve fare per avere la cittadinanza italiana. Si imbatte in quello striscione che dice l'Italia agli
1: facciamo
0: italiani.
1: Facciamo un esempio: sono un italiano e vado in America e voglio la cittadinanza degli Stati Uniti.
0: Ma perché vai dall'altro paese? Stiamo parlando in Italia per Italia.
1: Facciamo la stessa cosa. Io italiano vado negli Stati Uniti e voglio la cittadinanza inglese, italiana. L'inglese.
0: Americano.
1: Americana. Statunitense. Cosa mi succede negli Stati Uniti?
2: Cioè, Rosa, tu se vai in un altro paese è capace pure che te lapidano o te tagliano in mano, si fa un
1: lato. No, no,
2: vai in
1: Medio Oriente. Sto portando l'esempio di. Andiamo nella più grande democrazia che esiste al mondo, quella americana, quella statunitense. Io italiano entro negli Stati Uniti, cosa mi accade?
2: Lo vediamo bene che non è più la più grande democrazia del
1: mondo.
0: Ma che c'entra questo con
1: questo? Grazie, amico mio, grazie, grazie. Ciao. Allora, 081-546-6873. Noi sentiamo un altro. Semmai dopo lo mettiamo, vai. Sì, ho capito. No, mo, dopo, semmai sentiamo prima qualcun altro. Che mi sta piacendo sta polemica. Pronto?
3: Guaggio, pronto, buongiorno, frate.
1: Dai, meglio mettiamo l'audio. Che dici?
0: Hai scelto tu, io non ho detto nulla.
1: Ma che va a fare?
0: È colpa tua.
1: Ho sbagliato, vedi?
0: Capita.
1: Dimmi, Carminello.
3: Allora, innanzitutto volevo sapere, Rosario, tutto bene poi, no? Deduco.
1: Sì.
0: Quindi... Non lo vedi come sta bello pimpante?
3: No, io che ascolto non mi vedo in macchina, lo sapete. A parte, magari il fatto che ieri io e Marco ti tiravamo i piedi per prenderci il tuo posto. Sì. Possiamo far capire che sei lì vegeto, punto primo. Poi posso dire una cosa?
1: Sì.
3: Ma sono tu sto gamma, parlami poli.
1: Frate, ci divertiamo ogni tanto, vai.
3: No, ma poi però io voglio dire una cosa, io sto aprendo anche un partito politico.
1: Sì.
3: Io ci faccio uno slogan, vai giù, il governo. Io ho fatto lo slogan che dice più figa per tutti, stop.
0: Già fatto, già,
1: quello che hai detto oggi attualmente sarebbe politicamente scorretto, perché più figa, cioè stai denigrando le donne così, capito? Quindi rimane a fotassista, lascia stare, perché poi cioè, diceva come dice una cosa che si danno dalle giornate e non ha pigliato, cioè non la puoi dire.
0: Ciao, va bene, fratello, ragazzi, ciao, facciamo ciao. Che sentiamo una canzoncina, che c'è James Blunt con la sua Bonfire Heart. Voi continuate a mandare i vostri messaggi 342 00 00 100.

0: Allora, Moncio Po, l'altro giorno stavo sentendo a Moncio Po, si chiama così. Il disco si chiama Moncio Po.
1: Vabbè,
0: Moncio Po, fatta Kiss. L'altra sera stavo sentendo Vannacci intervistato alla 7, che ha uno spottone.
1: Oh, ma te lo segui, però?
0: E purtroppo sì. Sai, seguendo la politica mi arrivano i reel, le cose. Non guardo la televisione, però mi arrivano questi reel, no? E praticamente su spottone, perché praticamente poi Vannacci da questa intervista avrà avuto un vinto 30% dei consensi, e diceva una cosa assurda per me, no? Diceva una cosa al di fuori del mondo, no? Che lui faceva questa proposta, dice: ma scusate, per esempio gli immigrati, anche se hanno la cittadinanza italiana e ormai si sono integrati in Italia, hanno la cittadinanza, dice, una cosa assurda, ti premetto, prima che mi rengo già con sguardo che mi magna. Sto dicendo, dice, ma
1: non sto pensando proprio,
0: conosco bene il mio pollo. Dice Vannacci, dice, allora quando questo, anche questo immigrato di seconda generazione che ormai è integrato, ormai ha la cittadinanza italiana, commettesse un atto illegale, io lo espello. Cioè, io caccio come caccio l'irregolare. Da questo dove? Giustamente la giornalista diceva, che significa? Allora che fa? Un italiano che commette un atto illegale, tipo
1: lo mandiamo in Etiopia, così,
0: tipo terrorismo, oppure che te voglio dire, uno che si dà alla mafia, uno che si dà che fa? Non caccia all'Italia, ce l'aveva la cittadinanza. E diceva lui, no, che c'entra? Insomma, certo. Allora sai, una teoria proprio assurda, no? E poi vado a vedere.
1: Ed è assurda perché?
0: È assurdo, no? Cioè, chi c'ha zecca? O lo fai uguale per tutti, o dici pure un italiano che commette un atto illegale, te le va la cittadinanza, no? Cioè, ti faccio casa a Portici, proprio, capi? Proprio se proprio o metti in esilio a Portici.
1: Strano, io ci sono andato senza fare reati.
0: Perché? Non ci stiamo la cittadinanza napoletana.
1: Non mi hai tolto niente.
0: Ma cacciato,
1: tu non mi hai tolto proprio niente.
0: Abbiamo cacciato.
1: Qui allora, nessuno mi ha tolto niente.
0: Ma avrei sta cosa, lui l'ha proposta, ma sta cosa l'ha fatta la Svezia, sentiamo.
2: Il cittadino straniero non paga le tasse, verrà espulso. Accetta un lavoro in nero, verrà espulso. Più in generale, non mantiene una buona condotta, rischia comunque il rimpatrio. La Svezia sceglie la linea dura sull'immigrazione. Dal 13 luglio entrerà in vigore una delle leggi più rigide d'Europa sul comportamento degli stranieri. Chi ha ottenuto un permesso di soggiorno o è in attesa di riceverlo per motivi di studio o lavoro sarà valutato anche in base al principio di buona condotta, ad esclusione dei cittadini europei, dei richiedenti asilo e dei rifugiati politici. Da anni in Svezia il dibattito sull'immigrazione è infocato. Il paese fa i conti con gang giovanili, spesso formate da immigrati o seconde generazioni, specializzate in estorsioni, spaccio di droga e omicidi. Reti criminali come Dalen e Foxtrot, che spesso usano anche i minori per ridurre i rischi giudiziari. Non sono mancate rivolte nei sobborghi di Malmo e Stoccolma, né casi di radicalizzazione jihadista, fenomeni che hanno spinto il paese a cambiare rotta.
0: Allora, io non l'ammetto, la dico già dall'inizio, però mi fa un po' senso, insomma, che una nazione così civile come la Svezia adotti questa cosa. Cioè, Vannacci Light l'hanno fatta. C'è da dire che in Svezia c'è un governo formato da i moderati di centrodestra, i democratici cristiani di centrodestra e i liberali di centro. Quindi è un governo di centrodestra anche là. Bisogna dirlo per completezza della notizia. Altre cose, vedete quello che mi ha detto l'amico prima, quello che sta succedendo negli Stati Uniti e roba varia. Insomma, c'è un'aria, quello che succede in Francia, lo vedete, no? Quello che sta succedendo. Insomma, c'è un'aria in giro che va su questa prende questa addirittura, insomma. Va bene, 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta, o 342 000 100. Pronto?
3: Buongiorno, oggi ho fatto compleanno a telefono. Buongiorno.
0: Ma mi aspettavi trovando un professore, una cosa, chi sei?
3: Volevo dire una cosa, sembra Rosario, chiamo tutti i giorni.
0: Tu non sai manca rosse case, dice Rosario.
3: Amica, volevo dire una cosa, allora devi portare rispetto a Zaccaria, perché ti ripeto, senza Zaccaria.
0: Al niente proprio, c'ha tutta rispetto al niente.
3: Aria fitta, sì.
0: Sì, va pure, tu hai Zaccaria. La fa una fine, tu hai chi? Una fine da fa in Svezia, ma va a cittadinanza.
1: Secondo me siete cugini alla lontana.
0: E va da cacciare. Pronto? Ciao, pronto? 081 546 6873. Pronto, chi sei?
4: Pasquale, buongiorno ragazzi.
0: Quellino.
4: Senti, voglio dire una cosa, io sono una persona che vota a destra da sempre. Però storicamente lo sappiamo, no?
0: No.
4: Non siamo mai riusciti a fare una conciliazione diciamo, politica al dopoguerra, conciliazione, non ce l'ha mai riuscito. Perché l'aiuto al vostro commento. Noi italiani politicamente siamo molto ottusi. Arrivederci.
0: Ah, ciao, ha detto che voleva articolare meglio il discorso. Va bene. Ciao fratello. 081 546 687, oppure messaggi, dici Marco.
1: Ciao Rosario Stefano, non riesco a distinguere. Caro Marco, vi chiedo: il Cile ai cileni, la Palestina ai palestinesi, è giusto dirlo? E se è giusto dirlo, tra l'altro detto da politici, perché non è giusto che dei ragazzi e non dei politici dicono gli italiani, cioè l'Italia agli italiani? Allora, il concetto qua è che noi siamo teoricamente sempre stato un paese che ha accolto, teoricamente i dati dicono che la presenza di stranieri in Italia non è quella africana la maggiore, ma sono di altre nazionalità, però noi immaginiamo che lo straniero in Italia sia solo quello, quindi quando tu dici l'Italia agli italiani, tu dovresti mandare via tutti gli europei, tutti gli americani, tutti gli australiani, tutti quegli altri.
0: Ah, poi hai capito quello che si intende,
1: tutti,
0: no?
1: No, non c'è
0: l'immigrato, ragazzi. L'immigrato. Va bene, signori, quindi, ci fermiamo un attimino, torniamo subito.
1: Le leggi sui regolari e sulle espulsioni ci sono già, c'è già tutto, però vabbè, fa sempre piacere.
0: Calenda, cioè, non
1: fa
0: mandino,
1: sempre piacere
0: non,
1: parlare
0: non,
1: di questo.
0: No, non mantieni. Ci abbiamo tempo?
1: No, ci dobbiamo fermare.
0: Vai, vai.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
7: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora andiamo ancora al telefono se volete, 081 546 6873. Ciao ragazzi, io figlio di migranti e cittadino con doppia nazionalità svizzera e italiana, vivo a Basilea nel triangolo di confine tra tre paesi. Vi ascolto con grande interesse e attenzione, vorrei dire una cosa: questo argomento non è semplicemente bianco o nero. Saluti proprio da Fabio. Anche
1: ciao Fabio,
0: vero,
1: c'è mio figlio che sta a Basilea, ma ci vengo l'11. No, vero, Basilea sta proprio in mezzo, Francia, sì. Fermani, stai proprio là, sei là.
0: Trittico, nel trittico.
1: Cioè Napoli Portici, stai in Francia, capi là, capi?
0: Allora, capisco che volete fare i buonisti, ma il problema non sono gli immigrati, sono i criminali. Chi lo è già nel suo paese, chi sfrutta l'immigrazione, eccetera, già abbiamo i nostri problemi. Se ne portano altri, bisogna mettere un freno e regole serie. Tonino da Sorrento. Abbiamo qualcuno in linea, Zago, pronto?
2: Pronto.
0: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, io sono quell'abitante della sanità che tiene la voce e parafrasa.
1: È strano che dai, c'ha la voce del vomero, però va bene così, vai.
2: Ma posso parlare lo stesso?
1: Prego, prego, prego, vada.
2: Della sanità.
1: Secondo me sei un vomerese in incognito, però non voglio dire.
2: Da anni fa mi chiamavi gli abitanti sottomondo, perché ero particolarmente fresci.
1: Vai, dici tutto, vai.
2: Senti, io la cosa che ricordo, no, ma tu ogni tanto lo sai, metti in mezzo a questo signore, questo capitano, mi ricordo, generale Pagliacci, non mi ricordo come si chiama.
1: Vannacci, miseria.
2: Quelli che non fa figlia collare a nessuno, sì. Sotto 40 anni circa, che non voto né a destra né a sinistra.
1: Aia, che fai?
2: Ho votato l'ultima volta al referendum e ho votato no. Sono uno di quelli che non ha mai votato. Per difendere quello che resta di questa Costituzione ho votato. Allora, io voglio fare solo un ricordo velocissimo. 1966, 1967, 1969, cioè il prodotto interno lordo dell'Italia era all'8, al 12%, oggi stiamo allo 0,0. Che voglio significare? Quando questo signore, questo capitano, questo militare del Piffero dice: è giusto che i ragazzi a 14 anni vanno a lavorare, perché io ho lavorato anche io a 12 anni nella tipografia quartieri a Via Tino da Camino.
1: Vabbè, ma stavi negli anni 60, amico mio.
2: Bravissimo. Dove il prodotto interno lordo era del 14%, dove c'era lo statuto dei lavoratori, dove un lavoratore una volta che entrava aveva diritto a tutte le cose. Mo ci stanno 50.000 contratti, no?
1: Scusa se ti interrompo, i tempi radiofonici, dici il pensiero proprio.
0: No, perché io già mi sono perso, sinceramente.
1: Sì, allora, dici il pensiero.
2: Quando noi ragioniamo rispetto all'immediato, no? Si è appellato, sta da spilare. Non riusciamo
0: ottimo
2: a dire.
0: Devo dire elegante, come immagino.
2: Allora, il problema è la
0: mente. Perché io già mi sono perso, sinceramente.
1: Sì, dici il pensiero.
2: Quando noi ragioniamo rispetto all'immediato, no? Non riusciamo
0: ottimo
2: a dire.
0: Devo dire elegante, come immagino.
2: Allora, il problema è la memoria. Noi pensiamo che la vita

0: sindaca non sanno. Arrivederci.
1: Scema attivo e bello, eh? Ciao, ciao, ciao. Abbiamo ancora tempo. Un'altra telefonata la possiamo fare, pronto?
0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, oh, io, ciao.
2: Ciao.
0: Tutto a posto.
2: Puoi mettere bene il telefono perché veramente ti si sente uno schifo.
0: Sì. Mi senti bene?
1: No, sì, vai, vai, vai veloce.
2: Parlo prima.
0: Vado velocissimo. Io ho 76 primavere, ragazzi.
1: Sì.
0: Visto tante di quelle cose, di questi politici, sono solo venditori di fumo. Però la colpa è nostra, perché purtroppo vengono, ci contano due chiacchiere, questo è buono, questo è quello. Non sappiamo che nel giro di un quinquennio, quel signore che ha detto quelle fesserie, quando si facevano i comizi, li pigliavamo a patate in faccia, pomodori in faccia, perché non mantenevano le cose. Adesso fanno tutti i simposi, vanno nelle trasmissioni ed altre cose. Ma sto mannacci, gli stiamo dando tutta questa importanza. Ma siamo noi, sia la destra che la sinistra. Ora sta tirando la corrente di destra e purtroppo finirà, perché vedi quello che sta succedendo il mondo, perché come dice Vannacci, che vorrebbe fare tutto italiano, come dice Trump, Trump è il primo che dovrebbe andare via, perché le sue origini sono irlandesi.
1: Vabbè, tutti gli statunitensi sono stranieri, sono tutti europei, proprio andati là. Lo stesso Trump, no, irlandese, è tedesco Trump. Va bene, caro, grazie.
2: Oh, Trump,
1: grazie.
2: Si è portato avanti sulle elezioni di mid term con 4 mesi di anticipo, ha già detto che ci sono i brogli. Cioè, si è portato avanti col lavoro.
1: Si è anticipato lavoro.
2: Iniziamo a parlarne, che poi tanto.
1: Poi dici che chi non può fare niente.
2: Cioè, alla Brese ti devo dire una cosa a te, attenzione.

0: forse negli anni 80 questo video non faceva scandalo, anzi era progressista.
1: Karma Chameleon.
0: Ma proprio lui, come si chiama l'artista?
1: Boy George.
0: Boy George, come si vestiva, come faceva. Si vedeva pure cosa, Renato Zero faceva tutti quei travestimenti, quelle cose. Leopoldo Masselluni pure.
1: Ciao Rosario Verde, è giunto il momento di scendere in campo, devi fondare anche tu un partito, no. Il PDC, partito della ciacchera.
0: No ragazzi,
1: e tutti insieme
0: scorretto.
1: Ora al grido di patata patata patata patata patata.
0: Politicamente scorretto, politicamente scorretto, vai. 081 546 6873, pronto.
2: Da Massa Lubrenze, grazie.
0: Ciao Massa Lubrenze, come stai?
2: Bene, bene, lo sa.
0: Dimmi.
1: E lui incarna tutta Massa Lubrenze, è bellissimo.
2: Niente, lo sa, ma questo fatto che è dato troppo brodo a questo mannaccio qui, cioè ci fa della pubblicità.
0: Ma pubblicità, dici che io mi appiccicai con Marco, lui aveva ragione Marco. Ma chi su, ma io voto a chi? Ma io il suo 7%, dice, poi da sempre preso io.
2: Noi più parliamo di lui, più aumentano i voti.
0: Sì, perché non si parla di cose serie, si parla di tante cose.
2: Non si parla di cose serie.
0: Ma con chi parliamo di cose serie, scusa? Volete parlare di lavoro? Va, con chi ne parlo?
2: Aspetta, lo sa, non attaccare. Perché non fate un appello a qualche generale, che deve venire, che va a fare i controlli in bicicletta?
0: No, non lo faccio perché è concorrenza per me, che sono già i generali, capi?
2: No, che andassero a fare i controlli, queste cose serie. In bicicletta che è morto un'altra ragazzina di 11 anni.
0: So.
2: Questo deve andare a controllare, noi le scemenze che dice questa persona.
0: Grazie Massa Lubrenze, ciao. Vai, pronto.
3: Sì, buongiorno.
0: E là, ciao nonno.
3: Sono nonno Michele da Mettalo.
0: Come no? Già ti abbiamo conosciuto.
3: Lo sa, Marco. Dimmi. È un'ora e dispari che stiamo parlando di questa faccia, ma non mi scade il cervello, li metti in dialetto mettalonese. Sapete perché?
0: Perché?
3: Io ho frequentato quando vedevo lo stadio, no? Ogni volta che si scrive uno striscione, questo si riferisce in generale su tutto, è politica, perché si rivolge alla politica. Quei ragazzi, bambini, perché sono bambini, perché la Costituzione non lo sa, che sono morto migliaia e migliaia di partigiani, e persone che i fascisti e i missini li hanno venduto ai tedeschi. Dico, cosa vogliamo parlare? Qualcuno si permette ancora di chiamare alla radio e parlare della testa? Signori miei, stanno governando loro da 4 anni e loro, il loro grido di battaglia è l'ordine. Cosa hanno fatto? Hanno portato.
0: Ma si sa che poi la politica già la buttiamo in cacciare, cioè quello che.
3: No,
0: che
3: lo sa.
0: Caso tutto dalle qua.
3: La realtà è uno solo, che loro non sono riusciti, quello che loro predicano, l'ordine. Guardiamo il nord, c'ho parenti, non possono uscire, tu c'hai i figli, stanno all'estero, e alle volte ho sentito che stavano a Milano, hai parlato della tua ragazza. Io ho una figlia che insegna.
0: Sì, veloce nonno, vai, sì. E quindi?
3: Parlare della favola.
0: Sì.
3: La destra per me ha fallito. E non c'è più politica, non c'è né destra né di sinistra. Te lo dico, okay. Persone che viene dall'estrema sinistra.
1: Diciamo che oggi un po' dove guardi c'è qualche crepa, nelle varie mura che abbiamo intorno.
3: Io parlo in generale. Ragazzi, buona giornata.
0: Ciao pure a te.
1: Nonno, un abbraccio forte. Fermi lì, ragazzi, torniamo tra pochissimo.

0: continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Autoscala. Guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E mentre i toni qui fuori onda sono pacifici, amorevoli, amichevoli,
1: che la sta in onda,
0: ci chiudono all'istante.
1: Che la gente si pensa che io e te pazziamo, non so perché che faccio malite qui.
0: Ragazzi, smettetela, basta, veramente.
1: Io però mi fa ridere, quando mi offende, mi fa ridere la mappina. Vai.
0: Cioè, siete peggio dei capricci di mio figlio. Ne è entrato un altro, buongiorno, ne è entrato. Buongiorno. Scava. Ma c'è un codino lì?
1: Winnie the Pooh, che è?
0: No, che Winnie the Pooh, come fa a essere Winnie the Pooh?
1: Sa fatta la trizza, sa fatta.
0: Ma lascia stare, c'è qualcosa.
1: Va bene.
0: Dico solo una cosa. Dondola. Andiamo avanti. Abbiamo polarizzato le due ore.
1: Fa una corsa
0: su questo argomento. La mia gamba dondola direbbe Elodie. Vediamo qualche altro messaggio.
1: Esatto, bravo. Dice. È difficile, anche solo è difficile, ragazzi.
0: Buongiorno, ragazzi, aspetta un attimo. Vabbè, questo è troppo lungo, non ce la facciamo. Buondì, per me il ragionamento è semplice. Se si guarda la storia, soprattutto quella d'inizio Novecento, ci si accorge che i governi non cambiano mai di botto, ma sempre gradualmente, sempre tutti insieme. Anche questa mossa della Svezia farà da apripista poi a tutti quelli che da oggi la citeranno come esempio da seguire e che faranno sempre un pochino in più fino ad arrivare a quello che diceva Einstein: non so come combatteremo la terza guerra mondiale, ma so come combatteremo la quarta.
1: Io l'unica cosa che dico, cioè, da uomo di sinistra, sta sempre uomo di sinistra, né tanto essere permissivi, né tanto essere troppo chiusi. Bisognerebbe avere una via di mezzo, perché comunque un problema ce l'abbiamo. E bisognerebbe governarlo più senza ideologia che con l'ideologia. Questo è il discorso, perché comunque se ci mettiamo sul punto di vista della sinistra è troppo estremista, sul punto di vista della destra è troppo estremista. Bisognerebbe trovare a vie mies, no? Come dire, purtroppo io non l'ho letta adesso, ma c'era uno studio, forse lo leggiamo domani, che dice la politica in Italia come viene vista, sono delle tifoserie, cioè praticamente chi pensa in una maniera ed è contro.
0: Se venite di qua, se passiamo di là,
1: capite? Non si fa più politica così. In due palazzi sa da fare un lavoro, e se uno si mette un coppanalino e si mette un lavoro, non facciamo mai. Quello è il discorso. Se non ci si siede con un
0: problema spinoso di molti condomini ultimamente, questo non ci si mette mai d'accordo, ragazzi. Allora andiamo al telefono. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Sì, salve.
2: Salve, buongiorno, ragazzi. Allora, giustamente, come diceva Rosario,
1: sì,
2: oramai è diventata una tifoseria.
1: È una tifoseria, sì.
2: Cioè, però poi fondamentalmente, a parte di noi elettori, diventa una tifoseria pure tra le due fazioni politiche, no? Perché oramai, al di là di quelli che stanno al centro, mezzo centro,
1: sì, cioè,
2: in Italia c'è sempre stata la destra e la sinistra, no? Però quello che è più grave, a prescindere da tutto, da tutti, che qua in Italia sono un bel po' di anni che sia destra che sinistra non fanno niente per i cittadini.
1: Vabbè, a prescindere, però restando su questo fatto degli immigrati, e poi chiudiamo. Dico io, ma se la sinistra è così permissiva, perché non toglie il reato di immigrazione clandestina? Cioè, perché mo che sale, se sale la sinistra, perché non togliamo, ecco, diciamo, il reato, perché esiste il reato di clandestinità in Italia? Togliamolo, dici chi entra prende la cittadinanza automaticamente.
0: No, ma che significa?
1: Allora,
0: questo?
1: Perché ci sta, ecco, perché la Costituzione.
0: Ma questa è una confusione che un pochino la fa la destra, perdonami, perché le regole, le leggi per la gestione dell'immigrato, dello straniero, ci sono.
1: Se non vuoi allontanare, se ogni volta che si dice dobbiamo reintegrare chi è in clandestino, dite che sono tutti razzisti, togliamo proprio il reato di clandestinità.
0: Ma perché il punto è come, il punto è sempre
1: perché
0: come
1: si sta surreato a loro,
0: scusami, perché io dicevo
1: però,
0: prima
1: ne parliamo forse
0: perché
1: un altro
0: dicevo
1: giorno
0: prima che l'Italia, gli italiani è un po' razzista come cosa, proprio perché è un po' troppo generico.
1: Va bene.
0: Allora, ragazzi, abbiamo una notizia da darvi, perché se seguite la nostra pagina Instagram, quella di Kiss Napoli, avrete notato che abbiamo raggiunto i 100.000 follower. Applausi. Che è successo? e abbiamo al telefono l'amico che con il suo ditino ha pigiato su Segui ed è diventato il 100.000esimo. Max, buongiorno. Si chiama come l'allenatore del Napoli, poi Max. Max, ciao.
3: Buongiorno, piacere.
1: Buongiorno. Ciao, dico, sei il 100.000esimo, sei contento?
3: L'importante è esserci. Sicuramente il primo è quello più importante, però il centesimo.
1: Scusa, quanti anni hai tu?
3: Io sono 57.
1: Ah, sei un po' più grande di me. 57.
0: E la domanda è: perché hai messo questo mi piace? Cioè, come mai solo ora? Lo dovevi mettere molto prima il Segui, scusami.
3: Non lo so. Vi seguivo, però non seguo Radio. Però...
1: ok, adesso mettiamo il Segui a YouPorn.
0: Ma no!
1: E andiamo avanti, perché noi 58enni ci dobbiamo ancora, no?
3: Sì, questo sì.
1: Vedi?
0: No, magari lui l'ha messo su YouPorn e poi.
1: Non è che lo YouPorn l'ha pigliato per chissà chi.
0: Però bene, fine suggeriti, siamo usciti noi.
1: Ciao, grazie, fratello.
0: Ciao Max, grazie mille. Va bene, ciao, ragazzi. Ciao, chiudiamo ciao. Questo venerdì 17. Vi ricordiamo che ci saremo anche domani tra le 10 e le 13, perché c'è il sabato di Essano Chischis. Ragazzi, niente proprio di meno che. Niente, proprio di meno che con Zaccaria in regia. E con Rosario che domani alle 9.58 mangerà 5 mandorle in.
1: Madonna.
0: Prima di andare in onda.
1: Madonna, che non ti fai trasferire?
0: Ci sono le ferie. Ci abbiamo i fonici in ferie, Rosa, che è stata Nim e che è stata Nè. Basta,
1: già muriamo, so. Ti chiami, già appiccichiamo per telefono. No?
0: Va bene, grazie a tutti, grazie Roberto Calabrese, grazie Simone Zaccaria, grazie a voi che ci seguite, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Eccoci, sono le 12 in punto di venerdì 17 luglio della 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
1: Da Diego Armando Maradona Junior. Ma calmati.
0: Sulle punte di piedi.
1: Vuoi fare la storia?
0: Eh sì, oggi è una puntata speciale perché abbiamo da farvi una sorpresa. Salutiamo prima Simone Zigzag Zagaria in regia, Flavio Esposito alla regia video. Tra pochissimo partiremo con il filo diretto allo 021 546.
1: Prima c'è stato un racconto meraviglioso da parte del dottor Esposito.
0: Lo ricordiamo.
1: Che ieri.
0: Lo ricordiamo.
1: Che ieri è quasi squagliato.
0: E poi lo ricordiamo. Tra pochissimo inizieremo con il filo diretto 081 546 6873. I vostri messaggi al 342 00 00100. Ma come ben sapete, sta per cominciare il ritiro di Di Maro e ovviamente noi lo seguiremo H24. Ho da farvi una sorpresa speciale perché ci colleghiamo con Di Maro. Seguirà tutto il ritiro per Kiss Kiss Napoli, un nostro amico, un nostro collega. E allora andiamo subito a Di Maro. Bentornato, caro Carlo Alvino. Ciao Carlo, buongiorno.
1: Ciao Carlo.
2: Buongiorno Gianluca, buongiorno Diego e buongiorno a tutti gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. Grazie per questa presentazione. Non nascondo la mia emozione a dispetto dell'età anagrafica e professionale. È un ritorno a casa, è un ritorno che veramente mi rende orgoglioso e felice. Inizia una nuova avventura che spero sia altrettanto bella e ricca di soddisfazioni come quella iniziata un po' di anni fa e che adesso riprendo con lo stesso entusiasmo e con la stessa voglia di tanti anni fa per raccontare insieme a Radio Kiss Kiss Napoli le vicende della nostra squadra del cuore. Quindi grazie a voi, grazie per la presentazione e mettiamo per un attimo da parte l'emozione del ritorno e parliamo del nostro amatissimo Napoli. Hai detto, carissimo Gianluca, che oggi inizia il ritiro, è proprio così, siamo in attesa dell'arrivo del Napoli qui a Di Maro Folgarida e da questo giorno in poi racconteremo con dovizia di particolari tutto quello che accadrà qui in ritiro. Ritiro che per i primi giorni non vedrà la presenza di Aureo De Laurentiis, il presidente arriverà il 22 di luglio, è una novità, di solito il presidente anticipava l'arrivo dei calciatori, stavolta il presidente sarà in ritiro dal 22 di luglio in poi. Però questa mattina Valentina De Laurentiis ha ufficialmente aperto il museo dedicato ai 100 anni di storia del Napoli qui a Di Maro Folgarida. Vi assicuro, qualcosa di straordinariamente bello. Bisogna fare i complimenti a Valentina De Laurentiis e a Momenti Azzurri che ha organizzato con il Napoli questa mostra. Io veramente sono emozionato perché prima sentivo Diego, io ho iniziato questo lavoro raccontando l'arrivo a Napoli da Barcellona del papà del signore che è accanto a te, carissimo Gianluca, e oggi ritorno a lavorare con Kiss Kiss Napoli in questo collegamento dove c'è Diego Junior. Per me veramente anche questo è un momento emozionante e storico professionalmente parlando. Quanti anni.
1: Grazie.
0: Il destino ha fatto il suo corso. No,
1: siamo tutti contenti di riaverti con noi. Tu sai la stima e l'affetto che mi lega a te da tanti anni. Grazie. che lega mia madre. Tra l'altro non è neanche Carlo un caso che ci ritroviamo due giorni prima di una finale mondiale dove c'è l'Argentina.
2: Per la quale faremo un tifo sfegatato,
1: esatto,
2: con tanto di bandana, tambura,
1: esatto,
2: e chi più ne ha più ne metta.
1: Esatto.
2: Tra l'altro io avrò la grande fortuna e il privilegio di vedere la finale qui a Di Maro Folgarida tra i tifosi del Napoli e puoi immaginare, Diego, quello che si scatenerà, facciamo i debiti scongiuri, insomma la seguiremo con grande
1: Carlos, non Carlo, invece io ti dico che domenica sarò in Spagna, quindi immaginati se vinco festeggio in casa del nemico.
2: Ma
1: se perdo, no, se perdo penso che è meglio che non scendo.
2: No, stai molto attento, carissimo Diego, però
0: allora Carlo,
2: tua incolumità personale.
0: Carlo, ti devo leggere i tantissimi messaggi perché dobbiamo ringraziare anche le persone, no, che ti danno il bentornato a casa. Buongiorno ragazzi, grande Carlo, sei mitico, ci mancavi, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ci scrivono scrive quest'altro amico, contento di rivederti, porterà sicuramente anche bene, bentornato grande Carlo, ci scrive Nunzio da Nola, bentornato Carlo, un abbraccio da Anna e Tito da Bellinzona. Insomma, siamo tutti molto felici di riaverti qui nel racconto di questo primo ritiro estivo del Napoli.
2: Che bello, che bello. Io voglio ringraziare tutti veramente per queste testimonianze d'affetto. Ripeto, il ritorno a casa per quanto mi riguarda. E quando si torna a casa, si torna nel luogo dell'amore, delle emozioni, degli affetti, dei ricordi. E quindi è bello anche questo che mi state raccontando. E speriamo che il Napoli, ma sarà sicuramente così, ecco, sappia così accompagnare questo lungo viaggio che inizia oggi qui a Di Maro Folgari. Tra l'altro, io non sono, allora, chi mi conosce, io sono scaramantico fino al midollo, ma un numero che mi porta fortuna, che è un numero contro la scaramanzia, è il 17. Il 17 è un numero che mi ha sempre accompagnato, sul serio, mi ha sempre
1: il numero di Marek, tra l'altro.
2: Il numero del grande capitano Marek Hamšík, il numero e la data di nascita del giorno della mia prima figlia Alessia. Io ne approfitto, oggi è Santa Alessia o Sant'Alessio.
0: Tanti auguri, tanti auguri.
2: Grazie, estendiamo a tutti i tifosi e le tifose Alessio ed Alessia. Perciò guarda, è tutto un déjà vu, tutto un ritornare, è proprio l'inizio di una straordinaria avventura che vivremo insieme spalla a spalla accompagnando il nostro amatissimo Napoli, ragazzi.
0: Grazie a Carlo Alvino, che naturalmente ritroverete nel corso di questi giorni nell'apertura di Radio Gol alle ore 13 con Riccardo Catapano. Ci sarai a ogni punto ora per raccontarci veramente ogni secondo, ogni minuto di questo ritiro di Di Maro, in compagnia anche della collega Susi Fiorillo, che salutiamo e a cui auguriamo buon lavoro. Caro Carlo, quindi a tra pochissimo, a più tardi, buon lavoro.
2: Hai perfettamente raccontato la giornata. Quando nei punti ora non ci sarò io, ci sarà Susi Fiorillo, ma sarete informati minuto per minuto su quanto accade qui a Di Maro Folgarida. Un abbraccio, a più tardi.
0: Grazie e buon lavoro a Carlo Alvino. Oggi inizia il ritiro, quindi effettivamente inizia ufficialmente la stagione, no? Dopo certo. La conferenza stampa di Allegri, primi due giorni di test al centro sportivo di Castel Volturno, oggi iniziamo a capire veramente.
1: Oggi andiamo in campo.
0: E quella è la cosa più importante, no? Diego, tu da allenatore, immediatamente il ritiro, un allenatore si rende conto di quello che ha a disposizione, no?
1: Beh, è normale che il ritiro, quando inizia a rotolare il pallone, e già tu ti inizia dentro di te, è come se, sai quando inizia la primavera, i primi caldi, quella bella sensazione di poter uscire a maniche corte, quella è la sensazione dei primi giorni. Dei primi giorni di ritiro, sicuramente Allegri avrà tanti giocatori da valutare, lo farà già nel pomeriggio, perché leggevo che già nel pomeriggio ci sarà il primo allenamento alle ore 18 e bisogna fare delle valutazioni anche abbastanza veloci, perché deve iniziare. Perché ridi?
0: No, sicuramente ti sto ascoltando con molta attenzione. No,
1: perché bisogna fare delle valutazioni rapide, no? Perché comunque già quest'anno con la storia dei mondiali già si è partito un po' più tardi.
0: Sì.
1: No, perché diciamo negli anni scorsi il Napoli aveva già 10 giorni di preparazione nelle gambe a quest'ora.
0: A quest'ora, sì.
1: Quindi... bisogna capire e valutare dei giocatori, bisogna iniziare a mettere gli occhi su qualche pedina magari che manca e niente, che inizi la preparazione del nostro grande Napoli.
0: È vero, è proprio così. E che inizi anche il filo diretto 081 546 6873. Ci sono già Vittorio e Cristian collegati. Partiamo con Vittorio. Ciao, buongiorno Vittorio.
3: Ciao ragazzi. No, niente, io volevo solo dire una cosa. Io sono papà di Marek, ci conosciamo da un po' di tempo.
0: Sì, come no.
3: Saluto Diego, saluto te Giallo. E mi dispiace aver fatto questa chiamata qua in un momento di festa. Poi ti sento te Gianluca molto euforico, però fatemela passare, perché io non ho la possibilità di chiamarvi sempre, perciò fatemi dire quello che devo dire, ci metto 30 secondi.
0: Vai.
3: Quello che sta facendo la società sportiva Calcio Napoli è un pugno in faccia ai tifosi, è un pugno in faccia ai tifosi, perché io mi ero informato per la maglia del centenario, che non volevo neanche mettermi, volevo fare il quadro e attaccarla, la volevo comprare una anche per Marek, Io penso che il Napoli, la festa che si sta facendo del Napoli non è proprio del Napoli calcio, è la festa del popolo napoletano. Sono 100 anni che noi amiamo il Napoli e vediamo rifilare una maglia che con la patch è un nome, mi viene a costare 180 euro. Io capisco il marketing, capisco tutto, capisco che Napoli...
0: Allora ragazzi, questi sono sicuramente pareri. Vittorio, io comprendo quello che è il tuo parere, io credo francamente che la maglia sia molto bella, a me piace, e poi il gusto si sa è soggettivo, la bellezza è soggettiva. Per quanto riguarda il costo, se vai a fare un paragone con tutte quelle che sono le maglie in giro per l'Europa dei grandi club, il costo, ai noi, perché anch'io vorrei costasse 50 euro e quindi potermene comprare 10 e regalarle a tutti quelli, alle persone mie più care, però oggi il costo è questo, che ci piaccia o no, il costo della maglia è questo, per una serie di fattori che non spetta a noi, diciamo, giudicare. Per quanto guarda il giudizio estetico sulla maglia, a me piace, ma mi rendo conto che la bellezza, l'estetica è soggettiva.
1: No, piace anche a me, però sai, nei costi difficile mettere bocca, perché purtroppo sta diventando tutto,
0: ma bisogna essere anche addetti ai lavori per capire. Io non posso entrare all'interno di quella che è il pensiero,
1: no, ma poi Giallo,
0: di chi stabilisce,
1: ma
0: il
1: poi
0: prezzo
1: Giallo,
0: di una
1: quello
0: maglia.
1: Che dicevi tu è vero, purtroppo oramai qua io sono un grande simpatizzante dell'Atletico Madrid e ne la maglia dell'Atletico Madrid costa molto meno, cioè,
0: ma lo so, ma forse
1: fine,
0: così
1: alla fine costano quasi tutte così. È una situazione che è sfuggita di mano un po' a tutti, purtroppo.
0: Il Napoli negli anni ha messo a disposizione anche la replica ad un costo leggermente inferiore per chi poi volesse acquistare una maglia a un prezzo inferiore, che secondo me è stata una grande cosa questa negli anni. Bene, continuiamo con il filo diretto. C'è Cristian. Ciao Cristian, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno e forza Napoli.
0: Sempre
1: buongiorno,
0: forza Cristian, Napoli, Cristian.
1: Sempre.
4: Vi volevo chiedere cosa ne pensate del nostro probabile acquisto Zeballos del Boca Junior, e poi se per favore potreste fare un augurio a mio fratello che stanotte ha avuto un bambino.
0: Ah, tanti auguri, come si chiama il bimbo?
4: Thomas, il papà Roberto.
0: Thomas, salutiamo Thomas, il piccolo Thomas, e naturalmente anche Roberto,
1: Roberto
0: caro Cristian.
1: E poi la prima domanda qual era?
0: Su Zeballos, Cristian?
4: Esatto, Zeballos del Boca Junior.
0: Ti faccio rispondere da Diego allora, vai.
1: Zeballos è un giocatore molto forte, a me piace molto, bisogna vedere come si adatterà al calcio italiano, prima di tutto bisogna aspettare l'ufficialità, perché
0: sì,
1: non è ufficiale, bisogna capire come si adatterà al gioco e alla cultura italiana napoletana. E io aggiungo sempre che fare peggio di Lang è complicato, quindi sono fiducioso. Ecco, mettiamola così.
0: Antonio, ciao, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno Gianluca. Ciao, Ciao,
1: ciao, ciao, buongiorno.
5: Niente, allora la maglietta, chi sa, chi ha i soldi, se la compra, chi non se la vuole comprare, non se la compra, così così. A me piace. L'unica cosa, volevo il corsiere un po' più grande.
0: Ok.
5: Come simbolo, mi sarebbe piaciuta con il corsiere più in evidenza, ecco, diciamo così. Secondo voi, questa è la mia domanda, poi vi faccio due cose. Quanto tempo ci vorrà ad Allegri per decidere chi deve rimanere e chi andar via? Cioè, ha già le idee chiare, secondo voi? Oppure effettivamente qualcuno ancora non lo conosce, non l'ha visto bene? Poi le mie due considerazioni. Sono troppo contento che la Francia è uscita fuori, perché sono sciovinisti, sono, come si dice, segreti, no? E forza argentina, sempre. Sempre forza argentina, ecco, aspettiamo che non diciamo niente, diciamo così, va bene, aspettiamo domenica come se fosse una partita del Napoli, ecco.
0: Esattamente, in silenzio. Antonio, un abbraccio.
5: In silenzio.
0: Ciao, un abbraccio. Senti Diego,
1: io sono dell'opinione che Allegri un'idea di massima ce l'ha, un'idea
0: Leggo dei messaggi e mi fanno sorridere. Mi piace come...
1: Ti posso chiamare il Marchese?
0: Sì, uno mi ha chiamato il Marchese del Grillo, molto bello. Tra l'altro è uno dei miei film preferiti, quindi ti ringrazio, per me è un complimento, caro amico.
1: Comunque, andiamo avanti.
0: No, volevo chiederti di questa cosa della... Carlo prima ci raccontava che a Di Maro ci sarà la proiezione della finale mondiale. Secondo me sarà meraviglioso assistere a tutti i tifosi che ovviamente tiferanno Argentina. Sarà un pezzettino di Argentina in Italia, no? A Di Maro, tutti uniti per tifare. È bello perché poi ti fa capire quello che ha lasciato tuo padre,
1: Spagna?
0: No?
1: Non lo so.
0: Gli dobbiamo fa capire quello che ha lasciato tuo padre.
1: No, ma infatti...
0: potremmo anche tifare per la Spagna, sì.
1: No, tu. No.
0: No, no, no. Umberto, ciao, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao,
6: complimenti
0: ciao
6: per la trasmissione.
0: Grazie, grazie.
6: Io sono uno di quelli che ha vissuto tutti e quattro scudetti del Napoli, quindi ho un po' di idea avanzata. E niente, mi sono emozionato all'arrivo di Carlo Alvino perché ci mancava, ecco, non con tutto rispetto per chi conduce adesso il programma, però un Carlo Alvino mancava in questa trasmissione. E dovrei fare più che altro un richiamo. È vero che la maglia del Napoli quest'anno è il centenario, quindi il costo è quello che è, però mandarla in una busta di cinesi, con tutto il rispetto, in un cartoncino di Amazon, secondo me è una cosa da ridicola.
0: Beh, ragazzi, ma Amazon ha delle politiche mondiali, non è che per la maglia del Napoli cambia la sua policy. Amazon spedisce pacchi e il packaging è quello, cioè non è che su qualsiasi cosa ti compri su Amazon, ma non è che Amazon deve cambiare il modus operandi per il Napoli, ma non diciamo assurdità, ti prego Umberto.
6: Incartamenti, però ecco, già la società mandarla in un cofanetto un po' più delicato, visto il costo della maglietta, sarebbe anche più piacevole.
0: Okay, ho capito quello che
6: vuoi. Proprio mio nipote ci è arrivata.
0: No, no, ho capito quello che vuoi.
6: Però visto il costo della maglietta, potrebbe anche essere con un occhio di riguardo mandarla, che questo è tutto.
0: E va bene, e va bene. Caro Umberto, ti saluto, un abbraccio, buona giornata.
1: Ciao Umberto.
0: Ciao, ciao, ciao Umberto, ciao. Andiamo da Salvatore. Ciao Salvatore, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, forza Diego, sono Salvatore da Pianura, 75 anni, ragazzi. Spumeggiante, vi chiamo a voi.
0: Ne ho grazie,
7: un
0: grazie.
7: Un piacere enorme, ragazzi, di Carlo, enormissimo.
0: Siamo tutti molto contenti, siamo tutti molto contenti del ritorno di Carlo.
1: Ah, ok, non avevo sentito bene.
7: Carlo, dove si va a piazzare, tra virgolette, adesso?
0: E questo però spetta al direttore, e quando verranno comunicati i palinsesti, Salvatore, sarai il primo a saperlo, non ti preoccupare. Però non spetta a me. A Di Maro ci sarà un racconto del ritiro, minuto per minuto. Carlo si collegherà ogni punto ora con noi, lo ritroverete protagonista alle 13, alle 14, alle 15.
7: Ma poi in futuro settembre ad agosto, attualmente io parlavo, dovete scusare, mi sono confuso, sono un po' emozionato, il ritorno di Carlo mi ha dato una grande gioia, che ci manca un pilastro a Radio Kiss Kiss, avete riammesso quel pilastro, 100 anni di gloria e di successi, andiamo avanti. Carlo, a che ora lo posso sentire, ragazzi?
0: Alle ore 13, Salvatore, ad ogni punto ora, come ti ho detto poco fa, si collegherà da Di Maro insieme alla collega Susi Fiorillo per raccontarci tutto il ritiro.
7: Anche voi siete bravissimi.
0: Grazie mille, Salvatore.
1: Grazie.
0: Grazie e un abbraccio, salutiamo Salvatore, andiamo da Antonello. Ciao Antonello, buongiorno.
8: Buongiorno ragazzi, forza Napoli sempre.
0: Sempre Antonello, sempre.
8: Forza Argentina per domenica innanzitutto, e poi niente, volevo chiedere a Diego se ha un'idea di come potrebbe giocare il Napoli l'anno scorso, visto che secondo me c'era
1: l'anno prossimo,
8: scusami, scusami,
1: no.
8: Visto che secondo me non verranno fatte grosse operazioni d'entrata, ma forse verrà preso il terzino sostituto di Lorenzo per il futuro, quindi un investimento su un giovane, credo. Si parla di Fasuli, che già ho sentito che hai detto che è un ottimo prospetto. Quindi con la rosa attuale, come credi che il Napoli giocherà l'anno prossimo? Questo è tutto.
1: Questa è una bella domanda, un po' complicata, visto che non abbiamo nemmeno una pista. Allora, io credo che il Napoli giocherà a 4, però ovviamente il Napoli ha la squadra anche per giocare a 3, quindi è difficile poter fare una previsione, e sicuramente il Napoli dovrà giocare a 3 avanti, perché secondo me con tutti gli esterni che c'ha è difficile poter giocare 3-5-2 con i due attaccanti, anche perché Allegri in questo è stato molto abbottonato, però poi ha detto anche che se ci sono tanti esterni significa che dovremmo valorizzare gli esterni, quindi secondo me il Napoli sicuramente giocherà 3 avanti. Okay. Adesso bisogna capire se 4-3-3 o 3-4-3, 3-4-2-1, bisogna capire.
0: Vedremo. Andiamo al telefono, c'è Nino. Ciao Nino, buongiorno.
9: Buongiorno.
0: Ciao Nino, buongiorno.
9: Per la voce, ma mercoledì sera è successo qualcosa di...
0: hai perso un po' la voce, ci può stare. Viviamo anche di queste emozioni, dai.
9: Sì, sicuramente. Allora, giusto una domanda tecnica riguardo al modulo che Allegri spero che possa mettere in pratica, sarebbe il 4-3, perché pensando bene, il Napoli comunque cambiando modulo dovrebbe fare comunque a meno di tanti giocatori che comunque potrebbero giocare titolarissimi in questo Napoli. Parlo di uno su tutti, Neres a destra e Santos a sinistra. Col gioco delle coppie ci troviamo Neres, Politano, Santos, comunque lì può giocare Vergara, ci sta.
1: Se arriva Ceballos può giocare Ceballos, lì.
9: Bravissimo, infatti dal Boca, quindi ci sta, ma col 3-5-2 io faccio veramente molta fatica a vedere Di Lorenzo offensivo, non può essere, magari fare il braccetto o magari dovrà fare il quinto ma diventa difensivo, perché poi col gioco passivo diventa un quinto difensore insieme all'altro esterno sinistro, che sia Spinazzola, che sia Oliveira, che sia Gutierrez. Quindi io penso che lui c'ha il materiale, Allegri ha il materiale tecnico tattico per fare il 4-3 benissimamente. Non so come la pensate.
1: No, ma senza ombra di dubbio, il Napoli, come ho detto io qualche minuto fa, ha nelle corde vari sistemi di gioco. Adesso deve scegliere l'allenatore.
9: Giustamente.
0: Sì. Vabbè, diciamo che ad oggi il Napoli, con tutti i giocatori che ci saranno a disposizione di Allegri, si può fare 10 moduli diversi.
1: Esatto.
0: Per la quantità di calciatori che ci sono.
1: Ma c'è anche Caiuste.
9: Sì, poi vi volevo ringraziare.
1: Perché ridi? La domanda ci fa.
9: Veramente, vabbè, Diego, io ci seguiamo su Instagram da diversi anni, una persona umilissima proprio, no, per fare una violinata. Perché sta lui in diretta, veramente sempre molto coerente, corretto, pulito, senza nulla togliere a te, c'è lui che sei bravissimo come giornalista.
0: Grazie mille Nino, grazie per i complimenti, grazie per aver telefonato, ti salutiamo e ti ringraziamo. Velocissimi, prima della pubblicità, da Luigi. Ciao Luigi.
10: Salve ragazzi, buongiorno.
0: Caro Luigi, ciao, buongiorno.
10: Allora, innanzitutto complimenti per la trasmissione, che è una trasmissione bella, moderna.
0: Grazie.
10: E fluente.
0: Grazie.
10: Visto che dobbiamo chiudere, voglio dire solo una cosa sul ritorno di Carlo Alvino, che visto che ha detto che lui ha trascorso molto tempo con il Dios, no? Ma dal Dios ha imparato poco, perché la dignità non si compra al mercato, capito? Quando se n'è andato da qua...
0: Ragazzi, allora, io dico sempre una cosa, ti ringraziamo naturalmente per i tuoi complimenti. A me, ora, prima l'abbiamo avuto in collegamento Carlo, e in quel momento potete dire tutto quello che volete, ma quando le persone non sono in presenza e non si possono difendere, io non amo parlare male delle persone, mai, in generale, però a maggior ragione quando non si possono difendere e non sono in presenza. Quindi ognuno può avere la sua idea, e basta, non accetto, e nemmeno Diego, perché so che la pensa come me su questo, argomento. Vi ringraziamo sempre per i complimenti che ci fate, ma non accetto di parlare male di una persona quando questa persona non è in presenza e non si può difendere, a maggior ragione se si tratta di un collega e amico come Carlo.
1: Ma assolutamente sì, le persone alle persone si dice ciò che si pensa quando sono presenti.
0: Esatto.
1: Non né tramite un messaggio WhatsApp né per telefono. Le persone quando non ti stanno bene glielo devi dire in faccia, se no è troppo semplice.
0: Così, caro Diego. Allora ragazzi, abbiamo 1:20 di pubblicità e poi rientriamo.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
14: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
15: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci, eccoci rientrati, torniamo al telefono, c'è Ciro. Ciao Ciro, buongiorno.
16: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
16: Prima di tutto... complimenti, perché siete due persone veramente veramente fantastiche.
0: Grazie
16: veramente
0: mille.
16: L'umiltà e la competenza e tutto. Poi permettetemi di fare due considerazioni velocissime. Una per tutti quei tifosi che chiamano: la maglietta è cara, maglietta è così e così. Ma non ve la comprate. Ma nessun medico va prescritto che la maglietta o Napoli te le comprava a forza. Cioè, se è cara, non la compra. Da comprare, è uno. Due, per quegli altri che chiamano: giochiamo a 4, giochiamo a 3, voglio vedere il bel gioco, Allegra è così, Allegra è così. Ma il bel gioco, Diego, questa è la domanda che faccio te. Ma che si intende per bel gioco?
1: Per bel gioco, questa è una domanda dove si dovrebbe fare forse una trasmissione non basta.
16: Perché Conte per me ha comunque fatto un gioco, perché se tu non giochi bene una volta prima un campionato non lo vinci e non arriva nemmeno secondo l'anno dopo. Poi c'è stata qualche partita che sia la partita sporca che tu la vinci, ma se non giochi, se non è un gioco, tu non vinci un campionato d'Italia, a qualsiasi campionato.
1: Oh, anche Allegri l'ha detto, ha detto possiamo fare anche 80 gol, ma se ne prendiamo 70
16: non finisce il calcio, sai, no, se lo sai bene, cioè no. Che chiamano e dicono
1: Allegri,
16: ma tu un bel gioco che intendi?
1: Allegri ha detto in conferenza stampa possiamo fare anche, non mi ricordo che, forse 60 gol ha detto, 50 gol, una cosa del genere, e poi ne prendiamo 10 in meno, e ha detto noi tra le prime 4 non ci andiamo, quindi bisogna
16: ma dico, ma hai mai visto pure il mondiale?
1: Difendere bene, bisogna fare le due fasi, questa è la verità.
16: L'Inghilterra si abbassano poco, cioè aperta partite. Cioè...
0: Sì, ma di base essere eccessivi in un modo o nell'altro, sia dal punto di vista offensivo che dal punto di vista difensivo, non va bene, diciamo. Offensivo sicuramente va bene segnare più gol possibili, però la cosa importante è anche cercare di non prenderli, perché quello poi ti aiuta a vincere. Okay. Giustamente, se pensi solo ed esclusivamente a difenderti, come ci ricordava ottimamente Ciro pochi istanti fa, fai la fine dell'Inghilterra, prendi due gol in 5 minuti, anche perché poi perdi anche la testa quando la squadra avversaria ti assalta. Alta, tutto il tempo presa dalla fiducia.
16: Permetti, ma oggi le partite si vincono anche con, soprattutto per le giocate dei singoli.
0: Ah, ma questo è sicuro. Però, secondo me è una cosa che non premia sempre. Vedi la Francia, ma diciamo, vai a affrontare una squadra che gioca un po' di più a calcio, puoi avere tutti i fenomeni che vuoi, le giocate dei singoli, anche se ci stanno le giocate dei singoli, la partita la perdi con l'organizzazione di gioco.
16: Un torneo è una cosa, è un campionato con 36 partite in alto, tu quanti voti può perdere? Cioè alla fine un campionato, uno, due partite, però le altre le vinci, capito? Con le giocate dei singoli, quando la squadra è forte. Cioè il torneo, eliminazione diretta, tu vedi la partita, esci, è finito. Un campionato, anzi Allegri è bravissimo in questo, a fare calcoli, a dire il campo va a pigliare 3 punti, il campo perde 2 punti, Allegri là è bravissimo. Allegri è bravissimo, e poi Allegri, ragazzi, permetti, pure a me mi era antipatica, mi va bene stannare, però sa leggere le partite, Allegri sa cambiare in corso, sa leggere le partite.
0: Questo è vero, perché ha una grande esperienza. Ciro, ti salutiamo.
16: Se poi vi lascio l'ultima cosa e poi vi lascio.
0: Vai, vai.
16: Quel signore di prima che offendeva Carlo Abbine di dignità, ma gli scatenati mi dignità che è una persona anziana, vabbè, lasciamo perdere.
0: Un abbraccio, Ciro, ciao, ciao, andiamo da Marco. Ciao Marco.
17: Buongiorno, ti
0: do un Marco, perdonami un secondo, prima di tutto dobbiamo, ci ricorda un ascoltatore, fare le condoglianze a mister Baldini, perché ha subito una tragedia senza precedenti con la perdita della figlia di 30 anni, veramente tante condoglianze da parte nostra alla famiglia Baldini.
1: Ci uniamo a tutte le condoglianze che sono state fatte al mister. Ci ha lasciato anche Bagnoli, sì, che è stato una
0: storico allenatore
1: italiano. Purtroppo quando succedono queste cose le parole servono veramente a poco.
0: È così. Marco, ciao, buongiorno.
17: Ciao, buongiorno, ci siamo sentiti ieri, si parlava di Garrincha.
1: Mi ricordo.
17: Io parlavo del grande Dio, se mi sono emozionato più volte.
1: Bene
17: ricordate. No, volevo dire,
0: ragazzi, io vi devo chiedere una cortesia, però, che è la cortesia che chiedo sempre. Per dare spazio a tutti, cerchiamo di limitare un intervento a settimana, perché altrimenti le altre persone, in tanti mi dicono, non riesco mai a prendere la linea, perché altrimenti intasate le linee. Noi vi adoriamo per l'affetto che avete per noi e amiamo questa cosa, viviamo veramente di questo, però poi molte persone non riescono a prendere la linea se vengono, diciamo, bloccate le linee, soltanto questo. Però vai Marco, dici la tua, Marco.
17: Anche trasmissioni così, non solo la vostra, anche la mattina.
0: Sì, no, io voglio cercare di dare spazio a tutti, capito? È una cosa che proprio mi piacerebbe fare. Vai.
17: Sì, ti volevo dire, per quanto riguarda la maglia del Napoli, a me piace, è bellissima, però anche chi non se la può permettere, comunque è un tifoso del Napoli, non è che uno non se la può permettere, non tifa Napoli perché non si compra la maglia del Napoli da 150 euro. Quello che volevo dire, la differenza si è fatta, si è parlato delle maglie del Barcellona, del Bayern Monaco, del Real Madrid, costano la stessa cifra, cioè, ok, allora se noi tre, io e voi due, andiamo in una trattoria, mangiamo benissimo, faccio un esempio, paghiamo 30 euro a persona, se andiamo in un ristorante stellato paghiamo 250 euro a persona. Il Bayern Monaco, il Real Madrid e il Barcellona sono gli stellati, perché hanno una bacheca che il Napoli non ha. Il Napoli è la mia squadra, io ci pianco per il Napoli, ma per me resta sempre rispetto a quelli della trattoria. Pertanto la maglia non può costare come le maglie degli altri. Questo è il mio pensiero.
0: È il tuo pensiero ed è giusto che sia così, che tu lo dica e lo comunichi a noi. Ti salutiamo Marco, andiamo da Antonio. Ciao Antonio, buongiorno.
18: Ciao, mi scusi che ti ho richiamato. Allora, il Napoli è una trattoria di lusso, come diceva quella canzone, che è un vascio di lusso, quindi noi anche come trattoria la trattiamo da lusso, va bene? Ecco, questo è il mio pensiero per quanto riguarda quello che stavo dicendo. Allora, io sono contento di Carlo Albino, che è un vero signore, pure il vostro direttore, signor De Maggio, perché
0: sì,
18: è stato anche lui che lo ha riavvicinato, quindi non c'è vergogna da parte dei due, sia De Maggio che di Carlo Albino, ma di quel signore che ha fatto quell'epiteto nei riguardi, il vostro direttore, signor De Maggio, perché
0: sì,
18: è stato anche lui che lo ha riavvicinato, quindi non c'è vergogna da parte dei due, sia De Maggio che di Carlo Albino, ma di quel signore che ha fatto quell'epiteto nei riguardi di un...
0: Grazie per questo.

0: sì. Con Russo ha rinnovato, sì. L'anno scorso, 2 anni fa ha rinnovato.
1: Sì, sì, però ragazzi, sono tutti calciatori. Date tempo al tempo, date il tempo al direttore di lavorare, al direttore Manna, di lavorare per piazzare questi calciatori. Sicuramente sarà in contatto con molte società. Per esempio, il Frosinone vorrebbe Asa e Zerbin. Quindi aspettiamo, vediamo che cosa accade. Ci sono tante società. Comunque, sono calciatori che, devo dire la verità, sono richiesti. Pasquale, ciao, buongiorno. Pasquale, ci sei? Non c'è Pasquale, è caduta la linea, quindi tra pochissimo torneremo allo 081 546 68.
0: Stavo cercando i convocati per Dimaro.
1: Ok, e ora li leggiamo, andiamo da Teo un attimo. Ciao Teo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao Teo, buongiorno.
2: Io non mi sento in linea, in diretta.
1: No, sei in diretta, sei in questo momento, sei in diretta, ti sto ascoltando, vai. Teo, allora ti devo chiedere una cortesia: se non abbassi la radio o la televisione, noi non ti ascoltiamo e tu pensi di non essere in diretta. Quindi andiamo da Enzo. Ciao Enzo, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao, ciao Diego.
1: Ciao Enzo.
0: Ciao Enzo, buongiorno.
3: Ragazzi, io ho fatto la sicurezza per il calcio Napoli dal 2014 al 2017. Però quanto mi manca Alfonso De Nicola, il medico.
1: Salutiamo il grande doc, grandissima persona, uno spessore enorme.
3: Il medico sportivo più, perché lì faceva la differenziazione tra ogni calciatore, aveva queste caratteristiche, e io facevo la sicurezza per il calcio Napoli quando c'era Sarri, che Sarri 11 entravano e 11 uscivano /12 e c'erano le 3 sostituzioni, però avevamo l'infermeria vuota. Io vorrei un medico sportivo all'altezza della situazione, perché è un bollettino di guerra da 3 anni a questa parte. Ma non va fatto Alfonso. Io non lo so, vabbè.
1: Hai fatto bene Enzo, hai fatto bene a ricordare e salutare il mitico prof De Nicola, lo salutiamo con tanto affetto, speriamo di vederlo presto e ti salutiamo, un abbraccio. Voliamo da te o abbiamo ripristinato il collegamento?
2: Sì, scusatemi, non ero pratico.
1: Vai.
2: Volevo fare una precisazione proprio con te che mi stai rispondendo. Io ho grossa stima della tua persona, ti stimo professionalmente, però spesso io ti vedo come il difensore estremo della società sportiva Calcio Napoli, del suo presidente.
1: Io?
0: Di chi parli? Di, parli? Di me, Diego o di Gianluca?
2: No, di Gianluca.
1: Ah, ok, va bene, mi è nuova questa cosa, non me l'avevano mai detta, però se la pensi così, no, fammi... ti dico che stai sbagliando, però motivamela.
0: Però fammi sentire la motivazione. Vai.
2: Mi fa piacere che sono il primo, perché ti vedo sempre, tra virgolette, censuratore di tutti coloro che parlano.
1: Mi fermo, allora no, aspetta, no, Teo. Allora, non mi voglio arrabbiare stamattina perché sono tranquillo, sorridente, oggi è una bella giornata, abbiamo dato il bentornato al nostro amico e collega Carlo Alvino. Non ti permettere di chiamarmi censuratore, perché sono tutto tranne che un censuratore. Io voglio sentire, sono una persona democratica, voglio sentire il parere di tutti e non accetto di essere chiamato censuratore. Vai avanti, vai, ti ascolto.
2: Allora ti invito a vederti le registrazioni.
1: No, ma io ti invito a non chiamarmi censuratore, puoi andare avanti, vai.
2: Ogni qualvolta un tifoso del Napoli parla non bene del presidente del Napoli e del calcio Napoli, parlo del discorso delle magliette che facevi prima,
1: okay.
2: Vorrei chiederti, ma tu conosci il costo di produzione e di acquisto di una maglietta?
1: Ma, ho censurato oppure ho fatto parlare e ho detto è la tua opinione ed è giusto che sia così e che tu ce la dica?
2: No, quando non...
1: No, rispondi alla mia domanda Teo, ho censurato o ho fatto parlare e ho detto hai ragione? È la tua opinione ed è giusto che tu la dica.
2: Hai ragione, hai detto
1: vabbè. No, non ho detto ragione, ho detto è giusto che tu la dica. Non mi sembra che io abbia censurato quella persona.
2: Va bene, il discorso è che io volevo semplicemente dire che quando si fa una considerazione su un appunto che facciamo noi,

0: bisogna sapere i fatti. Io la maglietta del Napoli l'ho ordinata in Cina e l'ho pagata 29 euro, d'accordo? Quindi queste sono le cose che bisogna dire. Un ricarico del 3000% su un prodotto del genere non è un regalo per i tifosi del calcio Napoli per il centenario. Io questo volevo dire.
1: Vabbè, l'avrei presa pezzotta, ti salutiamo. Ciao, andiamo da Pasquale. Complimenti, 29 euro. L'avrei presa pezzotta, amico mio. Pasquale, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Innanzitutto volevo salutare Diego e dirgli che per me è un onore parlare con lui.
3: Grazie, grazie, grazie di cuore.
2: Il suo papà, avendo 48 anni, l'ho visto in tutti i 7 anni a Napoli.
1: È caduta la linea con Pasquale. Ecco, l'abbiamo recuperata. Ecco, vai.
2: Nel senso che come fate a catturare tutti coloro che hanno da dire sia sul presidente del Napoli che sulla maglia? Cioè, come si fa a creare una polemica su quanto costa una maglia? Ma mica è obbligatorio comprarsi la maglia del Napoli originale.
3: No, no, però Pasquale, sai qual è la cosa? Sai qual è la cosa molto, molto, molto triste e anche nello stesso tempo molto grave? Noi facciamo una trasmissione di filo diretto, quindi parliamo con la gente. Non sarebbe né logico né possibile censurare le persone, perché sennò con chi parla? No, io sto rispondendo a prima, no, non a te, assolutamente. No, dico, perciò a volte è giusto che una persona possa accettare una critica, perché io posso piacere, posso non piacere, però...
2: Conosco persone che ahimè sono tifosi della Strisciata, che pagano 300 euro per andare a vedere una partita di quella squadra lì contro il Chievo, partendo da Napoli, costi dell'aereo, costi dello stadio, costi della e poi noi ci lamentiamo di quello che abbiamo qua. Cioè, io non capisco, capito che voglio dire? Se uno può andarci, ben venga, ed è felice di andarci e di seguire Napoli in tutti i modi, però non si deve sentire autorizzata ad offendere, a criticare. Se tu non vuoi, non vuoi, ma non è una questione di soldi o di disparità.
3: No, ma poi è anche, no, ma poi è anche un'altra cosa, no? Il fatto che uno dice l'ho pagata 29 euro, ma qualcosa di strano. Allora, io non voglio dire, Gianluca l'ha detto, ma
1: tra l'altro quest'anno il Napoli ha messo non so se lo sai quel particolare, il controllo antipezzotto. Sarei curioso di farlo sulla maglia di Teo, cioè nel senso c'è una sorta di QR code dove tu
3: Se la maglia costa 180 euro e tu la paga 29,
2: qualcosa
3: di io mi inizierei a preoccupare. Ma poi per carità,
1: ma io non critico chi, cioè nel senso ognuno è libero di fare quello che vuole, però da qua Teo ha usato parole ingiustificate nei miei confronti, perché siamo i primi a voler far parlare tutti. Quando c'è stato un qualcosa da dire, sia io che Diego, nei confronti De Laurentiis l'abbiamo detta, quando c'è stato qualcosa da dire nei confronti di Conte l'abbiamo detta nel corso dell'anno, però direi che negli ultimi anni sono poche le cose da obiettare. Quando ha sbagliato tutto nella stagione post scudetto di Spalletti lo abbiamo detto, cioè nel senso qua facciamo parlare tutti e credo che siamo veramente coerenti e abbiamo un'onestà intellettuale.
2: Su cose oggettive, per carità, dove c'è da fare la critica, ma su cose che non possiamo intercedere, nel senso che ognuno può vendere la maglietta al prezzo che vuole, ma al di là che ha vinto una Champions, non ha vinto una Champions. Io dico che l'abbonamento quest'anno ha restato gli stessi prezzi, ha lasciato immutati della vendita, anche perché io sono un vecchio abbonato.
1: Sì. Quindi, dove sei abbonato?
2: Distinti.
1: Ok.
2: E sono lì da oramai, su 48 anni sono 45 che vedo il Napoli, prima con mio papà e adesso io da solo.
1: E va bene, che bello. Pasquale, ti salutiamo, un abbraccio.
2: Ciao Luca, ciao Diego, un bacio.
3: Ciao,
2: un
3: ciao. Tra l'altro,
1: hai comprato un iPhone, l'ho pagato 3 euro.
3: No. Tra l'altro è arrivato un messaggio meraviglioso da parte di Giampaolo da Malaga, che dice: l'hanno fatto pure fessi ieri, cinese ha giocato vinto. Sto scherzando. Lo vuoi vedere il messaggio? Te lo faccio vedere.
1: Fammi vedere. Alfredo, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, siete simpaticissimi e siete sempre forti, non pensate a nessuno.
1: Grazie.
2: E vi dico un'altra cosa, io faccio il trasportatore, ho avuto a che fare con Carlo Abbino, una persona molto splendida.
1: Sì, non lo sappiamo, Carlo è un amico, è un bravissimo collega e siamo felicissimi di riaverlo qui.
2: E poi vi dico un'altra cosa, io la maglia non la posso permettere, però ho fatto stampare 10 euro la maglia che piaceva a me, ecco, è così e sono stato contento.
3: E va bene così,
1: Alfredo.
2: E va bene così.
3: È così.
1: Va benissimo così. Ti salutiamo, Gianluca, e ti ringraziamo. Allora,
3: Gianluca, da oggi in poi è stato etichettato come il censuratore mascherato.
1: Il censuratore mascherato. Bel nome, Zorro.
3: Il Savonarola delle radio napoletane.
1: Zorro.
3: Questo è bello. Poi aspetta, poi come i primi com'erano?
1: Non mi ricordo. Ora li andiamo a recuperare tutti. Davide, il Marchese del Grillo. Davide, ciao, buongiorno. Grillo.
4: Ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
4: Io ho una domanda tecnico-tattica ma anche di mercato insieme. Neres, grande campione, ci ha fatto vedere con le sue gesta, diciamo, con i suoi tecnicismi, è fortissimo, però molto debole, si è un po' spezzato più volte. Eppure
3: sì, lo abbiamo detto.
4: Capitano. Ora si parla di Ceballos, giusto? Che so che Diego è un grande estimatore di questo giocatore.
3: Sì, mi piace, è un giocatore forte.
4: Esatto, ma Neres che fine lo facciamo fare? Cioè voi puntereste ancora su Neres?
3: Oggi ci sono le coppie a tre, c'è Neres e Politano e da un lato, e dall'altro ci sono Alisson Santos e Lang in questo momento. E dovesse arrivare Ceballos si collocherà dal lato di Alisson e Lang. Quindi okay. In questo momento il Napoli è questo qui. Io personalmente proverei a cedere Lang, perché da quel lato se arriva Ceballos poi ne sono tre e non due. Poi tu sai, su Neres io ho un'idea che ho detto spesso, tantissime volte, e mi sono attirato anche un sacco di antipatie. Neres è un giocatore fortissimo, è un giocatore che spacca le partite, è un giocatore che fa la differenza e che se sta bene è tra i migliori esterni del nostro campionato, però per distacco, però 4, 5, 10, 15 partite l'anno, secondo me non vale la pena tenerlo.
1: Vediamo. Allora, ci dobbiamo fermare, salutiamo naturalmente i nostri amici, tra pochissimo andiamo da Davide, che è già collegato. Ci dobbiamo fermare, pubblicità.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
6: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: Auto. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
3: Eccoci, eccoci rientrati, tra pochissimo torniamo al telefono allo 081-546-6873, i vostri messaggi al 342-00-00-100. Poi nell'apertura di Radio Gol con Riccardo Catapano ritornerà protagonista il nostro Carlo Alvino live da Di Maro. Saluto Fabio Esposito alla regia, possiamo tornare al telefono, c'è Alfonso. Ciao Alfonso.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Ciao. Alfonso, radio e TV bassa per favore, perché altrimenti non capiamo niente. Vai.
4: Ho spento tutto.
3: Perfetto. Benissimo. Grande. Ora ti ascoltiamo bene.
4: Allora, vi volevo fare i complimenti per la trasmissione.
3: Grazie.
4: Veramente eccezionali. E volevo parlare un attimo del dualismo che si è creato tra il Dios e Messi.
3: Vai.
5: Anche se l'altro ieri Messi veramente ha spento tutte le polemiche.
3: Sì, ha buttato un po' di acqua sul fuoco.
4: Le ha spente le polemiche, però il paragone è diventato stucchevole. Veramente.
5: Io sono d'accordo con te.
4: Io ho 51 anni e l'ho visto la prima partita allo stadio, che ancora oggi mi emoziona con i miei genitori allo stadio, qualche cosa di incredibile. È stata Napoli-Lazio, dove il Dios, cioè io vedo mio figlio che adesso si emoziona nel dribbling di Messi fatto l'altro ieri in mezzo al campo, che io adoro come calciatore, ma vedere Maradona dal vivo era qualcosa di indescrivibile. Voi siete giovani, purtroppo per voi non avete avuto la fortuna di vederlo dal vivo, era qualcosa di incredibile.
5: Io ci ho giocato insieme era già grande. Però ti racconto una cosa.
4: Napoli-Lazio, scusami se ti interrompo.
5: Vai.
4: Napoli-Lazio, quella partita che io ho visto, la mia prima partita che mi ha fatto innamorare perdutamente, prima se devo parlare delle magliette acquistate originali, io ho una maglia di tuo padre a casa acquistata da poco e ti posso dire che sicuramente non costa 150 euro, ma quando l'ho vista e l'ho toccata da vicino, un'emozione indescrivibile. Quella partita Maradona,
3: immagino,
4: tre gol ma fu un continuo di emozioni. Fece gol da calcio d'angolo, fece un pallonetto da 40 metri, serpentine tutta la partita, magia pura, non esiste nessun paragone con nessun altro.
3: Certo, perché tu l'hai vissuto ovviamente, chi meglio di te. Ma Diego, Alfonso, fai raccontare un attimo a Diego questo aneddoto, sì, che è simpatico.
5: No, io ho avuto la fortuna di giocare tante volte a calcetto, a calciotto con papà anche nel campo grande, e papà negli ultimi anni comunque le ginocchia erano perfette, mettiamola così, e noi giocavamo a calcetto e quando lo vedevo entrare in campo dico no, ma non è possibile, non ti preoccupare, correva lui, e praticamente giocava con noi, giocavano ragazzi che non sapevano giocare, quindi gli davano la palla a destra, a sinistra, comunque era una calamita.
3: Certo.
5: Cioè la palla si fermava, si bloccava, gli andava in petto, si bloccava, gli andava sul piede, si bloccava. Un marziano a 55-56 anni in una condizione fisica che purtroppo condizionata già dalle tante botte, dai tanti anni di calcio. Mamma mia
3: ragazzi, e immagino.
5: Ma perché hai tolto? Avevo messo le formazioni.
3: Non c'erano. Eccolo qua, eccola, te l'ho salvata, te l'ho trovata, guarda.
5: Ok, vai.
3: L'abbiamo trovata, perché dobbiamo fare.
5: Che non gioca così l'Argentina. Va bene, comunque.
3: Il gioco non gioca così?
5: No,
3: secondo i colleghi.
5: Non gioca Lautaro, secondo me. gioca Julian.
3: Va bene, allora lo facciamo con Julian, per non me. È un problema.
5: Vabbè, tanto alla Julian, fine, comunque.
3: Tanto comunque lo devi paragonare con io Arzabala, li vogliamo molto bene, ma non c'è storia né con l'uno né con l'altro.
5: Vai, quindi, diciamo, vai, partiamo con il giochino,
3: allora,
5: prima di chiudere.
3: Devo segnare le cose perché ragazzi, ci avete una penna, perché sennò perdo il conto il numero.
5: Vedi perna?
3: Perna adesso me la sta per lanciare, grande, presa al volo, hai visto? Grande Vincenzo Perna. Allora, posso avere un foglio?
5: No, questo è
3: allora questo
5: me l'ha fatto questo mia figlia, non
3: devi proteggere.
5: Posso...
3: Gioco social prima di andare da Sasà. Argentina Spagna, finale mondiale.
5: Ecco.
3: Dibu Martinez, Unai Simon.
5: Passiamo avanti, portiere più forte del mondo. Emiliano Martinez.
3: Vabbè, devi sempre esagerare.
5: E trovamene uno meglio. Trovatemene uno meglio di Martinez.
3: Primo punto per l'Argentina.
5: Vai.
3: Poi Lisandro Martinez, Cubarsí. Quindi punto per la Spagna. Laporte, Romero.
5: Non si gioca proprio.
3: Laporte.
5: Romero.
3: Pure per me Laporte.
5: No, Romero per me. Romero fa paura.
3: Vabbè, devo dare ragione
5: Romero
3: al signore
5: fa paura
3: qui al
5: per
3: mio
5: me.
3: Fianco. Prende Rome, però sarai più clemente su altri poi dopo, come abbiamo fatto l'altra volta.
5: Vai.
3: Quindi 2-1 Argentina. Facciamo i terzini adesso.
5: Vai.
3: Pedro Porro contro Molina.
5: Dura, perché Pedro Porro in questo momento sta facendo veramente la differenza.
3: Prendiamo
5: e Molina
3: Pedro
5: sta
3: Porro.
5: Facendo malissimo.
3: Prendiamo
5: quindi
3: Pedro.
5: Sì, Pedro Porro.
3: Ok. E siamo 2-2. Poi dobbiamo fare Tagliafico contro Cucurella.
5: Cucurella
3: ed è in vantaggio la Spagna per 3-2. Passiamo al centrocampo. Facciamo Enzo Fernandez contro Rodri. E qua ti voglio. È tosto, ragazzi.
5: In realtà, se dobbiamo parlare, Rodri dovrebbe andare con Paredes, perché sono i due centrali di centrocampo. Rodri, Paredes.
3: Allora, vabbè, però.
5: Lo sfondo del mio telefono è stato Leandro Paredes per tanto tempo, però Rodri, alziamo le mani.
3: Va bene, e allora
5: Rodri.
3: Come giusto che sia, prendiamo Rodri e la Spagna è in vantaggio per 4-2.
5: Vai.
3: Poi facciamo, quindi a questo punto, Enzo Fernandez contro chi lo vogliamo mettere?
5: Contro Fabian.
3: Contro Fabian?
5: Vabbè, passa Nonzo.
3: Dobbiamo prendere Enzo
5: Fernandez.
3: Dobbiamo essere onesti e prendere Enzo Fernandez. No, vabbè, dai, Dio vince. Potrebbe giocare De Paul, secondo te?
5: Secondo me gioca De Paul.
3: Lo vogliamo mettere a paragone con Olmo?
5: Per forza.
3: E lui, prendiamo Olmo, quindi. Vabbè,
5: sì, Olmo.
3: Segno Olmo. Poi dobbiamo fare... Il Napoli è partito 20 minuti fa da Verona, mi dicono. Seguiremo ovviamente live l'arrivo a Di Maro.
5: Vai.
3: McAllister...
5: Baena
3: contro Baena.
5: Ah, boia. E McAllister. Il Colorado.
3: Prendiamo McAllister. Yamal Messi.
5: Gianluca, ma non me fa. Non
3: vabbè,
5: puoi paragonare nessuno
3: Messi.
5: Con il
3: prendiamo
5: 10.
3: Prendiamo Messi. Prendiamo Messi.
5: Con il
3: prendiamo
5: 10.
3: Messi, perché altrimenti poi faccio il discorso dell'altra volta e non viene capito.
5: No, rifallo.
3: Il discorso dell'altra volta è che oggi è normale. Mi prendi il ragazzino nella mia squadra ideale. Che
5: bravo.
3: Il ragazzino è un mostro.
5: Bravo.
3: E non mi prendo il signore di 30
5: anni. Speriamo che
3: però
5: fa la
3: Messi,
5: fine di Kane. Yamal.
3: Messi,
5: domenica.
3: Me l'hai fatto ripetere perché so che ha portato fortuna l'altra volta.
5: Speriamo che fa la stessa fine.
3: Bellingham, tra l'altro, ha fatto una partita atroce in semifinale. Non ha toccato mezzo pallone. Quindi, ma gli auguro a Yamal di non fare la
5: lo sai
3: fine,
5: perché
3: ma non succederà
5: lo sai perché
3: sì.
5: Bellingham non ha strusciato una palla perché si è trovato un centrocampista di fronte con due così si chiama Leandro Paredes.
3: E c'è l'ultima, Julian Alvarez o Oyarzabal. Prendiamo il calciatore dell'Argentina, quindi sono 6 punti per l'Argentina contro i 5 punti della Spagna. Per Diego Junior l'Argentina è la favorita a vincere il mondiale,
5: assolutamente
3: negli Stati Uniti. Complimenti per la vittoria.
5: Assolutamente
3: Sasà, ciao, buongiorno.
6: Ciao
5: Sasà.
3: Tutto bene?
5: Tutto
3: come
5: bene.
3: Stai, Sasà?
6: Tutto bene. A parte un sinistro frantumato, tutto bene.
5: Perché hai frantumato il sinistro?
6: Scusa. Sono una fascite plantare come a Vergara, però a me è un po' peggio.
5: Va bene.
6: Tanti non devo più giocare, quindi fa niente.
5: Ma manco Miranda. Quindi vai.
6: No ragazzi, allora a parte le battute, perché stamattina stanno cazziando tutto quanto per qualcosa
5: puoi cazziarci pure tu per favore.
6: Sì, infatti
5: su qualcosa,
6: dire,
5: vai.
6: Per un atto di nonnismo, io quando chiamo a Giavia Subdalini, cioè
3: ok, ragione.
6: aspettarmi su.
3: Hai ragione.
6: Vai.
3: Vai, no, siamo, no, ci stiamo schiattando dalle risate. Vai, vai, vai, vai, Sasà.
6: Volevo dire una cosa. Ho sentito che Napoli sta cercando di trattare Favasuli, giusto?
3: Sì, sì.
6: Io sarei molto felice di questa scelta. Cioè, se il Napoli si orientasse su calciatori del genere, io sarei...
3: Mi ricordo che la tua linea è sempre stata questa, il vecchio modus operandi del Napoli che ha premiato, diciamo, poi nel corso degli anni, e noi siamo sicuramente con te, anche se l'esperienza talvolta ci vuole bene, ma facciamo lavorare il direttore Manna prima sulle cessioni e poi sulle entrate.
5: No, voglio la storia del nonni.
3: Sì, è stato divertente. Allora, caro Diego, dobbiamo dare la linea a Vincenzo Perna per le ultime notizie e poi tre ore di Radio Gol con Riccardo Catapano, che saluto, abbraccio e ringrazio. Si collegherà anche con noi da Di Maro, per ancora una volta Carlo Alvino, alle 13, alle 14, alle 15, nel racconto di tutto il ritiro di Di Maro, minuto per minuto. In bocca al lupo e buon lavoro anche alla collega Susi Fiorillo. Grazie a Simone Zig Zag Zagaria in regia, Fabio Esposito alla regia, Flavio Esposito alla regia video. Saluto tutti, noi torniamo la prossima settimana naturalmente. Da Gianluca Miranda,
7: da Diego Armando Maradona Junior,
3: è veramente tutto. Rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche la prossima settimana,
5: e speriamo che dopo la regina Dio non salvi neanche il re domenica.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, grazie a intestatari compiacenti di pratiche per bonus fiscali, creavano e poi monetizzavano crediti d'imposta inesistenti che, dopo essere stati trasferiti tra gli altri anche su conti correnti cinesi, tornavano nelle loro tasche attraverso il sistema di underground banking, la cosiddetta banca occulta che sposta denaro tra diversi paesi sfuggendo a normative e canali tradizionali. Il sistema di riciclaggio studiato dal grande Casalesi, fazione Schiavone, è stato scoperto dai militari dei nuclei Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e Bologna, che al termine di indagini coordinate dalla DDA partenopea hanno notificato a 7 presunti appartenenti alla cosca un decreto di sequestro del valore di 21 milioni di euro. Ancora cronaca, 2 fucili d'assalto tipo AK-47, pistole, revolver, munizioni e quasi 6 kg di sostanze stupefacenti. E quanto teneva nascosto, un uomo raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord ed eseguita dalla polizia. L'indagato è ritenuto gravemente indiziato di detenzione illegale di armi, anche da guerra, e di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Il provvedimento nasce dagli accertamenti condotti dalla squadra mobile dopo una perquisizione effettuata il 13 gennaio scorso. Sempre cronaca, un incendio ha danneggiato nella notte un'attività commerciale di prossima apertura a Villa Ricca in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale della sezione operativa di Marano in Corso Europa. Le fiamme hanno interessato una serranda del locale, mentre un'altra sono stati rinvenuti 4 fori verosimilmente riconducibili a colpi d'arma da fuoco. Non si registrano feriti, sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare la matrice dell'episodio. Non viene esclusa l'ipotesi dolosa. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Dopo le 2 giorni di test fisici a Castel Volturno, inizia ufficialmente oggi il primo dei 2 ritiri del Napoli in vista della prossima stagione. La squadra è volata in Trentino per recarsi a Di Maro, dove oggi pomeriggio alle 18 effettuerà il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri. Verso le 13.45 la Produa in Val di Sole per il primo bagno di folla con tanti tifosi già presenti nel villaggio azzurro. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Buon pomeriggio cari amici ascoltatori, un minuto dopo le 13 torna l'informazione sportiva di Radio Gol. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Ci siamo, oggi inizia il ritiro di Di Maro, tra circa 40-45 minuti il Napoli di Max Allegri arriverà tra le montagne del Trentino e sbarcherà a Di Maro. Inizia quindi ufficialmente la stagione del Napoli, inizia il ritiro degli azzurri che vivremo come sempre con dovizia di particolare insieme a voi con Kiss Kiss Napoli. C'è tanta curiosità ovviamente nel vedere all'opera il Napoli di Massimiliano Allegri, nel vedere finalmente i calciatori, c'è tanta attesa proprio a Di Maro, già stracolma di gente ovviamente per dare il primo abbraccio ufficiale di quella che si preannuncia una lunga e ci auguriamo ricca di successi stagione partenopea. Grazie come sempre al nostro Fabio Esposito in regia e a Flavio Esposito invece alla regia video, così come ringrazio il nostro Gianluca Miranda in redazione, perché noi ve l'abbiamo detto, insomma, noi seguiremo il ritiro di Di Maro, tutti i giorni di Di Maro ovviamente, e lo faremo con un inviato speciale. Il nostro Gianluca Miranda già ve l'ha spoilerato per chi non avesse seguito però la puntata di Diego Cedi quest'oggi, molto male, dalle 12 alle 13. Beh, ve lo diciamo noi, perché noi il ritiro di Di Maro lo seguiremo con un inviato molto molto speciale, ed è un grande piacere riabbracciare, dare il bentornato a casa al nostro Carlo Alvino. Ciao Carlo, come stai?
1: Grazie Riccardo, molto bene, spero altrettanto, grazie per le belle parole. È un ritorno a casa speciale per me, che ho anticipato un'ora fa con Gianluca Miranda e con Diego Armando Maradona Junior, ma questo è lo spazio classico, perché questo è lo spazio di Radio Gol, e quindi è qui che sul serio, insomma, posso dire di essere tornato a casa, di essere tornato in famiglia. Lasciami spendere 10 secondi per dei ringraziamenti speciali. I ringraziamenti speciali vanno alla famiglia Niespolo, ad Antonio Niespolo, a Fabio Roselli, al direttore Walter De Maggio e a quella che io definisco una vera e propria famiglia. Siete voi, colleghi e amici, che da questa mattina mi state tempestando di WhatsApp, di benvenuto, di ben ritornato più che di benvenuto, e io di questo non posso che essere fiero e orgoglioso. L'ho detto prima, è una giornata per me molto emozionante per questo ritorno, perché inizia il ritiro del Napoli, ma soprattutto per il ritorno a Kiss Kiss Napoli. E l'ho detto, ho voluto ringraziare in particolare queste persone, ma ringrazio un po' tutti, perché è veramente bello poter tornare a respirare l'aria di casa. Prendo in pegno una canzone che ha fatto la storia della musica leggera italiana, è quella di Antonello Venditti: certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.
0: E noi siamo felicissimi, io sono davvero molto molto, è una giornata felice Carlo, diciamoci la verità, siamo con il sorriso, e io sto vedendo anche il nostro WhatsApp, il 342 00 00 100, è inondato di messaggi, finalmente il ritorno di Carlo, bentornato Carlo, insomma avrai modo ovviamente di abbracciarli tutti Carlo, perché poi vivremo insieme questo lungo ritiro del Napoli, perché poi è sempre bello quando c'è un ritiro, perché la squadra riabbraccia i propri tifosi, è sempre un qualcosa davvero di speciale vedere anche quella che è l'alba di una stagione, a maggior ragione quando si riparte con una guida tecnica ovviamente nuova. Ovviamente Max Allegri, c'è grande curiosità in questo momento, ma c'è veramente tanto affetto che in questo momento i tifosi del Napoli stanno riversando sulla squadra azzurra, in attesa tra circa 40 minuti dell'arrivo proprio tra le montagne di Maresi.
1: Hai detto una cosa giustissima, l'abbraccio, secondo me mi piace puntualizzare e focalizzare l'attenzione sull'abbraccio che la tifoseria azzurra presente qui a Di Maro, già numerosa oggi alle porte del weekend, sicuramente tributerà a Max Allegri e ai ragazzi che arriveranno all'hotel Rosatti, quartier generale del club. È il 15° anno consecutivo che il Napoli fa il suo ritiro precampionato in Trentino, è un record che non ha uguali in Italia, ma immagino, faccio fatica a credere che possa esserci un altro club come il Napoli anche all'estero. Ogni anno Di Maro si arricchisce di qualcosa di nuovo, quest'anno dove siamo posizionati noi di Kiss Kiss Napoli con la nostra cabina nello spazio antistante lo stadio, c'è qualcosa di bellissimo, c'è la possibilità di vivere l'emozione dei 100 anni di storia del Napoli, poi ci sono i gonfiabili da dedicare ai più giovani tifosi azzurri, c'è questo claim per 100 anni che ci accompagna, che anche così io spero possa essere anche un modo per condividere le fortune del Napoli. E poi ha detto una cosa giustissima, la curiosità del cambio allenatore. In questi 15 anni si sono avvicendati qui a Di Mauro Folgarica tanti allenatori diversi. Quando è iniziata una nuova avventura c'è sempre stata da parte dei tifosi e di noi che raccontiamo il calcio quella particolare attenzione per capire le novità, perché ognuno di loro porta delle novità. Allegri ne porterà di più rispetto agli altri, non fosse altro perché ritorna ad essere allenatore di un club che fa un ritiro classico dopo quasi 20 anni, ed è anche questo una curiosità nella curiosità. Noi lo racconteremo con dovizia di particolari, con professionalità, stando accanto al Napoli, sperando di fare come sempre facciamo una buona informazione.
0: Questo è poco ma sicuro. Giustamente tu parlavi anche dell'arrivo di Max Allegri, i nuovi allenatori. Insomma, io scorgevo un pochino quella che è la lista degli allenatori che hanno, diciamo così, bazzicato lì i campi di Di Mauro. Insomma, stiamo parlando di eccellenze nel mondo del calcio. Il presidente De Laurentiis di certo ci ha abituato bene. Noi facciamo nuovamente un grande in bocca al lupo a Massimiliano Allegri, perché poi adesso dovrà parlare anche un po' il campo, perché Allegri è stato secondo me bravissimo anche in conferenza stampa nel anche attendere quelle che saranno le risposte della rosa, che ovviamente lui dovrà valutare, si è soffermato più volte su questo aspetto. E c'è tanta curiosità, perché forse mai come quest'anno, no caro Carlo, Allegri anche dal punto di vista comunicativo ha voluto lasciare spazio a quello che saranno poi i giudizi supremi del campo, e non ci ha lasciato molto spazio di immaginazione su quelle che sono le sue idee calcistiche da apportare a questo Napoli. Quindi ancora di più cresce un po', diciamo così, il pathos di vedere all'opera questo nuovo Napoli che sta sorgendo da basi importantissima, io questo lo sottolineo sempre.
1: Ma da uomo pragmatico qual è, Allegri ha concesso poco in conferenza stampa alla fantasia e alle suggestioni. D'altra parte è un allenatore che predilige i fatti alle chiacchiere, lo ha fatto anche in conferenza stampa. Io non sono d'accordo con quelli che l'hanno definito una conferenza stampa da 0-0. Io credo che sia stata una conferenza stampa pulita, onesta, sincera. Facciamo parlare il campo e poi il campo o smentisce o avvalora le tesi di chi insomma si lascia andare in un tempo che secondo me non è quello giusto, ovvero prima ancora di vedere Allegri sul campo, in considerazioni felici o poco felici. Io mi iscrivo al partito di quelli che dicono aspettiamo, San Tommaso docet, e quindi aspettiamo, vediamo un poco quello che succederà. Il particolare curioso sarà quello di vedere purtroppo per lui Allegri con tanti calciatori, forse troppi, anzi togliere il forse, troppi, molti dei quali mi auguro per il bene di Allegri e del Napoli lascino quanto prima Di Mauro e il club, per incominciare a creare quella famosa rosa reale dei 25 che consentirà poi Allegri di fare quello che lui vuole fare, una bella stagione in Italia e una ottima stagione anche in Europa, perché non è un mistero. Presidente De Laurentiis, che tra l'altro voglio dire in questi primi giorni non è a Di Mauro, arriverà qui in Trentino il giorno 22, dicevo non è un mistero che De Laurentiis vuole una Champions diversa rispetto a quella dell'anno scorso, per tutta una serie di motivi, non solo quello di carattere economico, ma avere la possibilità di far conoscere sempre di più il Napoli lontano dai confini italici è sicuramente uno degli obiettivi di questo club.
0: Assolutamente, abbiamo toccato anche il tema del mercato prima di salutarti ovviamente Carlo, di certo Manna avrà un bel po' di lavoro da fare soprattutto in uscita per poi puntellare, come abbiamo ribadito, una squadra che ha già un'ossatura importantissima. Non si ottengono risultati del genere a caso come quelli che ha raggiunto il Napoli negli ultimi anni. Di certo la società le idee ce le ha in questo momento molto molto chiare, come sempre, nonostante qualcuno dice il contrario, perché ho letto, e a me non piace molto questa tipologia di informazione, che il Napoli è obbligato a vendere perché il Napoli ha bisogno di fare cassa. No, il Napoli è obbligato a vendere per fare spazio in quella che è una lista che poi ovviamente sarà obbligatoria da consegnare. Il Napoli è una società sana con delle casse ovviamente floride, e quindi è giusto fare anche un'informazione corretta, caro Carlo.
1: Bravo. Quanto è bello fare informazione corretta, scevra da condizionamenti, perché quell'informazione parziale, tra virgolette, faziosa, anti-Napoli o pro-Napoli, non porta da nessuna parte. Quando invece si fa un'informazione corretta, si fa un'informazione a servizio dei tifosi. Tu hai detto una cosa sacrosanta che qualcuno purtroppo, ahimè, omette. Allora, se qualcuno omette per proprie deficienze personali, perché poco informato, vabbè, abbiamo colto l'occasione per informare. Ma se qualcuno omette per fare un'informazione leggermente votata a non, certo, accompagnare i colori azzurri, questa è una cosa, insomma, che a me personalmente un pizzico di fastidio provoca, ecco, diciamo così, e quindi ti faccio i complimenti, e va sempre in questa direzione la corretta informazione, dire le cose come stanno.
0: Assolutamente sì, Carlo, noi ci ritroviamo a inizio di seconda ora, a inizio di terza ora, ovviamente con i collegamenti da Di Maro, ancora da parte mia, insomma da parte tutti, il nostro WhatsApp è intasato, bentornato a casa, Carlo.
1: Grazie Riccardo, grazie a te e ringrazio a nome mio ovviamente anche lo staff tecnico di Kiss Kiss Napoli, tutti i colleghi che sono al di là accanto al banco regia, e ringrazio a tutti coloro i quali stanno scrivendo testimoniando il loro affetto. Grazie ancora, un abbraccio e a più tardi.
0: A più tardi con il nostro Carlo Alvino in diretta da Di Maro. Più tardi troveremo anche Susi Fiorillo, vi mostreremo, perché ci segue al canale 76, anche le immagini dell'arrivo del Napoli nel ritiro. Inizia la stagione di Max Allegri alla guida del Napoli, tra mezz'ora circa dovremmo essere pronti per l'arrivo degli azzurri a Di Maro. Voliamo nuovamente al telefono dopo questo super inizio con sorpresa di Radio Gol, dando il buon pomeriggio al collega di Repubblica Antonio Corbo. Ciao Antonio, come stai?
2: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Buongiorno, buongiorno a te. È sempre emozionante quando inizia una stagione come quella del Napoli nel ritiro di Di Maro. Quest'anno c'è molta curiosità, no Antonio, nel capire anche quelle che saranno poi le scelte tattiche probabilmente di Massimiliano Allegri, perché in conferenza stampa, insomma, ha cercato, ha dato qualche indizio e ne parliamo tra poco, però dal punto di vista tattico non si è sbilanciato poi tantissimo, e proprio per questo già dal primo allenamento di quest'oggi ci sarà davvero grande curiosità nel vedere il Napoli e il nuovo allenatore all'opera.
2: Lui ha parlato di più moduli possibili, anche sì, due moduli, quindi io non escludo che possa pensare ad una linea di difesa a 4 con anche un 4-3-3 oppure un 4-2-3-1, che più o meno si somigliano. E devo dire che è stato molto attento nel raccontare il suo futuro Allegri, e si è rivolto a un doppio tipo di pubblico, ad un pubblico molto diciamo così distratto ma appassionato, il pubblico che vuole sapere tutto, che bisogna vincere, il tifoso ortodosso. Poi c'è anche il tifoso che vuole essere competente e vuol capire il gioco. E allora al tifoso che vuol vincere lui ha dato ampie garanzie che ce la metterà tutta e conta sulla squadra, perché ha fatto capire che la squadra gli piace molto come rosa e la stima molto. Per un tifoso più sofisticato, lui ha dato tra le pieghe del suo discorso una chiave di lettura. È quello che accadeva nei comunicati della politica di una volta, quando sì, in un discorso molto paludato poi c'erano delle verità che solo i cronisti politici più esperti, non io quindi, potevano cogliere. Bene, che cosa ci ha lasciato nelle pieghe del suo discorso come punto di riflessione per capire il suo gioco? Allegri ci ha detto all'improvviso: non basta segnare 50-60 gol se poi si subiscono molti gol. E certo, lui ci ha dato la chiave dell'anno scorso di lettura, perché la regola che ci è stata tramandata dai grandi saggi e dai grandi teorici del calcio è che una squadra per vincere lo scudetto deve segnare un numero abbondante di gol, però deve assolutamente subire poco meno della metà. Cioè il Napoli l'anno scorso ha sfiorato i 60 gol fatti, che erano 48, quindi
0: 58,
2: per,
0: sì,
2: 58, sì, scusami, 58. Seguendo questi dati, il Napoli avrebbe dovuto subire meno dei 36 gol che ha subito, esatto. Ne deve prendere un 28-26.
0: C'è la proiezione in questo, la proporzione in questo caso.
2: Se c'è questa proporzione va avanti il tema scudetto, quindi è importante prendere meno gol. E se tu rifletti su questo secondo passaggio del suo teorema, chiamiamolo così per renderci un po' importanti, capisci anche il corto muso. Perché il corto muso? Basta vincere anche per 1-0 o 2-1, però tenere bassa la cifra dei gol subiti e farne quanti ne servono. Quindi i 58 gol del Napoli scorso orso vanno certamente migliorati,
0: certo.
2: Magari che il Napoli ci si augura arrivi a 65-68.
0: Ma secondo te, Antonio, questo perdonami se ti interrompo, questo dato che ovviamente va migliorato anche in proiezione di quello che è stato ovviamente il campionato dell'Inter, è migliorabile rispetto a quelli che saranno degli accorgimenti tattici da parte di Massimiliano Allegri, o serve qualità ulteriore da aggiungere a questo comparto?
2: Tutta la saggezza e l'intelligenza di Allegri. Citarsi è molto antipatico e poco elegante, però io ho ripreso una frase di Caleone che dice: lui è stato con me 8 anni, loro sono diventati amici, però lui non ripropone il mio calcio, certo. Ma ha un calcio diverso, perché lui, dice Caleone di Allegri, era allenatore in campo, perché era l'unico che capiva in un batter d'occhio, in un attimo, il punto debole degli avversari, e quindi diceva alla squadra come colpire l'avversario, così come si rendeva conto che c'era un punto debole nella sua squadra e bisognava intervenire. Quindi questa sua sagacia tattica rende Allegri un allenatore molto interessante. Chi ama il calcio, chi si intende di calcio, chi perde tempo a studiarlo, a riflettere sulle trame, sui discorsi, quest'anno trova un calcio più interessante e un calcio da studiare, e lo studio è un po' la metafora della buona vita.
0: Certo, caro maestro, è sempre bellissimo parlare di calcio con te, ti auguro una buona giornata e buon lavoro, alla prossima.
2: A voi buon lavoro, e anche per voi che seguirete Di Maro, quindi complimenti e buon lavoro a tutti.
0: Grazie, grazie mille al collega di Repubblica Antonio Corbo. Torniamo subito al telefono per salutare e ringraziare il collega del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini. Ciao Fabio, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, sempre emozionante quando inizia una stagione con il ritiro. Il Napoli è atteso tra circa 25-30 minuti in quel di Maro. C'è grande curiosità inevitabile nel vedere anche quello che sarà il primo allenamento poi oggi pomeriggio di Massimiliano Allegri, dopo aver sentito quelle che sono state le sue parole in conferenza stampa. Mi sembra un Allegri molto deciso da quello che ha detto e che è trapelato in conferenza stampa, e anche abbastanza ermetico su quello che è la questione tattica. Che tipologia di Max Allegri ti aspetti, mettiamola così, Fabio, oggi all'opera in quella di Carciato?
3: Ma guarda, Massimiliano Allegri è un allenatore di 58 anni che ha vinto 14 titoli, è un allenatore che ha caratterizzato gli ultimi 15 anni del calcio italiano insieme con Conte, più vincente con Conte gli ultimi 15 anni del calcio italiano. Credo che bisogna aspettarsi semplicemente lui, quello che è stato finora, cioè un grande allenatore, senza ombra di dubbio. Poi bisognerà ovviamente capire la chimica che riuscirà a creare all'interno della squadra, e quindi che tipo di Napoli si riuscirà a vedere all'opera in campo, perché poi le chiacchiere tra poco diventeranno zero assoluto e si comincerà a parlare soltanto di calcio, direi anche finalmente.
0: Sottoscrivo Fabio sul finalmente, assolutamente sì.
3: Ho parlato di tutto troppo e niente di calcio, ma è sempre così chiaramente quando finisce un campionato. C'è grande curiosità perché fai un salto in una nuova era, in un momento storico particolare, perché come sappiamo tutti il 1 agosto il Napoli festeggerà i suoi 100 anni, e quindi c'è grande secondo me anche orgoglio da parte di Allegri di essere arrivato alla, a fare anche una svolta sua personale particolare, perché poi la sua carriera è stata legata dopo l'inizio con il Cagliari sempre al Milan e alla Juventus, quindi adesso cambia completamente il suo orizzonte e il Napoli mette in bacheca un altro pezzo importantissimo nella storia del calcio italiano, e non solo, perché negli ultimi anni con De Laurentiis sono arrivati da Benitez ad Ancelotti, a Spalletti, Conte, Sarri, insomma i tifosi del Napoli hanno visto grandi allenatori e grandi squadre, quindi c'è tanta curiosità, molto legata anche al mercato, esatto, ovviamente, perché in questo momento, come sappiamo, è bloccato, è in attesa di sospeso, diciamo congelato, in attesa di completare una serie di cessioni, quindi insomma, però la rosa mi sembra di base valida, forte, ci sono tanti giocatori importanti, alcuni che avranno sicuramente voglia di riscatto per una stagione, me ne viene uno su tutti, Anghissa per esempio, che l'anno scorso è stato sfortunatissimo, avrà sicuramente voglia di vivere una stagione da protagonista, mi viene in mente anche Neres, che tutto sommato fino a dicembre ha spaccato completamente partite e deciso anche trofei come la Supercoppa e poi si è fermato, insomma c'è un bel po' di situazioni stuzzicanti da valutare, da analizzare, da vedere.
0: No, è giustissimo anche il parallelismo che fai sul mercato, perché poi anche quando cambia un allenatore, Fabio, non dico che si riparte da un foglio bianco, però decisamente delle certezze che magari si avevano prima con Antonio Conte possono essere traslate con Massimiliano Allegri. Mi riferisco anche, come facevi giustamente tu, anche al rendimento di alcuni calciatori. È ovvio che c'è un punto interrogativo su Lucca, su Lang, che sono i nomi, diciamo così, altisonanti del mercato dell'anno scorso, ma ci sono anche calciatori che tornano come Rafa Marin, come Marianucci, tu hai parlato ovviamente giustamente di Anghissa, e quindi in questo momento credo che lo stesso Max Allegri, quando dice voglio valutarli sul campo, voglio vedere questi calciatori anche come reagiscono a quelli che sono i miei dettami tattici, non sta dicendo una bugia, lui veramente è molto incuriosito secondo me dal valutare complessivamente quella che è una rosa che lui sulla carta ovviamente conosce, il campo però poi giustamente spesso ci dice il contrario di quello che c'è sulla carta.
3: Questo sicuramente, ma io credo che lui abbia un'idea già solida su quelli che sono certi giocatori e certe situazioni tattiche. Posso capire che non abbia avuto voglia di sbilanciarsi, ma anche perché insomma un po' come dire, devi lasciare anche un attimino di suspense, certo, tattica, e poi vai a lavorare, però se tu
0: dei troppi indizi sin da subito non va bene.
3: Però se tu parti con una rosa che è stracolma di esterni, poi lui l'ha detto sotto forma di battuta, vuol dire giocheremo con gli esterni, è una cosa che sicuramente ti fa capire quantomeno un'impostazione. Cioè Napoli, Allegri è uno che ha sempre sfruttato i giocatori che aveva a disposizione, e tra l'altro è anche uno che ha lavorato, che ha manipolato fuori classe di assoluto livello, l'ultimo Modric, ma possiamo andare negli anni da Ronaldinho a Robinho a un Cassano che all'epoca faceva certo non era quello della Roma, ma comunque stiamo parlando sempre di un grande, grande talento, Ibrahimovic, cioè, ma che ne so, ce ne sono tantissimi.
0: La Juventus di Allegri delle due finali di Champions era una Juventus fortissima, ma fortissima.
3: Tevez, Cristiano Ronaldo, cioè adesso non mi vengono tutti, ma Pirlo, cioè comunque abituato a lavorare con gente di altissimo livello, ha sempre fatto anche è riuscito anche a trovare spazio per i giovani, quindi mi aspetto, che ne so, la consacrazione di Vergara quest'anno. Mi sembra essere stato il prodotto più interessante dell'ultima stagione. Anche lui, sfortunato, a un certo punto si è dovuto fermare sul più bello. Questo ragazzo è uno che in 10 giorni aveva fatto 3 gol in tutte le competizioni, concedendosi anche una giocata magistrale in Champions in mezzo ai giganti dell'area del Chelsea. E poi si è fermato, ma è uno che sostanzialmente ha dimostrato da zero, perché era invisibile, da zero, ha fatto 0-100 in
0: in un attimo, sì.
3: Una, sì, quindi eccezionale. Ma
0: peccato per quell'infortunio al piede proprio sul, sì, più bello. Però,
3: come dicevi tu, adesso si azzerano le situazioni, comincia un'altra. Io sono molto curioso di vedere la valorizzazione dei giocatori che tu hai in casa, soprattutto in questo momento dove il mercato non ti sta offrendo delle grandi alternative.
0: Assolutamente sì, caro Fabio, buon lavoro e buon ritiro anche a te.
3: Grazie a voi, un abbraccio forte.
0: Grazie, grazie mille al collega del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini. Per chi ci segue al canale 76 della Digitale Terrestre, prima avete visto anche scorrere le immagini della inaugurazione della mostra dei trofei e cimeli della Società Sportiva Calcio Napoli, di stanza proprio a Di Maro, inaugurato questa mattina con il taglio del nastro anche da Valentina De Laurentiis. Noi tra un poco ci torniamo a Di Maro perché dobbiamo parlare anche di analisi tattiche con Paolo Del Genio. Alle 14 torneremo da Carlo Alvino, andremo anche da Susi Fiorillo che ci mostrerà le immagini in diretta dell'arrivo del Napoli, quindi restate assolutamente con noi per questa puntata di Radio Gol da non perdere. Ora però un pizzico di pubblicità e poi torniamo come sempre in diretta. A tra poco.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: E rieccoci in diretta con Radio Gol. Buon pomeriggio a tutti nuovamente da parte di Riccardo Catapano. Vi ricordo che tra un poco torneremo anche in quel di Dimaro, anche con le immagini per mostrarvi proprio l'arrivo del pullman del Napoli nelle montagne del Trentino, perché inizia ufficialmente il ritiro di Dimaro sotto la guida di Max Allegri. C'è grande curiosità poi per quello che sarà il primo allenamento di oggi pomeriggio. Chissà che Max Allegri non inizi finalmente anche a svelarci qualcosa, qualche scelta dal punto di vista tattico, oltre a conoscere anche quelli che saranno i convocati proprio di Max Allegri per questo ritiro. E allora noi andiamoci in questo momento a Dimaro per salutare e ringraziare il nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo, come stai?
10: Ciao Riccardo, non c'è male, grazie.
9: Paolo, finalmente ci siamo, qualche altra oretta e finalmente vedremo la squadra in campo, perché insomma sono stati mesi di tante chiacchiere. Adesso Max Allegri inizierà a mostrarci anche qualcosa su quello che è la sua idea dal punto di vista tattico. Una cosa è certa, e l'abbiamo anche preparato insomma in grafica grazie a Flavio Esposito: dovrà fare i conti con una rosa extra large, e questo aumenta un po' quella che è la difficoltà della gestione di un ritiro.
10: Allora aspetta, vediamo di non imbrogliarci da soli con i numeri. Durante 4-4-2, fermi sì. Tutte, il titolo della trasmissione non è il sistema di gioco, vediamo di non fare confusione. Durante 4-4-2 probabilmente stasera potremmo dire Giapoli gioca 4-3-3, può darsi, non lo so.
9: E sarebbe la notizia di giornata, caro Paolo.
10: Sarebbe la notizia. Allora, la notizia poi andrebbe raccontata, se toccherà a me dirlo, perché ci sarà un allenamento tattico che ce lo dimostrerà. Io dirò, il Napoli inizia a lavorare, inizia a lavorare col 4-3-3. Non dirò mai il Napoli quest'anno giocherà, certo, 4-3-3.
9: No, è giustissimo, perché è ovvio che poi quello di oggi sarà il primo allenamento.
10: Dopo domani può fare un'altra prova, poi la prima partita una, la seconda un'altra, e poi sceglierà. E poi quando si sceglie un sistema di gioco si può anche cambiare, non te lo vieta nessuno.
9: L'abbiamo visto anche negli ultimi anni, al netto di quelle che sono state poi ovviamente
10: le
9: infortuni.
10: Si può cambiare il gioco forza, come è capitato negli ultimi anni, si può cambiare per ragioni di mercato. Vedi, arrivo primo anno, io direi che il cambio di sistema di gioco arrivò insieme all'arrivo di McTominay, invece l'anno scorso è arrivato a causa degli infortuni, quindi le motivazioni sono molteplici, come si può vedere.
9: Assolutamente sì, anche quest'anno è ovvio che ci sarà tutto un work in progress anche su quella che è la costruzione della rosa, tra le cessioni che verranno fatte, gli acquisti che arriveranno, ovviamente le assenze in questo momento, per esempio i calciatori che sono stati impegnati al mondiale, che non ci saranno almeno nella prima parte del ritiro di Di Maro. Quindi davvero tante curiosità. Paolo, hai fatto benissimo anche a ricordare quello che è l'appuntamento con 4-4-2 quest'oggi, come sempre a partire dalle 18. Paolo, ti chiedo anche una tua sensazione, visto che tu di ritiri ne hai fatti tanti anche lì in quel di Maro. È sempre bello iniziare un ritiro, iniziare una stagione con grande passione, con grande vicinanza da parte dei tifosi alla squadra. Raccontaci anche un po' le tue emozioni in questo momento all'arrivo in Trentino.
10: Ah, questa è, diciamo, è la novità da Di Maro in poi, quella lì di vivere i ritiri insieme ai tifosi, ma a tanti, tantissimi, sempre più, un numero elevato di tifosi vicino alla squadra. Poi a Castel di Sangro ovviamente è lo stesso, se non di più addirittura, per una questione anche di vicinanza della località. In passato i ritiri erano appannaggio di noi, insomma, a volte diventavamo amici con i tifosi al seguito, perché eravamo quattro giornalisti, quattro tifosi, e quindi sì, questa era la comitiva, finiva là. Adesso siamo 400 giornalisti e 40.000 tifosi, quindi si sono un po' moltiplicati all'ennesima potenza i numeri. Però è bello perché è una scelta che il Napoli, e penso nessun altro, oramai continua a fare, ed ha portato a dei risultati importanti, perché le stagioni nascono con questa sinergia che poi è sempre fondamentale con i tifosi.
9: Paolo, ti giro anche un messaggio dal punto di vista tattico, visto che ci sono comunque tanti calciatori in cerca un po' di riscatto in questo momento nel Napoli con Max Allegri. Ovvio che ci saranno poi delle considerazioni diverse rispetto a quelle che si sono fatte con gli allenatori precedenti. Mi hanno girato un messaggio prima che voglio girare anche a te, visto che tra i volti, diciamo, noti che sono tornati c'è anche quello di Lindstrom, che abbiamo visto ovviamente anche a Castel Volturno. Chiedono: ma può diventare il Salemakers di Massimiliano Allegri del Napoli? Io credo che per caratteristiche siano due calciatori diversi, però la giro a te questa domanda.
10: Ma allora, sì, no, sono diversi per caratteristiche, però penso di poter dire una caratteristica fisica simile, cioè hanno una corsa lunga. Lindstrom, diciamo, se vogliamo dare una definizione un po' superata nel calcio, però per rendere l'idea valida, è un contropiedista, è un giocatore che con l'Eintracht si mise in evidenza soprattutto per questo, grande conduzione fisica simile, cioè hanno una corsa lunga. Lindstrom, diciamo, se vogliamo dare una definizione un po' superata nel calcio, però per rendere l'idea valida, è un contropiedista, è un giocatore che con l'Eintracht si mise in evidenza soprattutto per questo, grande conduzione di palla in velocità.

0: valutare e vede se ci sono i presupposti. A volte succede, cioè poi non sarebbe un unicum nei ritiri precampionato, a volte inizio stagione cambiano in maniera clamorosa,
1: svoltano proprio le carriere nei ritiri precampionato,
0: le storie, le stagioni e le storie, le carriere dei giocatori, sì. Quindi perché non può succedere con Lindström? Questo in chiave generale. Nel particolare dobbiamo dire che si dovrebbero liberare però un po' di caselle,
1: certo,
0: perché Lindström comunque è un over, si dovrebbero liberare un po' di caselle, ecco, questa è la complicazione. Però fai che viene colpito particolarmente e già ha un'idea positiva su questo calciatore, cosa che noi non sappiamo, ecco che potrebbe esserci quella che al momento io continuo a definire una grande sorpresa. Però non ti ho risposto, no, è impossibile,
1: certo,
0: sicuramente andrà via. Ho detto sarebbe una grande sorpresa se restasse, però impossibile non lo dico.
1: Assolutamente, sarà uno di quei calciatori, ovviamente, poi attenzionati proprio nel corso di questo ritiro, poi capiremo se resterà per tutto il ritiro, se giustamente come dici tu sarà destinato poi ad andare via. Insomma, in questo momento ci avviciniamo sempre di più ad avere quelle che sono le prime risposte, visto che sono state tante parole in questi mesi, e come piace a noi torniamo a parlare un po' di calcio, ecco, di calcio giocato, di calcio allenato in questo caso, prima di vedere poi i primi riscontri in amichevole. Paolo, ti faccio l'ultimissima prima di salutarti, ricordando che poi ci ritroveremo ovviamente alle 18 con 442, ti chiedo, no, da WhatsApp, Favasuli può essere la giusta alternativa di Lorenzo per caratteristiche?
0: Ma dal tema alternativa sì, diciamo per caratteristiche sì, però il tema alternativa a Di Lorenzo è sempre da affrontare. Serve un giocatore che sia affidabile per sostituire Di Lorenzo, ma quante partite avrà? Quanti minuti avrà? Cioè possiamo prendere un giocatore già con una carriera molto avanti, che accetta questo ruolo, che se va tutto come è andato sempre, tranne l'anno scorso che ha avuto problemi, Di Lorenzo le fa quasi tutte, quindi non è facile proprio individuarlo. Allora Favasuli ha una serie di cose favorevoli. La prima è che può accettare, da debuttante in Serie A può accettare questo ruolo e ritagliarsi piano piano il suo spazio. La seconda e che può giocare sia a destra che a sinistra, eppure un po' un jolly, e quindi non è che sarebbe legato solo a qualche giornata di riposo da dare a Di Lorenzo per trovare spazio, lo potrebbe trovare anche un po' in giro per il campo, un giocatore che ha una bella gamba, può sempre essere un giocatore che lo metti nei minuti finali, quindi può trovare comunque spazio. La terza, che è la terza perché le sto elencando io in quest'ordine, ma non per un ordine di importanza, è che è under, che è fondamentale, sì, per la composizione delle liste del Napoli, quindi ci sono molte indicazioni che mi fanno sembrare probabile questa pista, fattibile, anche, devo dire la verità, una buona idea, anche se mi rendo conto che per molti potrebbe essere un po' diminutivo, no, il percorso. Dice, ma come, volevamo prendere a Calaili, volevamo prendere a Dodò, mo andiamo su Favasuli, però noi dobbiamo uscire invece da questo discorso dei nomi, dobbiamo pensare a quello che poi possono dare, il contributo, certo, che possono dare i giocatori, e quanti ne abbiamo di esempi per evitare questa vecchia regola sbagliata di farci condizionare dai nomi. Ne abbiamo tanti.
1: Assolutamente sì, caro Paolo, buon lavoro, ci ritroviamo alle 18 con 442.
0: Ciao Riccardo, grazie.
1: Grazie mille a Paolo Del Genio, che ritroverete alle 18 con 442. Ci sarà anche l'allenamento, il primo del Napoli a Di Maro, quindi potrete chiedere, sbizzarrirvi con Paolo Del Genio e farvi raccontare anche quello che sta ovviamente succedendo a Di Maro. Noi a Di Maro ci andiamo adesso, perché insomma abbiamo aperto con Carlo. Paolo, di presenza a Di Maro, noi abbiamo schierato il tridente pesante quest'anno a Di Maro e dobbiamo andare dalla nostra Susi Fiorillo. Ciao Susi, che potete anche vedere al canale 76.
2: Ciao,
1: del
2: Riccardo.
1: Digitale terrestre. Ciao Susi, come stai?
2: Ciao Riccardo, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, tutte le persone ovviamente che ci seguono sia in TV che sull'app. Sto bene, ti dico che qui a Di Maro fa molto molto caldo.
1: Abbiamo qualche problema con il collegamento con la nostra Susi Fiorillo, che tra un poco proveremo ovviamente a ripristinare per farvi raccontare proprio da Susi quello che è l'emozione anche dei tifosi che stanno attendendo l'arrivo del Pullman nel Napoli, e poi per mostrarvi proprio le immagini in diretta dell'arrivo degli azzurri e anche l'accoglienza dei tifosi per il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che scenderà dal Pullman direzione ovviamente poi Hotel Sporting Rosati, e poi si andrà al campo di Carciato questo pomeriggio per il primo vero allenamento del Napoli targato Massimiliano Allegri. State scrivendo in tanti anche sul di mercato di

0: Instrom. Per esempio Luigi scrive: lo metterei come alternativa a Di Lorenzo. Non sono propriamente d'accordo, Luigi, hanno caratteristiche effettivamente diverse, a meno che ovviamente non lo consideri su un esterno di una linea 5. Io non credo che il Napoli ripartirà con un centrocampo a 5, lo vedremo, proveremo a scoprirlo ovviamente questo pomeriggio durante il primo allenamento di Massimiliano Allegri. Tra un poco torniamo anche al telefono, ma abbiamo ripristinato il collegamento con Susi Fiorillo. Eccoci Susi.
1: Io li sento. Il problema è che
0: c'è un problema proprio. Ti sentiamo anche noi.
1: Eccoci.
0: Vai.
1: Riccardo, purtroppo c'è un problema proprio qui in...
0: No, purtroppo non siamo fortunati nel collegamento con Susi, proviamo ovviamente a ripristinarlo, poi tra un poco andremo anche al telefono. Vi ricordo che tra qualche minuto arriverà proprio il Napoli in quel di Maro, vi mostreremo le immagini e, come vi ricordavo, insomma saranno giorni importanti, lunghi da vivere insieme, il racconto di quelle che saranno le amichevoli, gli allenamenti dello stesso Napoli di Max Allegri già a partire da quest'oggi alle 18. Napoli, che quest'oggi lo trovate anche sui nostri canali social, tra l'altro a Di Maro tante novità, ha presentato anche la mostra dei trofei e non solo, di tanti cimeli che raccontano i 100 anni di storia del club del Napoli. Quest'oggi l'inaugurazione con Valentina De Laurentiis, trovate anche le immagini sui nostri canali social. C'è una nota medica di Alessandro Buongiorno che vado a leggere, attenzione perché la vado immediatamente a leggere, grazie a Lucio Pengue in redazione che immediatamente me l'ha segnalata. Allora, nota medica. Allora, è una nota medica di quelle importanti, perché in considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, generiche in questo caso, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro precampionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi ad un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro. Quindi problemi al ginocchio destro da parte per Alessandro Buongiorno, e quindi la nota ufficiale del Napoli che annuncia di fatto che Buongiorno non prenderà parte al ritiro precampionato, immagino e credo relativo a quello sia di Di Maro che di Castel di Sangro, perché se dovesse esserci un intervento chirurgico al ginocchio destro i tempi di recupero potrebbero essere abbastanza lunghi. Diciamo che non si apre propriamente nel migliore dei modi questo ritiro, con la nota del Napoli sull'infortunio di Alessandro Buongiorno. Torniamo al telefono però da un allenatore, visto che si inizia a fare sul serio, inizierà a parlare il campo. Stefano Colantuono, ciao mister, come stai?
2: Ciao a tutti, bene, grazie.
0: Buon pomeriggio. Da allenatore, qual è l'emozione di aprire ogni volta una stagione con un ritiro? Sono sempre momenti, secondo me, molto, molto speciali, molto particolari, gli abbracci con i tifosi, la valutazione di quella che è una rosa, e ogni ritiro poi fa un pochino storia a sé. Portaci da allenatore in quella che è anche una preparazione del ritiro.
2: Ma guarda, praticamente per l'allenatore non c'è stacco, perché come finisci il campionato precedente, dalla stagione precedente, c'è pochissimo tempo, perché poi devi subito ricominciare a pensare a quello che sarà la nuova stagione, quindi a riorganizzare, buttare giù i piani di lavoro chiaramente con lo staff, magari fare qualche telefonata a qualche giocatore che vuoi prendere e che ancora non ti ha dato l'ok. Insomma, praticamente è a getto continuo, ci sarà una settimana, diciamo, di stacco. E poi si riparte, ora si fa il ritiro. La parte iniziale è sempre quella un po' più, per i calciatori parlo, un po' più, diciamo, tra virgolette, pesante, perché all'inizio si lavora un po' di più, poi i calciatori hanno fatto, chi più chi meno, i canonici 20-30 giorni di vacanza, non tutti, perché poi gli è impegnato con le nazionali, comunque le vacanze le deve accorciare. E la prima settimana, diciamo, che è quella un po' più di rimessa in moto,
0: sì.
2: è quella un po' più, diciamo, un po' più pesantuccia, poi però tutto scorre veloce e niente.
0: Poi bisogna essere anche bravi a calibrare quelli che sono i carichi di lavoro, soprattutto nella prima settimana, perché è proprio quella più delicata, tra l'altro.
2: Da questo punto di vista, oggi tutti gli staff di squadre di calcio, in particolar modo di Serie A e in particolar modo delle squadre più virtuose, insomma, è difficile che si sbagli la preparazione. Tra le altre cose, è cambiato tutto, insomma, sono cambiati i metodi di lavoro, sono cambiati le tipologie di lavoro. È chiaro che però la parte iniziale solitamente si tende sempre a mettere nella prima settimana, solitamente è quella un po' più faticosa, perché si tende a mettere nelle gambe un po' di benzina, insomma, un po' di resistenza, diciamo così. Anche se poi c'è da dire che i metodi di lavoro comunque sono molto cambiati, per esempio da quando giocavo io, la preistoria era, si faceva all'inizio, la prima settimana, i primi 10 giorni diventavamo matti, perché all'epoca si facevano i 1000, ad esempio, e i 1000 si facevano 10 volte e li dovevi fare rispettando dei tempi. Oddio, anche oggi c'è qualcuno che comunque
0: parte... però poi correvate per tutta la stagione. È vero che si giocava forse di meno, però poi si correva per tutta la stagione a 1000.
2: Quello serviva per arrivare fino a maggio, diciamo, con benzina nelle gambe, ma oggi non è che i 1000, certo. Magari qualcuno li farà. Oddio, i 1000 non credo che li faccia più nessuno. Le distanze si sono un po' accorciate. Oggi si fa un lavoro che si chiama intermittente, che praticamente è la stessa cosa, riesce comunque a darti, a mettere dentro un po' di benzina, però lo fai magari con una metodologia di lavoro che il calciatore a livello mentale affronta meglio, diciamo. Fermo restando che poi le squadre, comunque quelle che dovranno partecipare poi alle competizioni europee o che hanno i giocatori nazionali, il lavoro lo devono proprio ricalibrare, certo, in tutto, perché è molto diverso.
0: Assolutamente sì. Mister, prima di salutarti, l'ultimissima, che poi dobbiamo andare in pubblicità, le tue aspettative sul Napoli di Massimiliano Allegri?
2: Ma le mie aspettative sono di un... cosa farà di preciso non te lo so dire, perché non c'ho la sfera.
0: Vabbè, quella nessuno di noi al massimo ce lo possiamo augurare che faccia molto molto bene.
2: Conoscendo Massimiliano, insomma, conoscendo la sua storia, il Napoli è una squadra forte, l'ha dimostrato nelle ultime stagioni. Io non posso che pensare che farà sicuramente un campionato. Ora a Napoli è una città molto scaramantica, tutti quanti sicuramente a fare i scongiuri.
0: Ma lo sai che negli ultimi anni un po' di meno, cioè resta scaramanzia sempre, negli ultimi anni però...
2: È normale che sarà un campionato di vertice, che per vertice cosa intendiamo non te lo so dire, ma sicuramente sarà un campionato importante.
0: Mister, è sempre un grande piacere, buona giornata e alla prossima.
2: Buona giornata a voi, buon lavoro.
0: Grazie mille a mister Stefano Colantuono. Noi tra un poco torneremo anche in quel di Di Mario, in attesa dell'arrivo degli azzurri. Giusto un pizzico di pubblicità, arriva Gianluca Miranda qui in diretta per parlare anche di calciomercato, ovviamente collegamenti con Di Mario non appena arriveranno gli azzurri, ve lo mostreremo anche in video al canale 76 del Digitale Terrestre. 1 minuto e mezzo e arriva Gianluca Miranda.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio.
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Hugo Boss e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento.

0: Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci, il collegamento attivo sempre con Di Maro, con Susi Fiorillo. Di nuovo buon pomeriggio da Gianluca Miranda. Vedo Susi Fiorillo, tra pochissimo torneremo da lei. Prima vado al telefono, con noi c'è Daniele Longo. Ciao Dani, come stai?
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, sto bene, molto bene. Voi?
3: Buon pomeriggio a te, stiamo molto bene, grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito. Caro Daniele, da dove vogliamo partire? Il Napoli dovrà fare prima operazione in uscita che in entrata, l'abbiamo ripetuto più volte, una delle prime in entrata però potrebbe essere Ceballos.
4: È sicuramente una opzione che Napoli sta esplorando internamente, perché dopo aver trattato a lungo col giocatore, aver raggiunto l'accordo col giocatore, adesso ormai siamo vicini anche a una definizione con il Boca Juniors. Ma io sono un ragazzo di grandi qualità, che probabilmente non ha fatto ancora il grande salto, ha ritardato un po' il grande salto e l'opportunità a Napoli, appena gliel'ha comunicato il suo agente, avesse stand by tutte le altre offerte. In gennaio era molto vicino al CSK Mosca, perché c'è questo, diciamo, questa vicinanza tra il calcio argentino e quello russo. Diversi giocatori vanno a giocare in Russia, argentini vanno a giocare in Russia. Lui appena ha sentito da gennaio, perché questo interessamento parte da lontano, ha messo in stand by tutte le offerte, anche offerte molto più importanti dal punto di vista economico. Ormai siamo solamente alla definizione degli ultimi dettagli. Sappiamo che Giovanni Manna ha raggiunto da tempo un accordo col giocatore per un contratto quinquennale da circa 1,3 milioni più bonus a stagione. L'operazione dovrebbe chiudere intorno ai 9-10 milioni bonus compresi per il Boca Juniors, che comunque già si è messo con l'ordine delle idee che non farà parte della squadra se Ceballos nel prossimo torneo di clausura.
3: Grande prova d'amore nei confronti del Napoli per Ceballos, perché l'offerta che gli aveva recapitato il CSKA Mosca di 5 milioni all'anno per 4 anni sicuramente era un'offerta più conveniente. È bello vedere queste cose ogni tanto, in un mondo dove si parla e si sente parlare solo di soldi, vedere un calciatore che sceglie la passione, perché evidentemente per gli argentini Napoli è qualcosa di speciale, Daniele.
4: È sicuramente qualcosa di speciale. Io credo che gli argentini tifino Argentina, ma tifino sempre Napoli per quello che ha rappresentato nella loro storia, per come è stato trattato il loro re, il re poi del calcio mondiale, ma comunque con un sentimento diverso, ancora più profondo, ancora più identitario, tragico, che lega Buenos Aires a Napoli per Maradona. Gli argentini comunque per Ceballos, che comunque è cresciuto nel Boca, quindi c'è anche questo legame che viene spontaneo, qualcosa in più. Poi ripeto, è un ragazzo che ha segnato nel superclassico contro il River nella scorsa stagione, ha ottime qualità, è più un contropiedista, quindi secondo me per questo motivo con Allegri potrebbe fare molto bene, perché Allegri ha nel suo modo di vedere il calcio sempre valorizzato soprattutto i giocatori intensi che sanno ribaltare l'azione da difensiva in offensiva in pochi secondi con velocità. Buona tecnica di base, non è una grande struttura fisica, quindi è un ragazzo che per caratteristiche insomma si assomiglia un po' ad Alisson, però è meno, secondo me, meno tecnico ma più rapido.
3: Poi bisognerà capire anche quello che farà il Napoli in uscita, con ovviamente Neres al centro dell'attenzione, lo stesso Nualang. Adesso è arrivato il bollettino medico del Napoli per un primo infortunio di Buongiorno. Parte malissimo la stagione di Alessandro Buongiorno. Rileggiamo tra pochissimo quello che è il bollettino medico riguardante il difensore del Napoli, che non è stato fortunatissimo nell'ultima stagione. Parte, diciamo, malissimo in questa stagione qui, e diciamo che il Napoli scrive: in considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro precampionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro. Mettici questo infortunio, mettici l'addio di Juan Jesus, il Napoli dovrà mettersi alla ricerca di un difensore, Daniele.
4: Assolutamente sì, dovrà andare alla ricerca di un difensore centrale di livello, considerando che poi Allegri Allegri è stato chiesto anche di rivalutare e rivitalizzare un po' Beauchemin, che ha avuto delle difficoltà evidenti la sua prima stagione sotto l'ombra del Vesuvio. Il Napoli che comunque ha presentato un'offerta importante per Famasuli, io credo che comunque sarà il primo innesto poi a migliorare o comunque a rimpinguare anche la batteria dei difensori esterni. Lui è considerato il perfetto vice di Lorenzo. Un po' accantonata invece la pista che portava a Bellanova, credo che comunque il Napoli voglia fare un investimento su un giovane che comunque l'anno scorso è stato tra i migliori protagonisti dell'intera Serie B, comunque è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Vi dico anche che comunque si è parlato prima in maniera molto insistente della possibilità che la Fiorentina, che è grande protagonista in questo inizio di mercato, che possa andare su Novalang. In realtà da Firenze mi viene smentita questa possibilità, anche perché Novalang ha un ingaggio fuori dalla portata in questo momento della Fiorentina. Novalang, che secondo quello che mi viene detto, ha delle possibilità soprattutto in Olanda, di magari tornare in Olanda, ma è soprattutto il suo agente sta cercando di esplorare possibilità in Premier League, magari anche in squadre tra quelle neopromosse, con l'Ipswich per esempio, che è una squadra che potrebbe cercare un profilo alla nuova Langhe.
3: Grazie a Daniele Longo per essere stato con noi. Ciao Dani, buon lavoro, buon pomeriggio. Un abbraccio a Daniele Longo, grazie per essere stato con noi. Andiamo a Di Maro, voliamo da Susi Fiorillo. Ciao Susi, buon lavoro, buon pomeriggio, ciao.
5: Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, ce l'abbiamo fatta finalmente, sono qui all'esterno dell'hotel Rosatti, giornata caldissima, ti dico, qui a Di Maro tantissimi tifosi alle mie spalle in attesa del Pullman che dovrebbe tra l'altro arrivare a momenti, perché sappiamo che la squadra è partita da Verona intorno alle 12.35, quindi considerando i tempi diciamo che ci siamo quasi, e c'è tanta curiosità di vedere quella che è proprio l'accoglienza da parte dei tifosi nei confronti della squadra e nei confronti di Massimiliano Allegri, che oggi alle 17.30 scenderà in campo con i giocatori per il primo allenamento, e tanta curiosità anche di vedere proprio chi scenderà dal Pullman.
3: E poi ovviamente dovremo sicuramente vedere chi scenderà dal Pullman. Susi, è proprio così, vedo tanti tifosi, c'è un'atmosfera bellissima, un bel sole nel cielo. Vero. Di Di Maro, tanto entusiasmo da parte dei tifosi anche.
5: È vero, tanto entusiasmo, come ti dicevo poco fa, c'è appunto tanta curiosità proprio di conoscere il mister, l'approccio del mister nei confronti della piazza, l'approccio del mister nei confronti della squadra. Oggi pomeriggio il primo allenamento, tanti tifosi che hanno già prenotato, perché quest'anno la novità è proprio questa, che per assistere alle sedute di allenamento, sia quella della mattina che quella pomeridiana, bisogna prenotarsi, e quindi già tanti hanno effettuato le prenotazioni, già tante giornate sold out. E quindi oggi pomeriggio poi nel post allenamento, sia con Paolo Del Genio che poi con me alle 19, avremo modo di raccontarvi quello che sarà successo in campo, quindi il primo allenamento, e proprio vedremo le prime indicazioni da parte di Massimiliano Allegri.
3: Allora cara Susi, io ti ringrazio, naturalmente potrai interromperci quando vorrai, ritorneremo con te a collegarci per l'arrivo della squadra del Napoli, per l'arrivo di Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi. Ti auguro buon lavoro, a tra pochissimo.
5: Grazie, buon lavoro anche a te, un saluto a tutti, ciao Gianluca.
3: Grazie a te cara Susi, e buon lavoro alla collega Susi Fiorillo da Di Maro. Naturalmente torneremo a collegarci con lei tra pochissimo. Adesso abbiamo un disco, poi torna in studio Riccardo Catapano per la seconda ora di Radio Gol, e torneremo anche a Di Maro. Il disco, sentiamo Good Times di Gali.

0: E rieccoci in diretta, inizia la seconda ora dell'informazione sportiva di Radio Gol. Un saluto a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Tra un poco torneremo anche in quel di Di Maro, perché il Napoli si avvicina sempre di più, l'arrivo del pullman del Napoli che vi mostreremo ovviamente in diretta. Per chi si fosse collegato solamente adesso, c'è purtroppo anche da registrare di fatto il primo infortunio stagionale, ancora prima che inizi ufficialmente la stagione. Problema al ginocchio destro per Buongiorno, che potrebbe anche operarsi, salta tutto il ritiro di Di Maro, quindi non inizia nel migliore dei modi la stagione di Alessandro Buongiorno. Mettiamo un attimo in stand by la situazione relativa al Napoli, ma ripeto, restiamo pendenti dal collegamento da Di Maro. Non appena arriverà il Napoli vi mostreremo le immagini al canale 76 del digitale terrestre in diretta. Dobbiamo parlare anche di nazionale, perché sono delle ore molto calde per scegliere quello che è il futuro CT, il commissario tecnico che possa far ripartire finalmente il ciclo, ci auguriamo vincente degli azzurri. Per parlare di questo e tant'altro torniamo al telefono per salutare e ringraziare il collega Marco Civoli. Ciao Marco, come stai?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, tutto bene, grazie.
0: Buongiorno, buongiorno Marco. Ovviamente stavo anticipando quella che è la tematica che tratteremo insieme, ovviamente la nazionale, perché insomma nelle ultime ore un bel po' di polemiche, cosa che in Italia insomma facciamo raramente, polemica, ce ne sono state anche sulla possibile scelta di Andrea Pirlo come nuovo CT. Ovviamente abbiamo visto la decisione di affidare il nuovo corso a Maldini e anche Leonardo, si è vociferato di una voce, di una possibile nomina di Pirlo come CT, resistono anche le candidature e di Antonio Conte e di Mancini. Di certo il nome di Pirlo in questo momento non è che stia scaldando più di tanto i cuori degli italiani.
1: Sì, l'ho registrato anch'io, questo è vero, però è altrettanto vero che Malagò ha scelto Paolo Maldini e Leonardo per avere una task force molto efficace anche sulla scelta del nuovo commissario tecnico. Credo che possa resistere, da quello che immagino, la candidatura di Antonio Conte. Naturalmente sappiamo come Roberto Mancini sia comunque un profilo e un uomo, soprattutto un grande amico del presidente federale, ma comunque un uomo che ha dato grande risalto alla nostra nazionale. Io non dimentico i 37 risultati utili consecutivi che la Spagna si sta accingendo a battere, però in effetti pensavo, ma forse è giusto così, che a quest'ora noi avessimo già il commissario tecnico. È vero che l'insediamento di Paolo Maldini e Leonardo è abbastanza fresco, ma probabilmente invece, almeno questa è una mia sensazione,
0: certo,
1: ma probabilmente è giusto che comunque si raccolgano tutte le informazioni, le situazioni, anche perché qui, ribadisco per l'ennesima volta, è un progetto a lungo termine con tutti i puntini che vanno messi al posto giusto, quindi non c'è fretta ma nemmeno troppa calma. Io credo che la settimana prossima noi avremo il nuovo commissario tecnico, per forza.
0: Io sono d'accordo con te con questa analisi, soprattutto sulla tipologia di progetto che bisogna instradare, perché è ovvio che il nome di Antonio Conte, per farne uno, è un nome di altissimo livello, un tecnico blasonato, già abituato anche alla nazionale, abituato soprattutto a ricostruire nei club ma anche in nazionale quando si arriva da disastri sportivi. Il problema, l'unico dubbio che mi pongo io, è se Antonio Conte sia il tecnico da progetto, perché insomma storicamente nell'arco della sua carriera Antonio Conte è sempre stato un allenatore da biennio, da triennio al massimo, è successo una sola volta alla Juventus. Far ripartire un progetto che possa durare 2 anni per poi cambiare nuovamente non credo che possa essere l'espediente migliore per cercare di far ripartire questa nazionale. È l'unico dubbio che mi porto dietro su Antonio Conte.
1: Però è anche vero che lui addirittura quando era ancora legato al Napoli disse chiaramente che si sarebbe comunque aspettato di essere contattato dalla federazione per coprire questo ruolo che era tra virgolette già vacante un paio di mesi fa, se non 3 mesi fa. Io credo che Antonio possa anche pensare, no, qualora tutto andasse a buon fine per lui, di legarsi alla nostra federazione con un contratto di 4 anni. Non si può anche cambiare idea nella vita, certo. Non credo che i soldi siano un problema per lui come per tanti altri, perché poi alla fine mettiamo sul piatto sempre la pecunia, e probabilmente in questo momento ci sono altre motivazioni. Quello che non mi è piaciuto, ma te lo dico, l'ho già detto in maniera molto chiara, è che la Lega, cioè le società di Serie A, si siano dette disposte a contribuire all'ingaggio. Non lo trovo bello, non lo trovo corretto. Una federazione ha comunque il diritto, in piena autonomia, di scegliere, e soprattutto in piena autonomia di destinare l'ingaggio al nuovo CT. Lo stesso Conte, certo. Ricorderete, quando il povero presidente Tavecchio lo scelse, fu diciamo fondamentale il contributo di uno sponsor, ma qui siamo su situazioni differenti. Diciamo che mi auguro che appunto nel giro di qualche giorno venga scelto il nostro CT, anche perché dovrà comunque lavorare non rispondendo unicamente al presidente federale. Ribadisco, c'è un direttore tecnico del Club Italia, e da lì, cioè la piramide è questa, no? Quindi le prime collaborazioni vere, effettive sul campo e non solo, saranno con Paolo Maldini e con Leonardo.
0: Assolutamente sì, Marco. Poi c'era anche un messaggio, anzi io ne approfitto, visto che Enzo da Pianura dice perché Pirlo a questo punto restasse Baldini, ne approfitto anche per fare le più sentite condoglianze a Silvio Baldini, che è stato CT ovviamente ad interim della nazionale italiana per la scomparsa della figlia Valentina di 30 anni. Davvero una notizia straziante da parte di tutta la famiglia di Kiss Kiss Napoli, le più sentite condoglianze a Silvio Baldini e anche, insomma, ricordiamo la memoria di Osvaldo Bagnoli, tecnico che tra l'altro ha scritto pagine memorabili, il famoso scudetto con il Verona, anche lui venuto a mancare in queste ore. Una doppia triste notizia, e ovviamente noi ci uniamo al dolore degli amici e dei familiari e di Baldini, e ovviamente della famiglia di Bagnoli. Doveroso ovviamente questo ricordo, Marco. È ovvio che poi l'informazione, insomma, va avanti. Abbiamo parlato ovviamente di nazionale. Una domanda sul Napoli, ovviamente te la devo fare, caro Marco, perché oggi inizia ufficialmente il ritiro a Di Maro del Napoli di Massimiliano Allegri. Un Allegri che si è presentato in conferenza stampa ad inizio settimana, non si è voluto sbilanciare su quelli che sono i moduli, però abbiamo visto un Massimiliano Allegri, secondo me, molto molto carico, anche per ribaltare quelle che, insomma, sono delle voci che vorrebbero Allegri in parabola discendente. In questo momento credo che lui voglia sfruttare al massimo questa opportunità in una piazza calda come quella di Napoli, e ti chiedo anche un tuo giudizio, un tuo parere su questo binomio che, insomma, oggi vede ufficialmente il via.
1: No, ma io che sono, mi definisco un allegriano di ferro, sono molto contento che lui abbia trovato la possibilità di iniziare una nuova avventura a Napoli. È un uomo con le idee chiare, con dei principi, è uno che sa di calcio e soprattutto non ha mai venduto fumo nella sua carriera, cioè è sempre stato molto molto chiaro, niente proclami, uno che sa lavorare con estrema efficacia anche sui profili di calciatori giovani e soprattutto anche di campioni. Per certo è che, ma questo credo che anche voi lo mettete in evidenza, che il Napoli è anche in questo momento un club che deve comunque sfoltire la sua rosa, insomma questo è un dato di fatto. Ma mi sembra che dal mio punto di vista la conferma per esempio di Anguissa, che ritengo un giocatore fondamentale, sì, se sta bene, e poi Lobotka, insomma l'ossatura c'è, i rincalzi tra virgolette sono comunque di primissima fascia, qualche movimento il Napoli chiaramente lo farà, ma c'è una base sulla quale andare avanti, quindi questo sia
0: bisogna puntellarla esatto. questa rosa, anche io sono d'accordo con te, caro Marco, sempre un piacere, ti ringrazio per aver accettato il nostro invito.
1: Un buon pomeriggio.
0: Grazie mille a Marco Civoli. Abbiamo parlato ovviamente di nazionale, anche di Napoli, tra un poco torneremo in quel di Di Maro anche con le immagini al canale 76 del Digitale Terrestre, collegandoci ovviamente nuovamente con il nostro Carlo Alvino, ma anche con Susi Fiorillo, che vi mostrerà appunto l'arrivo in diretta del Napoli a Di Maro. Però intanto noi torniamo al telefono, perché insomma Di Maro oggi inizia ufficialmente il ritiro del Napoli. È sempre particolare anche per gli allenatori, secondo me, preparare quello che di fatto è un ritiro che pone le basi poi per lo sviluppo di una stagione. Per farlo parliamo con chi conosce anche molto bene quei campi, quei luoghi. Andiamo da mister Nicolò Frustalupi. Ciao mister, come stai?
2: Ciao, tutto a posto, buon pomeriggio.
0: Ci racconti un po' anche l'emozione di iniziarlo un ritiro da allenatore?
2: Ma sai, il ritiro è una parte sicuramente molto importante della stagione, c'è l'entusiasmo dell'inizio, quindi è sicuramente una bella fase, perché poi non ci sono impegni ufficiali, diciamo che la tensione è lontana, quindi per un allenatore magari è forse anche il periodo più bello, dove puoi allenare sul campo, passare i tuoi concetti, iniziare a creare il gruppo, quindi è sicuramente una bella esperienza, soprattutto insomma lì nei luoghi di Di Maro, dove si prepara il Napoli da tantissimi anni ormai, che sono posti veramente belli.
0: Ma da allenatore, quando si inizia una stagione, si hanno un po' le sensazioni, un po' di pancia, un po' vedendo come si muove la squadra, un po' il gruppo che si crea, di come poi effettivamente andrà la stagione, o quantomeno un indizio? Si iniziano ad annusare un pochino che tipologia di stagione poi secondo te la squadra andrà a compiere?
2: Ma immaginare tutta la stagione,
0: no, ovviamente non tutta, perché poi abbiamo visto l'anno scorso, partito tutto benissimo, poi una serie di infortuni interminabili, lì di certo non lo puoi preventivare, questo è poco ma sicuro. No, però quantomeno sulla formazione del gruppo, secondo me qualcosa si inizia poi già a intravedere sin dai primi giorni.
2: No, sicuramente è un momento importante per la costruzione del gruppo, soprattutto se riesce a farlo come lo fa il Napoli, diciamo alla vecchia maniera, perché tante squadre di vertice adesso iniziano, fanno le tournée, fanno partite già importanti in luoghi magari estemporanei per una preparazione adeguata. Io penso che il Napoli finché può fa bene a fare, finché riesce a non fare queste tournée, è una cosa positiva per la squadra, quindi è un momento importante.
0: Vero, verissimo, è anche un momento poi di secondo me molto, molto bello l'abbraccio con i tifosi, ovviamente i primi allenamenti, il sostegno per l'inizio di una stagione. Vengo anche a quella che è l'attualità, no mister, con te, perché il Napoli ovviamente riparte da Massimiliano Allegri, tu ovviamente lo conosci, l'avete anche affrontato più volte. Ti chiedo, Massimiliano Allegri che tipologia di allenatore è da affrontare tatticamente? È ovvio che poi nel corso degli anni, delle stagioni, si muta anche quello che è il pensiero, ma da avversario Massimiliano Allegri che tipo di allenatore è?
2: Ma sai, ha cambiato anche diversi sistemi di gioco, quindi diciamo che è un allenatore che cerca di sfruttare al meglio le caratteristiche degli uomini che ha a disposizione, come penso che sia giusto fare, e quindi non ha un dogma tattico come può essere stato diciamo uno Zeman, un Sarri,
0: è un po' più integralisti questi qua, mettiamola così.
2: Esatto, non è integralistico, e quindi sicuramente camaleontico, è un allenatore molto esperto che sa leggere la partita, e quindi è sicuramente un grandissimo allenatore, tutte le vittorie che ha fatto lo dimostrano. Insomma, penso che per una grande squadra come è adesso il Napoli sia un ottimo allenatore.
0: Questo ovviamente è l'augurio che tutta la piazza partenopea si fa per quella che è una stagione importante come quella del centenario, visto che tu hai fatto parte di una di una storia bellissima come quella del Napoli, in anni che secondo me hanno dato poi il via, hanno fatto da apripista per quelli che sono stati poi i successi importanti, ovviamente mi riferisco agli scudetti, tutti i successi insomma qui a Napoli anche con il mister Mazzarri li hai portati. Ti chiedo il tuo ricordo preferito della tua avventura qui a Napoli, mister, prima di salutarti.
2: Beh, spesso me lo chiedete e io rispondo sempre con la vittoria in Coppa Italia, perché insomma è stato il primo trofeo dell'era De Laurentiis, è stato il primo trofeo dopo l'era Maradona, quindi una vittoria in finale contro la Juventus, insomma una partita non diciamo dominata ma insomma meritata. Una vittoria meritata contro la Juventus che era di Conte, che quell'anno tra l'altro in campionato era imbattuta, quindi una vittoria di prestigio con tantissimi tifosi del Napoli allo Stadio Olimpico, è stata veramente una serata indimenticabile. E anche il rientro a Napoli con noi siamo rientrati, mi ricordo, nella notte col treno e c'era la stazione tutta bloccata, insomma siamo stati omaggiati i calciatori, il mister soprattutto chiaramente, quindi quella è il ricordo sicuramente più bello. Ce ne sono stati tantissimi in Champions, in campionato.
0: Quella è stata un po' una liberazione, mettiamola così, no mister, per una piazza che sognava di tornare a trionfare, di tornare a vincere, di alzare un trofeo. Quello è stato veramente il là, nel senso c'è stata proprio la cosiddetta esplosione di una piazza che agognava quei momenti lì, quindi è stato un qualcosa di pazzesco.
2: Noi in Napoli in quel periodo era sicuramente diverso da quello di ora, che dopo tantissimi anni che continua a giocare le coppe, a stare in Champions League, e quindi ora è una squadra esperta, una squadra che punta al vertice. Noi venivamo insomma da stagioni precedenti, che Napoli era appena salito dalla Serie B, quindi dalla C addirittura, insomma, quindi c'è stato un'escalation. Al terzo anno nostro è arrivata la Coppa Italia dopo la qualificazione in Champions, quindi poi il quarto anno siamo arrivati secondi, però è stato un bellissimo obiettivo anche quello, però insomma quando alzi un trofeo è sempre più emozionante, insomma.
0: Certo, ma ti aspetti un altro testa a testa tra Napoli ed Inter? Diciamo che c'è stato due anni fa, l'anno scorso c'è stato più un monologo dell'Inter in campionato, ma credi che a bocce ferme, al netto di quello che sarà poi il mercato ovviamente in evoluzione, ad oggi siano ancora queste due squadre quelle con le rose quantomeno più complete per provare insomma a duellare per lo scudetto?
2: Ma sicuramente sì, penso che l'Inter parta favorita perché insomma
0: sono campioni in carica, è giusto che sia così.
2: Campioni in carica, hanno confermato lo stesso allenatore, quindi insomma lo staff è lo stesso, i giocatori qualcosa cambierà, hanno cambiato, però insomma diciamo che partono da una base importante. Il Napoli, anche se i calciatori saranno la maggior parte quelli che erano l'anno scorso, però cambia la guida tecnica, quindi anche se devo dire l'anno scorso avevo fatto lo stesso discorso per il Napoli e invece è stata l'Inter a vincere, quindi magari
0: no, ma poi come dicevamo all'inizio, poi è ovvio che le stagioni magari partono in un determinato modo, poi esistono purtroppo le sfortune anche nell'arco delle stagioni, vedi tanti infortuni del Napoli l'anno scorso, eccetera. Poi è ovvio che possono mutare da un momento all'altro, poi è sempre un po' particolare, no mister, preparare la stagione dopo un grande avvenimento ovviamente internazionale come per esempio quello dei mondiali quest'anno. Voi che difficoltà trovavate anche nel riaccogliere poi tardi quelli che erano i calciatori, diciamo così, di maggior spicco, di maggior rilievo che tornavano da queste manifestazioni?
2: Sicuramente questa è un'incognita importante, perché qualcuno come ora Lautaro arrivano praticamente, mi sembra che l'Inter sia già in ritiro e lui ancora deve finire la stagione, mi è venuto in mente lui visto che domenica c'è la finale, ma vale un po' per tutti, perché insomma i calciatori arriveranno alla spicciolata come si dice, e quindi non l'avrai a disposizione dall'inizio e sicuramente è uno svantaggio, però insomma comunque meglio avere calciatori che partecipano al mondiale, vuol dire che la rosa è importante. mettiamola così.
0: Assolutamente sì, nel senso più ce ne sono più vuol dire in qualche modo che la rosa è di quelle costruite davvero esatto. molto bene. Mister, non mi resta che ovviamente ringraziarti e salutarti per questa chiacchierata e alla prossima.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie mille. Grazie mille a mister Niccolò Frustalupi. Napoli che ancora non è arrivato in quel di Maro, ci collegheremo ovviamente tra un poco, perché vedo già approntare quelli che saranno i prossimi collegamenti proprio per l'arrivo del Napoli in quel di Maro. Vi ricordo anche quest'oggi alle 18 c'è il primo allenamento, c'è anche l'appuntamento con 4-4-2 che seguiremo con il nostro Paolo Del Genio, quindi tutte le curiosità che arriveranno da Di Maro ce le racconterà il nostro Paolo Del Genio. Noi però torniamo al telefono per parlare anche di portieri e lo facciamo con Graziano Battistini. Ciao Graziano, come stai?
3: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno,
0: tutto bene? Stiamo seguendo l'arrivo del Napoli in quel di Maro, Napoli allenato da Massimiliano Allegri. Te lo chiedo subito, che aspettative hai tu su questo binomio Napoli e Massimiliano Allegri?
3: Ma secondo me per il dopo Conte era l'unica persona che possa reggere quello che è stato fatto di buono in 2 anni, quindi di conseguenza scelta migliore non poteva fare il Napoli.
0: Questo ovviamente è l'augurio che tutti i tifosi insomma del Napoli si fanno in questo momento, perché poi quando cambia l'allenatore di certo ci sono un po' di incognite, ci sono delle cose da mettere a posto, una squadra ovviamente che dovrà affrontare un calciomercato tanto in uscita quanto in entrata. Detto questo, Graziano, ti voglio chiedere anche, uno tra i tuoi assistiti ovviamente è Elia Caprile, che qui a Napoli abbiamo visto secondo me anche troppo poco. Il Napoli in questo momento ha un po' un ballottaggio in porta, perché da una parte c'è Alex Meret che entra nell'ultimo anno di contratto e dall'altra c'è Vanja Milinkovic-Savic invece che è stato pagato insomma oltre 20 milioni dal Torino. Le ultime ci portano invece verso la conferma di Meret e la possibile cessione di Vanja Milinkovic-Savic. Mi dai, da esperto anche del ruolo, un giudizio su questi due portieri?
3: Ma insomma, sono due portieri che sono conosciutissimi un po' sul palcoscenico del calcio italiano, quindi voglio dire, sicuramente non spetta a me dare dei giudizi personali, perché comunque non mi sembra neanche giusto, perché potrei magari essere tra virgolette, insomma, fare un torto a uno piuttosto che un altro. Sono due buoni portieri sicuramente, e il mister saprà, sto parlando in politichese, il mister saprà fare la scelta sicuramente giusta in base a quello che vedrà sul ritiro, immagino.
0: Assolutamente sì, e poi io diciamo che propendo sempre per la scuola di portieri italiani, ma questo è un mio giudizio, Graziano, quindi insomma. Poi Meretta comunque ha dimostrato, secondo me, al netto delle critiche, forse, anzi tolgo il forse, troppo eccessive nel corso di questi anni, il portiere di 2 scudetti ha dimostrato di avere le spalle molto molto larghe, ne ha molto molto larghe anche Elia. Ti chiedo a questo punto anche un po' quello che sarà il futuro di un ragazzo che secondo me qualcuno qui a Napoli sta iniziando un po' a rimpiangere.
3: Ma è lì al portiere del Cagliari, bisogna vedere anche eventualmente che tipo di mercato va a svilupparsi da qui alla fine, perché comunque è un mercato molto lento, a livello di portieri c'è pochissimo movimento, quindi di conseguenza insomma in questo momento è lì molto concentrato in quello che sta facendo e per il suo club. Poi dopo di che dovesse arrivare qualcosa di veramente interessante, bene, però comunque è ben consapevole di essere e di far parte di un club importante come il Cagliari.
0: Ecco Graziano, tornando poi ovviamente a quello che è il discorso relativo ai portieri del Napoli, l'ultima domanda che ti faccio prima di salutarti: tu prima abbiamo parlato anche della gestione che farà Allegri, tu sei per un titolare, un'alternativa o per due portieri di pari livello? Perché questa è un'altra tematica che spesso un po' spiazza anche gli allenatori, per quella che è una gestione che è diversa. Un portiere soffre di fatto la concorrenza di un altro portiere, o è meglio avere delle gerarchie è ben delineato?
3: Io preferirei, opterei per le gerarchie ben delineate, poi ognuno ha il suo modo di pensare ovviamente, quindi non credo che ci sia un qualcosa di giusto o di sbagliato. Io sinceramente farei delle scelte e di conseguenza le proverei a portarle avanti. Poi certo. Dopo è ovvio che il campo deve parlare, deve essere sempre al di sopra di tutto, e quindi di conseguenza un allenatore deve essere anche bravo, secondo me, e onesto intellettualmente nel magari capire se il campo magari dice che la scelta iniziale può essere sbagliata o meno. Insomma.
0: Vedremo anche quelle che saranno le scelte di Massimiliano Allegri. Caro Graziano, ti auguro buon lavoro e ti ringrazio per aver accettato il nostro invito.
3: Grazie
0: mille a Graziano Battistini, agente tra gli altri di Elia Caprile. Per noi invece è giunto il momento di fermarci, giusto un pizzico di pubblicità, un disco, ma poi torniamo perché dobbiamo riandare a Di Maro per tutte le immagini in diretta. Ci ricollegheremo ovviamente con Carlo Alvino, quindi restate con noi, a tra poco.

0: oltre il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: E rieccoci in diretta giro di boa di Radio Gol. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Tra un poco torneremo a parlare anche di calciomercato per quanto riguarda questo Napoli che si prepara oggi a vivere l'inizio della stagione con il ritiro di Maro, che ovviamente vi racconteremo insieme ai nostri inviati Carlo Alvino, Susi Fiorillo e il nostro Paolo Del Genio, che ritroverete oggi alle 18 e anche durante il primo allenamento ufficiale del Napoli di Massimiliano Allegri. Ma parliamo anche di calciomercato e lo facciamo con un grandissimo amico di Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore Pietro Lomonaco. Caro direttore, come stai?
1: Ragazzi, buonasera a tutti. Tutto bene, grazie.
0: Buonasera a te, caro direttore. Insomma, ormai ci siamo, sta ricominciando un po' alla volta questa stagione, perché, caro direttore, ci mancava un po', che è vero che ci sono i mondiali ancora, c'è questa finalissima tra Spagna e Argentina. Te lo chiedo subito, secondo te chi la porta a casa?
1: No, è pronostico, posso dirti quello che mi dice il cuore, il sentimento. Sì. Io mi auguro che l'Argentina possa bissare il successo di 4 anni fa, però la vedo un po' dura. È una bella partita fra due squadre toste, due squadre che per tanti versi si assomigliano pure. Bella da vedere, quindi staremo tutti là a vedere come andrà a finire. Certo, se l'Argentina dovesse bissare il successo di 4 anni fa, sarebbe come dire che negli ultimi anni c'è stato in qualche modo uno strapotere dell'Argentina nel mondo.
0: Assolutamente sì, e non a caso, caro direttore, tanti operatori di mercato stanno tornando lì, in quei posti dove c'è stata tanta carne a cuocere nel corso degli anni, e che invece negli ultimi decenni, insomma, un po' il Sud America in generale è stato diciamo visto forse da altre federazioni, da altre nazioni, non tanto in Italia. Tu ovviamente lo conosci come le tue tasche, in particolar modo l'Argentina, e insomma anche il Napoli con Ceballos, che di fatto è un calciatore bloccato dagli azzurri, va a pescare nuovamente in quei territori che di fatto hanno contraddistinto anche il mercato e i tempi d'oro del mercato. Vai, direttore.
1: Io dico sempre una cosa, che una squadra di Serie A, e qua stiamo parlando del massimo dei livelli, la Serie A è il massimo del livello del calcio in Italia, ha il dovere sacrosanto di munirsi di una struttura che monitorizzi a 360 gradi tutto il calcio mondiale. È il dovere, il compito di una società seria, organizzata. Tra le altre cose, il mercato argentino, per rapporto qualità-prezzo, è il mercato più consono, più adatto, no? Anche perché non bisogna mai dimenticare che l'Argentina è la prolungazione dell'Italia, il prolungamento dell'Italia, è un popolo, è una nazione fatta da italiani, che è stata costruita col sudore della fronte dei napoletani, dei campani, dei calabresi, dei siciliani, eccetera, eccetera. E udite, con una grandissima rappresentanza di friulani. Pensate che io 30 anni fa ho inaugurato un Focolar Furlan a Buenos Aires, quindi il Focolar Furlan è il luogo di ritrovo dei friulani, no? Io ero all'Udinese allora, 30 anni fa.
0: Certo.
1: Quindi voglio dire, oggi chi prende in Argentina è il giocatore più vicino a noi, per cultura, per mentalità, per tante cose. E poi non bisogna dimenticare una cosa, magari dopo 2 o 3 anni che noi siamo capaci di far venire i vizi a tutti, no? Ma l'argentino, quando arriva, è uno che anche se fa una contesa di palla vuole vincere, ha la mentalità, non conosce inciuci, non conosce
0: e poi se lo metti anche all'interno dello stadio Diego Armando Maradona, credo che quello che dicevi tu,
1: poi Napoli ragazzi, Napoli, credetemi voi, non so se per presa diretta, voi credetemi che il Napoli è la squadra, grazie chiaramente al discorso di Diego, la squadra più conosciuta in Argentina e più amata. Cioè, quindi voglio dire, se il Napoli prende qualche calciatore argentino, evidentemente, a parte le convenienze tecniche e anche economiche, perché Ceballos è una bellissima operazione anche economica, giocatore in scadenza di contratto, giocatore che presumo lo porteranno a casa. Per,
0: sì, è stato molto bravo Manna a muoversi anche con largo anticipo.
1: No, a capire assolutamente, bisogna dare atto che queste sono cose che le fai se stai sul pezzo e le curi le cose.
0: No, è giustissimo quello che dici, tra l'altro che con largo anticipo.
1: No, a capire assolutamente, bisogna dare atto che queste sono cose che le fai se stai sul pezzo e le curi le cose.
0: No, è giustissimo quello che dici, tra l'altro incassando con largo anticipo anche la

0: dire, è una figura di cui non si può parlare.
1: No, è religione lì, è religione. Ma come lo è qui a Napoli?
0: Loro non dicono nemmeno Maradona, il 10 per loro è Maradona.
1: Senti direttore, visto che tu, come ripeto, insomma, lo conosci come le tue tasche il calcio argentino, abbiamo parlato ovviamente di Ceballos, se dovessi dare, non che Mano ovviamente ne abbia bisogno in generale, diciamo a un club qualsiasi in Italia, facciamo il Napoli però, un altro consiglio di qualche altro nome che secondo te in questo momento farebbe al caso della Serie A in questo momento dall'Argentina?
0: Guarda, no, sarebbe tanto e riguardosa nei confronti di chi la opera e lavora per il Napoli. Poi le esigenze del Napoli le conosce solo il Napoli, ce ne sono tanti giocatori bravi, ma ripeto, non solo in Argentina ci sono giocatori bravi un po' dappertutto, bisogna soltanto saperli individuare, come ha fatto Manna, andarci su per tempo e in tempo. E poi dopo alla fine dargli la capacità di adattarsi nel nostro campionato, ma giocatori ce ne sono tanti. Il Napoli, considerate che il Napoli, io penso che il Napoli abbia una spada di Damocle sulla testa. Qual è? L'operazione Ceballos la fanno perché è in scadenza e perché si prende a poco, ma il Napoli che deve andare ad investire dei soldi dopo che al momento c'ha una rosa con 44-45 giocatori, non è semplicissimo, anche perché non sono scartine, sono buoni giocatori che magari hanno avuto la sventura di non trovarsi bene, di ciccare l'annata, ma è indubbio che sono dei buoni giocatori. Cioè, io vi faccio un nome su tutto: Lindstrom, che ha avuto pochissimo spazio qua, ma chi può dire che è un cattivo giocatore? È un buon giocatore,
1: certo.
0: non ha fatto, non ha trovato il giusto riscontro a Napoli, ma è indubbio che è un buon giocatore, come Lang, è la stessa cosa. Oppure faccio l'esempio di Lucca.
1: Esatto.
0: Lucca l'anno scorso non aveva senso perché c'ho Lukaku, che è un giocatore similare sotto tanti aspetti.
1: Poi sono giocatori che credo che in Serie A, diciamo su 14-15 squadre, sarebbero titolari inamovibili.
0: Ma vi faccio un esempio: ora che c'ho Højlund là davanti, che è un altro tipo di punta centrale, Lucca ci sta bene in alternativa a Højlund,
1: certo.
0: Fare la coppia. Non ripeto, Højlund deve avere un'alternativa che sia anche diversa rispetto a Højlund, cioè con capacità diverse, quindi un'accoppiata per un ruolo solo, per la punta centrale, Højlund-Lucca, sarebbe di assolutissimo livello.
1: Certo, assolutamente sì. Direttore, ti mando un grande abbraccio e ti ringrazio per essere stato con
0: a
1: noi.
0: Poi, arrivederci ragazzi.
1: Grazie mille al direttore Pietro Lomonaco. Parliamo ancora di mercato, tra un poco vi mostriamo anche le immagini che ha realizzato la nostra Susi Fiorillo dell'arrivo del Napoli a Di Maro. Inizia ufficialmente il ritiro del Napoli a Di Maro con Massimiliano Allegri, tra un poco le immagini anche sul canale 76 del Digitale Terrestre, ma anche sui canali social di KissKiss Napoli. Torniamo però prima al telefono per parlare ancora di calcio mercato e salutiamo Gaetano Fedele. Ciao Gaetano, come stai?
2: Un pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Mi hai fatto sgolare perché ascoltavo Pietro Lomonaco e volevo salutarlo.
1: Ah, no, non lo sapevo, non me l'hanno detto che volevi salutare il direttore Pietro Lomonaco. La prossima volta te lo farò salutare, promesso. Insomma, il direttore però ha detto cose molto interessanti anche sul fatto che tanti club adesso stanno tornando anche a pescare in Sud America. L'abbiamo visto con il Napoli, che ha di fatto opzionato Ceballos. Te lo chiedo subito, se ti piace questo calciatore, che colpo ha fatto il Napoli con Ceballos?
2: Ma guarda, è sicuramente un colpo da Napoli, insomma, un giocatore interessante con dei grossissimi margini di prospettiva. D'altronde era un calciatore che il Napoli ha seguito per un po', ecco, fanno parte, sai, di quelle cose che non è stato un fulmine a ciel sereno, ma comunque un giocatore cercato, voluto, insomma, quindi ritengo che abbiano fatto anche tutte le valutazioni del caso sull'aspetto non soltanto tecnico, ma anche magari comportamentale, che è fondamentale, no? Ecco, sai che a volte si dicono che dei giocatori hanno creato dei problemi anche come ambientamento e tutto. Io ritengo che i giocatori, soprattutto gli extracomunitari, insomma, che vengono da altri paesi, va dato un periodo di adattamento, perché questo è un altro calcio, un altro mondo, con altre idee,

0: con altre preparazioni, e quindi un po' di attesa va data. Ripeto, è un giocatore secondo me con dei grossi margini di miglioramento, dobbiamo essere cauti, non aspettare che abbiamo preso un fenomeno, ma dargli tempo eventualmente di venire fuori, cosa che magari in passato non è stato fatto con altri calciatori.
1: Ma tra l'altro, in generale, Gaetano, tu giustamente hai detto bisogna dare tempo, io credo che in generale questo sarà un calciomercato di attesa, perché è vero che c'è il mondiale, ma ci sono tante squadre come il Napoli che ovviamente sono impelagate in quelle che sono le cessioni, perché ci sono le liste che bisogna rispettare, e quindi sarà un mercato che entrerà probabilmente nel vivo solo a partire da agosto. E quindi tutti quelli che dicono ma il Napoli in questo momento è fermo, io credo che il Napoli non sia assolutamente fermo, anche perché di fatto ha opzionato Ceballos, c'è un altro calciatore come Favasulli che è vicino agli azzurri, Juan Musso è un calciatore che piace tantissimo se dovesse partire, Vania Milinkovic-Savic, insomma il Napoli i propri nomi li sta già bloccando, di fatto però mancano le cessioni, e lo sappiamo che luglio è sempre un mese molto particolare per quelle che sono le cessioni.
0: Allora guarda, qua ora tu mi fai aprire un mondo, no?
1: Lo so,
0: un
1: lo
0: mondo
1: so.
0: Perché dovremmo dire tantissime cose.
1: Mi affido a te, Gaetano.
0: Sì, farò sintetico però, se no altrimenti dobbiamo finire domani. Principalmente questo è il problema di un mercato lunghissimo che ti porta a fare tutte queste cose.
1: Esatto.
0: Parlavamo oggi, sono qui a Milano con degli operatori di mercato, non ce ne sono tanti in giro, e ricordavamo i primi anni che ho iniziato, intorno al 99-2000, cioè il mercato chiudeva il 12 luglio. Chiudeva?
1: Sì.
0: Cioè, attenzione, chiudeva.
1: Prima dei ritiri, come è normale che sia.
0: Come è normale che sia. Quindi non potevi perdere tempo. Non potevi, facevi 15 giorni no, di full immersion, di più, però facevi tutto. Partivi e poi si ragionava a novembre su quello che avevi fatto e poi a gennaio.
1: Esatto.
0: Punto.
1: Con le due finestre aggiuntive in questo
0: caso. Bravissimo. Allora, che erano chiamate di riparazione.
1: Di riparazione. Certo.
0: Di riparazione. Ora invece in questo mercato che è ridicolo, che giustamente i giornali devono scrivere, le radio devono parlare, i procuratori devono muoversi, i direttori far vedere, noi ci lavoriamo 90 giorni per perdere 80 giorni di tempo e 10 giorni di trattativa. E quindi dico, ma il mercato è lento? No, il mercato e non è che è lento, è inutile che è così lungo.
1: No,
0: quindi
1: infatti.
0: Di conseguenza cioè,
1: ma pensa che il mercato dura, il campionato inizia e il mercato è ancora aperto. Per me questa è una cosa che non ha senso di esistere.
0: Vergognosa,
1: non ha senso.
0: Vergognosa. E sai perché? Perché quelle prime partite che possono essere determinate, perché poi alla fine tu uno scudetto o una retrocessione la fai per 2 punti, per 3 punti, non è che vinci per 20 punti avanti, è raro che accada. Là ci sono giocatori che vogliono andare via, che sono contenti, che non vogliono giocare, malattie finte, i mister che si arrabbiano. Ma che cos'è?
1: No, allora, sono d'accordissimo.
0: Allora, quando parliamo di cambiare il calcio, ma non è che lo dobbiamo cambiare in poco tempo, ma dobbiamo cambiarlo veramente con dei cambiamenti radicali. Questa del mercato è la più grande, non vado ad andare oltre, diciamo sciocchezza, che si fa dicendo dobbiamo equipararci alla FIFA. La FIFA a noi ci snobba proprio, ma noi siamo l'Italia, siamo l'unico paese, non so se sai che solo il calciomercato, inteso come posto per incontrarsi,
1: certo,
0: esiste solo in Italia.
1: Gaetano, perdonami, non ti ho sentito l'ultimi 3 secondi.
0: Il mercato
1: sì.
0: Esiste solo in Italia come luogo dove ci si incontrano.
1: Ah, certo, certo. No, no, questo
0: la
1: è verissimo.
0: Non si fa così. Quindi basterebbe fare meno giorni, magari in quei meno giorni essere più pregnanti e far sì che questo mercato, come prima, venga fatto veramente per 8 giorni, dove a Milano, a Roma, a Torino, a Napoli, dove vogliono loro, ma che siano gli operatori di mercato che si incontrano e fanno le cose. Invece in questo modo, tra WhatsApp, telefonate, Zoom, cose tutto, perdi una marea di tempo e la gente dice ma ancora dobbiamo chiudere un giocatore, ma tanto non c'è fretta,
1: sì,
0: perché quello che puoi fare oggi lo fai da 3 giorni, quindi a pro di che?
1: Vero, verissimo. Gaetano, ti abbraccio,
0: grazie,
1: ti auguro buon lavoro.
0: A tutti.
1: Grazie, grazie mille all'agente Gaetano Fedele. Intanto, per chi ci segue al canale 76 del Digitale Terrestre, vi stiamo mostrando le immagini dell'arrivo del Napoli realizzate dalla nostra Susi Fiorillo. Vediamo anche qui scorrere i calciatori azzurri, Vania Milinkovic-Savic, per esempio, David Neres, che tra l'altro con una nuova acconciatura, con tanto di treccine. Ci sono anche diversi, ovviamente, calciatori della primavera. C'è Pasquale Mazzocchi, quindi il Napoli è arrivato in quel di Di Maro. Troverete anche queste immagini poi sui nostri canali social. Anche Rafa Marin, lui che ritorna e dovrà provare a convincere anche Massimiliano Allegri dopo l'esperienza sicuramente molto molto positiva al Villarreal. Una carovana di calciatori azzurri, davvero una rosa extra large quella a disposizione di Massimiliano Allegri, che quest'oggi a partire dalle 18 testerà i propri calciatori sul terreno di gioco di Carciato. Noi vi racconteremo anche il primo allenamento nel corso di 442 con il nostro Paolo Del Genio, proprio inviato in Trentino a Di Maro, è passato anche nelle immagini il capitano Giovanni Di Lorenzo. Quindi ragazzi, di fatto ci siamo, inizia ufficialmente la stagione del Napoli di Massimiliano Allegri, la stagione del centenario, è ovvio, l'augurio, il più grande in bocca al lupo agli azzurri, che sia una stagione ricca di successi a tinte azzurre. Noi adesso invece ci fermiamo, giusto il tempo di un disco, di un po' di pubblicità, perché poi torna il nostro Gianluca Miranda che deve parlare anche di stadio, perché è altro tema molto molto caldo per quello che sarà un'annata importantissima di questo centenario. Ci fermiamo, un pizzico di pubblicità, un disco e arriva Gianluca Miranda.
2: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
3: Super promo 48, Cerciello Auto.
2: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
7: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
8: Salita del volo con destino alla

0: Eccoci tornati di nuovo. Buon pomeriggio da Gianluca Miranda, al finale della seconda ora di Radio Gol in questa caldissima giornata a Napoli. Si starà sicuramente più freschi in Trentino, dove vedo una bella giornata di sole, ma diciamo, come di consuetudine, lì le giornate, ovviamente essendo in montagna, sono più fresche e si starà sicuramente benissimo. Da poco è arrivato il Napoli, pronto a cominciare questa nuova avventura, questa nuova era con Massimiliano Allegri al comando. Due ritiri, prima quello di Di Maro, poi quello di Castel di Sangro. Ovviamente li seguiremo passo passo, vi accompagneremo minuto per minuto in questa nuova avventura di Massimiliano Allegri con tante buone notizie. Oggi vi abbiamo fatto la prima sorpresa, vi faremo altre sorprese nel corso di questi giorni, quindi vi invito a rimanere sintonizzati su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV. Una brutta notizia è arrivata, è quella di Alessandro Buongiorno, che con molta probabilità dovrà operarsi al ginocchio, non potrà partecipare ai ritiri estivi precampionato, quindi a quello di Di Maro e quello di Castel di Sangro, come vi dicevo poco fa. È chiaro che è una brutta notizia questa della diciamo la mancata presenza di Alessandro Buongiorno. Una brutta notizia perché è un difensore importante, un pilastro importante per il Napoli. Speravamo tutti molto in una stagione di riscatto rispetto a quella negativa dell'anno scorso per il difensore in forza al Napoli, e ovviamente parte male. E noi auguriamo ad Alessandro Buongiorno, auguriamo al Napoli, a Massimiliano Allegri, di averlo il prima possibile a disposizione, sperando che possa risolvere i suoi problemi il prima possibile, perché questo è un ragazzo che al 100% ovviamente è una grande risorsa per il Napoli, quindi noi ci auguriamo che possa risolversi il prima possibile. Stiamo vedendo, ringrazio tra l'altro Flavio Esposito e Ciro Froio, che sono la regia video, che ci stanno mostrando l'arrivo del Napoli. Per chi ci stesse seguendo al canale 76 del digitale terrestre su Kiss Kiss Napoli TV, vedo tanti volti con Allison, c'è anche Matteo Politano, ce ne sono veramente tanti, c'è Leonardo Spinazzola, vediamo tutti che arrivano, tutti sorridenti, felici e contenti, con il grande entusiasmo dei tifosi del Napoli. Ma noi siamo pronti ad andare al telefono, dove c'è mister Ezzelino Capuano. Ciao mister, come stai?
1: Bene, bene, buon pomeriggio.
0: E grazie naturalmente come sempre per aver accettato il nostro invito. Mister, inizia ufficialmente la stagione del Napoli, una stagione con un allenatore esperto in panchina, Massimiliano Allegri, forse un po' troppo criticato. Spesso si bersagliano troppo gli allenatori e non si vede bene il lavoro che fanno.
1: Bah, è l'anello debole della catena del calcio, purtroppo, del normale.
0: È così.
1: Cadono sull'allenatore. Massimiliano Allegri è un allenatore esperto, un vincente, dico sempre ciò che ho detto dal primo momento in cui il Napoli lo ha trattato. È normale che viene da, purtroppo, da una competizione che sembrava raggiunta, quella della Champions, che nelle ultime giornate, se non nell'ultima, ha seccato clamorosamente. Avesse, secondo me, raggiunto l'obiettivo, probabilmente difficilmente il Napoli lo avrebbe preso, anche perché poi il Milan non è che ha mandato via solo Allegri, ha cambiato totalmente tutto. Io sono molto curioso di vederlo, un allenatore di grande personalità, un grande comunicatore, lo abbiamo visto anche nella conferenza stampa con grande autorevolezza, parlava, anche se ha parlato pochissimo di calcio e molto altro di altre situazioni. Il Napoli è una squadra forte, non sono d'accordo assolutissimamente di chi parla di un ritardo notevole con l'Inter, sono due squadre molto vicine, è normale che l'Inter parte col vantaggio, ma sicuramente il Napoli.
0: Credi che il gap sia minimo, mister?
1: Assolutamente sì, il Napoli ha una squadra forte.
0: E pensi sia un passo avanti a Milan, Juventus, Roma?
1: Sì, al momento sì, al momento sì, al momento vedo Inter con un gap, non come tanti dicono, notevole rispetto al Napoli, subito dopo logicamente le squadre che hai citato tu in questo momento.
0: E staremo a vedere sicuramente poi dopo, quando inizieremo ad analizzare il campionato. Manca ancora un bel po' di sessione estiva di calciomercato, tutti quelli che sono i ritiri, poi piano piano le...
1: che bisogna vedere adesso, diciamo, i colpi di mercato, ecco, così vengono chiamati, quali saranno. È normale che anche il Napoli dovrà fare qualcosa, vediamo le altre, certo, che fanno, però se tu mi chiedi al momento, questo è il mio pensiero.
0: No, sicuramente poi dopo, come dice anche mister Allegri, i conti si fanno a marzo, e a marzo, in base a come è formata la classifica, si può iniziare a discutere di quelli che sono gli obiettivi stagionali. È chiaro che molto passa dai ritiri estivi. Ecco mister, volevo chiederti questo, quanto è importante la preparazione del ritiro estivo per vedere la rosa come sta messa, per allenarla in vista del campionato, ma soprattutto quanto è importante la scelta del Napoli, che a differenza degli altri top club sceglie di rimanere in Italia e non, diciamo, andare in giro per il mondo, e questo potrebbe, diciamo, esaurire energie fisiche e mentali dei calciatori. Questa è una, secondo me, una scelta molto importante e notevole.
1: Importantissima, anche perché in Italia ci sono dei posti meravigliosi, andare all'estero, viaggiare tantissimo, non ti alleni con continuità, quindi è una scelta d'applausi quella del Napoli, magari avrà perso un po' di soldi, questo non c'è un dubbio. Il ritiro serve a cementare la squadra e a dare al giocatore la cultura del lavoro e sopportare i carichi di lavoro con facilità durante la stagione, questo è il ritiro. In questo consiste, secondo me, il ritiro, non è mettere benzina, tutte le cazzate varie, aspetto aerobico, aspetto anaerobico. Il ritiro cos'è? Il ritiro serve ad una squadra per cementare il gruppo e far sì che i carichi di lavoro siano sopportabili durante il periodo di lavoro, ecco, delle varie cose. Napoli, noi tutti ci auguriamo, ecco, che abbia risolto tutti i problemi degli infortuni, quella miriade degli infortuni su cui ha dovuto convivere quest'anno Antonio, e con qualche acquisto importante il Napoli sarà sicuramente protagonista. Questo è il mio pensiero, ma lo dico con grande sperando ed essendo convinto di non essere sconfitto poi in grande campionato.
0: Ma guarda mister, ce lo auguriamo anche noi, staremo a vedere poi come andrà il resto del campionato. Adesso devono finire i mondiali, poi i calciatori faranno le vacanze e si aggregheranno alle squadre per diciamo l'inizio del mese di agosto. Mister, un'ultimissima domanda, chi lo vince il mondiale?
1: È stato un mondiale molto strano, un mondiale secondo me non all'altezza. È normale che tutti fanno il paragone con l'ultimo mondiale, qui si giocava durante il campionato, qui si è arrivato con tanti giocatori, per usare un termine agricolo, scompati, sembrava che la Francia dovesse distruggere di tutti, invece ha fallito clamorosamente, non c'è stata una squadra nettamente superiore alle altre, non c'è stata una partita bellissima, vedo l'ultima partita, mi sembrava una partita di baseball americano, soprattutto il primo tempo, Inghilterra, Argentina, mazzate, cazzotti, vedere soprattutto il primo tempo una semifinale così non è stato un bel spot per il calcio. Adesso tutti possono dire Argentina, altri dicono Spagna. La Spagna è la squadra più squadra, su questo non c'è ombra di dubbio. La Spagna sembra una squadra di club, è una squadra che difende bene, è una squadra che ha preso soltanto un gol. Bisogna vedere Yamal se
0: è determinante. Yamal deve ancora brillare, è vero, e se dovesse brillare Yamal allora sarebbero cavoli amari per l'Argentina sicuramente, che però ha un mostro di nome Leo Messi.
1: L'ultima partita secondo me, con grande onestà.
0: Vediamo mister, ti devo salutare, un abbraccio, grazie.
1: A te.
0: Ciao mister, grazie a mister Ezzolino Capuano per essere stato con noi, ci dobbiamo fermare, c'è il meteo, poi la terza ed ultima ora di Radio Gol con Riccardo Catapano che torna in studio, il meteo.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Amici di Radio Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo in Campania nelle prossime ore e durante questo fine settimana, nuovamente temperature che potranno toccare nelle zone interne i 38-40 gradi, incredibile, tra l'altro sono temperature all'ombra, al sole anche di più. Lungo la fascia costiera un pochino meglio, qualche grado in meno, ma il caldo si fa sentire anche lì per la presenza anche di un po' di umidità. Caldo anche nelle ore serali e notturne, quanto durerà ancora fino a martedì. Poi da mercoledì garantito si starà meglio, ma per dettagli sulle vostre zone c'è Trebi Meteo.
4: E rieccoci con la terza ed ultima ora di Radio Gol. Un saluto a tutti nuovamente da parte di Riccardo Catapano. Tra un poco vi mostreremo nuovamente, ovviamente per chi ci segue al canale 76 del Digitale Terrestre, le immagini dell'arrivo del Napoli in quel di Di Maro. Eccoci qua anche con l'ufficio comunicazioni, il direttore sportivo Giovanni Manna, mi è sembrato di vedere, anzi no, non era Giovanni Manna quello che stiamo vedendo al canale 76, ovviamente questo è Guido Baldari, alle spalle mi riferivo del van. Questo è l'arrivo del Napoli, ovviamente tanti azzurri che sono arrivati, in tanti cercheranno ovviamente di convincere anche Massimiliano Allegri di far parte di questa rosa, di questa squadra che affronterà una stagione sicuramente complicata ed impegnativa. Detto questo, andiamo al telefono per salutare e ringraziare il presidente dell'USI, Gianfranco Coppola. Ciao presidente, come stai?
5: Bene, grazie, buongiorno a voi tutti.
4: Buongiorno e ben ritrovato presidente. Insomma, è sempre emozionante quando inizia una stagione, in particolar modo poi quando si cambia allenatore, perché c'è davvero tanta curiosità nell'andare a conoscere e a capire anche quelle che sono delle metodologie diverse. Quest'oggi il primo allenamento sotto gli ordini di Massimiliano Allegri, che durante la conferenza stampa non si è sbilanciato su quelli che sono i temi tattici. Da oggi si inizia però a fare sul serio finalmente.
5: Beh, naturalmente vuole parlare prima ai giocatori e poi trasferire sul campo le sue idee. Non poteva dire questo mi sta bene, tra i numerosi rientri quest'altro valutiamo, e quindi ormai ha esperienza da vendere, ha gestito da consumato primo attore la conferenza stampa presentazione, che poi era aperta a tutto il resto della città praticamente come istituzione ospiti della residenza della proprietà. Ho detto questo, chiaro che sembra sempre che non conosci nessuno perché c'hai l'allenatore nuovo e quindi sembra sempre che lo scopri quel giorno. Sicuramente Allegri è la migliore scelta possibile da poter fare, perché ha l'esperienza in Champions, è stata la grande delusione per De Laurentiis, ha dimostrato di saper fare un cammino. Sicuramente dovrà fare delle scelte a partire dal ruolo di portiere fino a tutte le maglie e ruoli da coprire, e mi pare che però il presidente abbia detto all'inizio bisogna prima vendere, e lui da aziendalista qual è, si riconosce nel termine, cercherà prima di smaltire elementi in sovrannumero, vendere ma non svendere naturalmente.
4: Assolutamente sì, poi lo ha ribadito anche il termine aziendalista, a me è piaciuto molto quel passaggio, perché spesso, no Gianfranco, viene utilizzato il termine aziendalista come se fosse un qualcosa di dispregiativo, qualcosa di negativo, e io credo che invece in generale il termine aziendalista è di qualcuno che cerca di fare il bene della propria azienda, dell'azienda dove lavora. Quindi a me è piaciuto molto quel passaggio in conferenza stampa da parte di Massimiliano Allegri. Di certo va anche detto che insomma questo ritiro non è che parte proprio nel migliore dei modi, perché è arrivata anche la nota ufficiale da parte della società sportiva Calcio Napoli di questo diciamo infortunio, in realtà è un problema pregresso che aveva già Alessandro Buongiorno. Si valuta l'intervento, salterà quindi il ritiro di Di Maro. Certo, anche tanta sfortuna per questo ragazzo, no presidente?
5: Indubbiamente sì, ed è un peccato, perché fino a 2 anni fa era veramente il miglior difensore centrale su piazza fra italiani e stranieri. Peccato questa serie di malanni, di guai, perché un calciatore completo, di personalità, buon per il Napoli che abbia scoperto negli anni Rachmani, che è diventato poi a sua volta leader difensivo. Certo non comincia bene, ma le alternative ci sono e non c'è dubbio, però sicuramente Buongiorno credo che rappresentasse per Allegri da subito un elemento sul quale fondare il gioco difensivo che al tecnico non dispiace. Devo anche aggiungere però naturalmente che è un Napoli che parte diciamo tra le top 5 del campionato, è arrivato secondo, l'Inter è vero che si è allontanata parecchio, ma il Napoli comunque è stato sempre in partita. Ripeto, credo che Allegri avrà il compito, anche se non soprattutto, di fare una Champions non mortificante come è stata quella con l'esclusione al primo turno.
4: Assolutamente sì, che è stata diciamo è l'aspetto secondo me più negativo della passata stagione sotto la direzione di Antonio Conte, perché insomma un 30° posto in Champions League per una squadra comunque campione d'Italia è un qualcosa di estremamente negativo. Di certo Allegri ha dimostrato anche nel corso della sua carriera di saper gestire molto bene il doppio impegno, ma in generale secondo me di saper alternare molto bene quelli che sono i valori della propria rosa, con un più che un turnover, un'alternanza la chiamerei così, in base a quelli che sono gli avversari ma anche alle condizioni dei propri giocatori. È uno che non guarda in faccia a nessuno, gioca chi sta meglio e soprattutto riesce davvero a far ruotare tutta la rosa.
5: Certo, poi sappiamo che comunque, diciamo, al Milan aveva ritrovato Rabiot, che era stato un elemento fondamentale, quindi lui poi ha dei ruoli nei quali preferisce andare proprio sul sicurissimo, ma credo che il Napoli gli offra una rosa competitiva sotto molti aspetti. C'ha ovviamente la vicenda Lukaku e De Bruyne da risolvere, diciamo così, che è quella, diciamo, più mediatica ma anche più concreta, ma saprà sicuramente far bene col suo staff. Certamente non è un lavoro facile, perché si parte da uno scudetto vinto e da un secondo posto, e quindi non dico migliorarsi, ma confermarsi è l'obiettivo minimo, diciamo basico, e quindi lui sa bene queste difficoltà, nulla lo spaventa, di carattere molto determinato anche nella vita privata, in scelte delicate lo è stato.
4: Ecco, Gianfranco, ti faccio poi l'ultimissima, perché è ovvio che adesso c'è la grande curiosità di vederlo poi all'opera, no, Massimiliano Allegri, perché si è parlato tanto, tantissimo, anche di quelle che sono state le ultime stagioni, ovviamente, di Allegri, un allenatore che vuole, secondo me, accetta anche Napoli per una voglia di riscatto, perché anche quella che è stata la critica molto feroce nelle ultime stagioni di Massimiliano Allegri, prima alla Juventus, poi al Milan, dove io però cerco di andare anche a contestualizzare, c'era una situazione dirigenziale sicuramente complicata, e alla Juventus prima, dove lui giustamente ha ricordato, io comunque una Coppa Italia l'ho vinta nonostante tutto quello che è successo, e non si vinceva da un po' alla Juventus. Al Milan l'anno scorso è stato praticamente in zona Champions dalla seconda fino all'ultima giornata, con un filotto di risultati utili consecutivi di 24 partite, con una anche lotta a scudetto ad un certo punto accesa dopo la vittoria del derby contro l'Inter, il Milan era a meno 5, viene qui a Napoli e trova, secondo me, una situazione dirigenziale che può essere molto molto favorevole, perché qui ovviamente c'è la compattezza, la presenza di De Laurentiis, di un direttore sportivo come Giovanni Manna, con il quale lui ha già lavorato. Io credo che da questo punto di vista ci sono tutti i presupposti per far sì che Massimiliano Allegri pensi solo ed esclusivamente al campo, che è la cosa che tra l'altro riesce meglio ad Allegri.
5: È toccato un punto molto importante a mio parere, perché lui si ritrova una proprietà presente, fisicamente presente, non rappresentata da altri, con i quali avere un'interlocuzione continua, peraltro schierata dalla sua parte, ci mancherebbe altro, mentre al Milan, diciamo, ha pagato anche il fatto che, fatto fuori Maldini, Ibrahimovic ha vissuto questo ruolo di leader, di unico interlocutore anche con la proprietà, e a un certo punto Allegri, un po' abbandonato dai risultati, un po' dalla buona sorte e un po' forse anche da Ibrahimovic, diciamo, ha avuto un finale di campionato più che tormentato. A un certo punto il Milan sembrava quasi in condizione di poter lottare per lo scudetto, e quindi diciamo che non è che poi viene una stagione fallimentare, per i risultati sì, tranne tutto il pasticcio dell'ultima giornata, nella quale ci ritroviamo il Como in Champions League, meritatamente, ci mancherebbe, ma forse nessuno avrebbe immaginato, certo, una qualificazione Champions per il Como. Intanto Allegri deve dimenticare il passato, non sbagliare nulla, essere a Napoli, non dico comunicativo, che va ai teatri come Benitez, che portava i suoi lunedì culturali a San Carlo, al San Severo e a quant'altro, però diciamo anche meno tirato rispetto del primo giorno di impatto. È un uomo molto intelligente, di grandi sentimenti. Noi come stampa sportiva abbiamo organizzato il premio Galeone a Pescara, certo, il 20 di giugno, lui si è super commosso piangendo, quindi non è proprio che è uno che gli passa tutto addosso, e quindi sicuramente sarà coinvolto dal clima di passione ed entusiasmo.
4: Assolutamente, ci ha fatto conoscere anche questo lato anche emotivo, che è sempre, secondo me, molto bello da vivere e da raccontare. Gianfranco, ti faccio proprio l'ultimissima prima di salutarti. Ti aspetti qualche sorpresa dal mercato del Napoli?
5: Ma onestamente penso che Allegri qualche nome che per ora viaggia nell'ombra lo ha dato, però è fedele, diciamo, al progetto di aver prima liberarsi di un qualche calciatore non tanto in sovrannumero quando non rientrante nei programmi. Ma io credo che un paio di calciatori che Allegri assolutamente vuole ci siano, e credo che alla fine verrà accontentato sin da questa prima fase di stagione.
4: Vedremo, ovviamente, insomma, il mercato è ancora molto lungo, adesso si passa a quella che è la fase anche conoscitiva di Allegri con il gruppo azzurro. Grazie mille al presidente dell'Ussi, Gianfranco Coppola.
5: Grazie,
4: Gianfranco, buona giornata.
5: Ciao.
4: Grazie mille al presidente dell'Ussi, Gianfranco Coppola, e buon lavoro. Tra un poco torniamo al telefono, mentre vi ricordo che il Napoli ovviamente è arrivato in quel del Trentino, a Di Maro, è iniziato ufficialmente il ritiro di Massimiliano Allegri e della Napoli quest'oggi. Oggi pomeriggio il primo allenamento dei partenopei, ringraziando come sempre anche il lavoro di questa straordinaria redazione sportiva e salutando anche Ciro Froio che ha dato il cambio a Fabio Esposito in regia. Direi di andare al telefono perché insomma abbiamo un padrone di casa di Kiss Kiss Napoli, il nostro Gianluca Vigliotti. Ciao Gianluca, come stai?
5: Bene Riccardo, buongiorno a te, buongiorno agli amici di Kiss Kiss Napoli.
4: Buongiorno a te, insomma ci siamo, inizia ufficialmente il ritiro e mi viene anche da dire finalmente, no Gianluca?
5: Beh sì, insomma resettiamo quello che è stato l'accompagnamento tortuoso di questa tra la fine stagione, l'addio di Conte, l'arrivo di Allegri, il mercato, le situazioni, un mondiale di corredo, insomma adesso pensiamo a noi, adesso è arrivato il momento di pensare a noi e quindi non mi sembra, ecco, che poi cerchi di capire sempre alla fine un po', riunisci un po' i punti, no? L'obiettivo Ghila.
4: Esatto, guarda. Sarei arrivato lì con la seconda domanda perché è ovvio che stiamo anticipando anche l'altra notizia di giornata, purtroppo questa negativa, vale a dire più che l'infortunio, la problematica ulteriore ad Alessandro Buongiorno che probabilmente andrà ad operarsi, salterà il ritiro e di certo insomma c'è anche una bella dose di sfortuna in generale per questo ragazzo ed è inevitabile che il Napoli poi dovrà fare delle riflessioni, no Gianluca?
5: Sì Riccardo, però devo dirti la verità, qua nessuno mai si permette, figurati se lo facciamo noi, di poter entrare nei meandri da un punto di vista medico-sanitario. Io vado soltanto di logica, vado soltanto di logica, di raziocinio, quel poco che ci è rimasto. Voglio dire, oggi è 17 luglio, anche venerdì, quindi voglio dire, sposa anche un po' questa data. Buongiorno, diciamo che hai detto tu, non è fortunatissimo, ma nell'ultimo un anno e mezzo, forse anche due, possiamo fare già una conta anche di diverse situazioni mediche e sanitarie che l'hanno visto protagonista. Parlo da infortuni muscolari, le vertebre, insomma di tutto di più sto ragazzo vissuto. Mi chiedo, ma ripeto, da assoluto ignorante in materia, la mia è una curiosità estesa ad alta voce che condivido con te e con gli amici che ci ascoltano. Beh, voglio dire, il campionato quando è finito? Fine maggio?
4: Sì.
5: Siamo quasi dopo due mesi?
4: Esatto.
5: E quando si è fatto male Buongiorno? Cioè, vorrei capire
4: credo che nemmeno si possano essere resi conto in quelli che sono i test medici fatti ieri e l'altro ieri a Castel Volturno. Io credo che ci sia qualcosa di questo momento di pregresso che
5: esatto che... Allora, siccome anch'io ne sono non convinto ma sono certo che questo problema di Buongiorno sia un problema diciamo così non recente, consulto, operare quando, come, chi, aspettiamo che, cioè, sono curioso, ti ribadisco, noi forse sbagliamo anche, ma il nostro è un ragionamento esclusivamente di logica,
4: certo.
5: E mi viene che se il 14 di giugno Buongiorno ha avuto un problema devo parlarne il 17 di luglio, capire che cosa è accaduto, questo mi lascia soltanto un attimo incuriosito, perplesso.
4: No, sono d'accordo con te, ma sono ragionamenti che è giusto in questo momento fare, che è ovvio che poi insomma verranno anche chiesti quando ci sarà la possibilità alla stessa società sportiva Calcio Napoli. Ovviamente noi facciamo la prima cosa un grosso in bocca al lupo ad Alessandro Buongiorno di pronta guarigione, perché poi stiamo parlando secondo me di un calciatore che quando è stato diciamo integro ha dimostrato secondo me di essere tra i migliori marcatori, tra i migliori difensori italiani, quindi vedere un Buongiorno che fatica così tanto a trovare quella continuità in primis secondo me è proprio un dispiacere per lo sviluppo della carriera di questo ragazzo.
5: Sì, ricordo che Buongiorno è stato contato per oltre 40 milioni di euro,
4: quindi anche un investimento,
5: importantissimo,
4: non poco conto, certo.
5: Un crack nazionale titolare,
6: dopo un primo periodo ha avuto veramente una conseguenza di infortuni, ma molto strani, molto particolari, e tutti poi di come lungo degente, cioè non, infortuni che l'hanno tenuto fuori per tanto tempo, ricordo 3 mesi per le vertebre, 2 stiramenti, il primo stiramento poi torna in campo e si ristira di nuovo, e poi ho avuto un altro problema che adesso non riesco mi sfugge in questo momento, ma che comunque lo ha tenuto ancora lontano dai campi, adesso la questione del ginocchio, insomma. Mi sembra davvero tanto, devo dirti la verità, mi sembra davvero tanto.
4: Sì, effettivamente è così. Oggi primo allenamento però del Napoli, quindi inizieremo anche un po' a carpire quelle che sono le metodologie di Massimiliano Allegri. Proviamo anche un po' a giocarcelo insieme, Gianluca. Qual è secondo te il primo modulo che proverà Massimiliano Allegri a Divaro?
6: Ma giochiamo, hai detto bene.
4: Sì, no, giochiamo, è ovvio che poi ce lo racconterà Paolo a partire dalle 18, se magari ci saranno le prime indicazioni tattiche da Di Maro, però proviamo ad immaginarcelo tra di noi rispetto anche a quelli che sono i calciatori presenti.
6: Possiamo solo immaginarlo, perché mi sembra di aver capito, correggimi però, perché poi sono stato mi pare che non sia possibile oggi riprenderlo l'allenamento, mi pare che non credo
4: che sia open alle telecamere quest'oggi.
6: Ecco, infatti, quindi soltanto l'occhio lungo di Paolo ci potrà raccontare in effetti quello che accadrà. Ma se vado a memoria, oggi sono assaggio del campo, dopo il viaggio, un po' di torelli, di faticante, un po' di esercizi ci saranno. Prevedo quelle mini partitine con il tocco breve, con le porte piccoline, quindi oggi forse la questione degli schemi, credo, a meno che non ci siano come al solito delle sorprese.
4: Slitta domani secondo te?
6: Sì, lo rinvio, però ti ripeto, possiamo sbagliare, mi hai chiesto un gioco, mi sono immaginato le mini partite, sai, quelle con le porte piccoline.
4: Esattamente. Magari possiamo, tra virgolette, scommettere sul primo mini gol, mettiamola così, degli azzurri. Vedremo.
6: Sì, è con la mini ball.
4: Esattamente.
6: Esatto, quella gialla o quella rossa.
4: Sì. Però, ovviamente, ce lo racconterà Paolo Del Genio a partire dalle 18. Caro Gianluca, io intanto ne approfitto per salutarti e per ringraziarti. Noi ci ritroviamo domani e venerdì, no? Che giorno è? Domani è sabato. Ci troviamo settimana prossima.
6: La fulminazione venga sopra una su di noi, ma comprensibile. Ci vediamo lunedì.
4: E siamo appena all'inizio, perché non ci si ferma mai, caro Gianluca.
6: Buon fine settimana a tutti, ragazzi.
4: Grazie mille al nostro Gianluca Vigliotti, che andiamo a salutare, che ritroverete ovviamente da lunedì con il suo bar dello sport. Allora, continuiamo a parlare di Napoli, ma non solo. Io voglio salutare e ringraziare per aver accettato il nostro invito Giuseppe Gargiulo, ex arbitro tra le tante cose ed anche opinionista TV. Ciao Giuseppe, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a te, caro Riccardo, e ai radioascoltatori.
4: Buon pomeriggio. Allora, da ex arbitro io te lo devo chiedere subito, la prima domanda te la devo fare su Orsato e su questa rivoluzione che di fatto c'è anche nel mondo arbitrale. Sei favorevolmente pro o contro, diciamo così, su questa scelta di Orsato, che per me negli ultimi anni, io lo ribadisco, al netto di quelli che possono essere stati, insomma, degli errori, è stato il miglior arbitro italiano degli ultimi anni, per me ovviamente, Orsato. L'AIA fa una scelta, in questo caso si riparte, si mette un punto. Siamo davanti finalmente ad una rivoluzione positiva, secondo te, per quanto riguarda il mondo arbitrale?
7: Vedi, Riccardo, io credo che sia stato un passaggio anche naturale, ma indipendentemente da quello che è stata la autosospensione di Rocchi nel merito, perché comunque Rocchi era a fine mandato, e credo anche che la cosiddetta, chiamiamola, gadetta Orsato, che aveva accettato la Serie C dopo le naturali dismissioni dall'attività arbitrale, dovesse poi proseguire ovviamente con un incarico, secondo me, come questo di disegnatore. Orsato, noi lo ricordiamo, anzi più voi che io, essendo io un ex arbitro, quindi rimuovo più facilmente di voi certe cose, lo ricordiamo per le note vicende di Inter-Juventus, ma Orsato è stato anche un arbitro che veramente ha dato, consentitemi la parola, lustri all'Italia, in Champions soprattutto, nonché ai mondiali, con delle finali non indifferenti.
4: Assolutamente.
7: Ora, per quanto riguarda, Riccardo, il cambio di posizione, sì, io credo che praticamente non tanto Orsato, ma il settore arbitrale stia proprio studiando proprio effettivamente tutto quello che probabilmente non debba più accadere come è accaduto nell'ultimo quasi biennio. il concetto di fondo è far ritornare la centralità all'arbitro di campo, perché è accaduto proprio che negli ultimi tempi c'è stata una sorta di confusione dialettica non indifferente, credo, da parte di Locchi, tanto che praticamente abbiamo assistito ad ingerenze del VAR fuori dal protocollo.
4: Assolutamente sì. Giuseppe, intanto perdonami anche se ti interrompo, perché stanno arrivando anche le dichiarazioni di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, che si è presentato ovviamente in conferenza stampa all'alba di questa stagione. Ti leggo subito un titolo e ti chiedo anche la tua idea. Vogliamo competere per i primi quattro posti, scudetto siamo troppo distanti ad oggi. Quindi un Luciano Spalletti che ad oggi mette la Juventus fuori dalla lotta a scudetto. Quanto ti convince questa dichiarazione di Luciano Spalletti?
7: Spalletti, nella sua filosofia di vita, che tra l'altro ci ha voluto tra virgolette anche insegnare qualcosa nelle sue interviste, secondo lui, e ci fa anche capire che è una persona molto onesta con se stessa, soprattutto come la Juventus, che ovviamente cerca e chiede ovviamente il risultato immediatamente. Sappiamo bene, caro Riccardo, che già dall'anno scorso la Juventus non aveva fatto molto per arrivare dove poi doveva minimamente arrivare, cioè parlo della Champions, ma nel particolare devo dirti che Spalletti io lo giudico una persona corretta nel mondo così strano, se non dire altro, del mondo sportivo calcistico, quindi credo che sia una dichiarazione spontanea, certo, uscita fuori così, ma probabilmente anche alla luce di quelle che sono le potenzialità della squadra oggi.
4: Assolutamente sì. Ovviamente ti faccio anche l'ultima sul Napoli, perché inizia ufficialmente quella che è la stagione degli azzurri. Quest'oggi l'arrivo a Di Maro per il ritiro del Napoli, targato Massimiliano Allegri. Ovviamente c'è una rosa in questo momento davvero molto molto profonda, che dovrà essere valutata dal tecnico. Diverse sono le cessioni sul taccuino del DS Giovanni Manna, diversi calciatori che poi dovranno provare invece a convincere Massimiliano Allegri per restare qui a Napoli. Chiedo anche a te un giudizio su questo binomio che si viene a creare, in attesa poi di vedere quelli che saranno i valori sul campo.
7: Io trovo molto strano, in una gestione dirigenziale di medio se non alto livello del Napoli, come oggi, quello che oggi proprio, ribadisco anche il sostantivo, dobbiamo praticamente assistere. Cioè noi teniamo un parco giocatori di quasi 20 giocatori in più, da quello che ricordo, ma non è che fanno in un anno 20 giocatori, chiedo scusa, non è che sono stati fatti 21-25 acquisti, quindi è qualcosa che ci portiamo già da non meno da 2 anni, e questo è quello che non mi convince in una gestione che già doveva essere oculata, secondo me un po' di tempo prima. Per quanto riguarda l'aspetto strettamente legato al ritiro, io credo che Allegri abbia veramente da lavorare, perché ci sono situazioni di giocatori, lo sappiamo bene, che sono praticamente anche anagraficamente un po' fuori, e quindi motivare quelli per poi far crescere sicuramente gli altri. Il lavoro non è difficile, la piazza deve aspettare, speriamo bene.
4: Stavo leggendo in questo momento, Giuseppe, anche quelli che sono i convocati del Napoli, perché sono usciti proprio i convocati degli azzurri sul sito ufficiale. Sono 32 i convocati di Massimiliano Allegri, ovviamente al netto di quelli che sono i calciatori che sono stati impegnati al mondiale, quindi una rosa davvero extra large. Ci sono anche alcuni assenti, vedo per esempio che non c'è Caiusto in questa lista, sintomo di come il calciatore sia effettivamente in uscita. Detto questo, caro Giuseppe, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata e alla prossima.
7: Grazie a voi dell'ascolto e speriamo bene.
4: Assolutamente, grazie mille a Giuseppe Gargiulo, ex arbitro tra l'altro. Vi leggo allora a questo punto i convocati ufficiali di Max Allegri per il ritiro di Di Maro: Alison Santos, Anghissà, Baridò, Bökema, Contini, Di Lorenzo, Foloruncio, Garofalo, Gilmour, Giovane, Gutierrez, Hasa, Højlund, Iaccarino, c'è Lindstrom che già abbiamo visto, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, Mazzocchi, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Obaretin, Pereira, Politano, ovviamente Milton Pereira in questo caso, Politano, Prisco, Pugliese, Cerrao, giocatore assolutamente da attenzionare, Rachmani, Spinazzola e Vergara. Questi i convocati ufficiali di Massimiliano Allegri per il ritiro di Di Maro. Noi invece adesso ci dobbiamo fermare giusto per un pizzico di pubblicità, un disco, e poi torniamo in diretta con Radio Gol.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
3: Super promo 48, Cerciello Auto.
2: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: siamo giunti verso il rush finale, ovviamente, della nostra informazione sportiva, l'ultima mezz'ora da vivere insieme in questo primo giorno di ritiro a Di Mario. È ufficialmente iniziata l'era Massimiliano Allegri, ve lo ricordo ancora una volta, quest'oggi primo pomeriggio, il primo allenamento del Napoli con Carlo Alvino, Susi Fiorillo e Paolo Del Genio, inviati ovviamente in quel di Dimaro, assolutamente sì, miei cari, il nostro tridente pesante che abbiamo schierato in quel di Dimaro. Quest'oggi invece con Paolo vivremo anche il primo allenamento nel corso di 4-4-2. Magari le prime indicazioni tattiche del Napoli di Massimiliano Allegri, perché ormai non ci sarà solo più le parole ad accompagnare le nostre trasmissioni, ma anche quelli che sarà ovviamente gli allenamenti veri e propri, gli amichevoli. Insomma, vi racconteremo tutto il ritiro di Di Mario in tempo reale. Detto questo, parliamo ancora di Napoli, ma non solo, e lo facciamo con il direttore Enzo Bucchioni. Ciao direttore, come stai?
1: Buon pomeriggio, ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Buon pomeriggio a te. Insomma, si comincia. Leggevo anche le parole di Luciano Spalletti, che dice: la Juventus in questo momento è troppo lontana dal poter pensare di lottare per lo scudetto. È un po' si inizia anche un po' con la pretattica, no, direttore?
1: Sì, certo, quello fa parte del gioco, però credo che ci sia anche un po' di verità in quello che dice Spalletti, perché lui ha indicato dei ruoli scoperti, a cominciare da quello del portiere, e la Juventus sta facendo poco o nulla. Ha preso un ragazzino dal Genoa che si parla di futuro, quando pensi a Ecator. E sul presente fai difficoltà a prendere Colomani, fai difficoltà a prendere un pochino tutti quei giocatori al di là dei nomi per coprire quei ruoli. Cosa aveva detto Spalletti? Voglio una Juventus con maggiore personalità, giocatori di livello, e per ora non sono arrivati. Arriveranno probabilmente, sì, ma le difficoltà della Juventus non vanno nascoste, perché è arrivato un nuovo dirigente che ha avuto come input: metti a posto i conti, metti a posto la situazione, che è diventata drammatica per 5 anni di errori su errori, cambi di dirigenti, soldi buttati come nella campagna acquisti dell'estate scorsa, 3 attaccanti, non se ne è fatto uno per tutta la stagione. Quindi sono problemi questi con i quali la Juventus deve convivere, e ci vorrà del tempo prima che possano essere risolti.
0: Beh, assolutamente sì, ma d'altronde anche lo stesso Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione, insomma, qualcosina lo ha detto anche sullo stato di salute di quelle che sono le società dove lui è passato, ovviamente la Juventus, il Milan, lasciando la Juventus, insomma, comunque, se non vado errato, qualcosina ho vinto alla Juve anche nel suo ritorno, nell'Allegri bis, una Coppa Italia portata a casa, sintomo di come effettivamente, insomma, in questo momento le situazioni dirigenziali non propriamente così salde in società storiche come la Juventus e il Milan, insomma, fan fare fatica un pochino a tutti. Ecco, questo può essere un vantaggio, secondo me, non da poco per Massimiliano Allegri, lavorare in una società strutturata come il Napoli, e dove c'è sicuramente certezza dal punto di vista dirigenziale, con il presidente Aurelio De Laurentiis, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli, ovviamente un direttore sportivo come Giovanni Manna, che Allegri conosce molto bene, avendoci lavorato proprio alla Juventus. Io credo che questo sia un vantaggio non da poco per Max Allegri, che ha dimostrato più volte che quando deve pensare solo ed esclusivamente al campo è uno che i risultati comunque li porta a casa.
1: Hai detto benissimo, è la verità vera degli ultimi anni della carriera di Allegri, del suo percorso, perché la Juventus ha trovato una società che non era organizzata, con un vento forte contro, ricorderete le litigate congiunte,
0: come no?
1: E sono successe delle cose che mi hanno raccontato, se ne posso dire in parte perché non abbiamo le prove, ma insomma cose pesanti nella gestione. Al Milan l'abbiamo visto, è storia recente, io ho detto più volte, lo ribadisco qui, senza tutto quello che è stato all'interno della società, Allegri l'avrebbe conquistato il posto in Champions. E poi ti trovi un dirigente che dovrebbe essere un tuo alleato, ti mette contro la squadra, ti dice che contro il Cagliari il Milan non gioca, e allora le colpe di Allegri, i dubbi sul suo calcio, tutto quello che è stato negli ultimi 4-5 anni la carriera di questo allenatore, possiamo comunque metterli sul tavolo e discuterne, però ha sempre avuto un vento contrario, e come dicevi tu, a Napoli troverà una società forte, una società coesa, una società organizzata, che è a gestione familiare, lo sappiamo, ma chi è alla guida di questa società e si chiama Aurelio De Laurentiis, ha le idee chiare, sa cosa fare, ha preso un allenatore non a caso, perché questo è il momento adatto per Massimiliano Allegri. perché tutto quello che diciamo di bello e di buono del Napoli è lì, consolidato. È un momento in cui devi fare con questa rosa qui, che è comunque una rosa importante, hai preso un allenatore che non ti spreme i giocatori, che lavora con quelli che gli mette a disposizione la società, un aziendalista è stato definito, che anche secondo me è un valore. È un valore,
0: certo. Ma infatti spesso viene utilizzato come termine, diciamo, negativo, lo ha detto anche Allegri. Io invece son contento quando mi definiscono così, perché essere aziendalista vuol dire cercare di lavorare per fare il bene dell'azienda dove lavori, e io onestamente mi trovo su questo discorso. Invece spesso il termine aziendalista viene utilizzato quasi con l'accezione negativa, e non mi trova particolarmente favorevole questo aspetto.
1: Ma assolutamente, ma guarda, io ho fatto il manager, voglio dire, la carriera, non è che devo parlare di me, ma avendo fatto per 9 anni il direttore di un giornale, anche a me dicevano sei un aziendalista, ma poi ai colleghi, sai cosa rispondevo io a quelli che magari pensavano di poter fare?
0: E che gli dicevi, direttore?
1: Gli dicevo, ma poi quando prendi il 30 del mese lo stipendio, ti arriva puntuale, era molto alto all'epoca.
0: Lì è bello essere aziendalisti, poi lì.
1: Ma poi ai colleghi, sai cosa rispondevo io a quelli che magari pensavano di poter fare?
0: E che gli dicevi, direttore?
1: Gli dicevo, ma poi quando prendi il 30 del mese lo stipendio, ti arriva puntuale, era molto alto all'epoca.
0: Lì è bello essere aziendalisti, poi lì.
1: Capito? Allora mi devi ringraziare.

0: collaborato io, risorse di alto livello, le utilizza al meglio, è un percorso positivo, è un valore, come ti dicevo all'inizio, assolutamente sì, ma questo lo devono capire anche i tifosi.
1: Assolutamente sì, questo è verissimo. È ovvio che, insomma, direttore, siamo ancora all'alba di questa stagione, c'è tra l'altro ancora un mondiale da concludersi. Te la faccio la domanda: secondo te chi se la porta a casa la Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina in questa bellissima finale?
0: Ma guarda, io ho un rammarico che si chiama Inghilterra, ma non perché dall'inizio del mondiale ho sempre detto attenzione all'Inghilterra, perché mi sembrava la squadra più
1: secondo fortale. Me si sono rovinati con la loro mani dopo l'1-0 con l'Argentina.
0: Bravo, quell'allenatore, abbiamo visto due allenatori in queste semifinali inguardabili, l'allenatore della Francia e l'allenatore dell'Inghilterra, che faranno il terzo e quarto posto domani, veramente hanno raggiunto il livello che ti chiedi ma come fa un allenatore? E evidentemente sono dei momenti in cui perdi la lucidità, perché la pressione è talmente tanta, i condizionamenti tanti, non sei lucido, come non è stato lucido Deschamps a preparare la partita e a non saperla correggere, non è stato lucido Tuchel in quel momento lì, dovevi continuare a farla la tua partita, perché invece hai messo in mano questa finale che poi comunque è diventata una finale straordinaria. Calcio latino, si incontrano per la prima volta il campione d'Europa con il campione del Sud America, quindi anche qui cosa ti vuol dire? Che i valori sono questi, ma tutte e quattro le semifinaliste hanno espresso, non a caso, nelle prime quattro del ranking. È un mondiale che non ha dato sorprese, ma ha consolidato i valori. Faccio fatica in queste due nazionali. Guarda, se devo dire 51%, 49% per l'Argentina, per un motivo molto banale, ma consolidato dai numeri. L'Argentina ha un grande attacco, ha segnato tantissimo in questo mondiale, e questo può essere un valore nei 90 minuti.
1: C'è un ragazzino che secondo me farà strada, lì davanti con la 10, perché questo, no, non è male questo ragazzo.
0: Lo sai, io lo dico anche con voi, so di parlare con una radio dei tifosi del Napoli, e io ho sempre sostenuto, a maggior ragione adesso, che Messi sia il più grande calciatore della storia. Lo so, che c'è lui al quale ci inchiniamo davanti ai murales, davanti alla storia. Io mi onoro di avere conosciuto, e quindi tutto quello che per me è un valore assoluto, averlo conosciuto anche, e quindi. Però questo ragazzino qui di 39 anni gioca con una velocità di pensiero, di piede, che in questo calcio fisico veloce, secondo me sono tutti valori che mi fanno dire nell'evoluzione del calcio che questo possa essere migliore. Comunque c'è. E domenica.
1: Insomma, è un bel scegliere nel caso.
0: Sì, certo, è un bel scegliere, facciamo fatica. Vedi, nel frattempo si è un po' staccato Pelé, perché sì, quando ragionavamo Messi, Maradona o Pelé, no? Era questo il terzetto che facciamo. Pelé ora fai fatica a metterlo a livello di Maradona, ma soprattutto di questo. E poi comunque l'Argentina ha tante soluzioni in attacco che secondo me possono darti quella. Hai visto l'altra sera il gol che ha fatto Lautaro, hai visto lo stesso Nico Gonzalez quando è entrato, che apporto ha dato. Cioè, 51%, però non vado mica oltre.
1: No, io credo che sarà davvero molto equilibrato.
0: La solidità, la Spagna è enorme, ha preso un gol solo.
1: C'è un'organizzazione molto interessante. Poi, tra l'altro,
0: squadra vera,
1: squadra che ha un bel mix, ma poi soprattutto ha veramente dei giovani, tra i veri giovani, perché poi è una squadra dall'età media molto bassa, con un mix ovviamente di esperienza. Vedi Rodri, vedi lo stesso Fabian, che qui a Napoli qualcuno criticava, gli tirerei un po' le orecchie, perché sta dimostrando di essere un calciatore straordinario. Ecco, questo secondo me è anche la dimostrazione che quando si ha un calcio organizzato, e anche se la tua stella, che è Yamal, in questo momento non sta rendendo al 100%, si possono fare delle grandissime cose proprio con l'organizzazione e ovviamente la qualità, perché la Spagna ha qualità infinite. Dall'altra parte ci sono individualità, ma anche un gruppo secondo me veramente granitico, perché uno spogliatoio così compatto come quello dell'Argentina secondo me non ce l'ha nessuno in questo mondiale, quindi sarà davvero una grandissima finale che vinca il migliore. A questo punto noi non possiamo dire altrimenti.
0: Ma assolutamente, sono la prima e la seconda squadra al mondo, partono alla pari e siamo lì.
1: Ma partono alla pari invece anche Inter e Napoli secondo te per la prossima stagione?
0: Ma credo di sì, perché ora vediamo cosa farà l'Inter, perché qualcosa mi aspetto, se sarà Spence, se sarà qualcun altro, in difesa devono fare qualcosa, se non lo faranno ho maggior ragione. Siamo lì, ma sì, perché l'anno scorso se non ci fossero stati gli infortuni, e non ritorno sugli infortuni, ma ci sono stati, il Napoli sarebbe stato competitivo fino in fondo, secondo me, perché poi alla fine i valori, ma guardate i giocatori del Napoli, l'ho già detto, secondo me farei un esterno destro, che poi se sarà Dodò, se non sarà, anche per avere un'alternativa che il Napoli non ha.

0: Si parla molto di Favasulu in queste ultime ore.
1: Che è un buon giocatore. Sì. Io infatti quando la Fiorentina l'ho dato via ho detto ma come danno via questo? L'aveva fatto esordire italiano ma subito.
0: Sì, effettivamente mi sorprese molto la scelta all'epoca della Fiorentina che tu poi ovviamente segui da molto vicino. Si vedeva che era comunque un calciatore destinato poi a crescere, che aveva grossi margini di miglioramento. La Fiorentina ha voluto anche un po' monetizzare su questo ragazzo e sì, mi sorprese molto questa scelta.
1: Sì, perché lo vedi quando uno è giocatore, no? Poi può crescere, può rimanere così, questo non si sa, i giovani spesso sono devi fare un investimento, ma devi farcelo però. Quando lo vedi che ha delle qualità, e comunque non venderlo, tientelo legato, fai in modo che te lo possa riportare a casa quando vuoi, cioè, altrimenti il settore giovanile diventano inutili, no? Se non fai questo tipo di ragionamento. E che fai? Produco un giocatore e poi mi accontento di qualche milione, ma no, c'è investito, ti è costato portarlo a quel livello e prova a farlo diventare un giocatore vero. E purtroppo la Fiorentina non è mica la prima volta, ora è cambiata la dirigenza, vediamo, ce ne sono tanti giocatori, lo stesso Zaniolo, mi viene in mente Mancini della Roma, Zaniolo, insomma nel passato gli errori li fanno tutti, insomma sul settore giovanile qualcosa si è sbagliato a Firenze.
0: Caro direttore, ti mando un grande abbraccio, buon weekend e buon lavoro.
1: Anch'io, buon pomeriggio a tutti, a presto, sempre un piacere.
0: Alla prossima, piacere nostro, grazie al direttore Enzo Bucchioni. Noi invece torniamo al telefono per abbracciare virtualmente Carmine Esposito. Ciao caro Carmine, come stai?
2: Ciao, buongiorno, grazie mille.
0: Buongiorno a te. Inizia il ritiro del Napoli, quest'oggi il Napoli è arrivato a Di Maro sotto insomma la guida di Massimiliano Allegri, questo pomeriggio il primo allenamento, per chi ci segue al canale 76 stiamo mostrando anche le immagini dell'arrivo del Napoli, ovviamente c'è grande aspettativa e come sempre Carmine, no, quando poi parte una stagione, inizia il ritiro, ci sono sempre un mix di emozioni, raccontaci un pochino anche tu da calciatore, quando partiva un ritiro che cosa provavi?
2: Ma sicuramente un'emozione grandissima, essendo calciatore tra virgolette non vedevi l'ora di ricominciare.
0: Poi iniziavi a lavorare e magari
2: cioè tifosi, soprattutto per i tifosi napoletani che non vedono l'ora che inizi questo nuovo ciclo, certo. Questa situazione col nuovo allenatore che secondo me Allegri farà molto ma molto bene.
0: Questo ce lo auguriamo tutti, anche perché se ne è parlato secondo me anche fin troppo dell'arrivo di Max Allegri, che comunque resta un allenatore grandissimo, secondo me lo parla il palmarès, è ovvio che anche lui torna e viene qui a Napoli per dimostrare che le ultime annate anche magari sfortunate, che non hanno portato al 100% i risultati sperati, non sono tutte da imputare a lui. Io credo che questo binomio con la piazza del Napoli possa regalare diverse sorprese, la sicurezza è che si parte secondo me da una rosa importantissima, Carmine, che ha bisogno sì di essere puntellata, di essere snellita, è una rosa che negli ultimi anni ha comunque raggiunto dei risultati molto molto importanti.
2: Ma infatti io incomincerei dalla tua ultima domanda. Napoli ha una rosa incredibile, abbiamo 45-47 giocatori di grande altezza e sicuramente di valore importante, però penso che Allegri abbia scelto la piazza di Napoli perché è consapevole che può cominciare a rivincere di nuovo, perché Napoli è una piazza adatta a lui, focosa come lui, Livornese come lui, poi comunque è stato già qua a Napoli. Secondo me Napoli che riesce a dar via un bel po' di giocatori e prenderne un paio per puntellare questa squadra, e Napoli sarà di nuovo all'altezza, tra virgolette, sia dello scudetto ma soprattutto in Europa.
0: Assolutamente sì, è uno degli obiettivi ovviamente del Napoli, fare meglio nel percorso in Champions League, poi a fine agosto si conosceranno anche quelle che saranno poi le avversarie degli azzurri, come ha detto De Laurentiis, poi serve anche un po' di fortuna in quello che sarà poi l'estrazione del sorteggio per quanto riguarda gli azzurri, per le avversarie che il Napoli andrà poi ad affrontare nel girone unico di Champions League. Detto questo Carmine, poi ti faccio anche un'altra considerazione, perché abbiamo parlato di mercato, abbiamo parlato di un Napoli che dovrà inevitabilmente vendere tanti calciatori ed acquistarne altri per puntellare. Quello più vicino e di fatto già bloccato è Ezequiel Ceballos del Boca Junior, un argentino a Napoli già di per sé, insomma è un bel legame. Ti chiedo se hai avuto modo insomma di vedere questo ragazzo e se ti convince.
2: No, non ho avuto l'opportunità, ma ho sentito e ho visto, mi sa che l'ha portato tra virgolette, l'ha sponsorizzato il Pocio, penso, se quel giocatore lì,
0: sì.
2: Che il Pocio ne parlava sempre, l'avessi.
0: Sì, sì, il Pocio ne ha parlato molto molto bene.
2: Ecco, allora sì, ho seguito un pochino, ma penso che sia scelto da un giocatore importante come l'avessi, sicuramente sarà un giocatore importante, poi sai, gli argentini a Napoli fanno sempre bene, di più che un argentino venga a far male qui.
0: Effettivamente. Entrando nel Diego Armando Maradona, inteso come stadio.
2: Parliamo del mondo insieme, no? A prescindere da tutto, penso che il Napoli quest'anno debba fare veramente, farà bene in Europa. Come hai detto bene tu prima, ci vuole un pizzico di fortuna nel girone, ma io penso che ci vuole anche un pizzico, anche nelle altre squadre, perché comunque è anche squadre importanti, incontrare il Napoli anche nella prima fase non è semplice, perché il Napoli si sa che adesso in questi ultimi 10-20 anni il Napoli sta andando a diventare una squadra, una delle più importanti sicuramente, ma è come dicevamo prima, in Europa deve dimostrare chi è, deve fare il meglio di sé, perché penso che l'ultimo anno fatto per bene sia stato con Luciano, abbiamo dominato l'Europa. È ora che comunque ricominciamo a vincere di nuovo.
0: Assolutamente. Sì, caro Carmine, ti mando un grande abbraccio. Grazie, alla prossima.
2: Amico. Grazie mille. Ciao, Forza Napoli.
0: Sempre, grazie mille a Carmine Esposito che ci accompagna anche alla conclusione di questa Radio Gol. Tra un poco arriva anche Gianluca Miranda, ovviamente, con gli highlights. Io vi ricordo invece quelli che saranno gli appuntamenti di questo lungo pomeriggio da vivere qui su Kiss Kiss Napoli. Ovviamente subito dopo di noi le ultime notizie con Marcello Calvano, Enzo e Mario, è sempre show il pomeriggio di Kiss Kiss. Dalle 18 invece torniamo a Di Maro, perché ci sarà 4-4-2 con Paolo Del Genio, il primo allenamento del Napoli, quindi Paolo ci racconterà tutto quello che starà succedendo, le prime indicazioni di Max Allegri, quindi non perdete l'appuntamento con 4-4-2 a partire dalle 18, poi dalle 19 alle 20 il calcio della sera, un'altra ora di filo diretto con Marcello Calvano ed Emanuele Calaiò. Grazie mille a Ciro Froio in regia e a Fabio Esposito, così come ringrazio Flavio Esposito alla regia video. Da Riccardo Catapano è tutto, adesso pubblicità, un disco e arriva Gianluca Miranda con gli highlights.
3: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
5: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Pupi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
6: Una serata di stelle per Pupi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
5: Non puoi mancare.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli P.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Di nuovo buon pomeriggio a Gianluca Miranda, rush finale della terza ed ultima ora di Radio Gol. Tra pochissimo le ultime notizie con Marcello Calvano, poi tutto il pomeriggio di Kiss Napoli grazie alla squadra sport di Kiss Napoli, a Ciro Froio in regia, a Flavio Esposito alla regia video. Io vi auguro un buon pomeriggio con gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Io credo che sia stata una conferenza stampa pulita, onesta, sincera. Facciamo parlare il campo e poi il campo o smentisce o avvalora le tesi di chi, insomma, si lascia andare in un tempo che secondo me non è quello giusto, ovvero prima ancora di vedere Allegri sul campo, in considerazioni felici o poco felici. Io mi iscrivo al partito di quelli che dicono aspettiamo. San Tommaso docet, e quindi aspettiamo, vediamo un poco quello che succederà. Il particolare curioso sarà quello di vedere purtroppo per lui Allegri con tanti calciatori, forse troppi, anzi togliere il forse, troppi, molti dei quali mi auguro per il bene di Allegri e del Napoli lascino quanto prima Di Maro e il club, per incominciare a creare quella famosa rosa reale dei 25 che consentirà poi Allegri di fare quello che lui vuole fare, una bella stagione in Italia e una ottima stagione anche in Europa, perché non è un mistero. Presidente Laurentiis, che tra l'altro voglio dire in questi primi giorni non è a Di Maro, arriverà qui in Trentino il giorno 22, dicevo non è un mistero che De Laurentiis vuole una Champions diversa rispetto a quella dell'anno scorso, per tutta una serie di motivi, non solo quello di carattere economico, ma avere la possibilità di far conoscere sempre di più il Napoli lontano dai confini italici è sicuramente uno degli obiettivi di questo club.
3: Lui ha parlato di più moduli possibili, anche due moduli, quindi io non escludo che possa pensare ad una linea di difesa a 4 con anche un 4-3-3 oppure un 4-2-3-1 che più o meno si somigliano. E devo dire che è stato molto attento nel raccontare il suo futuro Allegri, e si è rivolto a un doppio tipo di pubblico, ad un pubblico molto diciamo così distratto ma appassionato, il pubblico che vuole sapere tutto, che bisogna vincere, il tifoso ortodosso. Poi c'è anche il tifoso che vuole essere competente, vuol capire il gioco. E allora al tifoso che vuol vincere lui ha dato ampie garanzie che ce la metterà tutta e conta sulla squadra, perché ha fatto capire che la squadra gli piace molto come rosa e la stima molto. Per un tifoso più sofisticato, lui ha dato tra le pieghe del suo discorso una chiave di lettura. È quello che accadeva nei comunicati della politica di una volta, quando in un discorso molto paludato poi c'erano delle verità che solo i cronisti politici più esperti, non io quindi, potevano cogliere. Bene, che cosa ci ha lasciato nelle pieghe del suo discorso come punto di riflessione per capire il suo gioco? Allegri ci ha detto all'improvviso: non basta segnare 50-60 gol se poi si subiscono molti gol. E lui ci ha dato la chiave dell'anno scorso di lettura, perché la regola che ci è stata tramandata dai grandi saggi e dai grandi teorici del calcio è che una squadra per vincere lo scudetto deve segnare un numero abbondante di gol, però deve assolutamente subire poco meno della metà.
4: Massimiliano Allegri è un allenatore di 58 anni che ha vinto 14 titoli, è un allenatore che ha caratterizzato gli ultimi 15 anni del calcio italiano insieme con Conte, più vincente con Conte gli ultimi 15 anni del calcio italiano. Credo che bisogna aspettarsi semplicemente lui, quello che è stato finora, cioè un grande allenatore, senza ombra di dubbio. Poi bisognerà ovviamente capire la chimica che riuscirà a creare all'interno della squadra e quindi che tipo di Napoli si riuscirà a vedere all'opera in campo, perché poi le chiacchiere tra poco diventeranno zero assoluto e si comincerà a parlare soltanto di calcio, direi anche finalmente.
5: Sottoscrivo Fabio sul finalmente, assolutamente sì.
4: Parlato di tutto troppo e niente di calcio, ma è sempre così chiaramente quando finisce un campionato. C'è grande curiosità perché passi da, fai un salto in una nuova era, in un momento storico particolare, perché come sappiamo tutti il 1 agosto il Napoli festeggerà i suoi 100 anni e quindi c'è grande, secondo me, anche orgoglio da parte di Allegri di essere arrivato a fare anche una svolta sua personale particolare, perché poi la sua carriera è stata legata dopo l'inizio con il Cagliari sempre al Milan e alla Juventus.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura all'emergenza climatica, il centro funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di criticità per ondate di calore fino alle 20 di lunedì 20 luglio. Si prevedono ancora temperature elevate che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4-6 gradi, associate a un tasso di umidità che durante le ore diurne potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione che durante le ore notturne potrà raggiungere anche l'80%. Passiamo alla cronaca, nuovo passaggio giudiziario nella vicenda del piccolo Domenico, morto lo scorso febbraio a Napoli dopo un trapianto di cuore non riuscito. Il TAR di Bolzano ha ordinato all'azienda sanitaria dell'Alto Adige di fornire entro 15 giorni i dati necessari a identificare le persone coinvolte nel ricorso presentato per ottenere l'accesso alla documentazione sanitaria. La discussione del caso in Camera di Consiglio è stata rinviata al 15 dicembre, così da consentire l'integrazione del contraddittorio e la notifica del ricorso ai soggetti interessati. Ancora la cronaca, due fucili d'assalto tipo AK-47, pistole, revolver, munizioni e quasi 6 kg di sostanze stupefacenti. E quanto teneva nascosto un uomo raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord ed eseguita dalla Polizia di Stato. L'indagato è ritenuto gravemente indiziato di detenzione illegale di armi, anche da guerra, e di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Il provvedimento nasce dagli accertamenti condotti dalla squadra mobile dopo una perquisizione effettuata il 13 gennaio scorso. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Dopo la due giorni di test fisici a Castelvolturno inizia ufficialmente oggi il primo dei due ritiri del Napoli in vista della prossima stagione. La squadra è arrivata a Di Maro, dove oggi pomeriggio alle ore 18 effettuerà il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri. Non arrivano buone notizie per Alessandro Buongiorno, che dovrà probabilmente operarsi al ginocchio destro per un problema pregresso e salterà l'intero ritiro estivo. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio e buon venerdì 17.
0: Già l'hai detto così cautamente, con la giusta attenzione, perché è il momento di grattarci tutti insieme.
1: Sì, vai. Grattatevi. Grattate. Tutto quello che bisogna grattare.
0: Anzi, vi dico di più.
1: Sì?
0: Voglio, per cominciare la puntata, le vostre foto, i vostri selfie in cui vi grattate scaramanticamente per via di questa data. Quello che si gratta quando si deve portare fortuna. 342 00 00 100. Cominciamo subito così, coi selfie della grattata scaramantica.
1: E salutiamo anche il nostro Ciro Froio in regia quest'oggi, che coadiuva questa coppia di rimbambiti.
0: Beh, vabbè, possiamo offenderci in qualunque modo, ma sempre bene. Salutiamo anche chi ci guarda sul 76 del digitale terrestre. Aspettiamo i selfie delle grattate e si parte.
1: Sì, subito, vai.
0: Mosega.

0: ricevuto i selfie scaramantici con le grattate, però ti voglio sottolineare un Ame 88 che ha detto: io ho provato a grattare e non ho trovato nulla.
1: Vabbè, l'intenzione
0: lì nei meandri.
1: L'intenzione vale comunque.
0: Non ti buttare giù così, Ame, su via. Però vedi come sono così pronti già i nostri amici.
1: Sì.
0: Che c'è arrivato un gingolino su una cosa che succederà oggi.
1: Che cosa? Senti. Ascoltiamo.
0: Senti.
2: È arrivato il venerdì divertimento.
1: è arrivato, sì, arriverà.
0: Sì, potrebbe essere un appendice alla sigla questa cosa qua.
1: Chissà, non è male.
0: Non male, dai, entriamo nel vivo di questa puntata. Oggi appunto venerdì 17 luglio 2026. Noi vi terremo compagnia fino alle 18, lo sapete, siamo i vostri insieme a Mario e siamo pronterrimi per solluccherarvi.
1: Amici, vi è mai capitato di avere un'idea brillante?
0: Sempre.
1: Una cosa...
0: Io sforno idee, no, come il panettiere sforna il pane.
1: No. Vi è mai capitato di avere un'idea brillante proprio mentre siete sotto la doccia?
0: Anche sì, doccia, cacca e prima di dormire.
1: In che ordine?
0: A caso.
1: Vabbè, non vogliamo saperlo. Non è un caso se vi è successo, perché uno studio è condotto dall'Università della Virginia. Saluta.
0: Ciao Virginia, so che ci segue sempre, grandissima.
1: Vabbè, coadiuvato dall'Università del Minnesota.
0: Le Minne.
1: Ha scoperto che la creatività fiorisce quando la mente è libera, chiaramente, di vagare.
0: L'hanno
1: scoperto due università.
0: No, però secondo me l'approfondimento è interessante.
1: Ma non completamente inattiva. Gli studiosi hanno dimostrato che esistono attività moderatamente coinvolgenti, come fare doccia, passeggiare o dedicarsi a piccoli lavori manuali, che offrono il giusto equilibrio tra distrazione e concentrazione. È un equilibrio.
0: Cioè, non devi essere né troppo impegnato né troppo rilassato.
1: Esatto, favorisce così il pensiero creativo. Questo fenomeno, che non sono io, sto parlando di questo fenomeno nello specifico, noto come effetto doccia.
0: Ah, si chiama effetto doccia.
1: E vedi, la fantasia era terminata. Era finita. Hanno fatto, vabbè, come mai chiamare effetto doccia?
0: Mi hai fatto molto ridere, ti do l'impronta digitale. Dici tu, per così poco, ma mi hai fatto ridere.
1: È stato studiato a lungo nel campo della psicologia cognitiva e si basa su un principio che la mente, lasciata a se stessa in un contesto rilassato ma attivo, è più propensa a generare intuizioni innovative.
0: Ok, dai, però il ragionamento mi piace, è giusto.
1: Per dimostrare questa teoria, i ricercatori hanno condotto un esperimento coinvolgendo chiaramente un gruppo di volontari. Ai partecipanti è stato chiesto di trovare utilizzi alternativi per oggetti di uso comune, come un mattone, come una graffetta. Prima di cimentarsi nel compito, alcuni hanno guardato un video estremamente noioso, persone che spiegano il bucato, come si fa il bucato, cose così.
0: Sì.
1: Mentre altri hanno visto una scena famosa del film Harry, ti presento Sally.
0: Ok.
1: Ecco, considerata moderatamente coinvolgente. I risultati hanno mostrato che coloro che avevano assistito al video più stimolante riuscivano a generare un maggiore numero di idee creative rispetto a chi si era annoiato col video precedente.
0: Beh, dai, interessante. Quindi quando dovete partorire delle idee, fatelo magari sotto la doccia.
1: Sotto la doccia, mentre fate la cacchina.
0: Quello poi dipende, però gli esperti espertando hanno detto che sotto la doccia va bene.
1: L'hanno chiamato effetto doccia, che potevano fare effetto cacchina. Sembrava brutto.
0: E quindi diamo per buona la doccia. Però, visto che gli esperti espertano, vogliamo farvi diventare degli esperti. Vi trasformate in esperti.
1: Esatto. Amici,
0: perché
1: in questo periodo si dovrebbe tutti quanti fare una cosa importante.
0: Anche più di una.
1: Molto spesso.
0: Non solo fichi, ma anche farsi delle belle lavate. Delle belle docce.
1: Dovremmo farlo tutti. Ecco.
0: Esatto.
1: Con questo caldo, doccia. Visto che voi siete esperti.
0: Voi vi trasformate in esperti, quindi alla domanda dovete rispondere da esperti.
1: Da esperti.
0: È proprio spiegando
1: bene.
0: Con
1: questo caldo la doccia si fa calda, tiepida oppure fredda? E chiaramente dovete motivare la vostra risposta da esperti.
0: Da esperti, a me è molto semplice. L'esperto. L'esperto Enzo vi dice che la doccia va
1: dall'alto della sua esperienza.
0: Certo, va fatta, va fatta rigorosamente fredda, perché io già ho caldo fuori, almeno con la doccia mi rinfresco. E per me è una fandonia il fatto che chi dice che se te la fai calda è meglio, perché dopo non avverti troppo il caldo perché già te la sei fatta calda, è una minchiata secondo me.
1: Vabbè, è un esperto un po' colorato.
0: Io voglio rinfrescarmi e quindi la doccia fredda.
1: Con questo caldo la doccia si fa calda, tiepida oppure fredda? Dovete motivare la vostra risposta, perché in questo momento siete voi gli esperti.
0: Esatto.
1: 342 00 00 100.
0: Quindi dovete proprio convincere le persone che si fidano di voi in quanto esperti a fare la doccia nel modo che dite voi.
1: Magari c'è chi in doccia si rasa anche la viola.
0: Secondo Gianluca Grignani forse sì.

0: Mars qui su Kiss Kiss Napoli. Bruno Mars o...
1: No,
0: no, dobbiamo citarle tutte.
1: No,
0: adesso?
1: Perché il suo nome non è la marca. No, no, no, Bruno Mars se può dire, va bene.
0: Va bene.
1: I nostri amici si stanno trasformando in esperti.
0: Esperti nel settore delle docce. Sì. Perché voi vi stiamo chiedendo, con questo caldo, secondo voi che siete gli esperti, la doccia si deve fare calda, tiepida oppure fredda? E aspettiamo chiaramente anche le motivazioni degli esperti che siete voi.
1: Abbiamo un ensemble di esperti in direzione mare, ovvero Enzo, Vera, Daniel e Christian, che salutiamo e che ci dicono fredda la doccia per abbassare la temperatura corporea, anche se poi sudo come un tricheco. Uno di loro ha detto così.
0: Ma che soluzione è?
1: Forse dice fatela fredda che si abbassa la temperatura corporea,
0: in quel momento,
1: ma non serve a una mazza,
0: in quel momento sei fresco.
1: È un attimo di goduria. Sì, sì, sì, ascoltiamo qualche vocale.
0: Vediamo gli esperti, non lo so.
2: Buon pomeriggio, amici. Sono Peppe 62.
1: Ciao.
2: Io dico che la doccia, e la faccio sempre tiepida, anche nel periodo invernale, perché ti mantiene la temperatura corporea sempre quella là. Quindi quella esci dalla doccia e non sudi un'altra volta. Fredda ti viene qualche cosa, e bollente è anche la stessa cosa. Quindi io sono sempre per la doccia tiepida.
1: Sì, però fredda non che ti iberni, cioè fredda intendiamo freddina, fresca.
3: Ciao ragazzi!
1: Ciao.
3: La doccia obbligatoria, calda.
1: Calda.
3: Ma nemmeno a temperatura ambiente, proprio calda, calda, calda.
0: Perché
3: dopo fatto una doccia calda, dopo ti senti più fresco, ma è proprio per causa forza maggiore.
1: Io non,
3: okay?
1: Non mi trovo
3: bene, Domenico.
0: Ciao,
1: un abbraccio a te, però
4: ciao, Terry. La mia esperienza è, a me piace farla tiepida.
1: Tiepida, ok.
4: Perché effettivamente, se quando l'ho fatta fredda, poi sono uscita sotto la doccia, mi sembra che mi sono sentita peggio, ho avuto una brutta reazione.
1: Okay.
4: Invece facendola tiepida, come se il mio corpo non avesse nessuna reazione. Poi dopo mi sono sentita
1: ma che c'è sotto?
4: Peggio, ho avuto una brutta reazione. Mi sembra che mi sono sentita peggio.
0: Sta facendo le prove, forse.
4: Non lo so, a me tiepida.
1: Terry, ciao! Scusami, ma stai facendo le prove per i concerti e c'è la band in sottofondo?
0: La tromba, dico. No, è la tromba, lo strumento.
4: Ho avuto una brutta reazione. Mi sembra che mi sono sentita.
1: Ma cos'è?
0: Terry, la tromba.
1: No, dico. È la tromba. Abbiamo capito.
5: Buonasera, Ciccio. Allora, amici, io da vero esperto vi dico che la doccia va fatta fritta, perché aiuta magari per chi si allena il recupero muscolare, migliora la circolazione e anche l'umore.
1: Interessante.
6: Ciao ragazzi, bisognerebbe farla tiepida. Ciao ragazzi, bisognerebbe farla tiepida, ma io sinceramente la faccio fredda.
0: Vabbè.
6: Anche se dopo comincio a sudare, perché ho una reazione, ma dei 5 minuti farla fredda.
0: Bene, abbiamo scoperto che c'è una tromba, una
1: da
0: trombetta
1: qualche parte.
6: Ciao ragazzi.
1: Ma com'è possibile? Non è che forse c'è.
0: No, ha preso l'audio mentre registrava, che noi facevamo risentire.
1: No, perché il mio cervello sta andando in pappa adesso e mi state confondendo.
7: Buon pomeriggio, Michi.
0: Ciao.
7: Ragazzi, la doccia la dovete fare a bagnomaria.
0: In che senso?
7: Né caldo e né freddo.
0: Ah, pensavo fosse un lido.
1: Cos'è? Di Panariello.
4: Amici, avete ragione, vi spiego. Quella è la suoneria dell'orario che praticamente siete arrivati voi. E se io sono distratta, c'è la suoneria che
0: più
4: me
0: tardi
4: lo ricorda.
1: Alle 16:20 te la ricorda, scusami. Io lo so, ne fate di cose strane, amici. Trasformatevi in esperti. Con questo caldo la doccia va fatta calda, tiepida o fredda. 342 00 00 100.

0: Autoscala, guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Lo

0: Alto. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: qualcosa, di qualcosa.
1: Sono appena stato aggredito verbalmente da mia madre.
0: Giusto così.
1: Perché ha appena scoperto che tra le persone che seguo su Instagram c'è anche una VIP.
0: Sì.
1: Tra i tanti VIP ce n'è anche un'altra che molti conoscono, che si chiama Martina Smeraldi.
0: Uno
1: che
0: vuole...
1: fa film un po' spinti. Mia madre non se l'aspettava, è rimasta scioccata da questa cosa.
0: Uno deve essere anche.
1: Sì, ma capito, la seguo, non è che sono andato a fare il film con lei. Scusami, c'è bisogno di inalberarsi così. Ti farei sentire i vocali che mi sono arrivati, ma non lo faccio.
0: Meglio di no, perché voi in questo momento vestite i panni degli esperti. E nello specifico siete esperti di doccia.
1: Sì.
0: Doccia proprio, quello che dovremmo fare tutti, ma che probabilmente nessuno fa.
1: La fa, non la fa, meno male.
0: Con questo caldo la doccia si fa calda, tiepida oppure fredda? Motivate la vostra opinione in quanto esperti.
1: Certo.
0: Ascoltiamo quelli che sono i vostri messaggi, vediamo un po'.
2: Amici, allora io farei una doccia trombata, visto le dinamiche della tromba che suona. Una doccia trombata fresca.
0: Certo, bene. Suonando, dice.
1: Certo, sì, perché c'era il suono della tromba.
3: Bagni, buonasera. Hey. Ma mi sono appena collegati. Che si parla stasera?
0: L'abbiamo detto.
3: No, allora tiepida.
1: Di media.
3: Perché fredda si può fare. Se gira un collo. Balletta si può fare. Perché da piccola tiepida. È facile, no?
0: Ok, l'opinione da esperto proprio.
1: Sì, si sente proprio l'espertitudine.
0: Esperienza.
1: Certo, ti leggo anche Maurizio che dice: io la faccio sempre tiepida.
0: Ah, okay, tiepida va per la maggiore.
1: Tiepida è un po' su quelle persone che non si sbilanciano.
0: No, cioè.
1: Dice, nel dubbio sto in mezzo. E dice: poi però vi voglio fare una domanda anch'io a voi. La fate di mattina o la fate di sera? Io la faccio la mattina e d'estate invece la sera.
0: Dipende.
1: Ma più che sì, in effetti.
0: Quando siamo in casa.
1: Dipende cosa ci porta la vita e dove ci porta.
0: Noi adesso torneremo a casa, se tutto va bene, all'una e mezza di notte. Quindi
1: io l'ho fatta stamattina. per forza di cose. Vediamo un po' se c'è un'altra cosa da leggere che c'era. Eccolo, Clemente ci dice: partendo dal presupposto che adesso, avendo sudato già 7 magliette, no, 7 camicie, la farei in qualsiasi modo, però la preferisco tiepida. Mi rilassa e mi toglie tutta la stanchezza della giornata di lavoro.
0: Tiepida va per la maggiore, secondo me gli esperti, che in questo caso siete voi.
1: Sì, siete voi.
0: Stanno andando verso una direzione bella precisa.
3: Amici,
1: non è per paura di sbilanciarsi.
3: Ho mandato messaggio e mi avete risposto in diretta.
0: Sì.
3: Comunque doccia si fa di temperatura calda, perché se la fai fredda abbassi la temperatura del corpo, dopo il corpo tenta a salire la temperatura e si indagava.
0: Quando esci?
3: Se te la fai calda invece aumenti la temperatura corporea, il corpo tende a diminuire la temperatura corporea e te non fresca.
0: Vedi?
1: Però io non
0: ho dato la risposta all'esperto.
1: No, ma ha espertato bene. Però io quando la faccio calda non vivo questa cosa che poi quando esco
0: c'è anche la tecnica di alternare le cose,
1: fare un po'. Io sapevo, c'era qualcuno che faceva tutto il tempo calda e poi prima di uscire dava una bottarella gelida e poi usciva.
0: Cambia una mazza.
1: Non lo so. poi molte cose secondo me sono convinzioni mentali che abbiamo noi. Dipende.
0: Puoi fare anche il contrario, forse. Vai fredda e poi arriva una botta di caldo, così.
1: Giovanni dice: io la faccio calda perché ho freddo. Ma in che senso?
0: Per bacco.
1: Io la faccio calda perché ho freddo.
0: Hai freddo quando?
1: Quando hai freddo? Adesso in questo periodo non puoi avere freddo.
0: Bene amici, continuate anche voi esperti in questa prima ora del venerdì.
1: Dovete espertare di brutto.
0: Trasformatevi letteralmente in esperti e diteci se con questo caldo la doccia va fatta calda, tiepida oppure fredda, ma soprattutto dovete dirci perché va fatta in un determinato modo.
1: Esatto.
0: Perché siete gli esperti e quindi ci siamo tutti noi che ci affidiamo
1: esattamente
0: a voi, alle vostre parole.
1: Messaggini di testo o vocali WhatsApp al 342 00 00 100. Quindi oltre a dirci quale tipo di gradazione scegliete, però ci dovete dare anche le motivazioni da esperti, perché in questo caso gli esperti siete voi.

0: Was It Burn, Katy Perry, che se non l'ascolti
1: non sai Katy Perry, eh?
0: Questa è la pochezza di questa trasmissione, amici. Ricordatevi che oggi è venerdì, quindi la pochezza viene amplificata dai nostri neuroni che sono già a fare il weekend.
1: Sono defunti, sono defunti, e dopo ci sarà anche il venerdì divertimento, quindi figuriamoci cosa succederà. Però spulciamo qualche altro vocale dei nostri amici che sono diventati ormai degli esperti, perché vogliamo sapere: quando fa molto caldo, come in questi giorni dove le temperature sono altissime,
0: si toccano picchi che picchiano.
1: E picchiano molto. Voi, i nostri esperti, cosa dicono? Cosa ci dite? Come va fatta la doccia? Calda, tiepida o fredda? E le motivazioni sono importanti. Vediamo cosa ci avete detto e cosa ci state dicendo.
0: Ascoltiamo. Arrivo. Forse.
2: Amici, abbraccio Yuri. Allora, per quanto riguarda le docce, qui in Olanda è diffusa la doccia fredda, ma proprio senza un filo d'acqua calda, proprio fredda, e si fa tutto l'anno, anche d'inverno, quando già fa freddo, comunque sia, viene insegnata qui, perché salutare, ragazzi, è importantissima per la circolazione, per generare i muscoli e anche per la pelle.
3: Amici, una domanda. Ma secondo voi chi tena a capa frisk, come se l'ha da fa a doccia?
1: Questa è la domanda marzulliana.
4: Mario.
0: Mario, che bel nome!
4: Che bel nome!
5: Io

0: La doccia purtroppo me la faccio a varie temperature.
1: Perché purtroppo?
0: Perché praticamente tengo la caldaia un po' a 3 e quindi da freddo passa a 8000 gradi, da 8000 gradi a meno 20.
2: Perciò il purtroppo.
0: Quindi pare più uno DJ quando mi faccio la doccia.
3: Penso Giovanni fa la doccia calda perché a freddo sta in Lapponia.
1: Ah. Può darsi, noi ci ascoltano dappertutto, quindi può essere.
4: Buon pomeriggio, insieme a Mario. Beh, ti manda i saluti Gerardo.
1: Ciao,
4: sto ascoltando dalla radio in macchina.
1: Grande Gerardo.
4: Adesso vi fa anche lui i saluti.
1: Vai.
5: Ciao,
1: ciao Gerardo, ciao, un abbraccione a te e a tutti quanti. Allora, stiamo per arrivare al raffigone finale e quindi verrà decretata la temperatura vincente. Quindi, doccia, quando fa così caldo? Se fa calda, tiepida o fredda, con motivazione annessa, 342 00 00100.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
4: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Prima di tirare le somme, volevo recapitarti i saluti di Roberto.
1: Ciao Roberto!
0: Che ci ascolta e che mi ha mandato a me personalmente. Uno screen di, hai visto quei gruppi di
1: dei scout,
0: di scout, certo, che fanno, certo, quei balletti eccetera,
1: eh sì, sono balletti e canzoni che sì, vengono fatte principalmente nel mondo scout,
0: sì, e mi ha chiesto, beh, insomma, anche tu come Mario fai parte di questo gruppo. Non so dove l'ha vista sta somiglianza con uno di questi della comitiva. E quindi però volevo sincerare lui e tutti quanti. Non sei tu questo della foto.
1: Ma non so chi dei tre.
0: Somigli più alla ragazza tra tutti quanti, devo dire io. Comunque, vabbè, saluto Roberto che ha avuto questo simpatico pensiero di scrivermi per denigrarti. Quindi sono felice quando accade ciò. Ma sì, dobbiamo fare un attimo un resoconto.
1: Dobbiamo sommare le tire.
0: Vediamo gli esperti che ci dicono di questa doccia. Come si deve fare?
1: Esperti, espertate, la doccia va fatta calda, fredda o tiepida?
0: Ditecelo, esperti che siete voi, amici.
1: Ascoltiamoli.
2: Ragazzi, buonasera a me stesso dal mio telefono.
0: Dai, stai forte.
2: Ragazzi, ma in estate, secondo me, che sia calda, bollente, tiepida, fredda, un poco e un poco, basta che ve lavate. Che non posso incontrare gente in lotta mattina.
0: Ok, l'importante
2: è che si è fatta nerna di fatica. Alle voglie capire l'operaio. Casiris, 6 Asiris, 5 Asiris, sta spugnata. Un cristiano sa di lavare. Ma in lotta mattina no.
1: Grazie.
3: Buongiorno.
1: Grazie
3: a me stesso.
0: Anche un po' di polemica.
3: Allora, la doccia inizia un po' fredda e poi dopo la fai calda.
1: Ma è il contrario, vedi?
3: Più è calda e più dopo senti fresco. Però consiglio di usare un bagnoschiuma al mentolo.
0: Mentolo.
3: E dopo sentirai fresco dappertutto.
0: L'ha detto anche il giornalista Enrico Mentolo.
4: Buonasera, Franco da Mugnano. Allora, da poco ho capito il teo contest che mi sono collegato.
1: Il contest!
4: Sì, la doccia sempre di mattina, ma che anche se non va bene d'estate.
1: Perché?
4: Però purtroppo a sera già se trovo letto, figuriamoci
0: la via.
1: Dovrebbe fare più di una, però.
4: Manca la doccia, vecchio.
1: Sì.
4: E
0: ma la temperatura?
4: Tiepida d'inverno, sì, d'inverno tiepida, d'estate invece fredda. Poi gli ultimi due minuti. Un minuto, bella calda,
1: anche lui lo fa
4: e così
1: cosa.
4: La temperatura corporea sia giusta.
0: Bottarella calda alla fine.
4: Ciao,
0: di bottarella.
4: Amici, buonasera.
0: Buonasera.
4: Cesare BRT.
0: Grande.
4: Cesare. Non ci sto capendo niente.
1: Bene.
4: Perché io, pure io, ho sperimentato. A volte l'ho fatta fredda. E quando esco, sono tutto surato. Perché fa cavere. Mo sta capitando che la sto facendo calda, perché mi dicono che quando la fai calda la temperatura fuori è calda, allora non dovevi.
0: Quindi?
4: Ma è lo stesso, esco tutto surato.
0: Io quello dico.
4: Non lo so,
1: quindi?
4: Non lo so. O io lo porto vivo, sta tutto grippato purissimo. Ma io la faccio fredda, la faccio calda.
0: È la stessa cosa.
4: Esco sempre tutto surato.
1: Non mi hai espertato una
4: ciao,
1: mazza.
4: Amici.
0: Vabbè, nella sua confusione c'è dell'espertaggio.
1: Ho capito, però lei mi viene chiamato in causa per tale ragione.
0: No, gli esperti cosa fanno? Fanno i test. Lui l'ha fatto su se stesso.
1: non
0: ci ha capito nulla, perché in nessun modo riesce a raccapezzarsi.
4: Doccia tiepida, però quando esco che faccio? Accendo il condizionatore nel salone.
1: Mamma mia.
4: Che arriva poi in camera che si sta freschi, però doccia tiepida, quindi non ce la faccio.
0: Ok, rendi più fresco l'ambiente.
1: Però occhio al climatizzatore che sono mazzate poi.
0: Ma anche per la salute, poi comunque esci dalla doccia bagnato, capelli bagnati, eccetera.
1: Per fortuna possiamo tirare le somme e abbiamo un esponente un esperto anche di docce e di soprattutto temperature.
0: Chi è?
1: Colui che ha viaggiato.
0: Dove ha viaggiato?
1: Nella Divina
5: Commedia. Ma cosa ti posso dire? La doccia che unì Dante con Beatrice.
1: Ma
5: si unirono sotto la doccia,
1: vero,
5: perché lui voleva guardare la sua padonza.
1: Immaginavo fosse così. All'inferno la fanno come?
5: È caldissima, cioè, calda, tra le fiamme. La doccia è caldissima. Poi invece il paradiso è tiepida, perché così sono tutti contenti. L'importante è che si vede la padonza.
0: è poetico, il nostro Maligni mi è sempre poetico.
1: Grazie a esperti per aver aspettato con noi.
0: Abbiamo fatto un bel ragionamento,
1: fondamentalmente quella più gettonata.
0: Vince tiepida, ma secondo me chi dice tiepida è perché ha paura di andare da una parte o dall'altra, quindi dice vado nel mezzo, sto sereno e tranquillo. Ma fra poco c'è il venerdì divertimento.
1: A proposito di sereni e tranquilli,
0: vi solluccheriamo con una cosa bella potente, vi vogliamo cariche, quindi rimanete lì e tra poco super cariche.
6: Mi viene incontro la notte, quando cercavo di evitare l'impatto.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: tutti, siamo sempre noi,
1: i vostri amici del cuore, Enzo e Mario, in questo venerdì 17.
0: Grattatevi, tranquilli, potete farlo.
1: Luglio 2026.
0: Esatto, e allora adesso dobbiamo toccare.
1: Tra l'altro,
0: che c'è?
1: Esattamente 2 settimane.
0: E finiamo? Sì.
1: Sapevatelo.
0: Da 2 settimane finisce la 4ª stagione dello show di Enzo e Mario.
1: Quindi,
0: qui su Kiss Napoli.
1: Vi vogliamo belli attivi, belli gagliardi, perché adesso, tra poco, ci sarà un bel venerdì divertimento.
0: Dobbiamo toccare proprio i bassi fondi, più bassi e più fondi possibili.
1: Ecco.
0: Esatto. Quindi, dai, apriamo però con la notizia. C'è una notizia che ci porta
1: serie,
0: sempre.
1: Notizie serie, sì. Voliamo in Thailandia. Saluta.
0: Ciao a tutti.
1: Vabbè.
0: Come parla?
1: Precisamente, vogliamo a Pattaya.
0: Viva la Pattaya, sempre.
1: Cosa?
0: Viva la Pattaya, è un bel luogo.
1: Non sai neanche dove, che cos'è.
0: In Thailandia.
1: Certo, grazie, dire tu. A Pattaya, sì, che mi fa ricordare la Patonsa. Non c'entra niente. Però è un posto di mare, una località di mare turistica, tra l'altro mi sono anche informato, sembra molto attiva nel settore turistico.
0: Come si informa lui sulla Pattaya, nessuno?
1: No, perché sono molto attratti i turisti dalla
0: Pattaya.
1: Vedi quante cose che si apprendono. Ma proprio lì a Pattaya c'è una pasticceria, anche lì ci sono le pasticcerie.
0: Certo.
1: Che si chiama Sewen Bakehouse. E che ha trasformato, ha avuto una bella idea, ha trasformato un classico cornetto, un classico croissant.
0: Sì.
1: Non mi dite brioche, perché veramente prendo
0: questa polemica ogni volta.
1: Un classico cornetto in un dessert decisamente fuori dal comune. Si chiamano, vi dico solo che questi cornetti si chiamano Harry Croissant.
0: Harry. Capelluti.
1: Pelosi.
0: Capelluti.
1: Pelosi. Cornetti pelosi significa.
0: Ma che schifo, ma in che senso, scusa?
1: L'effetto è ottenuto utilizzando il fat choy, che è un'alga nera commestibile molto diffusa nella cucina asiatica, che viene applicata sulla superficie del cornetto. Il risultato, però, visivamente, posso dirlo, non è bellissimo.
0: Non è proprio un piacere.
1: Avete presente quando il cornetto malauguratamente vi cade in un posto dove la polvere, i peli, le cose.
0: Sì, è la stessa cosa.
1: E si azzecca tutto? Viene più o meno così.
0: Poi chissà il sapore, però alla vista.
1: C'è chi lo considera una trovata creativa e originale e chi invece trova il suo aspetto davvero poco invitante per la somiglianza chiaramente con dei peli e peletti.
0: Dei peli, i peletti che potete trovare.
1: È presente la Pattaya.
0: Esatto.
1: Che è il
0: I peletti che trovate un po' dappertutto. C'è bisogno di andare a cercare il posto specifico del corpo umano.
1: Secondo il proprietario della pasticceria, che si chiama Artit.
0: Artit.
1: L'idea nasce da un altro prodotto del locale, che è un must di questo locale, che è la torta pelosa.
0: Mamma mia, questi costi peli, che ansia! Mamma mia!
1: La popolarità internazionale è esplosa dopo che il dolce è stato raccontato dalla stampa, nello specifico anche la stampa francese, dando via a migliaia di commenti e condivisioni chiaramente sui social. Al di là delle polemiche, l'operazione si è rivelata comunque un successo, perché
0: ne parliamo pure noi qua, figurati.
1: Come si dice, purché se ne parli è una bella cosa.
0: Però ti dico, per quanto
1: lascia la curiosità,
0: per quanto appunto abbia un aspetto un po' raccapricciante, il sapore io lo vorrei assaggiare.
1: Ma tu immaginati dare un morso al cornetto con i peli?
0: Chiudi gli occhi, se è buono va bene.
1: Il
0: problema, il problema è che secondo me non so quanto
1: l'alga
0: possa essere buona poi l'alga lì in mezzo.
1: Bene, vabbè, amici, questo è solo il principio per addentrarci in quello che sarà la pochezza più alta.
0: La pochezza più alta, sì, che vuol dire quella più bassa poi, fondamentalmente, perché diamo il via al nostro venerdì.

0: momento aprite la vostra pasticceria.
1: Oh, sì.
0: Vedi, parlando di pasticcerie, però bisogna darle un nome divertente, ambiguo, originale. Insomma, dovete trovare dei nomi fantasiosi che ci facciano sicuramente divertire. Se volete metterci anche un po' di ambiguità,
1: sì,
0: nome accettiamo.
1: Anche i famosi nomi sbagliati che spesso vi chiediamo, insomma, nomi che ci facciano divertire per la vostra pasticceria.
0: Come la chiameresti? Cornettone Capostavia tutta una volta.
1: Bella, cantata anche.
0: Tanto di sigla,
1: Sì, sì, io invece andrei più sul familiare. Tipo pasticceria a conduzione familiare, qui ci sono mamma e babà. Mi piaceva sta cosa della famiglia.
0: Vabbè,
1: non era male.
0: Non era male, non lo so. Se non era male, amici, la sfida è questa. Sì. Aprite la vostra pasticceria, però dovete dare un nome divertente, ambiguo, originale,
1: sì.
0: Sicuramente potete prendere da varie cose, non so, da canzoni, da film, dai babà.
1: Siete voi i padroni del venerdì divertimento.
0: E dalla pasticceria, in
1: esatto,
0: questo caso.
1: Anche giusto.
0: 342-00-00-100, magari potete anche prendere spunto dal cornetto coi peli.
1: Beh, non lo so, dicendola così ho quasi paura di quello che può arrivare.
0: Contro il cornetto
1: no, nulla, lo voglio assaggiare, t'ho detto. Amici, ci aspettiamo grandi cose da voi, via con i nomi delle vostre pasticcerie, nomi sbagliati, nomi ambigui, nomi particolari, originali, però purché siano divertenti. Aspettiamo voi e i vostri messaggi. 342-00-00-100, lo sapete il numero, messaggini di testo o vocali WhatsApp. Noi abbiamo dato il via con i nostri,
0: sono tanti,
1: però voi potete fare molto, molto, molto, ma molto di più.
0: Cosa non si fa per prendere te?

0: Vivian Westwood, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, mica, mica.
2: Mica guys. No, no, scusa.
1: Viso Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Mica,
2: mica due a caso, eh.
1: No, due a caso, meglio due a caso. Amici, state aprendo la vostra pasticceria e dovete trovare il nome. Siete in quella fase in cui dovete trovare un nome, però volete trovare un nome fantasioso, divertente,
2: pazzesco.
1: Pazzesco, ma anche un po' ambiguo, originale. Sì. Come la chiamereste? Vediamo.
2: Ad esempio, c'è Emilio che dice: io l'aprirei con 40 soci e farei Alibaba i 40 padroni. Bella. Questa è veramente bella.
1: Beh, questa è bella col babà, altro quella minchiata che hai detto tu.
2: No, conduzione familiare, da mamma e babà.
1: Certo.
2: Ascoltiamo gli altri nomi che avete dato a queste vostre fantastiche pasticcerie.
1: Fantastiche.
3: Ragazzi, buonasera. State mai accorti con sti pilo, che la rimane una mia serie impazzata.
2: Le alghe.
4: Buonasera, io sono a Porto di Napoli.
2: Ciao.
4: La mia non è proprio una vera e propria pasticceria.
2: Cos'è?
4: Caffè. Io lo chiamerei Caffè Safor.
2: Vabbè, devi dire.
1: È di Safor.
3: Allora, che sarò l'unico a non dire il nome, ma a parlare del cornetto alla pataia, che si assomiglia veramente ai piedi della pataia. No. Francamente, non capisco cosa ci sia di orribile. Anzi,
1: beh, non lo so,
3: anzi. No. Venga, anche il sapore, ragazzi.
2: In realtà
4: amici,
2: sembrano peli qualunque.
4: Prendendo proprio spunto dal cornetto con i peli, la pasticceria la chiamerei Barba Babà.
2: Bella,
5: amici,
2: Barba
5: Babà.
1: Ciao.
2: Ciao.
5: Io la mia pasticceria la chiamerei Babba Mia.
2: Babba Mia.
6: Giovani, io la mia pasticceria la chiamerei A Patai e Sort.
2: Però devi aprire a Patai.
1: A Patai devi andare.
7: Io la chiamerei, il nome della mia pasticceria. La signora dei cannoli.
1: Per bacco.
7: Bollenti di notte.
2: Terry,
3: allora,
2: calmati.
3: Io devo dire, a questo cornetto thailandese peluso, pelosa, perché noi non sappiamo.
2: È corretto o cornetta?
3: Maschio e femmina. Mi metterei dentro praticamente, che in che senso? Lo aprirei a taglio,
1: certo.
3: Gli appoggerei un bel
2: mi sa. Amici, che stava andando un po' nel sozzo. Poi freddo.
8: Amici, Marco il freddo.
2: Ciao.
8: Io aprirei torte dall'A alla Z, cake cuts.
1: Cake cuts è
9: bello. In virtù, diciamo, della nuova rivelazione, o la chiamerei pasticceria Puccia Ascanio, e tra parentesi Puccia a tutte le ore.
1: Ah, è perché ha rivelato che ha
2: in onore di Ascanio,
1: no, perché ha pucciato, ha fatto cose.
2: Vabbè,
1: in questo periodo
2: ha detto che sta dialogando con diverse donzelle, poi non è che sappiamo tutto della sua vita, poi chi lo sa.
1: No, lui l'ha detto, l'ha rivelato, ha pucciato.
2: Ma che ne sai? Da chi l'ha detto?
1: Ah, me l'ha detto.
2: Ma non è vero. Amici, continuate per il nostro venerdì divertimento a dirci questi nomi particolari, curiosi, sbagliati, ambigui. L'importante è che siano originali e divertenti.
1: Molti di voi hanno fatto dei giochi di parole.
2: Ce ne sono tanti.
1: A noi piacciono tantissimo i giochi di parole. Ci invitate proprio a nozze quando fate i giochi di parole. Quindi quelli li vogliamo sicuramente.
2: Ti piacciono. Poi, se ad esempio è una pasticceria che dove non trovi per forza i dolci fatti bene, la pasticceria dei pasticcioni.
1: Mamma mia, una tristezza veramente. Cioè, tu sei il conduttore, dovresti dare il buon esempio. Scusami. Dovresti dire una cosa geniale.
2: No, tu mi dici che non verresti alla pasticceria dei pasticcioni.
1: A parte che ne esisteranno.
2: Ma sicuramente.
1: Quelli con poca fantasia ce ne sono tanti.
2: Aprite la vostra.
10: Ce
2: l'ho. Ciao.
10: Allora, io la pasticceria la chiamerei semplicemente asciuga crema.
2: Delicatissimo. Se posso, aprite la vostra pasticceria. Bisogna darle un nome, appunto, divertente, ambiguo, originale. Fate voi, fate volare la vostra fantasia. Messaggini di testo, vocali WhatsApp al 342 00 00 100.

Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: 3, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo

0: Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Erke Cremont, Serena Brancale, i The Colors, Partenope, qui su Kiss Kiss Napoli, sempre con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Lo sapete, sono le 17:27, quindi è proprio l'orario del pieno divertimento.
1: Del pieno divertimento.
0: Quando è venerdì, ovviamente.
1: Aprite la vostra pasticceria, però bisogna dargli un nome divertente, ambiguo, originale, con dei giochi di parole, insomma. Fate volare la vostra fantasia, vogliamo sapere che come la chiamereste. Io ho immaginato che questa pasticceria è aperta da dei ragazzi che insomma
0: ho paura, sta prendendo il giro largo, ho paura
1: dei ragazzi che insomma sono stati sono squattrinati, però grazie ai genitori riescono a aprire questa pasticceria. Sai come si chiama? Figli di babà.
0: Questa fa male, però è bella. Fa male, ma è bella.
1: Questa è bella.
0: Poi Antonio invece ci dice, visto che siamo anche in periodo Temptation Island, ci dice: io la chiamerei pasticceria se piovono ciambelle, non ne va una per terra. Mi sembra anche un po' una critica un po' troppo eccessiva alla la società, perché però il periodo è giusto,
1: però
0: cioè
1: sì,
0: si parla di queste
1: cose. È un nome
0: cose.
1: Un po' così, poco diretto, ci devi ragionare.
0: No, beh, più che ragionare è quel senso lì.
1: E corna!
0: No, appunto,
1: sì.
0: È quel senso lì, non c'è altro.
1: No, no,
0: c'è una critica all'interno del titolo, va bene, se può fare. Ascoltiamo anche qualche altro nome delle vostre pasticcerie.
1: Vediamo un po'.
0: Da se esce una vincitrice.
2: Amici, buongiorno.
1: Ciao.
2: In modo datore greco. Allora, io più che una pasticceria aprirei una crepperia.
1: Va bene.
2: La chiamerei crepe l'avarizia.
1: Crepe l'avarizia, magari.
3: Buonasera, io la mia pasticceria la chiamerei la cozza nera e il cannolicchio.
1: Forever.
3: Pasticceria, ma no di dolci, dolci di mare.
4: Buonasera amici, la mia pasticceria si chiamerebbe Barba Papà, da 12 centimetri in su.
0: Ma in che senso?
5: Ma non lo so. Faccio fare una ravanzina. Prima riuscite a toccare il fondo perché sta andando in pensione, mi pare che
1: in per
5: 11 giorni me ne andate in vacanza. Poi facciamo dei messaggi un po' più, diciamo, più da pasticcere e poi tagliate i messaggi.
0: E allora, che è stato tagliato?
5: Ma toccare su fondo...
0: Ci dice... Allora, ci riferisce il nostro Cirofroio che non si sentiva il messaggio di prima.
1: Ha tagliato
0: bene.
1: Perché non si sentiva.
0: Quindi
1: bene.
0: Rimandalo nel caso.
6: La mia pasticceria la chiamerei Montalapanna.
0: Montalapanna. Sì, però non c'è quella chicca che deve arrivare sul venerdì divertimento, però c'è anche molta confusione, secondo me. Perché ci scrivono: ciao raga, mi sono appena collegata. Avete già fatto lo scemenzo? Spero di no.
1: Beh, no.
0: È venerdì.
7: Sempre a me.
0: Lo scemenzo è lunedì.
7: Un bel nome sarebbe Peccati di Gula. Che bello babbaga tengo, signor.
8: Pasticceria a...
0: l'ha cancellato.
1: Lo vedi che...
0: Mentre l'ha mandato l'ha cancellato.
1: Nostro Ciro poi a un certo punto taglia tutti. Scusa.
0: Io ne avevo anche un altro che però poi nel parlare mi sono scordato e quindi ci devo pensare.
1: Vabbè,
0: ma ci sono tanti dolci che potete usare.
9: La pasticceria chiude, è un'attività cessata, è pasticcera.
0: Pasticcera una volta. Bella.
1: Pasticcera una volta è bella pure.
0: Sì.
1: Così.
0: Poi ci sono tanti dolci che aiutano.
10: La chiamerei Barba Babà.
0: Se qualcuno l'ha detto.
10: Barba Babà è cartone animato.
0: Sì, carino.
11: Non me la pasticceri io tengo.
1: Vai.
11: Babà senza capocci.
1: Un conte.
0: Mamma mia, un ensemble di baroni.
1: Però la pasticceria da favola, pasticcera una volta è bella.
0: Beh, considerate c'è il tiramisù, ci sono tanti dolci, cannoli, eccetera. Potete mettere tanta roba. Aprite la vostra pasticceria, dovete darle un nome divertente, originale, che ci piaccia assai. 342 00 00 100.
1: Giochi di parole.

0: ti ricordi Peggy Goo?
1: Certo che me ne ricordo. No. Sforna sempre grandi hit.
0: ci fu anche uno screzio su Peggy Goo.
1: Vero, sì, qui con qualche ascoltatore.
0: Sì, dissero, ma non si pronuncia Peggy, si dice Peggy.
1: E invece avevamo ragione noi, stranamente.
0: Infatti, un sacco di tempo
1: anche
0: fa.
1: Anche Ciro si ricorda.
0: Il grande ritorno di Peggy Goo.
1: Secondo me stiamo parlando di 3 anni fa.
0: E al Peggy non c'è mai finito.
1: Esatto.
0: Vedi, che mi fa.
1: A proposito di cose peggiori nella vita, c'è il venerdì divertimento. Stiamo parlando di pasticcerie, ovvero dei nomi che dareste alla vostra pasticceria. Spaziate un po', perché sono arrivati molti nomi con protagonista il babà e va bene, però sì, ci sono tanti, già il tiramisù,
0: sì,
1: ti tiriamo su,
0: la sfogliatella, la riccia, la frolla,
1: ci sono tante di opzioni. Zazà, la rossa Zazà
0: è qui sul tavolo,
1: ci scrive: ciao amici, io la chiamerei a voglia o tarum. Però qua c'è anche sempre un po' quella polemica.
0: C'è anche un filo di polemica, oltre un filo di rum, credo.
1: Esatto. E io devo spremere, perché avevo un nome fantastico, non me lo ricordo più.
0: In che senso ti devi spremere?
1: Mi era venuto un nome bellissimo, ma non proprio rimosso totalmente dal mio cervello. Vabbè, ci può fregare
0: meno. Ci sarà un motivo, probabilmente.
1: Ascoltiamo qualche vostro vocale WhatsApp. Vediamo se arriva quel nome che ci fa dire wow, che meraviglia.
0: Così.
2: Amici, buonasera.
1: Buonasera.
2: Amici, dolci incontri.
3: Buonasera, amici, io la chiamerei Sfoglia Mille.
1: Sfoglia?
3: Buonasera, amici, io la chiamerei Sfoglia Mille.
1: Sfoglia Mimmo.
0: Sfogliamelo, credo. Sfoglia Mille.
1: Sfogliamelo.
4: Io nella mia pasticceria ci metterei un paio di ragazze prosperose e la chiamerei la pastizzeria.
0: La pastizzeria,
1: però è complicato da pronunciare.
5: Ho fatto confusione, ma la dico: chi non si lecca le dita gode a metà.
0: Ma questo
1: già l'hanno presa, mi sa.
0: L'hanno presa da qualche altra parte.
6: Buonasera, oggi sono Salvatore Danola. Un uomo mi come portavo l'iniziale per ricordare. Come faccio di vicino da voi? Siete la storia, io voglio bene, vi ascolto sempre.
1: Grazie, io ti amo, voglio passare una giornata con te, ti prego.
7: Sta pure un giaguaro all'ascolto. Buonasera, amici.
1: Ciao
0: giaguaro.
1: Mi piace quando ogni tanto fanno i fatti loro, gli amici. Io impazzisco, adoro proprio alla follia.
0: Salutiamo il giaguaro che è all'ascolto.
1: Guarda che bello questo di Vincenzo: i dolci sono desideri. I dolci sono desideri.
0: È poetico, a parte la canzone che era un po' triste, cantata da te.
1: Bella, mi piace. Poi, aspetta, c'è pure questo. Zio Fabio da Madrid. Ciao, zio Fabio, sarei ribattezzato sempre zio Fabio.
0: Zio
1: allora.
0: Fabio, dici tu.
1: Amici, buonasera. Babbasauri. Ah, Babbasauri. Antichissima pasticceria.
0: Bella. Perché è antichissima.
1: Perché deriva da tempi che furono.
0: Tempi in memory. Bene, bene, bene, amici. Tra poco ci sarà il rafficone finale dei vostri messaggi. Finale come è il finale un po' di questa nostra settimana insieme. Quindi chiudiamolo nel migliore, ma che dico il migliore? Nel peggiore dei
1: modi.
0: Con il nostro venerdì divertimento.
1: Penso che condividi questo mio pensiero. Ancora non abbiamo trovato il nome del venerdì. Il nome della pasticceria
0: più ignorante,
1: più bello, in senso
0: brutto,
1: che si vuole dare, non è stato ancora fatto. Secondo me ci vuole ancora un po' più di fantasia.
0: Scavate.
1: Sì, scavate, pensate, aprite la vostra pasticceria. Bisogna darle un nome divertente, un nome top, un nome originale, anche ambiguo. Insomma, fate come volete, però deve essere figo. 342 00

0: continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli, sempre con i vostri amici del cuore, Enzo e Mario. Ultimo appuntamento della settimana. Oggi è venerdì, lo sapete bene. Poi il weekend vi lasciamo liberi. E poi torniamo lunedì perentori con una nuova puntata, un nuovo scemenzo. Mamma mia, che ritorno che ci sarà.
1: Che meraviglia! Che meraviglia, certo. Mi hai tolto le parole in bocca.
0: Esatto. Venerdì, divertimento di oggi. Aprite la vostra pasticceria. Bisogna darle un nome divertente, originale, particolare, che ci faccia tanto divertire. Io ho pensato un altro.
1: È arrivato finalmente.
0: Però non è quello che avevo pensato prima. Quello ormai il mio cervello l'ha cancellato.
1: Pensa tu.
0: Però è sotto forma di dialogo.
1: Sì.
0: Verrai? Sì, ne approfitterò.
1: Vabbè, che bello.
2: Amici, tutto questo giovedì 16 sta scassata la macchina, venerdì 17 un meccanico mi ha dato la stessa.
1: Bene.
2: Ciao, no.
1: Certo.
2: Vengo manganello. E comunque, per riguardo alla pasticceria, io la chiamerei Alico-co-babà.
3: Buon ragazzi, visto che
0: complimenti per la determinazione.
3: Sì. L'amico di prima mi ha ispirato con sfogliatella, ipotizzando che la proprietaria della pasticceria sia Lella, la chiamiamo sfoglialella.
0: Sfoglialella.
4: Amici,
0: bello.
4: Buonasera.
0: Ciao.
4: Io la chiamerei e qui ti addolcisco la vita.
1: È bello. È bello, basta.
5: Poetico. Io la chiamerei è sempre sciù.
1: È sempre sciù, attenzione.
0: Signori, forse abbiamo il vincitore.
1: Si propone come vincitore.
6: L'ultima. Pasticciamo lo scemenzio.
1: Perché?
6: Aperto di giorno e di notte.
1: Ma che trauma.
6: Night and day.
1: Sì.
6: All day.
0: Per me è bellissimo.
1: È bella.
0: Per me è fantastico.
1: Ci si diverte.
7: Amici, buonasera, scematore. Io Salve. Non ce l'ho il nome per un negozio di pasticceria.
1: Ah, è uno scematore.
7: Però ce n'è uno per un negozio di che vende cotone, taglio cucito.
0: Ma
7: e si chiama Telo in Filo.
0: Beh, devo dire profondo, non ci azzecca la mazza, però c'è del genio. Cioè, dopo di noi c'è del genio, ma c'è del genio anche nel messaggio. Guarda questo di Agostino anche, che fa un bel gioco di parole.
1: Sì.
0: Non so se leggendolo mi piace, forse dicendolo, chissà, pastich hero. Cioè, pastich hero, l'eroe della pasticceria.
1: Pensavo che si chiamava Ciro.
0: No, è scritto
1: Ciro.
0: È scritto Hero.
1: Ok.
0: Quindi pastich hero.
1: Yes.
0: Però dai, funziona.
8: Ragazzi,
0: non
8: ce l'ho io il nome.
1: Vai.
0: E qual è?
1: Non lo sapremo mai.
0: Cioè io il nome la perché cancellano
1: non
0: mentre
1: amici, non cancellate, ormai quel che è fatto.
0: Basta.
1: Tanto questo è lo show della pochezza.
9: È sempre show, vincitore.
1: Ma mi sa di sì.
0: Tanta roba, sì. Poi Yuri ci scrive pasticceria, apri la sfoglia.
1: È tutto questo per dire apri la
0: apri la sfoglia. Non è affatto male. Poi aspetta, voglio dire se acchiappo qualcosa di molto particolare. Vediamo questo. Bello quello di Rosario.
1: Vai.
0: Lo sfogliatoio.
1: Bello!
0: Ha il suo perché.
1: Funziona per realmente per una pasticceria lo sfogliatoio.
0: Sì. Poi devi immaginare anche la grafica attorno a questo nome.
1: Sì.
0: Nessuno mi ha fatto qualcosa col tiramisù. Questi ultimi secondi.
10: Buonasera, Giovanni. Visto che oggi è l'ultimo venerdì,
0: ma non è vero,
10: vi auguro tante belle cose,
0: ma non è vero,
10: buone vacanze.
0: Ma Saggio, ma cosa dice?
1: Fermi, non diciamo fake news.
0: Stiamo per chiudere la puntata di oggi. Se qualcuno mi caccia,
1: ho capito perché l'ha detto,
0: che vuole
1: perché
0: farci
1: è venerdì 17, per lui sarebbe una cosa brutta,
0: Bella pure questa, aspetta, forse abbiamo un altro grande vincitore. Martino ci scrive: non aprite quella torta.
1: Bella.
0: Questa tanta amici. Roba.
11: Ma sì, io la butto lì.
1: Vai.
11: Tirami sulla banana.
0: Oh, evviva!
1: Abbiamo l'eroe.
12: Ma ragazzacci, io più di una pasticceria aprirei una pochezzeria.
1: La pochezzeria? Invece
12: un abbraccio da te.
0: Ma non le poche.
1: Sì.
0: Tiramelo su. Forse ho sbagliato io a chiedere qualcosa col tiramisù. Mi assumo le mie responsabilità e le mie colpe. Mi assù e mi aggiù. Vabbè, dai, chiudiamo con questo.
13: La mia pasticceria si chiamerà Cavolo, ho fatto una cassata.
1: Bellissimo!
0: Bella, dai, bella. Beh, quest'ultima tranche mi è piaciuta tantissimo.
1: Amici! Però l'appuntamento di questo pomeriggio e di questa settimana con Enzo e Mario termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, salutiamo il nostro Ciro Froio in regia.
1: Vi ricordiamo che lunedì torniamo regolarmente in onda a partire dalle ore 16.
0: Ci siamo, c'è lo scemenzo.
1: Non vi fate gabbare dalle fake news. Ricordatevi che è sempre sciù.
0: Ciao a tutti.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
17: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura, l'emergenza climatica. Il centro funzionale della protezione civile della regione Campania ha prorogato il vigente avviso di criticità per ondate di calore fino alle 20 di lunedì 20 luglio. Si prevedono ancora temperature elevate che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4-6 gradi, associate a un tasso di umidità che durante le ore diurne potrà superare anche il 60-70% in condizioni di scarsa ventilazione. Passiamo alla cronaca. Nuovo passaggio giudiziario nella vicenda del piccolo Domenico, morto lo scorso febbraio a Napoli dopo un trapianto di cuore non riuscito. Il TAR di Bolzano ha ordinato all'azienda sanitaria dell'Alto Adige di fornire entro 15 giorni i dati necessari a identificare le persone coinvolte nel ricorso presentato per ottenere l'accesso alla documentazione sanitaria. La discussione del caso in Camera di Consiglio è stata rinviata al 15 dicembre, così da consentire l'integrazione del contraddittore la notifica del ricorso ai soggetti interessati. Ancora la cronaca: due fucili d'assalto tipo AK-47, pistole, revolver, munizioni e quasi 6 kg di sostanze stupefacenti. E quanto teneva nascosto un uomo raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord ed eseguita dalla Polizia di Stato. L'indagato è ritenuto gravemente indiziato di detenzione illegale di armi anche da guerra e di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Il provvedimento nasce dagli accertamenti condotti dalla squadra mobile dopo una perquisizione effettuata il 13 gennaio scorso. Chiudiamo con lo sport. Il calcio: dopo la 2 giorni di test fisici a Castelvolturno inizia ufficialmente oggi il primo dei 2 ritiri del Napoli in vista della prossima stagione. La squadra è arrivata a Di Maro, dove alle 18 effettuerà il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri. Non arrivano intanto buone notizie per Alessandro Buongiorno, che dovrà probabilmente operarsi al ginocchio destro per un problema pregresso e che salterà l'intero ritiro estivo. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
16: Kiss Kiss Napoli meteo.
18: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Purtroppo siamo ancora qua a parlare di gran caldo in Campania. Durante questo fine settimana temperature che nuovamente nelle zone interne toccheranno anche i 38-40 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole. Molto caldo anche lungo la fascia costiera, lì sì qualche grado in meno, c'è un po' di brezza, ma il caldo si fa sentire un po' dappertutto, anche nelle ore serali e notturne. Quando finirà? Settimana prossima, a metà settimana. Già martedì qualcosina inizia a cambiare, ma soprattutto da mercoledì finalmente torneremo nella norma. Ma per i dettagli c'è Trebi Meteo.

0: 442 dallo studio centrale di Napoli. Lucio Pengue, i numeri per parlare con Paolo Del Genio sono sempre gli stessi, 342-0000-100, se volete mandare dei messaggi, dei WhatsApp, invece se volete chiamare in diretta 081-546-6873, il Napoli di Allegri è arrivato a Di Maro, c'è tanto entusiasmo e insomma ci sono anche i convocati per questa avventura. E ci colleghiamo immediatamente con Di Maro, c'è il nostro Paolo Del Genio, ciao Paolo!
1: Ciao Lucio, buonasera a tutti.
0: Allora Paolo, sei nella cabina di Kiss Kiss Napoli, fuori lo stadio di Carciato, tra poco l'allenamento del Napoli, forse riusciremo a capire anche le prime indicazioni di Max Allegri.
1: Non riusciremo a capire niente. Perché? Non riusciremo a capire niente, lo devono capire altri e me lo devono venire a dire. È perché io sono chiuso qua dentro, che devo capire? L'allenamento non si può entrare con le telecamere in tribuna stampa oggi, di conseguenza, visto che noi dobbiamo andare in video e c'è bisogno della telecamera, io sto in questa postazione al chiuso, sto guardando le belle montagne delle Dolomiti, ma non sto guardando l'allenamento, quindi oggi non vi farò, per mio grande dispiacere, capire un bel nulla di quello che sta provando Allegri.
0: Che poi sappiamo insomma che magari nei primi allenamenti c'è, come dire, magari qualche test atletico, però già qualcosa si potrebbe intuire. Allora, per parlare
1: guardandoli si potrebbe, ma invece siamo in questa situazione del tutto anomala. Mi viene da ridere perché sono 40 anni che faccio i ritiri precampionato e ho guardato sempre il primo allenamento, tutti gli allenamenti. Oggi iniziamo con uno 0 su 1, cioè il primo allenamento lo salto. Mi dispiace, chiedo scusa, ma chiaramente io non c'entro nulla. Chiedo scusa ai tifosi che aspettavano da molto tempo questa puntata, proprio questa puntata. La puntata di venerdì 17 era molto attesa anche dopo la conferenza di Allegri al San Carlo, dove Allegri non aveva parlato di sistemi di gioco, era molto attesa questa puntata perché diceva Del Genio, per quel poco che ne capisce, qualche cosa ci racconterà ora di questo primo allenamento. C'era molta attesa da parte di quelli che sono tifosi appassionati anche di tematiche tecnico-tattiche. Vi devo deludere perché mi vedete dove sono e non posso fare nulla per darvi questo tipo di informazioni. Ne parleremo nei prossimi giorni, pazienza, ci vuole pazienza.
0: E pensare che Napoli per qualche anno ce l'aveva anche pazienza nel proprio organico, e invece ora invece...
1: Meno nel mio forte, però ogni tanto ne devo prendere conoscenza di questa parola, però non è il mio pezzo forte. Ad adesso smetto di fare questo e facciamo la solita trasmissione, Lucio, con le telefonate.
0: Eh sì, allora ribadiamo il nostro numero di telefono 081 546 6873, e insomma potete anche chiamarci per prenotare il vostro intervento oppure scriverci i vostri messaggi al 342 00 00 100. C'è un amico che ci scrive: caro Paolo, mi chiedo questo punto, visto l'infortunio di Buongiorno, ecco perché il Napoli cercava con insistenza Gida. Secondo me il Napoli già sapeva di questo problema di Buongiorno.
1: Non credo che sia stata una sorpresa negativa, purtroppo. Io pochi giorni fa ho parlato proprio di questo. Ora, per carità, il Napoli ha 13 giocatori che vengono da stagioni piene di infortuni, piene di problemi, e quindi deve andare a Pompei tutti i giorni il Napoli, sperando che quest'anno non si ripresenti nemmeno al 50% la situazione della passata stagione. Però deve andare a Pompei e pregare veramente la Madonna, perché le recidive ci sono, le problematiche fisiche ci sono state, e deve andare tutto bene. Speriamo che si trovi la strada. L'inizio non è incoraggiante. Io penso che invece, per quanto riguarda Buongiorno, è inutile parlare di acquisti, perché ora non sappiamo ancora nulla. Salta il ritiro solo, sappiamo, però se ci sarà l'intervento, che tipo di intervento è, quanto tempo ci vuole per la sua ripresa. Io credo che, per dare una risposta precisa al momento, che l'infortunio di Buongiorno dovrebbe bloccare la cessione di Oliveira, questo credo.
0: Eh sì, anche perché è vero che ci sono tanti difensori, si è tornato Rafa Marin, Mariannucci.
1: Però Mancino, c'è solo Oliveira.
0: Però come Mancino c'è
1: solo... Per la verità c'è Obaretin, che poi è stato convocato, ma non credo che sarà tenuto fino a gennaio Obaretin. oppure se ne vogliono tenere due di mancini, può darsi pure che dietro Olivera tengono Baretin, non lo so, poi può giocare anche Rafa Marin sul centro-sinistra, pure Beuke, ma non è che non può giocare sul centro-sinistra, pure Rachmani può giocarci con Beuke, ma sul centro-destra, quindi poi dobbiamo ancora capire se si giocherà a 4, si giocherà a 3, insomma ci sono tante domande da fare, ma non è che oggi possiamo pensare che il Napoli vada a prendere un difensore a stretto giro perché c'è stata questa notizia di Buongiorno, non credo proprio.
0: Eh sì, lo leggiamo la nota medica di Alessandro Buongiorno. In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro precampionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi ad un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro. Una cosa la possiamo dire, sicuramente non è un infortunio di questa stagione, ma qualcosa che Alessandro Buongiorno si portava dietro da qualche tempo.
1: Paolo. Questo è il problema, Lucio. Questo è il problema. Il problema è questo, che non è che è andato a sbattere contro lo spigolo di un tavolino e si è fatto male il ginocchio. Sono problematiche che da un punto di vista fisico e atletico questi giocatori oramai hanno nel loro DNA di atleti, c'è questo passato pesante con tanti piccoli problemi, grandi problemi, ma che rendono la situazione molto molto delicata. Ora non credo che si possa ripetere la situazione dell'anno scorso dei 45 infortuni, però meno giocatori con questo storico ci sono, più è possibile abbassare il numero degli infortunati. Quando i giocatori con questo storico sono tanti, e sono tanti, ho fatto l'elenco l'altro giorno, non lo rifaccio adesso, sono tanti, è un calcolo di probabilità che rende abbastanza elevato il rischio da questo punto di vista. Ecco perché io dicevo che non capisco come si fa a dire che il Napoli con questo organico, fra valore tecnico, ma soprattutto a causa degli infortuni che hanno avuto parecchi giocatori negli ultimi anni e nell'ultimo anno in particolar modo, non capisco perché si debba dire senza un'analisi approfondita che questo Napoli così com'è è altamente competitivo. Per me è altamente competitivo e il Napoli lo diventa se fa 6 acquisti importanti da qui a fine mercato. Abbiamo parlato già dei ruoli, è inutile tornarci su.
0: Allora andiamo al telefono, c'è Alessandro. Ciao Alessandro.
2: Ciao Lucio, buonasera. Ciao Paolo.
0: Alessandro, Paolo è tutto tuo, dici tutto.
2: Senti Lucio, io la domanda la vorrei fare, la prima domanda la vorrei fare a te e poi in secondo momento Paolo, non perché secondo Paolo non è secondo a nessuno, però lo volevo chiederti prima a te questa domanda. Volevo sapere, ma è vero che Carlo Alvino ufficiale torna da voi a Kiss Napoli?
0: Carlo Alvino è tornato a Kiss Napoli oggi, ha fatto alcuni collegamenti, è partito dalle ore 12 con Diego Che, c'erano Diego Junior e Gianluca Miranda, alle 13 ha aperto la puntata di Radio Gol, sì, è tornato a far parte della famiglia di Radio Kiss Kiss, ha fatto anche un bel post su Instagram con...
2: Sono contento Lucio, perché io...
0: Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.
2: Carlo è il Maradona dei telecronisti, parliamoci chiaro, a me quando lui smise di fare delle cronache, cioè per me è come quando Cavani, mi piglia troppo collo, te lo giuro.
0: E ora Paolo è tutto tuo, vai.
2: Ok, Paolo senti, io sto leggendo un po' su Instagram queste notizie di calciomercato, ho letto che adesso la priorità è il difensore, siccome che Buongiorno si è infortunato di nuovo, ha bloccato l'entrata di Zebaitos, cioè l'anno scorso era il blocco zero.
1: Non ho capito, sinceramente, ripeti perché non ho capito, veramente non ho capito, seriamente, non ho capito. Cioè l'infortunio, chi hanno scritto su Instagram, innanzitutto chi l'ha scritto, che Instagram ci scrive il mondo intero, e poi qual è che cosa, chi l'ha scritto e che cosa ha scritto, cioè l'infortunio di Buongiorno blocca Zeballos, perché sì. Qual è la logica? Che forse vogliono adesso devono prendere un difensore?
2: Bravo. A me questa cosa onestamente
1: ho capito. Non lo so. Cioè, ma chi l'ha detto, però io vorrei sapere, non ti ricordi chi l'ha scritto? Qualche esperto di mercato?
2: Calcio mercato 24.
0: Questa non so se
1: non lo so quali punte hanno, non lo so, ci può pure stare, però
2: no, dico, non credo che la logica, cioè un giocatore lo blocchi finché non viene
1: no, io la mia la mia logica, che non è quella, non è in contrasto con quella di, né di Calcio Napoli 24 né di altri che hanno potuto mettere questa notizia, e nemmeno in contrasto con quella del Napoli, perché io non le conosco le logiche degli altri, io conosco la mia. La mia logica, sì, è che si blocca la cessione di Oliveira e si prova Rafa Marin sul centro-sinistra.
2: L'ho detto anche io anche io ho fatto questo pensiero qua, perché l'unico che può sostituire Buongiorno è proprio Rafa Marin, perché comunque siamo...
1: Ma poi scusa, di che stiamo parlando? Il problema lo sai perché hanno fatto un passo un po' troppo in avanti? Perché non sappiamo ancora se arriva la notizia che fra un mese il giocatore torna, che c'entra il mercato con...
2: E torna fra un mese,
1: bisogna capire... Non sappiamo i tempi, dobbiamo stare un attimo calmi.
3: Anche allora, perché il comunicato del Napoli, scusatemi se vi interrompo.
1: Mercoledì arriva Oliveira, martedì, mercoledì dovrebbe arrivare a Di Maro, perché l'Uruguay è stato eliminato presto, no? Nei gironi, quindi penso che siano finite le vacanze di Oliveira, che ha fatto il difensore centrale in una spedizione molto negativa per l'Uruguay. Lui ha fatto un errore in una partita importantissima su un retropassaggio, su un passaggio orizzontale, però Oliveira non ha giocato male. Io ho visto tutte le partite dell'Uruguay, non ha giocato male. In quella posizione di difensore centrale,
2: Paolo,
1: a me piace di più rispetto a quando gioca all'esterno.
2: Centrale, però Paolo, tu lo sai meglio di
1: e
2: me.
1: E oramai fa il centro, invece secondo me no. Secondo me oramai fa meglio il centrale che l'esterno di fascia.
2: Poi comunque ci stanno rientrando Marianucci, ho detto prima Rafa Marin, perché no? Cioè, nel frattempo aspettare Buongiorno, invece di intervenire sul prossimo difensore per sostituire Buongiorno, come ho letto che per me è una stronzata.
1: Va bene, è chiaro il concetto, va bene, grazie Alessandro, è chiarissimo, grazie.
3: Anche perché poi c'è da dire che il comunicato del Napoli parla chiaro, tornerà per un consulto e poi si valuterà se operarlo o meno, quindi fin quando non sappiamo l'entità dell'infortunio, se si deve operare, a che cosa si deve operare al ginocchio, effettivamente Paolo, parliamo un po' dell'aria fritta.
1: No, anche perché il discorso di Zeballos è una questione di tempistica, ma poi è legato alle decisioni che verranno prese su Lang. Leggo molti che parlano anche di Neres, la cosa non la condivido, non so il Napoli se la pensa come me o la pensa come quelli che dicono sta cosa. Io dico quello che penso io, non posso dire quello che sta nella testa degli altri perché manco lo so. Quello che penso io è che Zeballos debba essere legato a Noah Lang, punto. Non vedo nessuna attinenza con Neres, sinceramente, perché è vero che ha giocato a destra, però è un giocatore che lo mettiamo già in difficoltà se lo mettiamo sul suo piede a destra. In Italia oramai si gioca con giocatori col piede invertito, con gli esterni, abbiamo bisogno di fare questo tipo di calcio, e quindi abbiamo Neres, Politano su quella fascia, andiamo avanti così, c'è anche Giovane che è un altro mancino, non vedo, Allison per me resterebbe solo e abbandonato se va via Lang. Allora se va via Lang per me deve arrivare un destro, oppure improvvisamente Rao colpisce o Lindstrom colpisce la fantasia di, ma sono discorsi anche poi da fare con le liste, perché Rao se decidi di tenertelo fino a gennaio te lo puoi tenere un under, un over, mettere, trovargli posto un over come Lindstrom che sarebbe molto complicato.
3: Allora c'è Antonio al telefono, andiamo subito da lui. Antonio che si è prenotato allo 081 546 6873. Ciao Antonio.
4: Ciao a tutti, ciao Paolo, buonasera, è un onore poter parlare con, secondo me, il Maradona dei giornalisti in Italia. Ho avuto modo di conoscerti, Paolo, e posso testimoniare un aneddoto. Ti conobbi e parlammo per un sacco di tempo al momento in cui De Laurentiis depositò i soldi a Via dei Tribunali a Napoli, e vi posso garantire che Paolo era più che alla ricerca della notizia, era in trepidazione per quello per quello che stava succedendo in quel momento e le sorti della maglia azzurra. Quindi veramente questo lo ricordo con grande stima, grande umiltà da parte tua, e grande competenza e grande attaccamento alla maglia, questo lo posso testimoniare. Poi riguardo l'aspetto tecnico.
1: Grazie.
4: Riguardo l'aspetto tecnico, Paolo, io proprio quello mi volevo accodare a quello che dicevi tu riguardo Neres. Io credo che Neres Grande ringraziamento a Conte per quello che ha vinto per questi anni, gli faremo una statua, piccola statua del presepe, dove l'ho comprata per metterla sul presepe dell'anno prossimo. Però a livello di gestione dei giocatori non è stato il massimo, perché riguardo Neres, che secondo me è il giocatore forse più di tutti che ti fa la differenza, che ti salta l'uomo, che ti vede la porta, e questo accostamento Ceballos Neres io non lo vedo più che dal lato tattico, proprio dal lato tecnico. Io spero che Neres non vada via, visto che Allegri è uno che fa girare tutta la squadra, fa giocare tutta la squadra. Ci sono giocatori che hanno problemi, hanno avuto problemi fisici. Io non posso dimenticare un Rachmani che ha avuto 3 infortuni durante l'anno e lui insisteva a farlo giocare 9-10 partite consecutive per 90 minuti. Buongiorno, la stessa cosa. Neres che l'ha fatto entrare contro il Parma, che era ancora infortunato, infatti dopo 5 minuti, 10 minuti uscì un'altra volta. Io penso che salvaguardiamo Neres. Io spero che Neres rimanga, perché innanzitutto se sta bene logicamente, e se viene centellinato come lui, come altri giocatori, io penso che Napoli ha una rosa molto forte, con 2-3 elementi da inserire in questa squadra. Un 4-3-3 con Neres a destra e Politano a sinistra, Alisson e Ceballos se va via Roland. Io penso che il Napoli sugli esterni con McTominay, Lobotka e un'altra mezzala che magari andiamo a comprare, che può sostituire, non so, Anguissa, che può far rifiatare Anguissa. Io penso che il Napoli è una squadra molto forte, molto forte, e spero vivamente che Neres non vada via. Che Neres non vada via, incateniamolo, perché secondo me è quello che più ti fa la differenza, saltando di l'uomo, vedendo la porta, fornendo assist, perché quando ha giocato Neres l'abbiamo visto tutti quanti, ti ha risolto tante partite quando erano bloccate. È veramente un peccato se dovessimo perdere lui. Spero vivamente che Ceballos venga al posto di Nualanga e non di Neres, oltre che dal fatto tattico, ma soprattutto da un fatto tecnico.
1: Siamo d'accordo, ci ho messo meno tempo di te per dirlo, però abbiamo detto la stessa cosa.
3: Grazie,
1: ho messo quei 15 minuti in meno di te, però abbiamo detto la stessa cosa.
3: Grazie Antonio, anche se però Paolo c'è anche da completare un po' il discorso di Antonio, perché io credo che anche Allegri abbia una grande stima di Neres. Però la domanda che ti voglio fare è questa, rispetto anche alla considerazione di Antonio: qualora dovesse arrivare un'offerta di, dico una cifra, 30 milioni di euro per Neres, va presa in considerazione?
1: Va presa in considerazione, perché di gente che batte con la cava nel muro e impazzisce non ce n'è tanta, ma non per il valore, che è grandioso il valore di Neres, ma per gli infortuni che ha avuto. E c'ha pure 30 anni, uno che mette 30 milioni bisogna portarlo subito, perché è un pazzo che difficilmente ne troverebbero un altro poi. Quindi sì, a 30 milioni sì, ma forse pure a 20, ti devo dire la verità. Però io condivido il discorso che faceva Antonio, se non ricordo male il nome, sulla qualità di Neres. Poi abbiamo di sempre la stessa cosa quando parliamo di Neres. Se Neres sta bene, è uno dei 3 migliori giocatori del Napoli, è uno dei 5-6 migliori giocatori del campionato italiano. Ma ci vuole sempre quel se sta bene davanti. E quante giornate sta bene durante un anno, e quanto è pesante il contraccolpo di Neres, c'è, Neres non c'è. Abbiamo visto il Napoli si è involuto clamorosamente da Neres che c'era a Neres che non c'era, no? Perché quel Neres che non dico ti faceva vincere la Supercoppa, ma era il miglior giocatore in assoluto di quella manifestazione tra semifinale e finale. E in quel periodo del campionato dominava tutte le partite, e anche l'anno prima, addirittura l'anno prima, in una posizione nella quale a me non piace tanto, a sinistra, quando andò via Kvaratskhelia, pure lì faceva la differenza assoluta. E che ne so, dobbiamo sperare che è finita la sfortuna di sto ragazzo, e si fa un anno, non dico da 50 partite, ma almeno da 35-38.
3: Allora, prima di andare da Salvatore al telefono, ti leggo questo messaggio, Paolo.
1: Però tra l'altro il suo sostituto Ceballos c'ha un inizio carriera peggio di Neres, quanto a infortuni.
3: E quindi speriamo che ora abbia invertito la rotta qualora dovesse arrivare a Napoli.
1: Paolo, ti leggo... speriamo, guarda, la parola chiave è speriamo.
3: Ti leggo questo messaggio. Ciao Paolo, una tua opinione su Favasuli, se secondo te alzerebbe il livello tecnico della squadra. Domenico, e complimenti anche per la trasmissione, forza Napoli.
1: Mi piace come tipo di idea, se diventa un acquisto, ripeterò, mi piace come idea, perché non possiamo prendere un giocatore già, per esempio ho sentito parlare tanto di Dodò, ma anche Calaili, che essendo, pur essendo giovane è un giocatore già affermato, e a Napoli viene, viene a fare, se Napoli gioca a 4 viene a fare l'alternativa a Di Lorenzo. Cioè per questi ragazzi sarebbe stato meglio un 3-4-2-1 dove facevano l'alternativa a Politano, dove veramente se la giocavano nei quattro di centrocampo sulla fascia destra per una maglia. Ma con Di Lorenzo diventa difficile giocarsela se il Napoli gioca con la linea a 4. Alla fine sì, qualche volta bisogna farlo riposare Di Lorenzo, però prendere dei giocatori e metterli in campo per pochi minuti e poche partite, giocatori di buon nome già, è molto molto complicato. Invece Favasuli non ha ancora questo grande nome. A me piace come calciatore, mi piace molto per la duttilità, perché proprio per, se vieni come vice Di Lorenzo, il fatto di poter giocare anche da qualche altra parte, è un giocatore che qualcuno ha paragonato a Florenzi, mi sembra corretto come paragone, no? Florenzi che faceva che volta anche il centrocampista, che volta l'esterno basso a destra, a sinistra, il quinto a destra, il quinto a sinistra, questi jolly diciamo che sono molto utili in una squadra, diventa vice Di Lorenzo ma lo utilizzi anche come jolly, è giovane, è under, mi sembra che ci siano tutti i punti più importanti portino a dire che sarebbe una bella idea.
3: Andiamo al telefono, c'è Salvatore. Ciao Salvatore, Paolo è tutto tuo.
5: Ciao, buonasera, ciao Lucio, ciao Paolo. No, io ho chiamato solo per capire una cosa, certo. Perché ormai di chiacchiere ne abbiamo fatte già abbastanza, sono due mesi che parliamo di Allegri, di come giocherà e quant'altro. Io volevo solo dire di questo continuo distacco che la società ha verso noi tifosi, tramite voi giornalisti. Cioè io non riesco a capire, aspettavamo questa puntata con ansia per vedere il primo allenamento live, che tra l'altro vado su YouTube mezz'ora fa e c'è un noto sito, una nota TV campana, che sta trasmettendo live da all'interno dello stadio, cioè c'ha la telecamera verso il giornalista e il giornalista guarda gli allenamenti. Cioè io non ho capito perché Paolo sta là, se è una scelta della società o della radio.
1: Io sto qua perché in tribuna stampa non si può, e certamente noi siamo con un'attrezzatura professionale, no, con un telefonino, e quindi con un'attrezzatura professionale no, non ci potevamo mettere a fare questo in mezzo al casino della gente, quindi siamo
5: ho capito
1: so. E noi avevamo bisogno della postazione in tribuna stampa, ci è stato detto che oggi non era possibile e me ne sono venuto buono non tanto buono, un po' incazzatello, me ne sono venuto qui e sto facendo la trasmissione. Non mi fare arrabbiare ulteriormente perché no, ti stavo Paolo, calmando, quindi fammi una domanda,
5: come sta facendo questo giornalista tuo collega?
1: No, non si può, perché noi siamo anche, come sai, TV, non siamo solamente radio, quindi c'è bisogno anche di una qualità d'immagine, quindi no.
5: Grazie, buona serata, grazie.
3: Allora Paolo, facciamo così, ci fermiamo soltanto davvero pochi istanti per la pubblicità e poi torniamo al filo diretto 081 546 6873.
6: Autoscala, guida il tuo futuro. Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Signora, prende anche le olive?
9: Sì, ma olive granata.
8: Olive granata, metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi,

0: 600. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci qua, ben ritrovati a 442 Lucio Pengue dallo studio centrale, Paolo Del Genio collegato da la nostra cabina nel piazzale dello stadio di Carciato a Di Maro. Allora, arrivano tanti messaggi, ci sono anche tante telefonate, 342 00 00 100. Giorno ragazzi, Lucio, non riesco a prendere la linea, vorrei farti una domanda a te e una a Paolo. La prima, a me, vorrei sapere il roster del Napoli Basket, se è competitivo. Dobbiamo aspettare i 4 slot degli americani, vediamo chi arriva e poi ti posso rispondere con tanta sicurezza, con più sicurezza. Al momento il Napoli Basket ha gli italiani molto molto forti. Ora, se inserisce 4 extracomunitari di grande livello, secondo me ci divertiremo quest'anno. Invece a Paolo vuole domandare, se la squadra restasse così com'è, senza acquisti, secondo te, Paolo, possiamo competere per qualcosa di importante? Questo è il messaggio di Enzo Castaldo da Sant'Attimo.
5: Per la qualificazione Champions, proprio faticando fino all'ultima giornata, sì, per lo scudetto no.
4: È stato più che sintetico. Ora però andiamo al telefono, c'è Raffaele. Ciao Raffaele.
6: Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Niente ragazzi, io ho fatto la domanda anche ieri a Federico, Catapani, il giornalista Catapani,
4: Riccardo,
6: sì, mi è venuto in mente e mi interessava molto farlo a Paolo. Se Marianucci può essere lui l'alternativa a Di Lorenzo, perché? Perché l'anno scorso l'ho visto dare.
4: Ma in una difesa a 3 o a 4?
6: A 4, perché okay. L'anno scorso l'ho visto dare una palla buona a Di Lorenzo che ha fatto gol, poi l'ho visto venire avanti in nazionale, però da centrale, devo dire la verità. L'ho visto fare un gol importante nella nazionale del 21, cioè uno che quando viene avanti qualcosa riesce a combinare. L'ultima, la seconda e ultima è se possiamo fare almeno 4 acquisti, ma più per Allegri. Perché? Perché Spalletti, quando si fece vendere i 5 nostri, diciamo, allora vinti il campionato, perché Paraschelli e Kim uscirono rossi come diciamo, per dire una cosa scherzosa. Ma se ad Allegri servono per impossessarsi un modello spogliatoio, almeno 2 ragazzi nuovi e 2 nomi suoi. I nomi suoi li posso fare anche io,
4: due,
6: però uno è impossibile, il Rabiot, che so che è impossibile, e l'altro è questo Loftus Cheek, che il Milan sembra che abbia messo in vendita, anche se ha un'età, però c'ha, mi sembra quasi 30 pure lui. Però so che è molto forte, ha fatto dei gol importanti pure lui.
4: No, sono due giocatori molto forti. Loftus-Cheek negli ultimi 2 anni ha avuto una storia clinica davvero molto particolare, con tante partite saltate. Detto questo, ti faccio rispondere da Paolo. Ciao grazie, Raffaele.
6: Ragazzi,
4: ciao.
6: Paolo, ciao, grazie Lucio, pure grazie. A te.
5: Ciao, grazie. Qual era la prima, Lucio?
4: Ma Marianucci se poteva giocare esterno alternativa.
5: Ah, Marianucci più a 3 che a 4, come vice Di Lorenzo. In un'ipotesi difesa a 3 con Di Lorenzo braccetto, Marianucci vice Di Lorenzo braccetto, come anche Beug, ma ci sta. A 4 non lo so, non, non l'ho visto giocare a 4, l'ho visto giocare da centrale, non da esterno. Un po' difficile pensare che possa fare proprio il Di Lorenzo a 4. Per quanto riguarda invece gli acquisti, io continuo a ripetere che per me ne servono 6, poi non mi interessa tanto se sono giovani, ma non mi interessa tanto giovanissimi, già conosciuti, uomini di Allegri, non credo io, credo che oramai nel calcio moderno sia molto difficile portarti i tuoi giocatori, sia un po' complicato. C'è riuscito con Lukaku, soprattutto c'è riuscito Conte, non lo so se ci riuscirà il Napoli con Rabiot. Loftus-Cheek è un ottimo giocatore che conosco da quando giocavo in Inghilterra, però effettivamente torniamo sempre allo stesso discorso, il Napoli già ne tiene una lista lunghissima di giocatori reduci da infortuni, vediamo di non aggiungerne altri.
4: Allora andiamo al telefono, c'è Sergio. Ciao Sergio.
7: Ciao, buonasera Paolo. Senti Paolo,
4: allora voglio interrompere un attimo Sergio, perché do una notizia: la squadra in questo momento è entrata in campo. Paolo, la trasmissione più o meno, come dire, manca una mezz'oretta, un po' di allenamento lo vedrai, almeno questo, e domani riferirai di quello che vedi, magari i primi 15 minuti sarà soltanto un warm up.
5: Ma guarda, sono commosso, come sono buoni, veramente, mi hanno aspettato, veramente.
4: Hai visto?
5: Un atto di gentilezza incredibile, hanno visto che non c'ero io sugli spalti, hanno ritardato l'allenamento, ringrazio ufficialmente il Napoli.
4: Hai visto? È un piccolo endorsement che ti hanno fatto. Andiamo da Sergio, vai, scusami che ti ho interrotto. No,
7: come vedi Paolo, a volte la pazienza paga. Detto questo Paolo, io allora, nella formazione ideale mia, per l'organico che abbiamo adesso insomma a disposizione, Buongiorno non l'avrei messo, per cui per me non è una grandissima perdita, insomma, così. Anzi, per certi aspetti io...
5: Però non ragionare sugli 11, certo. Non ragionare sugli 11, certo.
7: No.
5: Dici,
7: ma
5: io
7: ti
5: preferirei
7: dico,
5: un altro come... Però non ragionare sugli 11. Buongiorno, lo metti nemmeno nei 25.
7: Paolo, a me tecnicamente è come si posiziona, è come postura, è come, non è mai piaciuto. Io dico, confesso il mio peccato. Io insomma avrei sfruttato quest'anno per cederlo, mo si è infortunato, però io per prendere ancora era ancora appetito.
5: Sergio, ma hai pagato 35, quanto abbiamo pagato? 40 per Buongiorno, Lucio, non mi ricordo.
7: Paolo, noi arriveremo a fine contratto.
5: Abbiamo pagato 40, oggi viene da un anno dove non ha giocato male e dall'anno prima dove ha giocato bene ma ha avuto infortuni. A quando lo vendi oggi?
7: Non lo so, secondo
5: non
7: me
5: è meglio provare a rilanciarlo.
7: Non lo so Paolo, io non so, sai quando non hai fiducia in un calciatore, penso che non possa che peggiorare. Vabbè, è una mia idea
5: quest'anno, ma il Napoli quest'anno,
4: allora Paolo, esattamente
5: non
4: vero...
5: abbiamo capito che non può spendere e espandere con tanta facilità, quindi i ruoli dove più o meno si ritiene coperto li lascia coperti, perché se scopre altri ruoli, quegli acquisti come le pizze nel film di Totò che da due passavano da 1 a 2, qua gli acquisti da 6 passano facilmente a 10 se non ci piace chi non ci piace chi l'ha, non ci piace chi l'ha,
7: e 10
5: Napoli non li può fare.
7: No, allora io per dire, per come vede il calcio, o Baretin lo proverei sia per fisico sia per qualità.
5: Baretin non è male, hai ragione.
7: Cioè, ci vuole anche.
5: Non è male, è un buon mancino.
7: Se tu vai a prendere Ceballos, ma mi spieghi il senso? Io l'ho visto, Paolo. Ma secondo te vale più di Lang, Rao e Lindson messi insieme? Che senso ha? Ma anche Sano non ti dà gol, non ti dà.
5: No, però no, aspetta un momento, fermati un momento. Sergio, ti voglio rispondere perché se tu fai.
7: Sì,
5: tu,
7: sì,
5: giustamente,
7: sì.
5: Tu sei appassionato, io ti conosco.
7: Certo.
5: Fai valutazioni strettamente tecniche e quindi. Bene così, a me piace parlare solo di te, però io sono obbligato a fare anche valutazioni di carattere per cercare di capire che cosa poi spinge una società a fare certe operazioni. Tu dici Lang vale di più di Zeballos. Lang quanto l'abbiamo pagato?
7: 25 milioni.
5: Lang il Napoli l'ha pagato 25-26 milioni. Oggi Zeballos, che più o meno hai ragione tu, vale Lang, il Napoli lo prende a 9 milioni, quindi è un affare. Poi ci sono tutte le incognite di questo mondo dal punto di vista tecnico, hai ragione. Però un giocatore così a 9 milioni, tu te lo giochi. E quando ne spendi 30 e poi non viene bene, che è un guaio. Quando ne spendi 9, se viene bene è un grande colpo, se viene male, hai capito?
4: Però Rao è comunque del retrocesso col Bari, diciamo che ci sono,
7: quelli... il migliore del Bari,
4: sì.
5: Cioè, no, per fare capire come ragiona una società, hai capito? Cioè, noi non siamo il Manchester City, Real Madrid che dice pigliamo quello di 40, non va bene, ciao, non fa niente, pigliamo quello di 60, pigliamo quello di 60, non va bene, ciao, non fa niente. Noi ci stiamo ravogliando mani e piedi per gli acquisti dell'anno scorso, Paolo, che non sono andati bene. Quindi quest'anno oculatezza.
7: Ok, oculatezza, per ultimo, se tu, io concordo con te, occorre almeno sei buoni acquisti, e se togliamo sei Paglios, sì, e togliamo Favasole, rimangono 4 buoni acquisti, e che non sono buonissimi acquisti questi due. Il Napoli ha bisogno, Paolo, almeno di 2-3 centrocampisti, a meno che non ci fidiamo Gilmour, anche sa, il 25enne De Bruyne. Paolo, il Napoli ha bisogno di almeno 2-3
5: c'è fatto 10 anni sconto a De Bruyne,
7: secondo me.
4: Grazie Sergio, grazie, ti faccio rispondere da Paolo.
5: Però in tutto il discorso di Sergio il passaggio più bello è quando ha levato 10 anni a De Bruyne.
4: Li levasse anche a me magari.
5: Ha detto 25.
4: Poi Paolo, per quello che riguarda, giusto una piccola precisazione, erano 40 milioni.
5: No, perché De Bruyne ha 25 anni.
4: Mamma
5: De Bruyne
4: mia.
5: A 25 anni faceva i buchi a terra. A quel punto io facevo quello che non ho mai fatto, mi sbilanciavo sullo scudetto del Napoli se avevamo De Bruyne 25enne.
4: Mamma mia, esagerato. Per quello che riguarda Buongiorno, erano 40, però erano 35 più 5 di bonus. Non so se questi bonus sono scattati tutti, però più o meno il ragionamento era quello.
5: Lo scudetto il primo anno che è arrivato, mi sa che sono scattato.
4: Presenze sarà sicuramente.
5: Sono legati i bonus, però.
4: Saranno stati sicuramente i 40. Allora andiamo però al telefono, c'è Ciro. Ciao Ciro.
8: Ciao Lucio, ciao Paolo, è sempre un piacere parlare con voi.
5: Ciao,
8: Paolo,
5: ciao.
8: Paolo mi ha anticipato di una parola, prima parlando con il telespettatore di prima, ci siamo arravogliati con gli acquisti dell'anno scorso. L'anno scorso Antonio Conte diceva che sarebbe stato l'anno più difficile, quello appena passato, ma secondo me l'anno più difficile ancora deve venire, e se non è quest'anno sarà anche l'anno prossimo, perché appunto...
5: Vabbè, ma Conte sa quando se ne può. Conte parlava per i fatti suoi,
8: Conte metteva le mani avanti, però poi fondamentalmente l'anno
5: Conte è stato un allenatore. Guarda, fammi dire una cosa che non ho detto finora. Conte è stato un allenatore ottimo, ci ha fatto arrivare prime e seconde, ci ha fatto vincere la Supercoppa, un allenatore che ha un bilancio straordinario a Napoli. Ma Conte, con la parola aziendalista, cioè uno interessato alle sorti dell'azienda, non ha niente a che vedere, niente.
8: L'aziendalista
5: è aziendalista della Conte S.P.A. è un aziendalista della Conte S.P.A. cioè della sua azienda straordinaria a Napoli. Ma Conte, con la parola aziendalista, cioè uno interessato alle sorti dell'azienda, non ha niente a che vedere, niente.
8: L'aziendalista
5: della Conte S.P.A. è un aziendalista della Conte S.P.A. cioè della sua azienda.
8: Esatto, e questo

0: ritorni ad essere la società prima in classifica per numero, per minor numero di infortunati, come lo è stata per anni con De Nicola prima e con Canone. No, fammi dire una cosa veloce. Sì, lo è stata per anni la società con meno infortuni, con De Nicola prima e con Canonico poi. Con Canonico poi, io lo ripeto, perché Canonico non è più nel Napoli, è stato tolto dal Napoli nonostante aveva il contratto. L'ultimo anno le cose non sono andate bene, quindi anche Canonico avrà fatto i suoi errori, come li ha potuti fare Conte, come li hanno potuti fare tutti quanti, perché 45 infortunati non si può dire sfortuna, qualche errore è stato fatto, però Canonico ha una storia sua personale di responsabile o staff medico del Napoli, Napoli società con un numero di infortunati molto basso, quindi c'ha una sua storia personale buona. Poi è stato valutato l'ultimo anno in maniera negativa e si è stato deciso di interrompere il rapporto. Io continuo a dire che il bilancio suo, per quello che ne posso capire io, ma io non ne capisco niente di cose
1: però, Paolo,
0: però per quello che posso capire di statistiche, le statistiche parlano ancora a suo favore, e non è che lo conosca, è una brava persona, non si tratta mai di amicizia. Quando parlo io, scordatevi l'amicizia, che qua tutti quanti parlano perché ci vanno a cena con la gente, perché sono amici, perché insomma hanno un rapporto che condiziona il loro giudizio. Io ho buoni rapporti con tutti, ma non sono amico di nessuno, dal presidente De Laurentiis al magazziniere, ai medici, ai giocatori, agli allenatori che si succedono sulla panchina del Napoli. Io amicizia non so che cosa significa con nessuno di loro, buoni rapporti cordiali con tutti, ma amicizia. Quindi io mi metto nella mia posizione di critico e analizzo i dati e do i miei giudizi.
2: E poi, Paolo, c'è anche da dire che per quello che riguarda questo ragionamento sullo staff medico sanitario del Napoli, al posto di Canonico c'è il dottor De Luca, e questo ti fa capire che il Napoli capisce il valore del lavoro che è stato fatto dallo staff e si va nel segno della continuità.
3: L'ultima cosa e concludo, poi vi ascolto per radio. Paolo, tu comunque dici speriamo che gli infortuni non ci siano e quindi riusciamo ad avere un buon livello, ma siamo sicuri che sia solamente quello? Comunque stiamo parlando di giocatori che hanno la loro età e quindi piano piano danno sempre qualche cosa in meno, quindi non è solamente un discorso legato meramente agli infortuni, ma non abbiamo giocatori in fase espansiva, perché Di Lorenzo è quello, un buon giocatore.
0: Oggi, oggi si utilizza una parola, oggi sto in vena di sintesi, quindi si dice il prime, no? Si dice il prime, sì. E onestamente sul prime penso che il prime nel Napoli l'80% della rosa l'abbia già avuto, i calciatori,
3: cioè, l'abbiano avuto. Prime ci abbiamo Holland, ci abbiamo Vergara, ma giocatori come Rachmani, Di Lorenzo, Anghissa,
0: puoi avere Gutierrez, puoi avere, non lo so, un Beukema che si rilancia, però effettivamente pensare che ci sia il prime, io me lo auguro che ci sia il prime di Rachmani, Di Lorenzo, di Lobotka, di Anghissa, di Politano, mi sembra un po' sperare veramente nel miracolo, che possano fare buone stagioni ancora, sì, ma il prime no.
3: No, infatti quella è una paura che si mette poi agli infortuni. Vi ringrazio.
2: Grazie Ciro, un abbraccio forte, un abbraccio forte. Ora andiamo al telefono, c'è Valerio.
0: Io però penso che questo non lo sanno tutti quelli che danno il Napoli favorito, non lo sanno. Anche le dichiarazioni De Laurentiis, di Allegri, in scia De Laurentiis, vanno su questa lunghezza d'onda. Mi sembra che non tengano molto in considerazione quello che sto dicendo io e quello che stanno dicendo molti tifosi che hanno analizzato in maniera approfondita il recente passato del Napoli. Io continuo a pensare però e a sperare che questo non sia il pensiero di alcuni opinionisti superficiali e sia il pensiero e non sia invece il pensiero del Napoli, che il Napoli lo dica questo strategicamente per fare vedere che non è molto interessato a fare mercato e poi piazzare quei sei colpi che auspico piazzi entro la fine del mercato. Fine mercato avremo la risposta, se Napoli avrà preso sei giocatori buoni, evidentemente hanno detto una cosa e ne hanno fatta un'altra, e non è una critica questa sarebbe una cosa che conferma quello che fanno un po' tutte le società. È difficile, se non sei in una stagione dove puoi avere grandi finanze a disposizione, la strategia di mercato è la seguente: no, non ci interessa fare nulla, per poi avere la possibilità invece di fare qualche cosa così, con colpetti nella fase finale del mercato.
2: Allora andiamo, prima della pubblicità, da Valerio. Però prima di andare da Valerio voglio salutare il commendatore Gaetano Mastellone, che ci sta ascoltando e ci sta guardando in TV al canale 76.

0: del digitale terrestre. Ora però andiamo da Valerio. Ciao Valerio, grazie.
1: Ciao Lucio e ciao Paolo. Ciao ragazzi. Solo una cosa, Paolo, perché ora mi stavo collegando da poco, non ho capito perché non hai potuto assistere all'allenamento. Scusami, mi sono perso sta parte.
2: Perché oggi era proibito l'ingresso alle telecamere. Ma io pensavo di poter entrare con le nostre telecamere per una ragione molto semplice, che noi inquadriamo la faccia di cacchio mia, non inquadriamo certamente il campo, e quindi non pensavo che era un problema vedere per l'ennesima volta in onda la mia faccia di cacchio, ripeto. Invece era un problema e quindi no.
0: E vediamo di risolverlo, credo che per una questione di spazio.
2: La motivazione è chiuso alle telecamere.
0: Perfetto, perfetto. Valerio, ho un'altra curiosità, perché Paolo già ne aveva parlato di questo aspetto.
1: Solo oggi, ok.
0: Speriamo. Vai Valerio.
1: No, allora, vabbè, a parte questo, niente, volevo chiedere, Paolo, tu cosa ti auspichi per quest'anno, oltre ovviamente a lottare per lo scudetto, ma io lo spero, e soprattutto in Champions, se vedi un Napoli che può arrivare, diciamo, oltre gli ottavi oppure no, e che gioco immagini di questo fantomatico Allegri, che spero che non ci faccia vedere gli ultimi due, tre anni.
2: Auspichi, quando mi fai la domanda, Vale, quando mi fai la domanda con dentro, okay, auspichi, quello che auspico io è che il Napoli vinca che il Napoli vinca tutte le partite 4-0, che come auspicio, no, chiaramente quelli sono tifoso del Napoli. Come gioco credo, più che auspico, credo che per vincere più partite possibili, non tutte 4-0, ma vincere più partite possibili, lottare per lo scudetto e andare più avanti possibile in Champions, dove ci vuole bravura, qualità e ci vuole un pizzico di fortuna, poi se passi la prima fase nei sorteggi, però si può andare un po' avanti. Non credo che il Napoli possa ambire chissà cosa, però più avanti e superare la prima fase credo proprio di sì, onestamente. E quindi queste sono le speranze, e credo che per ottenere questo serva un gioco diverso da quello che ha fatto vedere Allegri negli ultimi anni. Quindi Allegri deve fare qualche cosa di nuovo, alla luce del fatto che gli ultimi anni non sono stati all'altezza dei migliori anni di Allegri, con tutte le giustificazioni di questo mondo. Però io credo che il calcio, i mondiali ce lo stanno ribadendo, l'ultima Champions ce l'hanno detto, le squadre che attaccano, che hanno coraggio, che propongono un certo tipo di approccio e di prosieguo nel corso dei 90 minuti di atteggiamento della partita, indipendentemente dall'andamento del risultato, cioè che continuano ad avere una voglia di proporre calcio, sono quelle che vincono. Abbiamo visto lo scempio di Tuchel, che sull'1-0 decide di mettersi dietro con tutti gli uomini, mette un difensore centrale in più, toglie tutte, annichilisce tutte le possibilità offensive, e giustamente va a fancava, perché gli allenatori che fanno così si meritano di essere umiliati ed eliminati. E quindi io spero, Paolo, che scusami, tutti quelli che sono stati umiliati ed eliminati da questi atteggiamenti invertano la rotta. Allegri l'ultimo anno le cose non gli sono andate bene, spero che apporti correttivi al suo calcio.
1: Paolo, scusami, solo un'ultima domanda, il 2005 Vigliotti e il nipote di Vigliotti sarebbe, giusto?
0: Sì,
1: non c'entra nulla.
0: No, te lo dico io, sì.
2: Il figlio del fratello.
0: Ah, esatto.
2: Figlio del fratello, giusto?
0: Esatto, hai ragione Paolo.
1: E come la vedi la primavera del Napoli? Ciao a tutti.
0: Grazie Valerio, qui.
2: Molto male quest'anno, come l'ho vista, quella dell'anno prossimo spero bene. Quella di quest'anno l'ho vista e ne ho parlato molto male. C'era una squadra debole, che non giocava bene e che purtroppo nel finale ha pagato anche un po' le assenze dei suoi giocatori migliori, Prisco, che tra l'altro è qui a Di Maro, e De Chiara, che erano aggregati alla prima squadra per tanti infortuni che c'erano. Quindi già la squadra non era granché, mancavano i migliori, ha perso un po' di punti, è andato a fare i play-out, nei play-out si è trovata di fronte il Cagliari, che poteva attingere addirittura dalla prima squadra mettendo quei due ragazzi davanti molto forti, e purtroppo c'è stata questa retrocessione. Quest'anno non lo so che squadra faranno, dovessero confermare quelli che sono ancora in età dell'anno scorso, ci sono tutti i presupposti per risalire.
0: Grazie a Paolo Del Genoa, ci dobbiamo fermare, c'è un po' di pubblicità e subito dopo rush finale di 4-4-2.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qua, rush finale della puntata di oggi di 442. Lucio Pengue nello studio centrale di Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio negli studi invece di Carciato, nel piazzale antistante allo stadio dove il Napoli sta svolgendo il primo allenamento. È un allenamento che è iniziato da pochissimo. Andiamo al telefono, c'è Andrea. Ciao Andrea.
7: Ciao
0: Paolo, è tutto tuo, Paolo,
7: vai. Sì, mi senti?
0: Sì, forte e chiaro, vai.
7: Sì, sì, allora, ciao, volevo fare una domanda a Paolo. Volevo chiedere, a parte che prima si parlava sempre delle stelle del Napoli, cosa ne pensa di Lucca e Lang? Perché secondo me né Lucca né Lang sono all'altezza di essere sostituti di Hollywood. Secondo me abbiamo bisogno più di un secondo attaccante forte, perché Lucca lo manderei a Sampdoria e Lukaku, dopo come si è comportato ultimamente con Napoli e tutto, non gli darei un'altra chance quest'anno. Punterei su un centravanti più forte da sostituire Olund eventualmente. Grazie.
0: Grazie Andrea, sei stato velocissimo. Vai Paolo.
2: Io sono per prenderlo, sono quindi d'accordo con Andrea, sono per prenderlo. Poi se esce qualche nome che non conosco, lo andiamo a valutare. Di quelli che conosco e che già giocano in Italia, non mi dispiacerebbe se il Napoli potesse provarci per Davis dell'Udinese e Castro del Bologna.
0: Sono due giocatori che hanno un po' una storia clinica pure loro un po' particolare, soprattutto Davis dell'Udinese, ma sul valore
2: Davis di... sì, Davis quest'anno bene, ne ha fatte una trentina,
0: sì. Andiamo da Michele al telefono. Ciao Michele.
8: Bene. Ragazzi, buonasera, e Paolo sei sempre forte. Paolo, ti volevo fare una domanda. Grazie. Ci stavo ascoltando attentamente quando hai fatto il discorso che sei andata al campo per assistere all'allenamento, giusto?
0: Sì, Paolo è andato lì e...
8: Bravo, non ti hanno fatto entrare?
0: No, non hanno fatto entrare una telecamera, visto che Paolo doveva fare la trasmissione.
2: La telecamera che mi sta riprendendo adesso.
8: No, non parlate voi cortesemente. Allora io in quel momento che Paolo, un po' arrabbiato, ha detto... è tornato nella postazione e in questo momento lui ha accennato che si poteva solo discutere a vuoto perché non l'avevano fatto entrare o non era entrata per altri motivi. Non è il discorso delle
2: telecamere. No, a vuoto nel senso che non posso dire l'allenamento che sta succedendo, questo.
8: Ragazzi, non voglio essere polemico. Io cosa ho fatto in quel momento? Ho girato, io ho la radio manuale, ho girato con la rotella, lo dico sinceramente, su CRC, e stavano trasmettendo. Allora a questo punto mi è rimasta una rabbia dentro, incominciamo di nuovo il presidente a chi vuole fare entrare, a chi non vuole...
0: No, però Michele, te la faccio spiegare da Paolo, è più chiaro come...
2: Aspetta un momento, però diciamo le cose, stavano trasmettendo, che significa?
0: Michele...
2: purtroppo certe cose poi sono dinamiche, la gente stavano trasmettendo, per la verità a trasmettere abbiamo trasmesso pure noi, stiamo parlando a loro, quindi abbiamo trasmesso pure noi. Non si poteva, secondo la società sportiva Calcio Napoli, oggi entrare in tribuna stampa con le telecamere, telecamere che noi sapevamo non potessero riprendere l'allenamento, speravamo potessero riprendere il sottoscritto che parlava con voi, quindi la trasmissione sarebbe stata da un punto di vista visivo per voi uguale, voi a me guardavate, la trasmissione è la mia e guardate a me quando c'è 442, sono inquadrato io tutti i santi giorni da tanti anni a questa parte, quindi la trasmissione quella era, non è che potevate vedere l'allenamento, poi qualche giorno se ci fanno riprendere l'allenamento ci sarà un'alternanza fra vedere me che parlo e vedere l'allenamento. Oggi l'allenamento era ben chiaro che non si poteva vedere, speravamo che almeno potesse essere fatta dall'interno, che io guardavo l'allenamento e voi guardavate me che vi raccontavo l'allenamento, quindi puoi dire che gli altri hanno trasmesso che cosa? Mica hanno fatto vedere l'immagine dell'allenamento, questo no, quindi non facciamo poi confusione rispetto a quello che ho raccontato io, spero in maniera precisa.
0: Allora Paolo, la trasmissione finisce qua, ora così Paolo può andare a vedere l'allenamento che è iniziato da pochissimo, quindi domani se sei d'accordo Paolo faremo un collegamento con te durante Radio Gol del sabato e cercheremo di capire quanta parte dell'allenamento hai visto e soprattutto quali indicazioni avrai ricevuto da questi minuti del lavoro di Allegri. Paolo, un abbraccio e ci vediamo domani a Radio Gol del sabato.
2: Grazie
0: a Paolo Del Genio.
2: Grazie.
0: Dobbiamo fermarci. C'è già Emanuele Calaiò qui nei nostri studi insieme a Marcello Calvano con il calcio della sera.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buonasera da Lucio Pengue. Apertura con la cronaca. Ondata di calore da bollino rosso su Napoli per domenica 19 luglio sono previste temperature fino a 38 gradi accompagnate da afa e tassi elevati di umidità che renderanno particolarmente difficili le condizioni all'aperto. Il Ministero della Salute ha diremato l'allerta di livello massimo con il coinvolgimento dei presidi ospedalieri, sanitari e sociali. Le raccomandazioni sono quelle di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molto acqua e prestare particolarmente attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Ancora cronaca, non ce l'ha fatta Ugo Schettino, l'83enne investito ieri mattina a Castellammare di Stabia mentre attraversava Corso Garibaldi insieme alla moglie. L'uomo è morto nella notte in ospedale per le gravi ferite riportate. Alla guida dello scooter un giovane di 22 anni è rimasto lievemente ferito. La moglie della vittima è stata soltanto sfiorata dal mezzo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Momenti di tensione nel centro di Napoli al Corso Umberto, dove una coppia di turisti ha inseguito un giovane dopo un presunto tentativo di scippo. La scena è stata ripresa in un video poi diffuso sui social. Nelle immagini si vede il ragazzo fermarsi ed alzare le mani come a voler mostrare di non aver nulla con sé. Al momento non risultano denunce presentate né interventi alla polizia, alle forze dell'ordine. Restano quindi da chiarire i contorni dell'episodio. Chiudiamo con lo sport, il calcio. È iniziata ufficialmente la nuova stagione del Napoli. Gli azzurri sono arrivati a Di Maro, dove svolgeranno il primo ritiro estivo fino al 27 luglio. Grande entusiasmo da parte dei tifosi che hanno accolto la squadra e staff all'arrivo, con applausi soprattutto per il nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Nel pomeriggio il primo allenamento sul campo di Carciato. C'è poi subito una tegola per gli azzurri. Alessandro Buongiorno non prenderà parte al ritiro. Gli esami diagnostici hanno evidenziato la necessità di un consulto specialistico per valutare un eventuale intervento chirurgico al ginocchio destro. Intanto a Di Maro è stata anche inaugurata Casa Napoli, lo spazio espositivo dedicato ai 100 anni della storia del club, con trofei e cimeli storici. A tagliare il nastro è stato Valentina De Laurentiis. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli, fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Ciro Froio che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro Marcello Calvano.
1: Buonasera, buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Tra pochissimo torneremo a Di Maro dalla nostra Susi Fiorillo, che ci darà conto di questa prima parte di allenamento, il primo allenamento in Trentino degli Azzurri. Prima però ridò la parola ad Emanuele perché deve fare un ricordo doveroso per chi in questo momento non se la sta passando assolutamente bene, Manu.
0: No, assolutamente no, Marcello. Due tristi notizie. La prima è quella della scomparsa della figlia di comunque Silvio Baldini. 30 anni, non ci sono parole su queste tragedie, ma soprattutto anche la scomparsa della figlia di Giovanni Francini, ex grande giocatore del Napoli, scudettato all'epoca di Maradona. Conoscevo la figlia, conosco anche Giovanni, abbiamo fatto delle trasmissioni insieme, quindi ci stringiamo vicini alla famiglia sia di Baldini che di quella di Francini.
1: Un abbraccio forte davvero da parte di tutta la redazione di Kiss Kiss Napoli. A proposito della redazione di Kiss Kiss Napoli, andiamo subito in Trentino dalla nostra Susi Fiorillo, che già vedo collegata. Buonasera Susi.
0: Ciao Susi, buonasera.
2: Ciao Marcello, ciao Emanuele, buonasera a tutti. Mi unisco innanzitutto ovviamente alle condoglianze in questo momento tristissimo. Noi abbiamo appreso appunto l'ultima notizia qui a Di Maro e non ci sono parole.
1: Susi, parlando dell'allenamento, hai avuto modo di guardare i primi minuti di Massimiliano Allegri sul campo di Carciato insieme al Napoli, o comunque a parte della squadra, visto che ci sono alcuni calciatori che in questo momento si stanno godendo ancora le vacanze. Innanzitutto ti chiedo l'ambiente in cui si sta allenando il Napoli e come la tifoseria ha reagito nel vedere Massimiliano Allegri.
2: Assolutamente sì Marcello, innanzitutto ti dico che l'allenamento è iniziato con un'ora di ritardo, quindi gli azzurri sono ancora in campo. C'è stata un'accoglienza molto calorosa nei confronti di Massimiliano Allegri, ma la stessa accoglienza l'abbiamo vista anche questa mattina all'esterno del Rosatti, quando poi la squadra è arrivata con il pullman, i giocatori sereni, l'allenatore soprattutto sereno. Si è vista subito la differenza con gli allenamenti di Antonio Conte, perché se eravamo abituati ad un Napoli che fin dai primi giorni di ritiro correva, faceva tantissimi giri di campo, questa volta invece abbiamo visto gli azzurri fare soltanto due giri di campo, poi un po' di lavoro aerobico. Nel frattempo il mister era seduto in panchina, ti dico, e poi subito invece lavoro con la palla, basato su uno stop e conduzione palla, poi il classico torello con la squadra divisa in tre gruppi, un gruppo incentrato e concentrato ovviamente sui giocatori della primavera. Il mister li osservava in maniera molto serena, ogni tanto guardava anche invece l'allenamento dei portieri. Adesso poi, come vi dicevo, è ancora tutto in corso.
1: Perfetto, grazie Susi, grazie per Susi, il tuo prezioso contributo. Naturalmente l'appuntamento con te, con
2: grazie
1: Carlo Alvino, e per domani nel corso di Radio Gol del sabato, ulteriori aggiornamenti sull'allenamento di questo pomeriggio e sulla giornata, la seconda degli Azzurri in Trentino a Di Maro. Grazie mille Susi,
0: grazie,
1: buona serata.
0: Susi, buona serata.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: E allora Marcello, ricordiamo i numeri di telefono per chi ci vuole chiamare in diretta: 081 546 6873, per chi ci vuole mandare un audio o scriverci su WhatsApp: 342 00 00 100. Quindi ancora nessuna notizia sul discorso tattico oggi primo allenamento
1: presto.
0: Molto
1: cominciato anche in ritardo, sciotto. Quindi non abbiamo avuto neanche la possibilità eventualmente di fare un resoconto consuntivo di questa prima seduta d'allenamento. Prima di andare al telefono, perché già è pronto il primo amico con cui chiacchierare, Manu, un tuo ricordo rispetto al primo ritiro estivo con il Napoli, quello che riguarda appunto la tua esperienza in Serie C, ma anche un ricordo del primo ritiro estivo in Serie A, quindi quello del 2007-2008.
0: Ma è ovviamente due ritiri diversi, perché la prima volta io sono venuto a gennaio, quindi comunque non ho potuto diciamo assistere e allenarmi nel ritiro di Paestum, all'epoca quello che comunque ci raccontano, abbiamo raccontato anche i miei ex compagni di squadra, che non c'erano né i pantaloncini, non c'erano gli slip, non c'erano i palloni, quindi era tutto l'inizio. E addirittura o Montervino o Montesanto avevano un pallone in macchina e l'hanno portato al campo, quindi era veramente l'inizio. E poi gli altri anni ho vissuto Di Maro, che comunque è sempre stata la casa del Napoli, che tra l'altro c'ero già stato col Siena qualche anno. E quindi sai, si lavora tanto, Marcello, si lavora tanto, però mancano almeno a me manca particolarmente,
1: soprattutto comunque, con questo caldo che sta facendo. Io l'andrei a fare
0: assolutamente, perché comunque anche se si lavora tanto, comunque la gioia più bella è quando finivi l'allenamento, che andavi al fiume e mettevi le gambe nell'acqua gelata e ti rigeneravi, arrivavi in camera proprio stremato dal lavoro, però era bello perché si stava sempre in gruppo, si faceva gruppo, si scherzava negli spogliatoi. Quando avevamo magari mezza giornata libera, andavamo a fare magari qualche bracciata insieme da qualche parte. Quindi è bello vivere il ritiro. È stressante perché è il periodo dove si lavora di più, perché tu devi mettere benzina sulle gambe. Però è bello comunque fare gruppo. A me manca lo spogliatoio, vivere comunque il ritiro.
1: Siamo pronti per partire con il nostro filo diretto. C'è Daniele con noi. Ciao Daniele.
3: Ragazzi, buonasera. Sempre complimenti perché siete bravissimi.
0: Grazie. Ciao Daniele, grazie.
3: Volevo dire a Manuele che lui non so se lo sa, ma credo di no, ma è in debito di me di una scoccata d'arco. Non ti spiego perché. Perché la partita delle leggende, io mi porto la macchina fotografica dai palco e dico, devo fotografare a Manuele quando scocca l'arco. Quindi Manuele, la palla non voleva entrare. Quando è entrata quella palla, io non stavo con la macchina fotografica in mano. No, non prendo la macchina fotografica, ti mannaggia, ma
0: è sempre così, Daniele, purtroppo.
3: Hai capito? Quindi sei in debito, dimmi di una scoccata.
0: E se e ovviamente ci sarà un altro evento, un'altra partita, magari, che ne sai,
1: io
0: per
1: lo
0: il centenario.
1: Spero. Esattamente, quest'anno del centenario spero che anche il Napoli ne organizzi.
0: Certo.
3: Sì. No, ragazzi, comunque volevo ribadire i complimenti perché veramente siete fortissimi.
0: Grazie.
3: Volevo solo dire forza Napoli, forza Max, siamo tutti con lui e forza Presidente.
1: Grazie,
0: Daniele. Giusto, ottimismo
1: per
0: e positività.
1: Questa bella telefonata, sì, ricolma di ottimismo. Eugenio con noi, ciao Eugenio.
4: Prima di tutto complimenti per la trasmissione.
0: Ciao Eugenio, grazie.
4: E voglio fare un grosso augurio in bocca al lupo ai nostri ragazzi che hanno iniziato il ritiro per la prossima stagione, perché io penso che sia importante riuscire ad avere, come devo dire, anche l'appoggio totale del pubblico, del nostro piccolo. Però poi volevo fare una domanda, Emanuele. Ok?
0: Sì.
4: Allora, non so se avete letto il problema di Buongiorno al Ginocchio.
0: Questo ti volevo dire. Faccio in bocca al lupo a Buongiorno, che a quanto pare non.
4: Buongiorno al Ginocchio.
1: E non riesce a trovare pace, questo ragazzo.
4: No, però voglio concludere.
1: Sì.
4: Ho letto, perlomeno da quello che ho letto, attenzione, che è stato divulgato un comunicato che parlava di un
1: problema pregresso al ginocchio destro.
4: Scusami, io non è che voglio dire,
1: sì,
4: ma a mosso consulto, non potevano far maggio, io non... Da ignorante.
1: Bella domanda, no, ma questa è una domanda molto interessante, sarebbe anche bello poter chiedere il perché questo consulto sia arrivato solo in questo momento. Magari nell'arco di questi due mesi Buongiorno non sentiva così tanto dolore, pensava fosse un fastidio
4: passeggero. Però, per questo l'ho chiesto a Emanuele.
1: Sì.
4: Se io ho un problema e finisco un campionato con il problema e lo staff medico mi segue, ma è anche io come calciatore professionista, io devo dire, è finito il campionato, a bocce ferme, anche se non me lo dice la società, a bocce ferme, andiamo a vedere che è.
0: Ma questo assolutamente, Eugenio, perché alla fine quando tu finisci una stagione, e comunque buongiorno la finita, sì, comunque stando in campo, e si vedeva che comunque non era
4: in difficoltà,
0: difficoltà, quindi c'era già qualche problema pregresso, quindi tu a fine campionato ti vedi con lo staff medico e si fa una risonanza e si decide insieme se è il caso di operare o meno.
1: Questo che è il punto dove siamo arrivati adesso.
0: Forse è la tempistica che forse è stata sbagliata.
1: No, lui giustamente, Eugenio, che si domandava perché questa tempistica è risultata sbagliata e solo adesso si è arrivati a questo consulto e a capire se operarsi o meno. L'unica spiegazione, Eugenio, che mi riesco a dare io, poi magari ascoltiamo anche il parere di Emanuele, è che in quel dato momento, quindi al termine della stagione, il fastidio che sentiva a Buongiorno non lo preoccupava più di tanto, comunque non era così forte come magari lo è adesso.
0: Si sarà allenato forse un po' di tempo da solo, perché quando uno va in ritiro 10-15 giorni prima di andare in ritiro ha una scheda personale e si incomincia a muovere per non essere arrugginito al primo giorno.
4: Allora, lo sai, qual è la cosa che mi colpisce?
0: Sì.
4: Che rispetto ai tuoi tempi, anche se tu sei stato un grandissimo professionista, rispetto ai tuoi tempi, ormai i calciatori sono delle SPA.
1: Certo.
4: Ok? Quindi il nonno, lo zio, il cugino, che l'abbiamo visto, più sali di livello, più ci sta la corte dei miracoli attorno a te, e che deve mangiare attorno a te, che gira, chi lo fai, i TikTok, il lato fa, vabbè, te lo fatti loro, giusto così. Ma quello che dico è che tu sei un'azienda, per me, io faccio l'avvocato, per me se io non faccio l'aggiornamento è un problema mio, poi vado in difficoltà. Se non faccio i corsi di aggiornamento fatti bene, io poi vado in difficoltà. Allora dico, se il tuo corpo è la tua azienda, io questo è quello. Guardi, non ci riesco a pensare.
1: Eugenio, io spero che magari alla prossima conferenza stampa
0: oggi ovviamente siamo rimasti sorpresi del fatto che comunque Buongiorno non è arrivato in ritiro e che non può iniziare.
1: Non prenderà parte
0: il ritiro. Quindi penso che è la prima domanda, che è una delle prime domande che si farà a Allegri nella prima.
4: Ragazzi, lo ripeto.
1: Sì.
4: Può essere l'occasione per vedere questo Baritin, che comunque ha fatto un paio di campionati in C non male, e magari inserite le rotazioni.
0: Guarda, io Eugenio, ti saluto, ciao, Eugenio. Ti saluto e chiudo dicendo che se prima ovviamente il Napoli
1: dove vuoi andare a parare
0: cercava un difensore e si è chiesto di Ghila, perché l'anno scorso la difesa ha fatto un po' acqua, Con l'infortunio di Buongiorno, che non farà parte del ritiro e quindi non penso che sarà nelle prime giornate di campionato pronto, il Napoli deve ricorrere a un difensore e quindi
1: deve prendere un titolare
0: e quindi devi spendere,
1: meno che non decidi di promuovere
0: Marin o magari non lo so, perché alla fine oppure magari Beukemai fa il centrale, ma comunque il Napoli perde in questo momento un titolare comunque tu un altro titolare in difesa lo devi prendere e non puoi prendere un pinco pallino qualsiasi a scadenza così a parametro zero o in prestito, ma purtroppo devi andare a prendere un difensore titolare.
1: Fabrizio con noi, ciao Fabrizio.
5: Ciao ragazzi, vi faccio i complimenti come sempre.
1: Grazie.
5: Mi piaceva i momenti.
0: Ciao Fabrizio.
5: Faccio una domanda sulla conferenza di Allegri, anche se è passato qualche giorno.
0: Sì.
5: Io personalmente, uno cerca di essere ottimista, siamo in spirito di ritiro, quindi voglio dire, ci proviamo, però l'ho trovata veramente vuota. Cioè, un allenatore che praticamente non risponde a nulla e che di fronte ad ogni osservazione dice: a calcio si vince con i giocatori più forti, se fai un gol in più vinci, diciamo, osservazioni di questo tipo, e praticamente è stata piena di nulla e a tratti anche un po' spaventosa, perché diciamo ho rivisto veramente una mentalità molto molto arcaica, che è completamente diversa da, tra l'altro, un allenatore come Fabregas, che leggevo il Napoli aveva cercato in precedenza. Quindi mi domando, com'è possibile che il Napoli, che cercava Fabregas ufficialmente, da quello che dice il presidente del Como, poi da suo Allegri, che conferma tutti gli stereotipi di questo mondo, in un calcio che in realtà va verso appunto l'analisi dei dati, la professionalità più spinta, in realtà, diciamo, lui ha questa visione un po' anni 80, diciamo, completamente diversa alla tendenza che poi pure il Napoli sta sposando con Fabregas.
0: Ma guarda, Fabrizio,
1: grazie,
0: io,
1: Fabrizio,
0: tanto ti ringraziamo. Io, nel senso, non ho visto una conferenza tranquilla, non ho visto una conferenza che non, diciamo,
1: che non ha dato spunti di discussione.
0: Sì. Cioè, qualche domanda è stata fatta, e lui ha risposto, ha fatto capire tante cose sugli esterni, e che il Napoli ne ha tanti, che ha una squadra forte, quindi dicendo che ha tanti esterni, penso che giocherà con le tre punte. Gli hanno domandato di De Bruyne, ha detto è un grandissimo giocatore, fatemelo vedere, fatemelo allenare, fatemelo valutare, perché comunque a me i giocatori forti, i giocatori tecnici, e lui ha avuto Modric,
1: certo,
0: fanno sempre piacere, bisogna capire che disponibilità hanno. Ma poi, ragazzi, la conferenza, quando arriva un allenatore nuovo, che cosa ci vogliamo aspettare? È normale che è stato sintetico, c'era anche un pizzico di emozione, non si può sbilanciare tanto, perché Allegri in questi ultimi anni non ha fatto benissimo, quindi non ti può dire noi vinceremo lo scudetto, noi passeremo il turno di Champions League. Lui ha giustamente detto, io sono qua per essere competitivo
1: arrivare a marzo competitivo
0: in tutte e tre le competizioni. Quindi qual è la differenza, come ha detto Marcello la scorsa settimana, rispetto a Conte? Conte doveva dare un segnale all'ambiente, doveva dare una scossa, e quindi quando Conte ha fatto la conferenza era dopo un decimo posto, e quindi doveva per forza comunque dare un segnale.
1: Dire le cose che non andavano bene, dove,
0: esatto,
1: bisognava,
0: perché c'era Di Lorenzo che se ne voleva, esatto, andare, Anguissa che se ne voleva andare, Lobot che è uguale, c'erano gente comunque scarica mentalmente, fisicamente, e quindi lui doveva dare un segnale importante. Allegri era detto io sono un successore per la seconda volta di Antonio Conte, e mi lascia comunque una squadra forte, una squadra con una mentalità vincente, e si troverà una squadra che comunque ha lavorato tanto, e quindi fisicamente sa anche che significa lavorare ed essere professionali. Quindi è normale che ci deve andare con i piedi di piombo, perché lui ha fallito lo scorso anno e negli ultimi anni non ha fatto benissimo, e quindi non è che ti può raccontare le favole e esporsi per cose che magari non possono avvenire. Ma penso che gli allenatori in primis, le prime conferenze
1: tendenzialmente
0: arrivano,
1: sono così, a meno che come giustamente ricordavi tu, non è un allenatore che arriva dopo una stagione complicata, difficile, anche disastrosa sotto il punto di vista dei risultati, e deve dare oggettivamente una scossa, certo, del caso della conferenza di presentazione di Antonio Conte ormai due anni or sono. Peppe con noi, ciao Peppe.
6: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao Peppe, buonasera.
6: Allora ragazzi, le due cose, allora, per quanto riguarda, visto che c'è parlato della conferenza stampa di Allegri, io le vedo pure le altre conferenze stampa di altri allenatori. Se tu le ascolti adesso e ne ascolti un altro da un mese, dicono tutti più o meno le stesse cose.
1: Sì.
6: A parte qualcuno, qualche coppa d'effetto, ma voglio dire, poi secondo me il segnale che doveva dare Allegri, visto come è finita la scorsa stagione con gli secondi, con giocatori secondo me spremuti fino all'osso fisicamente e psicologicamente, ha dato un segnale di serenità. Ha risposto sempre in modo pacato, sereno, non ha mai alzato i toni,
0: infatti.
6: Che domande provocatorie l'ha avuto, tipo dal dottor Chiarillo, ma lui non si è sbilanciato, non si è perso. Secondo me, Emanuele, tu che hai vissuto gli spogliatoi, no? Lui quest'anno ha il primo compito che ha è gestire e rinvigorire un attimino psicologicamente e fisicamente il gruppo. È il primo compito che ha Allegri, secondo me. Poi parliamo di tattiche 4-3-3, 5-3-2, 4, non so cosa ne pensi per quanto riguarda questa mia considerazione.
0: Allora Peppe, un allenatore quando arriva ai primi giorni, la prima cosa che fa è comunque cercare di avere la fiducia dell'ambiente, del gruppo, la stima e di conoscere i giocatori anche umanamente, cioè giorno per giorno, al di là dell'aspetto tattico e fisico, anche caratterialmente. Fare gruppo, e lui è uno che comunque nella gestione comunque di una squadra, e lui comunque ha sempre ottenuto ottimi risultati facendo anche girare, facendo rotazioni e fidarsi di tutto il gruppo, e anche mettendo dentro qualche giovane interessante, se è forte. E poi ovviamente cerca di ovviamente valutarli a livello fisico. Diciamo che dopo i ritiri di Conte, diciamo che con Allegri i giocatori sono abbastanza sereni, perché il lavoro che fa Conte non è quello che fa Allegri, quindi sanno anche che significa la fatica, e quindi trovano comunque un gruppo che sa lavorare, professionale. E poi ovviamente deve gestire i vari Lukaku, De Bruyne, McTominay, cioè le prime donne, diciamo, questi giocatori importanti che comunque si deve tenere vicino, i leader, perché sono quelli che poi aiutano anche un allenatore durante la stagione.
6: Manuel, una considerazione devo fare per quanto riguarda il mondiale velocemente. Io ho visto le due semifinali, no? Sì. Ho visto la Spagna che va in vantaggio sulla Francia. In quella partita c'erano più giocatori dall'una e l'altra parte, va bene? La Spagna, dopo il vantaggio, non ha mollato nulla, ha continuato ad attaccare, si è difesa andando a prenderli fuori l'area, loro andavano ad attaccare,
0: classico della Spagna.
6: E viceversa l'Inghilterra cosa ha fatto? Ha fatto il gol, si è chiusa là dietro, il mister se poteva mettere pure me come difensore, mi avrebbe messo pure a me dentro come difensore. Ha straperso la partita, secondo me la partita l'ha persa il mister, perché ha dato un messaggio alla squadra di non attaccare più,
0: ha rinunciato a giocare.
6: Ma lo vedeva fare questo blocco basso con questi testi, con le ali che facendo, ho visto Ken fare il difensore centrale.
0: Ma il problema, lo sai cos'è? Che so dove tu vuoi arrivare. Diciamo che, come diceva Marcello qualche giorno fa, alla fine giocare bene non significa fare il 90% di possesso palla, ma si può anche vincere facendo un blocco basso, ma comunque in 3-4 passaggi andare in verticale e ripartire. L'Inghilterra non l'ha fatto questo, cioè,
1: perché bisogna anche saperlo fare il blocco basso, ragazzi, non significa semplicemente arretrare il baricentro e mettersi e fare densità in area di rigore. Devi anche avere le giuste distanze, scalare come si deve, ripartire poi nel modo giusto facendo dei movimenti preorganizzati. Quindi non è che uno si inventa come fare il pressing alto o come fare il palleggio tiki-taka da un momento all'altro. Allo stesso modo uno non si può inventare una difesa bassa e contropiede da un momento all'altro, sono tutte situazioni di gioco che devi aver già provato in allenamento e devi già saper fare.
0: Anche perché
6: il messaggio dell'allenatore, dicevo, ragazzi, io così da chiudere, il messaggio dell'allenatore, secondo me in quella partita, se avesse detto ragazzi continuiamo ad attaccare, l'Argentina avrebbe avuto paura.
0: Perché facendo così, rinunciando a giocare, hai dato coraggio a una squadra che comunque era in svantaggio.
6: E quindi secondo me quella partita, vedi, anche se a volte dicono i calciatori fanno la differenza, sicuramente diciamo che a pari livello, no, come squadra, poi la fanno gli allenatori, la
1: certo, senza dubbio. Grazie, ragazzi. Senza dubbio. Grazie Peppe per aver chiamato. Enzo, ti chiedo di attendere un minuto e qualche secondo ancora al telefono, poi saremo da te. Pubblicità.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Hugo Boss e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
1: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta, andiamo subito da Enzo che ci stava aspettando. Ciao Enzo.
13: Ciao, buonasera.
0: Ciao Enzo. Grazie
13: per la trasmissione.
0: Grazie.
13: Volevo dire una cosa, in seguito all'infortunio di Buongiorno, io penso che Napoli dovrebbe fare lo sforzo di comprare un centrale tipo Soleil dell'Udinese. Lo so che ci vogliono dei soldini, però non lo so se il Napoli dovendo a vendere degli esuberi così via, se potesse anticipare anche per l'eventuale inserimento negli schemi subito, diciamo. Volevo sapere un po' a voi cosa ne pensate.
1: Prima della risposta di Emanuele, Susi Fiorillo, che naturalmente sta continuando a guardare l'allenamento, mi comunica che al momento lo schema provato in partita è il 4-3-3. Questa è la prima notizia. L'altra notizia riguarda Gilmour, che si sta allenando a Di Maro, allenamento differenziato, quindi per quanto riguarda Gilmour il suo percorso di recupero prosegue, e già è una buona notizia che al primo giorno di ritiro a Di Maro si stia comunque allenando, seppur in maniera differenziata. Manu.
0: Sì Enzo, io ti rispondevo a quella considerazione che hai fatto tu. Allora, partiamo dal presupposto che il Napoli ovviamente deve essere, diciamo, quest'anno un po' più oculato sulle spese, sugli ingaggi, perché comunque l'estate scorsa ha speso tanto, ma non è che al Napoli mancano soldi, non è che il Napoli deve fare un mercato a costo zero, no, i soldi ce li ha, se deve comprare qualche giocatore è che prima eventualmente, ora adesso c'è stato questo infortunio, prima aspettava di vendere qualcuno, di dare qualcuno in uscita per poi acquistare qualcuno. Adesso questa tegola, questo fatto di Buongiorno porterà sicuramente alla società a farsi un attimo due conti, perché il Napoli ha urgenza e bisogno di prendere un difensore, perché è un marcatore, è il difensore che più è marcatore nella linea 4, uno che viene,
1: quelle caratteristiche le ha solo lui,
0: ce l'ha solo lui, quello che ti va a attaccare in avanti, sì, che non ti molla un attimo, quello che comunque
1: tenta l'anticipo,
0: sì, e quello non ce l'hai, e quindi serve quei difensori alla Ghila, quei difensori alla, sì, Solé, e servono quei tipi di giocatori là, quindi sicuramente un sacrificio il Napoli dovrà fare.
1: Molto dipenderà dal consulto ulteriore che ci sarà per capire se il ragazzo si opererà o meno, perché tu mi insegni, caro Emanuele, che i tempi di recupero cambiano quando ti operi e quando non ti operi. Poi ragazzi, vi ripeto, dipende anche dalla tipologia di problema al ginocchio, perché è stato comunicato solo che c'è un problema al ginocchio destro, quindi,
0: ma di sicuro se salta il ritiro e non penso che andrà a Castel di Sangro, vuol dire che comunque si sta pensando di, sì, operare, e siamo a luglio, il 22 c'è la prima di campionato, e quindi non penso che nelle prime di campionato, sì, hai Buongiorno, perché dopo l'operazione, o se vuoi comunque recuperare senza operazione,
1: i tempi si dilatano.
0: A parte i tempi si dilatano, sì, ma poi ti devi rifare il ritiro, certo, devi metterti in condizione fisica, quindi un po' di tempo sicuramente ci vuole.
1: Staremo a vedere. Ringraziamo Enzo per aver chiamato. Andiamo da un altro tifoso che si chiama sempre Enzo. Ciao Enzo.
14: Ciao.
0: Ciao Enzo, ciao. Buonasera.
1: Buonasera.
14: Ciao, buonasera. Senti, ritornavo sull'argomento di Buongiorno, ma sì, c'è qualcosa che non capisco. Ma siamo arrivati praticamente all'inizio del ritiro per capire che forse si deve operare,
1: sì,
14: ma non era il caso che questi controlli clinici, medici, fossero stati fatti subito dopo il campionato. Non credo che si sia fatto male sulla spiaggia.
1: Enzo, questo purtroppo non lo possiamo sapere. Spero che venga fatta ulteriore chiarezza in merito alle tempistiche dell'infortunio di Buongiorno, o meglio, alla comunicazione fatta da parte del calciatore allo staff medico riguardo questo problema, perché siamo ancora nel campo delle congetture, delle ipotesi. L'unica che mi viene da pensare, che prima ho anche esposto ad Emanuele, è che il calciatore magari ha sottovalutato questo problema al termine della passata stagione, poi col passare delle settimane in vacanza si è reso conto che questo problema invece di risolversi si acuiva, ed è arrivato poi all'inizio del ritiro con un fastidio superiore rispetto a quando era terminata la stagione.
0: Questo ovviamente
1: l'altra spiegazione
0: è
1: non me la so dare,
0: l'ipotesi nostra. Il discorso, sai qual è? Ovviamente non è che voglio chissà che addossare o giudicare. Però se io penso che forse Antonio Conte, quando gli si è addossato tante colpe di questi infortuni, però c'è anche da dire che nello staff medico un po' di confusione ci sia stata.
1: Sì,
0: quando
1: sì.
0: Conte lanciava qualche frecciatina, adesso capiamo il perché se vado a pensare anche chissà che era il primo che doveva rientrare e poi ha avuto il problema alla schiena, se io devo pensare che Neres una piccola distorsione è entrato col Parma e poi si è operato, adesso questa di Buongiorno, che adesso siamo a luglio e veniamo a sapere oggi che non fa il ritiro, e allora c'è qualche errorino di comunicazione.
1: Grazie Enzo per aver telefonato. 081 546 6873 il numero per intervenire in diretta, 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Prima di tornare al telefono c'è un messaggio di Francesco che ci scrive: ma Rafa Marina al posto di Buongiorno non lo vedete proprio? Abbiamo risposto prima, non è una questione numerica, è una questione di caratteristiche. Al momento le caratteristiche di Buongiorno nella ventaglio dei difensori centrali del Napoli non ce l'ha nessuno. Forse un po' le aveva Juan Jesus, che aveva quella frequenza di passo, quella capacità magari di andare ad anticipare e anche avere una certa velocità nell'uno contro uno. Al momento, senza Juan Jesus che è andato via, Buongiorno che si è infortunato, un difensore con quelle caratteristiche il Napoli.
0: Assolutamente sì, Marin sarà rivalutato, ci sta, è un giocatore che secondo me merita una chance, però è proprio non ha le caratteristiche di Buongiorno, è più un destro che magari può giocare al posto magari di Rachmani, ma può fare anche secondo me il braccetto, ma quelle caratteristiche da marcatore veramente ce l'aveva per caratteristiche forse solo Juan Jesus.
1: Torniamo al telefono, c'è Alessandro. Ciao Alessandro.
15: Buonasera, complimenti per la trasmissione. Innanzitutto, siete speciali per me.
1: Grazie mille, Alessandro.
15: Figurati. Senti, no, io non è vero, vorrei tornare sulla conferenza di Allegri, sì, perché io l'ho ascoltata con attenzione e mi sembra che ha detto abbastanza. Ha detto due cose. Una, arriveremo a marzo cercando di essere competitivi sui tre fronti, e quindi questo per me è già una cosa positiva. Seconda cosa, ha detto arriveremo a maggio cercando di vincere un trofeo, che poi De Laurentiis ha fatto pure a battuta, allora vuoi vincere la Champions. Secondo me che può dire altro? Non lo so.
1: Quindi infatti
0: ha parlato anche di esterni, ha parlato di De Bruyne, ha parlato degli esterni,
1: ha parlato dei portieri, dell'alternanza dei portieri. Io onestamente
15: non mi sembra che abbia volato basso o che non si sia sbilanciato. Uno che dice che vuole essere competitivo e che vuole vincere un trofeo, che deve dire più?
0: No, ma anche perché ragazzi, no, adesso ricordandoci bene della conferenza, cioè non è che ha detto una cosa, ci è andato dritto, nel senso ha detto in porta ci saranno delle gerarchie, cioè ha detto una cosa forte, quindi non è che ha detto se la giocheranno
1: come disse Conte.
0: Qua giustamente, come spesso fanno gli allenatori, scelgono uno, quindi è un indizio importante, perché se lui punta su Meret conviene che il secondo portiere, chiunque esso sia, vada via. Uno come Milinkovic, comunque anche se alternato con Meret, non penso che se lui rimane con la gerarchia di Meret titolare rimane a fare il secondo. Poi mi sbaglierò. Ci ha detto una cosa importante?
15: Sì, e poi credo che anche sulle riflessioni su Lukaku e De Bruyne specialmente, ha detto lo voglio vedere, ma credo che c'è anche il lavoro della società alle spalle con Mann, che secondo me in questo momento ancora non è definito, stanno al mondiale.
0: Assolutamente.
15: Quindi non è che può fare profezie.
1: Perché ci vogliono però... i colloqui vis-à-vis, ragazzi, cioè, per quanto uno si possa sentire al telefono, messaggiarsi, ma parlare di persona con un calciatore con il quale comunque c'è da capire quante motivazioni ancora, come sta fisicamente. Poi devi parlare anche con la società, perché comunque sono due calciatori che si portano dietro uno stipendio importante. Parlare di persona, certo, secondo me, è fondamentale.
15: È il lavoro di Manna.
0: Ragazzi, ma
1: faccio un esempio. Sì. Quando è che Higuain si è convinto a restare dopo l'addio di Benitez? Dopo aver parlato di persona con Maurizio Sarri, perché lo ricordiamo, Higuain aveva voglia di andare via dopo l'addio di Benitez. Sì. Sarri lo convinse vis-à-vis dicendogli: guarda, col mio modo di giocare io ti faccio fare il capocannoniere quest'anno. E Higuain si convinse a restare.
0: Penso che ha fatto la stessa cosa Conte con Di Lorenzo Anghissà l'anno scorso.
1: Ma anche con Kvara 2 anni fa, poi però non c'è riuscito a tenerlo tutto l'anno, ma anche con Kvara.
0: Ragazzi, ma tu hai bisogno di parlare a contatto con il giocatore, perché se Marcello, se io domani sera ti chiedo di uscire, di andarci a prendere, sì, un aperitivo, io lo vedo dalla faccia
1: se ho voglia,
0: se hai voglia di uscire o meno, e quindi lo vedi se un giocatore ha voglia di dare disponibilità a rimanere oppure ha voglia di cambiare aria, lo annusi, lo avverti.
15: Certo. Comunque per me è stata di buon auspicio, ripeto, ho sentito cose che mi hanno messo di buon umore.
0: Io ha fatto il suo
1: e io, ragazzi, credetemi, non vedo l'ora che cominci il campionato, perché così cominciamo a toglierci innanzitutto un po' di dubbi dal punto di vista tecnico-tattico, ma soprattutto ritorniamo a parlare di pallone. Già le amichevoli mi basterebbero, però proprio il calcio giocato,
0: cominci
1: a capire però il calcio giocato reale, perché veramente siete liberi di dire ciò che volete con educazione, la nostra trasmissione, ci mancherebbe, diamo parola a tutti, però con il ritiro che è appena cominciato, ritornare su una conferenza stampa che c'è stata giorni fa, non lo so, non mi sembra, ecco, stare sul pezzo con il Napoli che è sceso in campo. E tra l'altro abbiamo anche raccontato come Susi Fiorillo ci abbia comunicato che nella partitina che in questo momento si sta svolgendo a ranghi ridotti,
0: le due squadre sono messe col
1: 4-3-3, quindi. Grazie Alessandro.
15: Scusa se sono tornato sull'argomento, era solamente per...
1: No, ma io dicevo in generale, ecco, questo non era per te.
15: Ti ringrazio,
1: te.
0: Ciao Alessandro.
1: Ciao, buona serata anche a te. 081-546-6873 per intervenire in diretta. C'era un messaggio che volevo leggere, sì, che riguarda il mondiale, perché comunque siamo in attesa di goderci questa finale tra Spagna e Argentina. Ciao Emanuele, ciao Marcello, per voi che mondiale è stato e che voto dareste a questo mondiale? Complimenti per la trasmissione, Domenico.
0: Ma io, diciamo che squadre che hanno giocato a calcio non ho viste tantissime, tranne magari la Spagna. Poi ho visto tante squadre africane che hanno comunque tenuto duro con squadre importanti e se la sono giocate, perché fisicamente erano tosti, ma non abbiamo visto un livello tecnico incredibile. E poi comunque se tu ci metti gli orari, comunque hanno comunque tenuto duro con squadre importanti e se la sono giocate, perché fisicamente erano tosti, ma non abbiamo visto un livello tecnico incredibile. E poi comunque se tu ci metti gli orari comunque delle partite, se tu ci metti

0: squadra che ha dominato sul gioco, capito?
1: Sì, sono d'accordo. Io come voto al mondiale in generale do un 6,5, che è un voto legato soprattutto alle belle storie che ci sono state in questo mondiale, merito anche di questa nuova formula, di questo nuovo format, perché non ci sono state delle squadre completamente materasso, ma abbiamo avuto modo anche di goderci delle belle favole calcistiche. Voto relativamente basso perché non mi è piaciuta l'ingerenza da parte di Infantino e di Trump relativamente ad alcune cose legate solo e soltanto al campo. Secondo me lo sport e il calcio devono fare il loro corso, la politica e diciamo così i colletti bianchi devono stare
0: io darei,
1: invece al loro
0: io corso. Darei, anzi adesso ci ripenso, darei anche un voto in meno, perché come tu dici bisogna parlare di calcio e magari nella politica e tresche sul calcio non vanno bene, e do un voto in meno a quel fatto che con quella degli Stati Uniti aveva uno squalificato e poi è stato messo in campo, quindi anche lì capiamo come ci sono determinate
1: lasciamo
0: cose
1: perdere.
0: Sul
1: lasciamo
0: calcio.
1: Perdere. Giuseppe con noi, ciao Giuseppe.
2: Poi ragazzi, che piacere,
1: ciao.
2: Veramente vi ringrazio perché ci date l'opportunità di parlare intorno al nostro Napoli, il nostro amato Napoli.
0: Ciao Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe, grazie.
2: Ragazzi, io questo è il mio pensiero, ovviamente è opinabile come
1: certo.
2: I pensieri delle persone. Allora, io dico, abbiamo preso Conte, abbiamo preso Allegri, cioè questi allenatori, ragazzi, secondo me 5-6 anni fa è impensabile che noi potevamo prendere un allenatore della Juventus e un altro allenatore della Juventus, cioè noi abbiamo invertito, non so se questa cosa è entrata nella testa dei napoletani, abbiamo invertito il fatto che gli allenatori adesso ce li prendiamo noi dalle grandi squadre.
1: Ma per me questa inversione di marcia è cominciata un bel po' di anni fa, da Benitez in poi, per quanto mi riguarda.
2: Esattamente,
1: perché...
2: però dico, non abbiamo preso Conte, secondo Conte è 2 anni, ma abbiamo preso Allegri, cioè che vogliamo di più? Secondo me stiamo già passando la testa prima del tempo. Poi volevo dire un'altra cosa, io ricordo Mourinho che andò in semifinale di Champions League in Barcellona.
1: Sì.
2: Ma a me che mi interessa che tu fece il terzino, quello ha passato il turno, cioè ragazzi, io questo è quello che non riesco a capire. Cioè, io dico, è meglio un allenatore che ci fa divertire e non vince niente, o un allenatore che magari sa fare, come hai detto tu prima, no? Sa fare anche il blocco basso, lo sa fare bene, e con De Bruyne e Højlund 2 passaggi e stiamo in porta. Cioè, ditemi voi se è normale o non è normale. Cioè, io ripeto, è opinabile il mio pensiero, però dico io, abbiamo preso un allenatore che è un vincente, ha fatto 2 finali di Champions, ha vinto un sacco di scudetti, ci stiamo a lamentare, ma di che cosa? Non so voi cosa ne pensate.
1: No, Giuseppe, ritorniamo sempre al solito discorso, partendo dal presupposto che una cosa non esclude l'altra, ovvero
2: esatto.
1: Non è che se giochi bene automaticamente vinci, se
2: esatto.
1: Giochi male automaticamente non vinci, oppure si può soltanto scegliere se giocare bene e non vincere, oppure giocare male e vincere.
2: Diciamo,
1: se ci troviamo però dinanzi ad una scelta fra queste due, io penso che chiunque abbia fatto sport preferirebbe vincere invece che giocare bene e non vincere. Partiamo da questo periodo, però l'importante è sapere che una cosa non esclude l'altra e che soprattutto il desiderio di tutti noi è quello di giocare bene e vincere. E giocare bene significa saper far bene le cose in campo che un allenatore
2: esatto,
1: con una
2: esatto.
1: determinata qualità di calciatori e determinate caratteristiche dei calciatori che ha a disposizione riesce a fare in campo. Perché l'esempio che facciamo sempre, il Napoli di Walter Mazzarri, ragazzi, era una squadra che nei singoli, tranne i 3 tenori davanti, non era tecnicamente eccelsa, ma facendo blocco basso e ripartenze, con delle ripartenze fatte in maniera veramente incredibile, quel Napoli è riuscito a ottenere, secondo me, anche risultati superiori rispetto a quello che era il valore intrinseco della rosa e dei singoli. Quindi si può giocare bene facendo il tiki-taka, come ha fatto Maurizio Sarri, si può giocare bene facendo blocco basso e ripartenze, come ha fatto il Napoli di Walter Mazzarri.
2: Esattamente, quello, io mi trovo perfettamente con te, sai perché? Perché io se faccio un blocco basso in una partita di Champions dove magari il Real Madrid, facciamo caso, ci scamazza, vabbè, però se io ho De Bruyne in campo, se sta bene De Bruyne, poi non si sa come andrà a

0: nella stagione, perché l'anno scorso è stato, non lo so, non so nemmeno classificarla. Ma se De Bruyne, abbiamo De Bruyne in campo Højlund, e io so che ci sono palla a De Bruyne, facciamo un contropiede, facciamo quell'1-0 benedetto, e ci porta magari a fare una semifinale, ma a me che me ne frega che abbiano sofferto tutta la partita, cioè no, questo è il mio pensiero ovviamente.
1: Grazie Giuseppe.
2: Sono d'accordo.
0: Ragazzi, ciao. Abbraccio.
1: Ciao Giuseppe. Abbraccio forte a te. Prima della pubblicità andiamo da Vincenzo. Ancora prima però vi dico che l'allenamento è terminato alle 19:40, quindi terminato il primo allenamento del Napoli.
3: Non lunghissimo. Come
1: non lunghissimo.
3: Che l'allenamento è iniziato.
1: È cominciato tardi, sì, un'oretta scarsa, tre quarti d'ora. Vincenzo con noi. Ciao Vincenzo.
4: Buon pomeriggio ragazzi, innanzitutto volevo partire con dei complimenti. Io ultimamente sto chiamando la mia iscritta e partecipo alle trasmissioni quando posso. È la prima volta che sto a parlare con voi e vi devo dire che io avrei dei complimenti per ogni trasmissione dalla mattina che ascolto. Voi siete veramente equilibrati, piacevoli da ascoltare.
1: Grazie.
4: E veramente sono temi molto molto interessanti. Poi l'onore di parlare con Emanuele, io ho 40 anni e quindi il Napoli di Emanuele da ragazzino era il Napoli che mi cominciava a far sognare un poco dopo i periodi brutti, quindi il famoso gesto dell'arciere era quello che iniziavamo tutti sui campetti di calcetto quando giocavamo, quindi veramente un onore poter parlare.
3: Grazie Vincenzo,
4: Emanuele,
3: grazie.
4: Con voi.
3: Grazie.
4: Volevo chiedermi una cosa.
3: Sì.
4: Io credo che gli allenatori che sono un po' alternati negli ultimi anni a Napoli, perlomeno per quanto mi riguarda, non sono stati proprio, insomma, dei campioni di simpatia, Conte, adesso Allegri, ma anche Sarri quando arrivò non lo ritenevo un campione di simpatia, però questo poi deve essere importante fino a un certo punto, perché hanno dimostrato tutti di avere dei pregi. Io credo che siamo stati ipercritici con Allegri in questa prima fase, senza neanche ascoltarlo e conoscerlo. Allegri è un allenatore che ha grandissima competenza in campo europeo, perché le sue squadre hanno sempre storicamente fatto le ottime Champions, molto più anche di Conte.
1: Sì.
4: E credo che l'ultima stagione le forze tifosi del Napoli la giudicano senza conoscere un po' quelli che potevano essere i meandri di quello che è successo un po' a Milano. Certo. Perché lui ha fatto
1: a livello societario senza dubbio, a livello societario senza dubbio.
4: Lui ha fatto veramente un'ottima prima parte di stagione, ma direi anche forse tre parti di stagione. Sì. E secondo me Milan non è che avesse questa rosa eccezionale se paragonata all'Inter, ma secondo me anche al Napoli. Poi sicuramente io ho un amico, un collega milanista sfegatato, purtroppo per lui, che mi ha raccontato tante vicende.
1: Sì.
4: Perché legge molto, si approfondisce molto, tante vicende del Milan di quest'anno, che io sfido chiunque a fare, insomma, meglio di quello che poi alla fine ha fatto Allegri, in un ambiente completamente ostile, quindi si è liberato completamente ostile a partire Ibrahimovic. Quindi secondo me credo che noi siamo stati troppo frettolosi nel giudicarlo, e credo che al di là della simpatia, può essere simpatico, antipatico, ma come questo vale anche per Conte, è un allenatore vincente che darà il suo contributo, e secondo me il Napoli in Europa farà vedere qualcosa di interessante. Penso che vedremo sicuramente più avanti di
3: questo è uno degli obiettivi principali di fare una Champions completamente diversa da quella dell'anno scorso.
1: Esatto.
3: Già ci dobbiamo fermare.
1: Grazie Vincenzo.
3: Grazie Vincenzo, dobbiamo andare in pubblicità.
1: E poi andiamo da Raffaele, pubblicità.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona. In favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
5: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
6: Non puoi mancare.
7: Autoscala, guida il tuo futuro.
8: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
9: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Torniamo nuovamente in diretta. Prima di andare da Raffaele, altro aggiornamento che riguarda la situazione Buongiorno e eventualmente il mercato del Napoli proprio in quel ruolo. Secondo i colleghi di Sky Sport, innanzitutto conferma che Buongiorno salterà sia il ritiro di Di Maro che quello di Castel di Sangro e che Massimiliano Allegri in questo momento ha bloccato l'eventuale partenza di Rafa Marin, proprio perché c'è da capire quanto sarà lungo lo stop di Buongiorno al di là dei due ritiri e se eventualmente ritornare sul mercato, cosa che a nostro parere dovrebbe essere più che concreta. Quindi Rafa Marin al momento è stato tolto dal mercato, qualora ci fosse mai stato, perché magari era uno di quelli che Allegri voleva valutare. Scusa, per capire
3: ma, se teniva. Ma secondo te, Marcello, se al di là, che mo adesso ovviamente sei in emergenza, tieni Marin, perché comunque adesso numericamente sei di meno, ma io penso che Marin, anche se Napoli dovesse prendere un difensore e Buongiorno ne ha per le lunghe, se il Napoli gioca con una difesa a 4 e ci sono due centrali, cioè i centrali in teoria devono essere 5.
1: Sì.
3: Quindi Marin, secondo me, è a prescindere, secondo me dovrebbe rimanere almeno fino a gennaio, perché Buongiorno non si sa quando arriva, salta sia Di Maro sia Castel di Sangro, quindi poi deve riprendere la preparazione. Cioè Buongiorno, secondo me, lo rivedremo a novembre-dicembre. E quindi che cosa fai? Cioè tieni Beukema, Rachmani, Marin
1: e Marianucci eventualmente. No, ma perché il discorso era legato al fatto che Beukema, Buongiorno e Rachmani erano i tre centrali che erano assolutamente al di fuori delle dinamiche di mercato.
3: Ok.
1: Marianucci e Rafa Marin erano i due difensori, soprattutto Rafa Marin, che Allegri vuole valutare per eventualmente rimanere. Al momento l'infortunio di Buongiorno toglie anche Rafa Marin dalle valutazioni di Massimiliano Allegri, quindi a mio avviso Rafa Marin quantomeno fino a gennaio,
3: forza,
1: come dici tu, resterà,
3: se...
1: e bisogna capire se trattenere anche Marianucci oppure Napoli deve prendere due di difensori.
3: Perché Marcello, come tu hai detto bene, si ripartiva da comunque Rachmani, Buongiorno e Beukema. E comunque tu Ghila lo volevi prendere, quindi lo volevi prendere al di là che c'erano questi tre, certo, difensori, certo. Quindi un difensore centrale nell'idea del Napoli, un difensore forte c'era, adesso lo è ancora di più.
1: Magari c'era questa idea nel Napoli perché prima del comunicato ufficiale forse già si sapeva che Buongiorno avrebbe saltato i ritiri e parte della fase iniziale della stagione. Queste sono tutte domande che speriamo possano avere una risposta nelle prossime conferenze.
3: Ho intercettato adesso un messaggio di un amico dicendo che Oliveira potrebbe fare il centrale. No, perché Oliveira, se si gioca a 4, da braccetto un conto, esatto. A 4 è un altro.
1: E quando ha giocato da centrale nella difesa a 4 alla fine della prima stagione di Antonio Conte era perché il Napoli era decimato
3: e non ha fatto un grande mondiale,
1: non ha fatto,
3: da dirlo,
1: no, ma al di là di questo comunque il Napoli, quando ha visto Oliveira giocare centrale in difesa, erano le ultime giornate di campionato dello scudetto di Antonio Conte, ed ha giocato lì perché il Napoli era decimato in quella zona del campo. Raffaele con noi, ciao Raffaele.
2: Grazie, complimenti. Io veramente ho chiamato per sapere un po' com'è il nuovo organigramma sportivo della radio. Per me è stata sempre la radio ufficiale del Grande Napoli, Radio Kiss Napoli. Io sono Raffaele, chiamo dal Vallo di Diano, il Parco Nazionale del Cilento.
1: Bellissimo.
2: E tutti i miei interventi sono sempre stati preceduti da questo fatto che dico sempre. Che
1: me lo ricordo, Raffaele.
2: Quindi per me il fatto che lo difendiamo di fatto è una grande soddisfazione.
1: Lo sarà anche per noi, però al momento dal punto di vista dell'organigramma abbiamo avuto il piacere di riabbracciare nuovamente Carlo Alvino. Poi ragazzi, se ci saranno altre notizie in merito alla questione saremo ben lieti e felici di comunicarvelo.
2: Marcello?
1: Sì.
2: Dicevo, ma il direttore ci sarà sempre, vero?
1: E certo che ci sarà sempre il direttore.
2: La radiocronaca la rifarà Carmine Martino oppure no?
1: Carmine Martino non fa parte della redazione di Kiss Kiss Napoli,
2: questo
1: quindi
2: quindi
1: evidentemente non può essere lui.
2: Come è tornato all'ovile, può darsi, dico che
1: andiamo per gradi, Raffaele,
3: andiamo per gradi.
1: Comunque per aver chiamato, per il tuo entusiasmo, esattamente. Davide con noi. Ciao Davide.
11: Allora, buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Vorrei fare due domande. Prego. A tutte e due, perché siete competenti del calcio. La prima, io direi al presidente del Napoli.
1: La prima?
11: La prima domanda, sì, è per fare una pazzia su Leao del Milan. 50-60 milioni.
3: Allora, se è quello che abbiamo visto quest'anno, io non lo voglio.
1: 30 milioni, forse 40 al massimo. 50-60 non li vale al momento Leao.
11: Vabbè, però io ci credo molto su quel gioco.
3: Lo so, però io ti dico, è un buon giocatore, però è una delle del fallimento, una delle tante cose che ha fallito il Milan l'anno scorso, che non ha ricevuto la Champions.
1: Poi i rapporti con Allegri come sono?
3: I rapporti con Allegri non sono ottimali. L'anno scorso Leao ha fatto un campionato pessimo. È un giocatore che ha delle qualità incredibili, ma che non si vuole sacrificare, che è comunque spocchioso, che non fa la fase difensiva, che è molto presuntuoso. E quando alcune volte mi dicevano e facevano il sondaggio meglio Kvara e meglio Leao, io mi mettevo a ridere, perché veramente Kvara è migliorato anche in fase difensiva, si sacrifica. Quindi se io devo prendere Leao, ma me lo prendo massimo a 30 milioni.
11: Ok, la seconda domanda è questa qua, io sono un classe 66, ok?
1: Sì.
11: Ho vissuto i tempi di Maradona, ho pagato 1.000 lire per andarlo a vedere allo stadio,
1: alla presentazione.
11: È alla presentazione, benissimo. Però voglio fare un parere, voi siete competenti del calcio, ve lo ripeto un'altra volta. Io sono stato abbonato 10 anni, del 1985 al 95.
1: Sì.
11: Tutti i tempi di Maradona, però io mi ricordo molto bene che quando Maradona toccava la palla stava mezza squadra addosso a lui. Messi è un fenomeno, ma io dico, io come si fa a fare un paragone Messi-Maradona? Cioè il Messi io lo vedo sempre libero, non era ai tempi di Maradona che lo aspettavano, lo aggredivano, è come i leoni se lo mangiavano.
1: Allora Davide,
11: allora dovete dire la verità.
1: Davide, il problema sai qual è? Che tu questa domanda, che ci potrebbe togliere tantissimo tempo, ce l'hai posta alle 19.56, ovvero a 4 minuti, anzi a 3 minuti dalla chiusura del programma, e ci vorrebbe un'altra ora per parlarne. Io ti posso dire che sono d'accordo con te, per quanto anche Messi viene marcato nei limiti del regolamento attuale, viene marcato, viene raddoppiato, triplicato, quindi su questo se c'è un giocatore che viene marcato quanto lo era Maradona è Leo Messi. Detto ciò, io già anche Emanuele ho spiegato il perché secondo me Maradona
3: per me non si può fare un paragone,
1: è superiore a Messi.
3: Non si può fare un paragone perché sono due epoche diverse,
1: regole diverse, campi diversi, palloni diversi.
3: No, ma a parte quello, ma Maradona ha vinto col Napoli con una squadra normale,
1: forte, ma sicuramente non erano gli
3: anni del Barcellona di Messi, che anche se non c'era Messi il Barcellona vinceva uguale.
1: Stesso discorso per le due Argentine, l'Argentina dell'86 e l'Argentina di 4 anni fa e quella attuale, che è un'Argentina più forte rispetto a quella dell'86. Quindi per me il paragone non c'è. Detto ciò, se devo individuare qualcuno che si è avvicinato a Messi al netto dei trofei, perché sotto il punto di vista dei numeri dei trofei Cristiano Ronaldo, Messi e almeno altri 50 giocatori hanno vinto molto di più rispetto a Diego Armando Maradona, ma non bisogna tralasciare tutti quei fattori che in negativo andavano ad inficiare su Diego Armando Maradona, perché non abbiamo menzionato l'infortunio che ha avuto alla caviglia, che gli ha tolto il 20% della mobilità, quello che ebbe quando giocava al Barcellona, la vita dissoluta fatta al di fuori del terreno di gioco. Cristiano Ronaldo, Messi, se arrivano a giocare a questi livelli a 39-41 anni è perché hanno fatto 25 anni di vita da atleti perfetta.
3: Ma non solo, in questo calcio ti curano a 360 gradi.
11: Ma se Maradona non aveva problemi della cocaina, Maradona giocava fino a 70
1: che anni. Giocatore che ci siamo persi, lo disse lui stesso. Pensa se non avessi usato quella brutta cosa, che giocatore sarei stato? Lo sapeva fino anche lui. Gran peccato davvero. Grazie Davide per aver chiamato. Abbiamo Davide. Anche fatto la nostra
3: Maradona. Abbiamo parlato anche la scorsa.
1: Speriamo che Gianluca Miranda non ci stia ascoltando, perché lui la pensa in maniera opposta rispetto a noi. Ma il bello della democrazia e soprattutto della nostra radio è proprio questo.
3: Anche
1: ragazzi,
3: un nostro amico ci ha scritto: anche Padoin ha vinto 5 scudetti.
1: Esattamente.
3: Quindi non si può giudicare un giocatore solo dai risultati.
1: Se
3: diciamo. se diciamo il giocatore più forte, a prescindere dagli scudetti o non gli scudetti, cioè Maradona è un altro pianeta.
1: Grazie Emanuele Caio.
3: Grazie a te Marcello Calvano, noi ci vediamo lunedì sempre ore 19 con il calcio della sera. Salutiamo Ciro Froio che ha curato la parte tecnica e quindi
1: buona serata a tutti. Ciao.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento.

0: Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro, oltre oneri finanziari. Ci trovi

0: via Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche, amici, buongiorno in questo aiaiaiai, venerdì 17 luglio, grattatina, grattatina, la superstizione ragazzi, tu ci credi al venerdì 17?
1: Non lo so, ma prima, aspetta.
0: Ma non ci crede perché signore e signori, lui è bello pure in un giorno sfigato, Rosario Verde, eccolo qua, guardatelo, guardatelo che
1: guarda,
0: meraviglia.
1: Io non ho più saliva, se no, hai capito, sono bellissimo su 7.7 digitale terrestre, insomma c'ho quella bellezza, insomma, che viaggia sott'acqua con mio purp, ecco, su 7.6 accanto a lui Marco Pisacane.
0: Purtroppo solo ora noto una cosa veramente orribile, non so se in camera si vede, ma al signor Verde stamattina sbuca il pelo pettorale dalla camicia, una cosa vergognosa.
1: Ma non si dice.
0: Metti dentro quello schifo per presentare in televisione.
1: Ma non si dice.
0: Vergogna.
1: Ma l'ha già denunciato chi?
0: Ti aspetto in tribunale. Buongiorno a Simone Zagaria. Eccoci qua, il mio testimone. Chi se la ride?
1: Che la stessa fine te qui da fare.
0: Sarebbe.
1: Ma denunciate prima. Carizzano poi che ce l'hai tavigliotti.
0: Cioè, vedi, tu, lui denuncia te, tu denunci me, è tutto un circolo. Ragazzi, iniziamo con la musica, c'è Francesco Gabbani.

0: iniziare e da dove vogliamo iniziare, signor
1: Giorgio? Giornata difficile, come stai, capo, tu? Come ti senti?
0: In che senso?
1: Come stai? Sei polemico, non sei polemico, come stai?
0: Allora, mi sento abbastanza tranquillo, ma ho la polemica pronta, quindi fai attenzione.
1: Allora, sarà una giornata difficile. Allora, sapete, Giuseppe Valvitara, il nostro ministro dell'istruzione, sul caso dello striscione in un liceo a Cesena. Sapete che questo liceo a Cesena, questi ragazzi hanno esposto questo striscione dove hanno scritto l'Italia agli italiani, no? Praticamente sono stati prima sospesi, poi hanno avuto il sé in condotta e sono stati costretti a fare una tesina. Gli africani siamo noi, va bene? Allora qui è intervenuto il governo addirittura su questa cosa, e Valvitara dice una cosa: l'affermazione l'Italia agli italiani, dice il ministro, non solo non ha nulla di censurabile, ma senz'altro condivisibile, dice il ministro. Vedi, Marco già si è mano a fronte, cioè dire l'Italia agli italiani è una cosa per Marco sconveniente. Risponde così il ministro dell'istruzione Giuseppe Valvitara durante il question times alla Camera.
0: E poi lo chiamano question time, capito? Cioè l'Italia agli italiani, poi fanno una cosa in Italia e la chiamano question times.
1: Vabbè. Allora, la frase: poiché comprende tutti i cittadini nel nostro paese, dice il ministro, è una frase più volte ripetuta dai movimenti politici, dice il ministro, che costituiscono il governo. Dopo le decisioni assunte dal consiglio di classe del liceo Monti, ha inviato una verifica in corso. Perché cosa dice il ministro? Dice: siccome è una frase molte volte ripetuta dalla politica, quindi il fatto di scrivere o dire l'Italia agli italiani è un pensiero politico, cioè è un'espressione politica, quindi il regolamento studentesco che dice che non si possono assolutamente
0: utilizzare slogan politici.
1: No, tutt'altro. Non bisogna mai censurare i ragazzi con le loro idee politiche. Per esempio, se il manifesto era lo striscione era antifascista, no? Diceva via i fascisti dal governo. Dal governo, dall'Italia, è un pensiero politico e come regola non dovrebbe essere censurato il pensiero politico dei ragazzi. Tant'è che dice: il fatto di fargli fare la tesina gli africani siamo noi, praticamente tu stai condizionando il pensiero politico dei ragazzi.
0: Ah sì, davvero?
1: E non bisognerebbe farlo, come dice il ministro.
0: Tu sai, come dice il ministro,
1: va giù, stai su piedi di guerra, pesa carne, sta proprio così. E per questo manda una verifica alla scuola, che praticamente dice proprio il come si chiama, il regolamento studentesco vieta che si possano censurare i pensieri politici dei ragazzi. Dice: siccome è una frase ripetuta molte volte anche dal governo e da esponenti politici, è un pensiero politico e quindi non va censurato.
0: Non mi sembra solo quello, però. Però forse sta morendo Rosario.
1: Ecco, il venerdì 17 sto
0: morendo. Vuoi un poco d'acqua?
1: Guarda, se ti muoio in diretta, sì, su questa cosa che stiamo parlando, può dire pure colpi Salvini.
0: Bravo.
1: Devo dire che mi fai
0: parlare fino
1: a... Ma guarda che bazzazza, pure chiamano programmatore.
0: Ma guarda, si ferma a 25 giusto perché proprio la pubblicità non la può togliere, altrimenti andrebbe avanti per tutta l'ora.
1: Allora,
0: poi
1: dice
0: un po' d'acqua.
1: No, grazie. Dice il ministro: in nessun caso può essere sanzionata la libertà di espressione. Valvitara e dice questa cosa qua, non lo so se è condivisibile. Naturalmente venendo da destra non è condivisibile. Se veniva da sinistra con gli studenti che dicevano qualcosa di sinistra era condivisibile, visto che sono di destra i ragazzi e quindi dicono pensiero politico, non lo so.
0: Rosario, dai,
1: non lo so, cioè,
0: mi sembra solo questo, Rosario.
1: L'Italia degli italiani, tu ci metti sei in condotto e gli fai fare una tesina sugli africani, scusami, siamo noi. Non lo so. Comunque è aperta questa verifica. Sentiamo.
2: Babbo, Rosa, ma gli cade saluto, no? Tanta fine programma.
1: Allora, come la pensate? Già abbiamo capito che Marco dà torto al ministro. Come la vedete? 342-00-00100 per i vostri messaggi. 081-546-6877.
3: Marco, ci vediamo lunedì alle 10 al posto di Rosario.
0: Va bene, ti aspetto. Allora, il concetto secondo me è che fin quando la contestualizzi così posto anche
1: così la contestualità, torto, però i ragazzi sono stati sospesi,
0: ma i ragazzi lo hanno messo verso l'anno. L'hanno messo con l'intento politico o no, con un intento razzista?
1: Non ho capito.
0: Dicevo, i ragazzi lo hanno messo con intento politico o con intento razzista? Perché se tu mi metti fuori una scuola, fermo un attimo, se tu mi metti fuori una scuola all'Italia agli italiani, io posso presupporre che magari in quella scuola ci sia una quota straniera non ben vista, non voluta, e allora con l'Italia agli italiani tu è come se stessi dicendo
1: noi...
0: Oddio, perché mi sembra anche abbastanza la frase abbastanza allora, esplicita, non no, è che
1: non cominciamo, ma non cominciamo a dire, tu dici sembra la stessa cosa, io ti ripeto un altro, sembra la stessa cosa.
0: Ma io una volta
1: lui
0: l'ho
1: dice,
0: detto
1: il concetto è che dice lui che c'è il regolamento di sinistra poi, che dice che i ragazzi a scuola non possono essere censurati per le loro idee politiche. Questa essendo un'idea politica, perché è una frase ripetuta, dice lui, dalla politica, quindi i ragazzi hanno ripetuto una frase politica e secondo un regolamento studentesco questa cosa non può essere censurata, ha mandato dei controlli, dice vabbè, se era perché tu hai trasgredito che hai messo lo striscione, allora no, tu non lo puoi mettere lo striscione a scuola, perché invece no, proprio la scuola ha detto no, perché hanno scritto che la cosa, infatti gli fa fare la tesina, gli africani siamo noi.
0: Certo, quindi, perché già hanno visto l'aspetto più razzista che non quello politico.
1: In nessun caso può essere sanzionata la libertà di espressione, dice il ministro. Mo, abbiamo capito, Marco è d'accordo, è contro il ministro e dice che hanno fatto bene la scuola, che ho capito.
0: No, io sto semplicemente dicendo che secondo me non hanno ripetuto uno slogan politico, ma hanno fatto una cosa un po' razzista.
1: E sai, seguendo quello che ha fatto la scuola, praticamente sei d'accordo che i ragazzi venivano sospesi, hanno perso l'anno, hanno avuto il 6 in condotta e devono fare anche questa tesina, gli africani siamo noi. Abbiamo capito il tuo punto di vista, vorrei sapere il vostro punto di vista. Ha sbagliato, hanno fatto bene questi ragazzi, ha ragione il ministro a dire che è una come dire, è libertà di espressione o meno. Pronto?
4: Pronto?
1: Ciao, salve.
4: Buongiorno.
1: Ciao.
4: Ciao Marco.
0: Ciao caro.
1: Dimmi. No,
4: senti, volevo intervenire con passo per la scuola. Secondo me, se voglio una prima cosa, non essere premiato perché vanno a scuola.
1: Sì, va bene.
4: C'è stato pure a te che non ci vanno proprio.
1: Certo.
4: E poi non ci vede niente di male, che mi hanno fatto questa cosa, diciamo, su questo striscione. Io a scuola, il suo dicevo però fa questo tema, come ci hanno detto, che era il tema?
1: Gli africani siamo noi. Devono sviluppare una tesina su questa cosa.
4: Se risposto no, può fare, parlo per te, filmavo, ti rompo,
1: parlo per te, va bene, bellissimo. Va bene, ci fermiamo un attimino, mentre ci riflettiamo su questa cosa.
0: Bevi un poco d'acqua, però.
1: Bevo anche una cosa,
0: se no
1: non muoio qua.
0: Secondo me
1: c'è la soddisfazione che ti muoio in diretta.
0: Io vorrei solo far notare.
1: La faccia è
0: soddisfatta.
1: La faccia è soddisfatta, non mi vedrai, Maria.
0: Io vorrei solo far notare come tossiva per aver detto una cosa che a seconda la linea di governo.
1: No, ho sbagliato perché ho mangiato le mandorle e prima di andare in onda non si mangia né cioccolato né mandorle. Vai.
5: Buongiorno ragazzi. Oh, Stefano, ma sei professionisti, di mele che stivo schiatta e non ti firma. Una notizia proprio da grande professionista.
1: No, ma che la soddisfazione, ragazzi.

0: Come ti senti?
1: Sono stato fidanzato 2 anni con questa ragazza, poi la lasciai. Adrevo un gollo, frate, maronna, una cosa allucinante.
0: Ma era minorenne un paio d'anni fa, praticamente.
1: Appunto, l'hai fatto lasciare. Certi se. Essere mia figlia.
0: Si è autodenunciato in onda questa, si è autodenunciato.
1: La denunciai, sì.
0: Buongiorno, non trovo giusto invece il titolo della tesina, lo trovo molto contraddittorio. Buongiorno,
1: gli
0: ragazzi.
1: Gli africani siamo noi, no? Per educare i ragazzi a dire, insomma, non l'ho capito. Però, insomma, sì. Il problema è questo: che c'è un ordine proprio, che poi è un. Sono delle regole scolastiche. Voi non potete mai dire, un professore non può dire vicino a un ragazzo quando ha un'idea politica che sbaglia. Però, insomma, quando è di destra, quando è di sinistra, cioè non si sa, perché questo è il discorso, perché proprio Valvitara dice. Aspettate un attimo, è un episodio grave questo. Qualora all'esito dell'accertamento ispettivo dovesse emergere un collegamento tra il contenuto dell'elaborato critico e l'espressione utilizzata nello striscione e non come richiedono le norme di queste di condotta, insomma, di questo regolamento, sarebbe un grave episodio di violazione di questo parametro, dice il ministro. Prego, Marco.
0: Sì, ragazzi, ormai
1: cioè,
0: siamo...
1: un ragazzo di destra può esprimere...
0: Prima dici leggi e poi non mi fa parlare.
1: No, scusami, io... dico, ma un ragazzo di destra può esprimere i suoi pensieri politici di destra o no? Cioè, questo è
0: ma
1: discorso.
0: Era un'espressione politica realmente?
1: Certo, lui dice, lui dice, siccome sono delle espressioni politiche dal governo stesso, quindi sono delle norme, cioè delle ideologie politiche. Cioè,
0: sì, dalle, controverse già da lì.
1: Controverse, ma sono ideologie politiche. Quindi se un ragazzo le ripete non è reato, dice il ministro. Dice, è un'espressione, quindi non puoi censurare il ragazzo.
0: Sì, però...
1: Si diceva una cosa, l'Africa, gli africani ci regano proprio, insomma, magari come... No, per esempio, per dire, insomma.
0: Ma per dire cosa?
1: Niente.
0: Cioè, che esempio è?
1: Legge due messaggi, lasci stare.
0: Ormai siamo arrivati al punto che non si può esprimere il proprio pensiero. Se sullo striscione c'era scritto Italia agli africani, la scuola avrebbe avuto la stessa reazione.
1: No, non l'avrebbe avuto, evidentemente. Oppure avrebbe detto più integrazione, più cose, non sarebbe successo.
0: Ma io ho una domanda,
1: volta.
0: Sia per chi fa la politica che per gli ragazzi. C'è una reale minaccia per cui l'Italia non sia più degli
1: italiani? No, non andare nello specifico dell'argomento. Se i ragazzi potevano meno fare questa espressione, capito? Con me. E mo ci sta questa ispezione, poi lascia stare, tu la puoi pensare in una maniera, quella in un'altra. Il problema è si può esprimere la propria idea politica o no? Capì? I ragazzi, c'è questo regolamento che dice che i ragazzi possono esprimere la loro idea e non possono essere.
0: Sì, ma dipende dall'idea politica. Perché se l'idea politica è fallace.
1: A me va buono, sì, no.
0: No, il discorso è che l'Italia agli italiani, un pensiero di alcuni esponenti di destra, sono arrivati più immigrati con questo governo che non con quelli precedenti di sinistra.
1: Che c'entra?
0: Significa
1: che c'è
0: una reale reazione a questa cosa.
1: Che c'entra? Lo studente di destra può dire che le sue idee politiche ad essere censurate.
0: Ma se l'idea è una stronzata, perché dire l'Italia agli italiani che non ha
1: ragione. Sei razzista, se la pensi così, cioè solo che è espressione di sinistra,
0: senza
1: non ci
0: possono
1: dire, non ho capito.
0: Certo che dice, lo puoi, ma se uno di sinistra dice una stronzata, di sinistra o di destra, tu dici guarda che stai dicendo una stronzata. Questa è una stronzata.
1: Non puoi sospendere, ma non lo puoi sospendere e rovinargli un anno perché.
0: Di qua dice, devi parlare con il dirigente scolastico. Fine. E si vede,
1: Marco,
0: se il dirigente
1: calmati,
0: è realmente sbagliato.
1: Marco, calmati, questo stiamo dicendo. Infatti, lui ha mandato gli ispettori per dire. Le avete sospesi e gli avete fatto fare questa cosa.
0: C'è un problema.
1: Gli avete fatto perdere l'anno, quindi bisogna vedere. Assicuri che il dirigente scolastico è stato un censore.
0: Ti devo fare una domanda. Faccio appello un attimo alla tua intelligenza.
1: Okay, sì.
0: Se tu
1: non ce l'ho,
0: sono
1: un cretino, Marco, lascia stare.
0: Se tu vedi, prima delle parole di Valditara, prima delle parole di Valditara, tu vedi lo striscione l'Italia agli italiani. Ti viene di pensare che quei ragazzi lo hanno messo per uno slogan politico o perché c'è un messaggio un po' diverso dietro?
1: E
0: cioè pensi che sia un'azione politica oppure no?
1: Ma gli slogan politici secondo te perché si dicono? Perché c'è un messaggio dietro.
0: Ah, sì, sto parlando dell'intenzione di quello che è stato fatto dai ragazzi.
1: Bene, tu lo censuri, cioè tu non sei condivisibile, cioè per te non è condivisibile questa, abbiamo capito, cioè ho capito, vabbè.
0: Stavo cercando di elaborare.
1: Se no parliamo e te, capì?
0: Beh sai, facciamo il programma io e te.
1: Facciamo così.
0: È una cosa che dovrebbe succedere questa.
1: Ci blocchiamo qua.
0: Abbiamo ancora 1:40 voglio parlare
1: con i nostri
0: amici.
1: Io la penso come te, cioè i ragazzi non avrebbero dovuto mettere questa cosa perché è una cosa discriminatoria, è una cosa di destra che noi non accettiamo. Io la penso come te. va bene. Cioè, tu hai ragione. Cioè, questi, siccome è una cosa di testa, è discriminato.
0: Oh, due su due. Ieri e oggi non va bene, eh. Okay. Ci chiudono il programma fra poco, se continui così.
1: Così andiamo, sentiamo un po' i radioascoltatori. Pronto? Mi cade.
0: Seppiate gol. Allora, dice un amico: il fascismo è vietato in Italia. Stefano, riguardati, se no chi fa Sanremo?
1: Hai capito?
0: Attenzione a quello che
1: ieri sono stato operato, ho avuto 7 punti, posso con 7 punti. Para Milan Lance, pare. Vai, prego. Ragazzi. Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno, torno al Furgone.
1: Ciao Antonio, ciao.
2: Marco, quando posso ne fare il colloquio di lavoro?
0: Allora, oggi è venerdì,
1: stanno tirando i piedi.
2: Stefano,
0: ciu ciu bello. Diciamo che se vogliamo fare una cosa rapida ci dovremmo vedere domani, ragazzi.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao bello, ciao.
0: Allora, altri messaggi. Il presidente della scuola è stato criticato perché ha assegnato un tema adottando una traccia che solitamente viene assegnata nelle scuole di Napoli. Sentiamo quest'altro.
1: L'Africa, gli africani, noi siamo africani.
0: Ci siamo.
1: Quanti canzoni?
0: Pronto?
1: Africano.
2: Pronto?
0: Zagaria, smettila, pronto.
1: A me a noi mi chiamano l'africano, non papello, sai? Pronto?
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Ciao ragazzi, scusate, io non per cattiveria, ma vorrei capire la difficoltà nel capire il due ragazzi che non hanno tutti scritto, dei ragazzi non hanno scritto niente di discriminatorio, secondo me, quando uno scrive l'Italia.
1: Quello che dice il ministro, dice, è un'idea politica.
3: Scusa, ma è discriminatorio, ma perché te vai in qualche altro paese, secondo te qualcuno ti...
1: Non c'entra, gli americani possono dire, gli americani prima. The First America, no, per esempio, dicono. Loro lo possono dire, noi no.
3: Dobbiamo metterci pronti a quelli che vogliono venire a...
1: Addirittura.
3: A perché tu sai, se voglio dire...
0: Così. Scusa un attimo, amico, aspetta, ci siamo persi un momento perché Rosario ci stava svenendo in diretta. Tutto a posto? Vuoi una mandorla, ti tiri su.
1: Come
0: ti senti? Vabbè, amico, abbiamo intuito il tuo pensiero, ma adesso ci dobbiamo fermare. Magari resta lì, ritorniamo tra poco. Forse tutti e due, restate lì, lo scopriremo tra poco.

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: a leggere un po' che cosa state scrivendo al 342 00 00 100. Buongiorno, sono un insegnante di sinistra e non mi permetterei mai e poi mai di dire ad un ragazzo che esprime un pensiero di destra che questo è giusto o questo è sbagliato. Mi sono limitato in passato, quando un alunno disse che Hitler aveva fatto bene con gli ebrei, di esprimere un ragionamento che gli permettesse di avere elementi per dire se quello che affermava fosse giusto oppure no, anche perché sono sempre un insegnante, dice Antonio. Buongiorno. Rimandate indietro i 5 euro che ho mandato per la corona di fiori per Rosario, vedo che è ancora vivo. Mario da Cuneo. Ma questo da Cuneo già aveva mandato tutto.
1: Faccio un abusto.
0: Però posso dire
1: una cosa? Mamma, perché comunque siamo anzianotte, potremmo morire in un momento a nato.
0: Mario, però 5 euro, mamma mia, potete
1: fare 5 euro ha fatto, vedi quanta gente ha fatto sta corona, quanto può costare? 200 euro una corona.
0: Mettici qualcosina in più da Cuneo, stai pieno di soldi là. Ragazzi, buongiorno.
1: Sì, a Cuneo
0: sicuramente. Ma non è che sei allergico alle mandorle, fa attenzione, fatti un bicchiere
1: no,
0: d'acqua.
1: Fa le pellicce, fa le pellicce, sai, non, allora ti restano in gola.
0: Gli si pellecchia.
1: Fatti tu, stiamo conducendo, è fofonica.
0: Però un bel consiglio della nonna, dato Simone.
1: Il suo microfono è battendo, vai, dimmi, caro.
0: Un cucchiaio di pane grattugiato.
1: Ma fanno uscire, fa una lavata antesca, pure importante, vai.
0: Penso che non parla per una settimana. Nemmeno l'acqua e il limone lo sgrassa.
1: Ma ti povera, vieni, vai, pronto?
2: Ciao, buongiorno, sono Antonio da San Giovanni.
1: Ciao Antonio.
0: Ciao caro.
2: Partendo che non sono razzista.
1: Sì.
2: Però
1: sì.
2: Poi in Italia ci vuole essere una grande pulizia etnica.
0: Complimenti, devo dire che c'è coerenza.
1: Partendo dal fatto che non sono razzista, questo fa una pulizia etnica, è bellissima. Sì.
2: Attenzione a quello che voglio dire.
1: Sì.
2: Anche noi siamo stati emigranti, attenzione.
0: Lo siamo ancora.
1: Ma mi sembra una cosa, dici?
2: Allora, a me viene un'agenda all'estero, però qua per
1: guai, capi che abbiamo esportato la mafia. Cioè, capi che abbiamo portato la mafia in Europa. Cioè,
0: io non sono razzista,
1: in America.
0: Mamma mia.
1: Cioè, capito tu che hai fatto? Sì. La Luciano, ti ricordi a chi si cane? Abbiamo esportato la mafia.
2: Però che vengono qua e vengono a lavorare, ci vengono a integrarsi, ci vengono a scuola perché abbiamo un'ottima scuola, a me mi fa solo piacere.
0: Però Gesù, se hanno messo uno striscione fuori a una scuola che diceva una cosa del genere, forse ce l'avevano proprio con quelli che studiano,
2: però tutti gli lamonetti che stai stato sotto i semafori che fanno violenza,
1: sì.
2: Non potremmo pigliarci una metropolitana, ci hanno guardato l'Italia. Allora che sta facendo? Mi sono un canotto bucato.
0: Un canotto bucato, complimenti.
1: Ma non è razzista, no.
0: Senti, ti fermo, sennò ci vengono a pigliare di cozzo. Lascia stare,
1: ci distanziamo.
0: Non date retta, era una cosa ironica. Ma non eravamo in un paese democratico con libertà di espressione? Dipende sempre
1: allora,
0: da quello che si dice.
1: Allora, ripetendo il concetto che diceva Vitara, c'è questo regolamento che a scuola tu non puoi censurare le idee politiche dei ragazzi, ma loro hanno espresso un'idea politica, sai, che dice anche il governo, no? L'Italia, gli italiani, è un'idea politica, quindi hanno ripetuto quella e sono stati bocciati, perché alla fine hanno avuto 6 in condotta e hanno dovuto fare questa tesina. Quindi ha torto il preside o i dirigenti che l'hanno sospeso o meno? Questo è il discorso. Anche io non condivido l'idea di questi ragazzi, ma andavano sospesi per la loro idea politica? Quello è il discorso, visto che è un'idea politica. Questo è il punto. Poi
0: io c'ho il dubbio sull'idea politica,
1: condivisibile, come ha detto l'insegnante prima, condivisibile o incondivisibile, io faccio l'insegnante, semmai cerco di far cambiare idea ai ragazzi portando gli altri
0: allora
1: argomenti.
0: Ricordiamo cosa è successo,
1: ma
0: però, perché lo striscione
1: e bocciare i ragazzi, diceva Alvitara.
0: Allora, lo striscione è stato fisso l'ultimo giorno di scuola, quindi diciamo non c'erano i margini per fare scolasticamente il recupero
1: Mo ripetimi, è nato la stessa cosa, gli hai fatto perdere l'anno scolastico su un'idea politica, non lo potevi fare, come diceva Valditara. Vabbè, questo uscirà dalla
0: questo è quello che dice Valditara, però ti ripeto, io sono dell'idea che probabilmente i ragazzi quando hanno messo lo striscione non l'hanno fatto con l'idea politica.
1: Sì, ma mo su questo
0: quindi di che stiamo parlando?
1: No, l'hanno fatto con l'idea politica, perché
0: questo è quello che dice Valditara.
1: Grazie,
0: gli hanno detto dici così t'appari, e grazie a
1: vabbè, con te però
0: scusa, ma mi sembra così evidente.
1: Se i ragazzi scrivevano là sopra viva gli immigrati, Italia più come si dice, più internazionale, più multiraziale,
0: andavano sanzionati per aver messo messo uno striscione senza autorizzazione,
1: andavano sanzionate per l'idea politica. Per esempio, se il direttore era di destra e diceva ma che dici, e li sanzionavano. E capi con me, voi di sinistra, noi di sinistra tenim, perché pure sono che sinistra tenim,
0: non credo, forse non più,
1: no, però noi tenim sta mentalità che siccome siamo di sinistra, siccome la pensiamo così, no, abbiamo sempre ragione.
0: No, il concetto è un altro.
1: E chi dice un'altra cosa dice vabbè, ma tu
0: il
1: lo puoi dire, scusa un attimo, tu lo puoi dire però hai torto, quindi,
0: punto è un altro,
1: e quindi non lo puoi dire. Per esempio, se la Meloni dice una cosa, pure se non la condivido, non è saricero. Salvini, tu mi da dice una cosa, non la può dire. Io contesto quelli là che vanno sotto al palco di Salvini e non fanno parlare, no?
0: Sì.
1: Cioè, vanno là sotto e fanno burdello e sono fascista.
0: Dovremmo avere un punto di riferimento. Nel nostro caso,
1: sì,
0: però esiste una cosa che si chiama Costituzione. Ora, nel momento in cui si deve decidere magari se diciamo qualcosa di giusto o sbagliato, uno poi fa riferimento alla Costituzione anche sotto il profilo politico. Se non ricordo male, nella Costituzione si parla del fatto che l'Italia è un paese paradossalmente accogliente e non limitante. Allora, il concetto è che una frase un po' ambigua e generica come l'Italia agli italiani va contro alcuni concetti di inclusione che sono propri della Costituzione italiana. Questo è un po' forse il punto su cui
1: e
0: si è fatta
1: anche la dicendo che come ha detto Alvitare, tu stai dicendo che il governo è anticostituzionale allora.
0: Secondo me il governo quando dice certe frasi come l'Italia agli italiani è una frase generica che va alla pancia dell'elettorato, anche un po' sbagliata, un po' approssimativa.
1: Ascoltami un attimo, allora l'idea, il governo politicamente ti sta dando un'idea, tu di sinistra giustamente dici io la penso così perché per me la Costituzione dice questo e quindi è sbagliato quello che dici, però come diceva Voltaire, sbagliato quello che sia, quello che dici, io darò la mia vita affinché lo dici, se no sai che se sta dicendo sinistra cosa vuoi che diciamo,
0: è la ma non
1: che
0: sei...
1: si chiama fascismo poi,
0: no, ma no, ma perché vai su sta cosa?
1: Sto facendo fa casa.
0: Lo striscione è messo a scuola, su un edificio scolastico.
1: E ci sta un
0: non
1: regolamento,
0: in pubblica strada.
1: E dice il regolamento, dice che tu pure all'interno della scuola, se uno studente dice il suo pensiero politico, non lo puoi censurare.
0: Se lo dice, ma non se mette un manifesto, perché quello è legale. Okay. Non lo può fare.
1: C'è bisogno di un'autorizzazione.
0: C'è bisogno di un'autorizzazione per mettere uno striscione.
1: Sono spesi per l'idea politica, capito?
0: Pronto?
1: Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Ecco per esempio.
0: Che ne pensa Mario Franchini?
3: Ma io voglio farvi una domanda, ragazzi.
1: Secondo me ci sento, Franchini.
3: Dopo non va in onda te. Non è che avete
1: programmi. È tremendo, sta sentendo proprio.
0: Penso di no. Ciao Mario,
1: ciao Mario. Pronto?
0: Però anche a me manca te, questo c'ha ragione. Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Allora, volevo soltanto sapere in primo luogo se posso intervenire nella trasmissione, perché ho sentito che diciamo chi sta con Futuro Nazionale non ha diritto.
1: Non avresti parola, no, perché noi costituzionalmente pensiamo, noi di sinistra non pensiamo che tu possa parlare, però.
4: Quindi voi potrete incorrere in qualche ammenda dal vostro produttore?
1: Non esiste proprio, no.
4: Ah, ok, allora posso parlare, grazie. Allora, ho sentito così.
1: Ma se dici qualcosa che condividiamo noi di sinistra. Se tu dici qualcosa che non condivido, tu non la puoi dire.
4: Dobbiamo fare una risata. Allora, però, siccome voi fate ridere nel senso buono il vostro lavoro, però ridendo fate passare anche dei concetti molto, molto profondi. Allora, ridendo, io perciò ho sentito, posso parlare?
1: Certo, dici.
4: Alla prima.
0: Però dillo, perché abbiamo poco tempo, su questo non possiamo fare nulla, dobbiamo mettere un tassativo, quindi vai, esprimi il pensiero.
4: Struscione, sul fatto che tu abbia detto in modo provocatorio, ma perché qui c'è veramente il pericolo, il rischio che l'Italia non sia degli italiani? Io penso che siamo tutti e tre napoletani. Noi abbiamo fatto dei flash mob a Piazza Garibaldi diverse sere per vedere in che stato di abbandono sta Piazza Garibaldi. Non mi interrompete, non iniziate a dire là ci vogliono più forze dell'ordine e quant'altro. Là basterebbero i vigili della polizia municipale che in base all'ultimo decreto sicurezza hanno avuto anche maggiori poteri e tutte quelle mercanzie contraffatte che gli extracomunitari regolari o irregolari vanno a prendere dalla spazzatura e vendono tutta un euro e un senso diciamo di imbarazzante inciviltà potrebbe essere tolto. Quindi siamo inclusivi, siamo tolleranti, siamo buonisti, però quando si arriva a un certo culmine, a una certa livello di degrado, bisogna intervenire, non fare sempre solo i tolleranti e i buonisti. Questo volevo esprimere.
1: Ti ringrazio, ciao fratello, ciao, ma fermiamo un attimo, vai, ciao. Ci fermiamo un attimo, torniamo subito.

0: espresso il loro pensiero. Qual è il problema?
1: E mo vediamo dall'ispezione che fa il per ora il allora, preside.
0: Allora non possiamo nemmeno più esprimere un pensiero.
1: Ma per ora i ragazzi sono stati sospesi.
0: Dobbiamo accettare che tolgono i crocifissi. Dalle
1: scuole, no, non scendere in questa cosa qua.
2: Andiamo sul concetto.
1: Sino mi sconvolgi da Mark. Sto dicendo.
3: No, mi sconvolgo di niente, ma sono
0: puttana. Nelle mente non dobbiamo accettare più la carne. Avete rotto, ci hanno proprio stancato.
1: Siamo sul concetto di libera espressione. Potete.
0: Allora, l'Italia è degli italiani, punto.
1: Sì, vabbè, è logica, pure Napoli è dei napoletani, che c'è?
0: Si devono rispettare le regole italiane, chi non le vuole rispettare se ne tornasse al suo paese, punto.
1: Grazie, okay. Vedi, è un pensiero politico questo, pronto, vai, un'altra
3: telefonata. Andrebbe spiegato che è contraddittorio così come l'ha messa lui, però va bene lo stesso. Pronto?
1: Un pensiero pronto. Politico, pronto, dimmi.
4: Salve, sono Carmine.
1: Ciao Carmine.
4: Ciao, volevo... Vi ricordate Funari cosa diceva? Diceva Funari che... non esiste peggior fascista di sinistra. Ricordare
1: tutti gli estremismi, non è che le sinistra, cioè, però a sinistra abbiamo questa convinzione di avere sempre ragione. Sì.
4: Io giorni fa ho commentato un video dell'ICE, le cose che successe in America.
1: Sì.
4: E i commenti sono stati del tipo, tutti di, ovviamente di sinistra, non hanno fatto, diciamo, un ragionamento dove tu dici per me sbagli così. No, i messaggi erano devi morire. Mamma ti deve ingoiare, e la maggior parte sono tutti professori di scuola. Io sono andato a vedere i profili, tutti professori di scuola.
1: Addirittura.
3: Vabbè, tu lo sai l'ICE che cosa fa, no?
4: Tutti professoresse di scuola, tua mamma ti doveva ingoiare.
1: No, il discorso è.
3: L'ICE ha ucciso degli americani.
1: Sì,
3: ma
1: Marco, però non ci può essere come loro. Cioè, però, se loro tu dici qualcosa di sinistro che hai morito, tu non puoi dire vicino a uno che ti è nato
3: un pensiero. Ma infatti, ho detto che hanno fatto bene.
1: E questo chi c'ha zicca? L'ICE lo sai.
3: Però il punto è un altro.
1: È sbagliato, pure se il concetto io non lo condivido. Dire vicino a uno devi morire. Perché
3: era questo concetto. Allora, così come la destra per tanti anni ha criticato concetti politici di sinistra. La sinistra può fare criticare
1: sì, ma noi a morì.
3: Ma questo è il caso dell'ICE negli Stati Uniti d'America, è una cosa completamente diversa. Qua nessuno ha augurato la morte
1: non
3: a nessuno.
1: Non prendere dei ragazzi e fargli tu prendere l'anno perché non la pensa come il preside. No, vabbè, comunque ma ci fermiamo un attimo, vabbè, c'è una canzoncina, c'è la pubblicità, una canzoncina e torniamo subito, vai. Bella canzone questa.
3: Chi la canta?
1: Questa è Maria Nazionale in inglese.
3: Signori,
1: vai.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ti sa che senti mamma mia te rindo fascia rindo fascia non no, no. No, no, no, tu diventi più importante, più bello, no?
1: Ma dove mi do meno?
0: Butto in dove vai, no, in dove tu faccio, no?
1: Ma si scende?
0: No, va bene.
1: Che
0: no.
1: Schifo, ragazzi.
0: Ma come ti permetti?
1: Ma che idea
0: allora,
1: di merda.
0: Allora, 0815466873, numerosi i vostri messaggi anche al 342-0000100. Vai, Marco, vai.
1: Allora, Rosario, buongiorno, sono 8 anni che ti ascolto, ma ancora non sono riuscito a inquadrarti. A volte prendi sulla destra, a volte pendi sulla sinistra e la mia è una pura curiosità. Mimmo da Scafato.
0: I capivi, Mimmo? Cioè, no, dopo te la leggo la notizia. Essere. Sono talmente a sinistra che mi tocco con la destra.
1: Dall'altra passa per dietro.
0: Dice buon perno. No, il discorso è che bisogna. No, non bisogna essere tifosi, cioè bisogna anche vedere i limiti del tuo pensiero poi alla fine. Pronto? Buongiorno, ciao Enzo.
1: E qui di pensieri ne abbiamo parecchi.
0: Dimmi, caro.
2: Devo fare un appunto.
0: Prego.
2: Quando parlo con chi stesso sei troppo ironico e loro con questo non se lo meritano, perché gli sta mannata un ispettore perché gli stanno fatto le quartiere, ma perché non mandano l'ispettore all'asino perché gli fanno una risonanza magnetica che mi vanno
0: bravo.
2: Per la prima,
0: bravo.
2: Che bene.
0: Bravo, bel pensiero, guarda che stiamo parlando, non parliamo di liste attese, gli stipendi pochi, no, l'aumento dei prezzi, bravo, bravo. Bravo. Bravo, bravo.
2: Ma dire manna gli ispettori.
0: D'accordo con te, distrazione di massa, perché se parlessi cosa? Bravo, bravo. Però
1: te la devi io prendere con Valditare.
0: Però mi me ne fotto, che faccio quello? Mi faccio 2 ore programma, ti capite? Poi se mi ci mangiate la primura, tanto belle, capito? Però è pure due mandorle faccio.
1: E le mandorle, devo pronto? Dire, che stavano facendo il loro lavoro.
0: Che le va trovando? Che hai moro?
1: No,
0: che va morto il ladro, si sarei da porta.
1: Avrei solo voluto pronto? Vivere la scena in cui tu a terra necessitavi di una respirazione bocca a bocca, io e Zaccaria ci guardavamo e facevamo il tocco per vedere chi la doveva fare, solo quello. Pronto?
0: Ma che brutta gente.
3: Ciao,
0: pronto?
3: Ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
0: Ciao Vincenzo.
1: Ciao, voi
3: ciao. Ciao ragazzi. Allora, io mi complimento con Rosario, che è una persona, anche se di sinistra, molto obiettiva.
0: E cerco di esserlo, sì.
3: No, mi fa piacere perché io ho dovuto tagliare con molte persone di sinistra, purtroppo. Purtroppo, mi dispiace Marco, io... Per me tu sbagli completamente come molte altre persone.
0: E su che
3: allora,
0: cosa?
3: Questa frase, scusami se mi fai parlare, grazie.
0: Sì,
3: allora, questa frase la disse Giorgio Carducci, ma pure Carducci era fascista, era politico? No. Quando i ragazzi hanno fatto quel striscione e complimenti, vuol dire che non si sono accodati al carrozzone. Quando loro hanno scritto l'Italia agli italiani è un messaggio patriottico, scusate tanto se vi dà fastidio a sinistra, ed è normale che in quel messaggio ci sono anche i figli di quegli immigrati che sono nati in Italia, che hanno sposato la nostra cultura, il nostro modo di vivere, rispettano l'Italia, tanto di cappello. Anche se voi mascherate, vabbè,
1: questi ce li metti tu dentro, non sappiamo l'intenzione dei ragazzi realmente qual è.
3: Italiano se sei italiano ami l'Italia, rispetti gli italiani e le leggi italiane, è normale che ti ritrovi là dentro. Solo un ignorante potrebbe dire il contrario.
1: E quindi?
3: Il fascismo c'è il fascismo, ma sta a sinistra. Vorrei ricordare alle persone che stanno seguendo che qui se la pensi come la sinistra va tutto bene, ma se non la pensi sei di un razzismo completo. In Francia è morto un ragazzo che aveva difeso delle ragazze che stavano semplicemente facendo volantinaggio dagli estremisti di sinistra.
0: Ah sì, vabbè, sì.
3: Ecco, allora la dovete finire perché...
0: Cioè la violenza degli estremisti di sinistra non sopporto mai, per esempio il fatto che imbrattano le strade, quell'altra che ha picchiato i poliziotti.
3: Scusami Rosario, sì. Ti interrompo.
0: Prego, prego.
3: Io sono di destra, ma sono obiettivo. E ammiro le persone di sinistra con le quali puoi parlare. Invito le persone di sinistra, compreso te Marco, di vedere alcuni giornalisti.
1: Io mi sa che qua in mezzo sono quello che ha votato più a destra di tutti quanti. Comunque va bene, dici.
3: Marco, scusami.
1: Dici. No, perché dici cose che non sai, però va bene lo stesso.
0: Ha votato l'Alleanza Nazionale.
3: Sto testando. Allora, io.
1: Che era Fini?
3: Allora,
1: sì, ho votato, giuro.
0: Ah, boh, a Safnenni parlava. Sì.
3: Allora, io invito le persone di sinistra che si riempiono la bocca di andare a vedere gli interventi del dottor Rampini, che è di sinistra. Ragazzi, è di una cosa allucinante, è stupendo. perché ti dà degli insegnamenti, ti fa capire.
0: Beh, Rampina è un intellettuale, quello è il discorso, non essere estremista e...
3: No,
0: insomma,
3: ma lui ha detto che la stessa cosa sta succedendo negli Stati Uniti, dalla figlia che insegna negli Stati Uniti. E ragazzi, io vivo in Germania, è la stessa cosa. Allora, io ho visto video in Italia di persone che hanno contestato quelli che davano contro la sinistra dicendo basta con questo suprematismo bianco. Guagliù vada fa curà.
0: Vabbè, ci abbiamo fermato però.
1: Ci dobbiamo, ma mica stavamo là in mezzo noi.
0: Che c'è? Fa curà!
1: Ragazzi, scusate, ma io dico alla stessa maniera. Se io posso dire io che non condivido una parola di quello striscione.
0: Sì, ma non sospendere i ragazzi, dovresti essere
1: i
0: contro.
1: Ragazzi comunque sono stati sospesi per la nota disciplinare che ti dicevo, cioè che è vietato mettere lo striscione.
0: Balbitara non dice questo, va bene.
1: Il presidente,
0: ma non
1: sì,
0: gli
1: però
0: davi la tesina, capì? Se dandogli la tesina vuol dire che te è quello che era scritto sul manifesto che te
1: e
0: hai
1: ci
0: fatto.
1: Sta, e va benissimo.
0: Se non sospendevi e basta.
1: Però va la bene. Frase è ambiguamente razzista.
0: È quello che dicevo, mo il test è il nostro radioascoltatore. Ci fermiamo un attimo, signori, veniamo per la seconda ora e abbiamo belle cose. Vai, vai.
4: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Kiss, dove è stato affisso uno striscione qui fuori con su scritto Stefano quanto sei buono. Eccolo qua.
1: Allora, adesso Bellillo, però insomma, non per dire, sono in celeste come il Napoli, accanto a lui Marco Pesecani, che pure in blu.
0: Non è celeste Napoli, questo non è tanto azzurro.
1: Non è troppo celeste, più
0: controllore.
1: Perché cammina una capistagnina? Sempre criticare.
0: Colore. Ciao Zaccaria, ben trovato anche per la seconda ora.
1: Che perdi dei tempi, Vai, pronto? O mette una tubacchettona, mettimi una tubacchettona, allora mettiamo una tubacchettona, rispondiamo al telefono, proviamo. Pronto? Buongiorno, salve.
2: Sentite?
1: Sì, forte e chiaro.
2: Sono Mauro. Allora, volevo dire una cosa: noi abbiamo la Costituzione che, sì, nonostante abbia 80 anni, sì, è avanti 100 anni. Cioè, la Costituzione ha incluso addirittura i fascisti, cioè, per farvi capire.
1: Infatti.
2: Noi dobbiamo rispettare e abbiamo la libertà di espressione fin quando non lediamo i diritti degli altri.
1: Certo.
2: Quindi se noi vogliamo fondamentalmente esprimere la nostra opinione, dobbiamo stare attenti a non essere contro il diritto altrui. Quindi se noi diciamo l'Italia è degli italiani e ci mettiamo contro i musulmani perché ci deve stare il crocifisso nella scuola, e che ci deve stare perché in Italia siamo cristiani, e quindi
1: anche se la scuola è laica, però va bene.
2: Anche se la scuola è laica va bene, perché noi siamo cristiani, abbiamo il Vaticano, e quindi da sempre è così. Però noi nel momento in cui diciamo l'Italia è degli italiani, non possiamo dire agli altri
1: ma converrai che è un pensiero politico che non andrebbe censurato, andrebbe spiegato, andrebbe discusso. Io ti do ragione a te, ma censurare addirittura bocciando i ragazzi
0: ma non sono bocciati, comunque,
1: sei in condotto, sei bocciato automaticamente.
0: No, hai in difficoltà ma non sei bocciato.
1: Vabbè, così è in condotto più dell'anno,
0: ma deve fare l'esame di Stato, devono fare l'hanno fatto, quindi non sono stati bocciati.
1: Ma pare strano, così in condotto l'ultima riforma diceva che venivano bocciati, però se mi dite così sbaglio io, capisci? Il discorso è che noi di sinistra, giustamente, stando sempre nel giusto, perché noi siamo il giusto, siamo lo Z, allora giustamente quando sentiamo parlare cose che non piacciono, noi andiamo in difesa e diciamo no, io ti metto in galera, ma Napoli dicere.
2: No, vabbè, non si va in galera, però
1: non lasciamo parlare, perché sono animali, trogloditi, sono.
0: Perdonami, ma invece.
1: Perdonami, ma che hai presunzioni? Sto parlando con lui, con lui.
0: Ma la frase non li fanno parlare è sbagliata, perché i ragazzi hanno parlato, e paradossalmente, giusto o sbagliato che sia, perché qualcuno forse ha sbagliato. Loro hanno espresso il loro parere. Non è che è stata tolta loro la libertà
1: Che siamo
0: e pagano
1: troppo
0: le conseguenze se l'hanno fatto in un modo sbagliato che non rispetta certe regole.
1: Io quello che vedo è stiamo dando una mano a Vannacci, che non ha proprio idea, tutti questi giornalisti di sinistra che intervistano Vannacci, ogni volta che Vannacci va davanti a un giornalista di sinistra gli vinto punto, no? Perché siamo integralisti non lo so. Comunque, dimmi.
2: Il fatto è questo, è che nella
1: hai ragione, perché sei sinistra, fratello.
2: No, io sono brigatista, è diverso.
1: Peggio ancora.
2: Il problema è questo, è che tu fin quando ti attieni alla Costituzione, bella e bellissima e filosofica, però poi dopo devi avere a che fare con il codice civile e il codice penale per quello che dici.
1: Vabbè, ma chi non ha nisticato alla quello che dice Valvitare, dici ragazzi hanno espresso un pensiero politico che viene espresso anche dal governo. Cioè, quindi se addirittura il governo di un paese dice, se il presidente del consiglio di un paese oppure un ministro del governo dice una frase del genere e un ragazzo la ripete, è un pensiero politico.
0: Sì.
1: Se tu però dici che tutto il governo è anticostituzionale, è fuori dall'arco costituzionale, è nata cosa.
0: Tu, facciamo un esperimento con l'amico al telefono. Hai ripetuto pure tu l'ennesima volta la stessa cosa, vi sto dicendo una cosa in più. Mettiamoci nei panni di uno straniero che viene in Italia, che vuole fare le cose per bene e sta facendo tutto ciò che si deve fare per avere la cittadinanza italiana. Si imbatte in quello striscione che dice l'Italia agli italiani.
1: Facciamo l'esempio: sono un italiano e vado in America e voglio la cittadinanza degli Stati Uniti.
0: Ma perché vai dall'altro paese? Stiamo parlando in Italia per Italia.
1: Facciamo la stessa cosa: io italiano vado negli Stati Uniti e voglio la cittadinanza inglese, italiana, l'inglese,
0: americana,
1: americana, statunitense. Cosa mi succede negli Stati Uniti?
2: Ma cioè, Rosa, tu se vai in un altro paese è capace pure che te lapidano o te tagliano in mano, si fai un lapido.
1: No, no, vai in Medio Oriente. Sto portando l'esempio di, andiamo nella più grande democrazia che esiste al mondo, la, quella americana, quella statunitense. Io italiano entro negli Stati Uniti, cosa mi accade?
2: Lo vediamo bene che non è più la, la più grande democrazia
1: del mondo. Ah,
0: ma che c'entra Babbo, questo con
1: cannacci, mi fatti scaletto di. Grazie amico mio, grazie, ciao, grazie. Belli, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora 081 546 6873. Noi sentiamo un altro, semmai dopo lo mettiamo, vai. Sì, sì, sì, ho capito. No, no, mo, dopo, semmai sentiamo prima qualcun altro, perché mi sta piacendo sta polemica. Sta... Pronto?
3: Guaggio, pronto, buongiorno, frate.
1: Era meglio mettermi all'audio, che dici?
0: Hai scelto tu, io non ho detto nulla.
1: Che va a fare?
0: È colpa tua.
1: Ho sbagliato,
0: capita.
1: Dimmi, Carminiello.
3: Allora, innanzitutto volevo sapere, Rosario, tutto bene poi, no? Deduco.
1: Sì, sì.
0: Quindi... Non lo vedi come sta bello pimpante?
3: No, io che ascolto non mi vedo sui macchina, lo sapete. A parte, malgrado il fatto che ieri e Marco ti tiravamo i piedi per prenderci il tuo posto, possiamo far capire che sei lì in vegeto. Punto primo. Poi posso dire una cosa?
1: Sì.
3: Ma non sono tutto stramo a parlarne poli, parlarne poli.
1: Frate, ci divertiamo ogni tanto, vai.
3: No, ma poi però io voglio dire una cosa, io sto avendo anche un partito politico.
1: Sì.
3: Io ci faccio uno slogan, vai giù, io vado al governo. Io ho fatto lo slogan che dice più figa per tutti, stop.
0: Già fatto, già,
1: quello che hai detto oggi attualmente sarebbe politicamente scorretto, perché più figa, cioè stai denigrando le donne così, capito? Quindi rimane a fotassist, lascia stare, perché poi se arriva come dice una cosa che si danno della giornata e non ha pigliato, cioè non la puoi dire.
0: Ciao, va bene fratello, ragazzi, ciao, facciamo ciao. Che sentiamo una canzoncina, che c'è James Blunt con la sua Bonfire Heart. Voi continuate a mandare i vostri messaggi 342 00 00 100.

0: Bravo, l'altro giorno stavo sentendo a Mongevo, si chiama così. Il disco si chiama Mongevo.
1: Vabbè,
0: Mongevo, fate Kiss. L'altra sera stavo sentendo Vannacci intervistato alla 7, che ha uno spottone.
1: Oh, ma te lo segui, però?
0: E purtroppo sì. Sai, seguendo la politica mi arrivano i reel, le cose. Non guardo la televisione, però mi arrivano questi reel, no? E praticamente su spottone, perché praticamente poi Vannacci da questa intervista avrà avuto un vinto 30 piccini dei consensi, e diceva una cosa assurda per me, no? Diceva una cosa al di fuori del mondo, no? Che lui faceva questa proposta, dice: ma scusate, per esempio gli immigrati, anche se hanno la cittadinanza italiana e ormai si sono integrati in Italia, hanno la cittadinanza, dice, una cosa assurda, ti premetto, prima che mi rincuoggiate con lo sguardo come un magnà, sto dicendo, dice, ma
1: non ci sto pensando, però,
0: conosco bene il mio pulo, dice Vannacci, dice, allora quando questo, anche questo immigrato di seconda generazione che ormai è integrato, ormai ha la cittadinanza italiana, commettesse un atto illegale, io lo espello. Cioè, io caccio come caccio l'irregolare. Da questo allora. Giustamente la giornalista diceva: che significa? Allora, che fa? Un italiano che commette un atto illegale.
1: Lo mandiamo in Etiopia così.
0: Tipo terrorismo, oppure che te voglio dire, uno che si dà alla mafia, uno che si dà. Che fa? Un caccio all'Italia, ce l'aveva la cittadinanza. E diceva lui: no, che c'entra? Insomma, c'entra. Allora, sai, una teoria proprio assurda, no? E poi vado a vedere.
1: Ed è assurda perché?
0: È assurdo, no? Cioè, chi c'ha zecca? O lo fai uguale per tutti, o dici pure l'italiano che commette un atto illegale, te le va la cittadinanza, no? Cioè, ti faccio casa a Portici, proprio, capi? Proprio se proprio lo metti in esilio a Portici.
1: Strano, io ci sono andato senza fare reati.
0: Perché? Non ci dammo la cittadinanza napoletana.
1: Non mi hai tolto niente.
0: Tu
1: non mi hai tolto proprio niente.
0: Abbiamo cacciato.
1: Qui allora, nessuno mi ha tolto niente.
0: Poi avrei sta cosa, lui l'ha proposta, ma sta cosa l'ha fatta la Svezia, sentiamo.
2: Il cittadino straniero non paga le tasse, verrà espulso. Accetta un lavoro in nero, verrà espulso. Più in generale, non mantiene una buona condotta, rischia comunque il rimpatrio. La Svezia sceglie la linea dura sull'immigrazione. Dal 13 luglio entrerà in vigore una delle leggi più rigide d'Europa sul comportamento degli stranieri. Chi ha ottenuto un permesso di soggiorno o è in attesa di riceverlo per motivi di studio o lavoro sarà valutato anche in base al principio di buona condotta, ad esclusione dei cittadini europei, dei richiedenti asilo e dei rifugiati politici. Da anni in Svezia il dibattito sull'immigrazione è infuocato. Il paese fa i conti con gang giovanili, spesso formate da immigrati o seconde generazioni, specializzate in estorsioni, spaccio di droga e omicidi. Reti criminali come Dalen e Foxtrot, che spesso usano anche i minori per ridurre i rischi giudiziari. Non sono mancate rivolte nei sobborghi di Malmo e Stoccolma, né casi di radicalizzazione jihadista, fenomeni che hanno spinto il paese a cambiare rotta.
0: Allora, io non l'ammetto, la dico già dall'inizio, però mi fa un po' senso, insomma, che una nazione così civile come la Svezia adotti questa cosa. Cioè, Vannacci Light l'hanno fatta. C'è da dire che in Svezia c'è un governo formato da i moderati di centrodestra, i democratici cristiani di centrodestra e i liberali di centro. Quindi è un governo di centrodestra anche là. Bisogna dirlo per completezza della notizia. Altre cose, vedete quello che mi ha detto l'amico prima, quello che sta succedendo negli Stati Uniti e roba varia. Insomma, c'è un'aria, quello che succede in Francia, lo vedete, no? Quello che sta succedendo. Insomma, c'è un'aria in giro che va su questa. Prende questa addirittura, insomma, va bene. 081 546 6873, se potete intervenire in diretta, o 342 000 100. Pronto?
3: Buongiorno, oggi ho fatto compleanno a Teresa, buongiorno.
0: Ma mi aspettavi trovare un professore, una cosa, chi sei?
3: Volevo dire una cosa, sembra Rosario, chiamo tutti i giorni.
0: Tu non sai manca rosse casa, dice Rosario.
3: Amica, volevo dire una cosa, allora devi portare rispetto a Zaccaria, perché ti ripeto, senza Zaccaria...
0: Al niente proprio, c'ha buttato rispetto al niente.
3: Va. Aria fitta,
0: sì.
3: Aria fitta.
0: Sì, papà, tu hai Zaccaria, la fa una fine, tu chi? Una fine da fare in Svezia, ma la cittadinanza di Svezia
1: è banda cugini alla lontana,
0: è banda cacciare. Pronto? Ciao, pronto? 081-546-6873. Pronto, chi sei?
4: Pasquale, buongiorno ragazzi.
0: Quellino.
4: Senti, voglio dire una cosa, io sono una persona che vota a destra da sempre, però storicamente lo sappiamo, no?
0: No.
4: Non siamo mai riusciti a fare una conciliazione diciamo, politica al dopoguerra, conciliazione, non ce l'ho mai riuscito, perché l'aiuto è il vostro commento. Noi italiani politicamente siamo molto ottusi. Arrivederci.
0: Ah, ciao, ha detto che voleva articolare meglio siamo il tucci. Discorso. Va bene. Ciao, ciao fratello. 081 546 6870, oppure messaggi, dici Marco.
1: Ciao Rosario Stefano, non riesco a distinguere. Caro Marco, vi chiedo: il Cile ai cileni, la Palestina ai palestinesi, è giusto dirlo? E se è giusto dirlo, tra l'altro detto da politici, perché non è giusto che dei ragazzi e non dei politici dicono gli italiani, cioè l'Italia agli italiani? Allora, il concetto qua è che noi siamo teoricamente sempre stato un paese che ha accolto, teoricamente i dati dicono che la presenza di stranieri in Italia non è quella africana la maggiore, ma sono di altre nazionalità, però noi immaginiamo che lo straniero in Italia sia solo quello, quindi quando tu dici l'Italia agli italiani, tu dovresti mandare via tutti gli europei, tutti gli americani, tutti gli australiani, tutti quegli altri.
0: Hai capito quello che si intende?
1: Tutti,
0: no?
1: No, non c'è
0: l'immigrato, ragazzi. L'immigrato. Va bene, signori, quindi, ci fermiamo un attimino, torniamo subito.
1: Le leggi sui regolari e sulle espulsioni ci sono già, c'è già tutto, però vabbè, fa sempre piacere.
0: Calenda, cioè non
1: fa
0: mandi,
1: sempre piacere
0: non,
1: parlare
0: non,
1: di questo.
0: Non mandi. Ci abbiamo tempo?
1: No, ci dobbiamo fermare.
0: Vai.

0: Ancora una mezz'oretta insieme, ragazzi, con Yes and No Kiss Kiss 081 546 6873, se volete dire la vostra. Pronto?
1: Rosa!
2: Sì.
1: Ma oggi mi sono ventilato tutto il contrario, a capo non fate niente.
2: No, era scimità, Rosa. Pure io penso che era scimità.
0: Ah, io in realtà ne sapevo un'altra, che tipo la mattina, quando ancora la casa c'è l'aria un pochino più fresca rispetto a quella delle ore più calde, se tu ti chiudi dentro e accendi il ventilatore interno alla casa, oddio, non hai ricambio d'aria, però smuovi quell'aria un po' più fresca all'interno.
2: Giuro da Indi, giuro da Indi, giuro tutto go, giuro te porto. Giuro te porto, se tu sei lì a fa niente, è normale. Ciao, fratello.
0: Ciao. Purtroppo in Italia ancora non. In Italia ancora c'è una normativa intensiva sull'uso della dashcam. Molti tribunali, nei ricorsi presentati, le stanno dichiarando prove inammissibili, ci dice Gianni in merito alla questione di poco fa.
3: Non lo so, però se si vede un reato, non penso che. Cioè, pure che violazione della privacy. Dipende.
0: Beh, la dashcam ha molti tipo, problemi in questo senso, purtroppo.
3: Cioè, il son grinda, riprendo quello che mi sta facendo una rapina, non lo posso usare come prova, dire questo mi ha fatto la rapina. È violazione della privacy.
0: No, penso...
3: Se è violazione della privacy, la rapo cosa e mi metta coppa a base. No,
0: può diventare violazione della privacy, credo, sempre nel momento in cui tu la vai a pubblicare.
3: In Italia non mi meraviglio più niente. È stato denunciato pure il ladro che entra in casa e si fa male e vince pure la causa.
0: Perché no, non era avvisato. Esatto, che c'era.
3: Chi se deve fa male, chi si sto faticando. Pronto?
0: Annira, ma sto faticando.
3: Chi
0: sono
3: sei?
0: Libero professionista.
3: Chi sei?
1: Allora,
3: Jim, dimmi.
1: No, questa ve la devo proprio dire, questa è fresca fresca. Ha visto la macchina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
3: Ah,
1: io era una macchina giapponese, a Toyota.
3: Del Made in Italy. Vabbè, a discolpa non abbiamo più un'industria automobilistica, l'abbiamo persa.
0: Ah, boh, ma almeno per Sfizio piglia una Fiat, almeno sai il nome. Ho capito, ma almeno il nome, leggi la marca, ti ricorda l'Italia.
3: La macchina di 20 anni fa, pigliamo.
0: Vabbè.
3: Giustamente. Ciao frate. Su Made in Italy, oltre formaggio, che tenimo, vai.
0: Dice un amico, un sempre valido, a buion,
3: tutto annanzi.
0: Allora, 081 546 6873, per dire la vostra.
3: O per esempio, alcuni tassisti ci hanno segnalato, perché ci stanno le macchine della stradale che ci hanno sopra, che se ti vedono in doppia fila ti fanno la multa,
0: sì,
3: no? Senza neanche fermarti. Per esempio, se un tassi si ferma per far scendere il passeggero e passa quella macchina, ti faceva multa. Come faccio a stabilire che c'ho il passeggero dentro?
0: Perché?
3: Oppure mi fermo un attimo per far scendere una persona che è consentita la sosta, però passa la macchina e ti fa la fotografia e dici che sta. Pure quello è un
0: quattro
3: problema.
0: Frecce accese, devi dimostrare.
3: Peggio ancora.
0: Cioè, no, se devi far scendere qualcuno, devi mettere quattro frecce.
3: Perché ci si è formato in doppia fila? Poi devo dimostrare io che sto facendo scendere, come faccio? La dashcam che faccio vedere
0: però
3: l'orario.
0: Credo che forse la variabile potrebbe essere il fatto che tu eri fisicamente il guidatore in auto.
3: Ma se ti ricordi, ci sono arrivate parecchie di queste segnalazioni. Capito.
0: Ragazzi, ora tutti insieme facciamo il mantra per combattere il caldo. Om, patata
3: fresca. Vai, pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Giovanni.
3: Ciao Giovanni.
0: Ciao.
1: Niente, io volevo dire una cosa. Allora, io ho vissuto 8 anni a Milano e una decina a Firenze.
3: Sì.
1: Allora, io devo dire la verità. Quello che adesso ha detto Carmine, il tassista, l'80-90% delle volte purtroppo è così. Perché? Allora, io ho notato una cosa, che purtroppo, e io sono un loro collega, io sono un agente anche io, purtroppo qua al sud si fa... Cioè, quando si ferma una macchina, si adotta lo stesso metodo sia per chiedere i documenti e anche cioè, la modalità di chiedere i documenti, sia quando credi che di fronte c'è una persona per bene, sia quando parti prevenuto che di fronte ovviamente c'hai una persona, insomma, una persona che magari ti vuole fare del male. Io ho notato questa cosa, le forze dell'ordine dovrebbero avere anche la sensibilità di capire quando stanno fermando probabilmente una persona per bene e quando praticamente non hanno quel tatto, almeno qua in Campania. Io ho notato questo, cioè per loro sono quasi 90% persone che come devo dire,
3: mala gente. Vabbè, ma io dipende, secondo me dipende dal carattere di chi ti sta fermando, come sta, che l'hai fermato.
1: Allora, quando lavori a Milano, a Roma, tu ti fermi, dici pure buongiorno, usi l'italiano. Qua molti colleghi usano, a prescindere, il dialetto, che è sbagliato, cioè, è sbagliato.
0: No, ma... secondo me, scusami, un esponente delle forze dell'ordine, al di là, ok, di una emotività o di una personalità, in quel caso sta rappresentando lo Stato, che deve essere cinico e freddo, nel senso che non devi essere cattivo a prescindere, però devi avere quel metodo istituzionale del chiedere, del fare, nel ricevere, che va bene per chiunque, va bene per la persona per bene, va bene per chi è magari un...
1: la maggior parte delle volte non è proprio così,
0: lo so,
1: ti fermano, ti dico la verità, io non mi sto dando la troppo dietro, tra virgolette, perché ci sta pure chi ti ferma, ti fa il saluto con la mano e ti dice buongiorno cortesemente, patente e ripeto, oppure ti dici i documenti, per esempio fuori ti obbligano a distinguere, a chiedere
3: Abbo, ma chi l'ha visto da assiste sta tu e voglia, capisci? Ah, ma i documenti che fate, capisci? Dai, più che la conferenza di tu assiste, capisci? Poi Carmenile, si virà a Carmenile, ti vengono proprio ci mettere in mano in culo, capisci?
0: Ma non dire così, ma perché?
3: È naturale,
0: non è una cosa carina. Ma quello ti vuole così bene, Carmine, ti vuole,
3: sto scherzando,
0: ha una stima così, così profonda nei tuoi confronti.
3: Sto scherzando.
0: Allora ci sentiamo un'altra canzoncina, e che canzoncina, ragazzi, altro che, ragazzi, Queen con David Bowie.
3: Belle, sì,
0: Under Pressure, Queen e David Bowie.
3: Questo è un grande successo,
0: questo è un capolavoro,
3: diventa non credibile.
0: Non si sono mai incontrati Freddie Mercury e David Bowie quando hanno registrato questa canzone, eppure ne è venuto un capolavoro. Che stai, dice, ma quando mai?
3: Ma non hanno mai pigliato il fumo, secondo te?
0: No, non l'hanno mai fatto, no.

0: Mi favorisci i documenti? Favorisci i documenti,
1: ce l'ho nel portello.
0: Ce l'ho, 0-1-5-4-6-6-8-7-3. A dire la verità, ogni volta che mi fermano a me, sempre gentile, cosa. Il può avere uno signore, che è una personalità,
1: e se la sapere
0: la cintura di sicurezza, abruzzo per la fianca, capi? Posso dirti anche ciò come posso muovere, capi?
1: Che c'ha il profilo di chi condurrà il prossimo festival di Sanremo,
0: Ragione. Sicuramente è uno buono. Ehi, pronto?
2: Scusate, mia, sul Sandy, perché mi sono dimenticato di dire una cosa.
0: Sì, sì.
2: Allora, perché poi sto sentendo, arriviamo al punto che lui comunque sempre con modi irruenti. Iniziamo una discussione che hanno proprio detto, dove io alzai la voce, avevo inferito in questa pena. Ma la fase più brutta fu, a me come uno fu, tu scato qua ci vuole un muro in petto.
0: Vabbè, se ti dà finire a mille una notte, che ma va a dimostrare.
2: Ma gli ha parlato, perché lui c'è, tu c'è, è sera pace, è sera mamma. E lui disse, mi scuccio, la chiamiamo volato per lasciare stare.
1: Allora Carmine, a me dispiace perché tu hai ragione, cioè moralmente hai fatto sicuramente bene, però il problema è che se ti vogliono applicare il codice della strada, e il codice della strada dice che aspetta, ho capito, ma se
2: il... Io sono un cristiano.
0: Vabbè, ragione Carmine, Marco.
1: Sì, il problema è che se gli vogliono applicare magari contro il codice della strada, per il fatto che si è fermato sotto la fermata del pullman e là non poteva fermarsi manco lui per far scendere,
0: fare, perché un servizio pubblico, dice lui, come servizio pubblico può fermarsi per far scendere,
2: allora,
0: e poi diversamente abito.
2: Io un passeggero lo devo far scendere in sicurezza, scusami.
0: E Carmelina, certo. Carmelina, ma comunque ha ragionissimo, che lui è l'autorità, ma tu vai a dimostrare che chi l'ha tutti.
2: No, Rosa, ma io non voglio neanche annanzare,
0: Che buffa. Comunque allora... ha ragione l'autorità, quando tu dici l'autorità.
1: In realtà purtroppo non potrebbe fermarsi là, da quello che vedo dal codice della strada.
0: Ma come, scusi, chi è un servizio pubblico?
1: Ma non puoi fermarsi alla fermata del pullman nemmeno per il tempo necessario per far salire o scendere i clienti.
0: Allora, tutti,
1: allora per questo, se poi ci si impunta, capito? Cioè, ecco, non ci vuole.
0: È strano che lo mi sembra. Io sapevo come ha risposto, bestia. Chi l'avrà detto?
1: La legge vieta esplicitamente sia la sosta che la fermata negli spazi riservati alla stazionamento della fermata.
0: Ma è un taxi.
1: Certo che io l'ho scritto con taxi.
0: Allora.
1: Un taxi può fermarsi sotto la fermata del pullman per far scendere i clienti? La risposta.
0: A noi clienti, lo scrivi in cieco. È come fai la domanda? Pronto? Perché se la persona disabile mi dice fermami là, che io là mi oriento e roba varia, io penso che è umano, no? Fermare. Pronto?
1: Purtroppo a volte quello che è umano non va di pari passo con quello che c'è scritto sui codici della strada. No. Non prevede deroga nemmeno per un non vedente o un disabile.
0: E allora è tutto, Carmine, tu voglio pigliare lui e parte tua.
1: Moralmente c'ha ragione, io sono dalla parte di Carmine. Cioè, questa è una di quelle situazioni dove magari tu, esponente delle forze dell'ordine, fai un'eccezione. Però, insomma, se poi vogliono applicare.
0: Ma napoletano, giuro lui ci va buio.
1: Ma puoi mai dire chiudi l'occhio che ha fatto scendere un non vedente? Ma ti sembra che l'utilizzo dell'italiano qua? Ma voleva dire,
0: ma tu che sei tutto accusato, vigile, vai, io non lui, c'ha ragione, vigile, pronto?
1: Ah, mamma mia. C'è qualcuno, Zago? Dovrebbe, pronto?
3: Ciao, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Caro, ciao.
3: Senti, sono un collega di Carmine, guarda che noi la fermata è consentita.
0: Noi ci siamo, no, una cosa, non dite così, perché noi quello che dice Gemini, che è il regime che ha la verità. Se Gemini mi dice questa cosa, io...
3: Dipende come
0: ti
3: poni la domanda.
0: Lo so, però dice che è così.
1: Allora, facciamo un test, scusatemi, ponimi tu la domanda, gliela faccio in tempo reale, vai.
3: Servizio pubblico non di linea, taxi, è consentita la fermata.
0: Sì, sulla
1: non
0: fermata
1: di linea, un taxi.
0: Sì, ma sulla fermata del pullman, questo è il discorso che tu non puoi fare.
3: In quel momento è occupata la corsia di sosta, cioè accostare in sicurezza, io l'accosto dove c'è la fermata del bus.
0: Vabbè, voi sapete, ragazzi, voi siete addetti al lavoro, no? Non lo so. Però...
3: C'è un regolamento comunale apposta. La
0: a me sembra strano che non voi potete fermare coppa fermato il pullman sia libero. Però...
3: Marco, scusa, una volta avevamo delle corsie preferenziali.
0: Sì.
3: La corsia preferenziale, io posso fermarmi in corsia. sia se il bus sta dietro, sia alla fermata del bus, o al semaforo, o in qualsiasi altro punto della corsia, per far scendere l'utente.
1: Ma la preferenziale è un altro discorso.
3: Si chiama fermata, non si chiama sosta. Fermata.
0: Ah, fermata. Quindi
3: il bus sta dietro, sia alla fermata del bus, o al semaforo, o in qualsiasi altro punto della corsia, per far scendere l'utente.
1: Ma la preferenziale è un altro discorso.
3: Si chiama fermata, non si chiama sosta. Fermata.
0: Ah, fermata. Quindi prova con fermata.
1: Sì, però se sei sulla

0: mettere.
1: Regolamento comunale, servizio pubblico, non di lì.
0: Allora bisogna stabilire anche il comune, può darsi che a Napoli per mesi, che ne sa, chi, oh, chi lo fa per Messina?
1: No, no, no, no, no, no.
0: Marco, non ci credi comunque.
2: No, ma figurati per me.
0: Non ci crediamo. Dici, dici.
1: È una fermata, cioè, metti che c'è un utente disabile, non può scendere, un palazzo sta a 148 di via di Corso Umberto, e il 148 si trova fermato il pullman. Il lascia là. Non posso lasciarlo da un'altra parte. Sono perseguibile proprio per legge, si chi lo dà resta fa male.
0: Pure per lui ci sta stato fatto.
1: A noi come servizio pubblico, non di linea, la fermata è consentita.
0: Sentite, se c'è qualcuno in ascolto che ci può sciogliere questa cosa,
1: la fermata, sì. Non la sosta.
0: Allora facciamo una cosa, ma chiama a Maldipalli, chiama Maldipalli sull'uomo pensiero.
1: Chiama l'assessore così.
0: No, chiama.
2: Chiamiamo il presidente Draghi.
0: Che ci fanno a multi?
2: Fermi lì, torniamo subito. Piccola pausa, provo a chiamare il nostro avvocato di fiducia. Vediamo che cosa ci dice.
0: Ci dice.
2: E lui spesso parla anche del codice della strada.

0: E mentre i toni qui fuori onda sono pacifici, che amorevoli, amichevoli,
1: che è sta in onda?
0: Ci chiudono all'istante.
1: Che la gente si pensa che io e te pazziamo, non so perché faccio marito qui.
0: Ragazzi, smettetela, basta, veramente.
1: Io però mi fa ridere, quando mi offende, mi fa ridere la mappina. Vai.
0: Cioè, siete peggio dei capricci di mio figlio. Ne è entrato un altro, ne è entrato. Buongiorno. Scava. Ma c'è un codino lì?
1: Winnie the Pooh, credilo.
0: No, che Winnie the Pooh, come fa a essere Winnie the Pooh?
1: Si ha fatta la trizza, si ha fatta.
0: Ma lascia stare, c'è qualcosa. Dico solo una cosa. Dondola. Andiamo avanti. Abbiamo polarizzato le due ore.
1: Fa una corsa
0: su questo argomento. La mia gamba dondola direbbe Elodie. Vediamo qualche altro messaggio.
1: Esatto, bravo. Dici. È difficile, anche solo è difficile, ragazzi.
0: Buongiorno, ragazzi. Aspetta un attimo. Vabbè, questo è troppo lungo, non ce la facciamo. Buondì, per me il ragionamento è semplice. Se si guarda la storia, soprattutto quella d'inizio Novecento, ci si accorge che i governi non cambiano mai di botto, ma sempre gradualmente, sempre tutti insieme. Anche questa mossa della Svezia farà da apripista poi a tutti quelli che da oggi la citeranno come esempio da seguire e che faranno sempre un pochino in più, un pochino in più, fino ad arrivare a quello che diceva Einstein: non so come combatteremo la terza guerra mondiale, ma so come combatteremo la quarta.
1: Io l'unica cosa che dico, cioè, da uomo di sinistra, sta sempre uomo di sinistra, né tanto essere permissivi, né tanto essere troppo chiusi. Bisognerebbe avere una via di mezzo, perché comunque un problema ce l'abbiamo. E bisognerebbe governarlo più senza ideologia che con l'ideologia. Questo è il discorso, perché comunque se ci mettiamo sul punto di vista della sinistra è troppo estremista, sul punto di vista della destra è troppo estremista. Bisognerebbe trovare a vie mies, no? Come dire, purtroppo io non l'ho letta adesso, ma c'era uno studio, forse lo leggiamo domani, che dice la politica in Italia come viene vista, sono delle tifoserie, cioè praticamente chi pensa in una maniera ed è contro.
0: Se venite di qua, se passiamo di là,
1: capite? Non si fa più politica così. In due palazzi sa da fare un lavoro, e se uno si mette un coppa una linea, e l'altro si mette un lavoro, non lo facciamo mai. Quello è il discorso. Se non ci si siede con un
0: problema spinoso di molti condomini ultimamente, questo non ci si mette mai d'accordo, ragazzi. Allora andiamo al telefono. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Sì, salve.
2: Salve, buongiorno, ragazzi. Allora, giustamente, come diceva Rosario,
1: sì,
2: oramai è diventata una tifoseria.
1: È una tifoseria, sì.
2: Cioè, però poi fondamentalmente, a parte di noi elettori, diventa una tifoseria pure tra le due fazioni politiche, no? Perché oramai, al di là di quelli che stanno al centro, mezzo centro,
1: sì, cioè,
2: in Italia c'è sempre stata la destra e la sinistra, no? Però quello che è più grave, a prescindere da tutto, da tutti, che qua in Italia sono un bel po' di anni che sia destra che sinistra non fanno niente per i cittadini.
1: Vabbè, a prescindere, però restando su questo fatto degli immigrati, e poi chiudiamo. Dico io, ma se la sinistra è così permissiva, perché non toglie il reato di immigrazione clandestina? Cioè, perché mo che sale, se sale la sinistra, perché non togliamo? Ecco, diciamo, il reato, perché esiste il reato di clandestinità in Italia? Togliamolo, dici, chi entra, prende la cittadinanza automaticamente.
0: No, ma che significa?
1: E allora
0: questo?
1: Perché ci sta? Ecco, perché la Costituzione.
0: Ma questa è una confusione che un pochino la fa la destra, perdonami, perché, le regole, le leggi per la gestione dell'immigrato, vuoi, dello straniero, vuoi, ci sono.
1: Se non vuoi allontanare, se non, però se ogni volta che si dice dobbiamo reintegrare chi è in clandestino, dite che sono tutti razzisti, togliamo proprio il reato di clandestinità.
0: Ma perché il punto è come, il punto è sempre
1: perché
0: come
1: si sta sul reato allora,
0: scusami, perché io dicevo,
1: però,
0: prima
1: ne parliamo forse
0: perché
1: un altro
0: dicevo
1: giorno
0: prima che l'Italia, gli italiani è un po' razzista come cosa, proprio perché è un po' troppo generico.
1: Va bene.
0: Allora, ragazzi, abbiamo una notizia da darvi, perché se seguite la nostra pagina Instagram, quella di Kiss Kiss Napoli, avrete notato Zaccaria, ti prego, avrete notato che abbiamo raggiunto i 100.000 follower, applausi. Che è successo? e abbiamo al telefono l'amico che con il suo ditino ha pigiato su Segui ed è diventato il 100.000esimo. Max, buongiorno. Si chiama come l'allenatore del Napoli, poi Max. Max, ciao.
3: Buongiorno, piacere.
1: Buongiorno. Dico, sei il 100.000esimo, sei contento?
3: L'importante è esserci. Sicuramente il primo è quello più importante, però il centesimo.
1: Scusa, quanti anni hai tu?
3: Io sono 57.
1: Ah, sei un po' più grande di me. 57.
0: E la domanda è: perché hai messo questo mi piace? Cioè, come mai solo ora? Lo dovevi mettere molto prima il Segui, scusami.
3: Non lo so. Vi seguivo, però non seguo Radio. Però...
1: ok, adesso mettiamo il Segui a YouPorn.
0: Ma no!
1: E andiamo avanti, perché noi 58enni ci dobbiamo ancora, no?
3: Sì, questo sì.
1: Noi, vedi?
0: No, magari lui l'ha messo su YouPorn e poi.
1: Non è che il YouTube è levigliato per chissà chissà.
0: Ma profili suggeriti, siamo usciti noi. Tu, sotto
1: ciao, capitale. Grazie, fratello.
0: Ciao, Max. Grazie mille. Va bene, ciao, ragazzi. Ciao, chiudiamo ciao. Questo venerdì 17. Vi ricordiamo che ci saremo anche domani tra le 10 e le 13. Perché c'è il sabato di Essano Vischisa. Ragazzi, niente po' di meno che. Niente, proprio di meno che con Zaccaria in regia. E con Rosario che domani alle 9.58 mangerà 5 mandorle in. Prima di andare in onda.
1: Madonna, che non ti fai trasferire?
0: Ci sono le ferie.
1: Ci
0: abbiamo i fonici in ferie, Rosa, che sta tenendo e che sta chiamata ne. Basta,
1: già muriamo qui, poi ti chiami, già appiccicamo per telefono.
0: No? Va bene, grazie a tutti, grazie Roberto Calabrese, grazie Simone Zaccaria, grazie a voi che ci seguite, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini, io so